0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Vedere non è guardare, lo sguardo non è mai un atto passivo, lo sosteneva Rudolf Arnheim, l'autore di Arte e Percezione, il saggio fondamentale del 1954 che applicava la filosofia della Gestalt allo studio dell'arte. Lo storico dell'arte psicologo tedesco spiegava che vedere è un atto creativo e che il giudizio visivo è ingrediente essenziale all'atto stesso del vedere, perché significa sapere che cosa in realtà vediamo. Guardare significa quindi non semplicemente registrare immagini, ma organizzare il reale, costruire il mondo, interpretarlo attraverso mente e corpo. L'immagine però non è mai del tutto trasparente, oppone sempre una certa resistenza, c'è sempre una dimensione enigmatica e irriducibile, e quando guardiamo ci confrontiamo quindi anche con un limite, e proprio in quello scarto risiede forse l'arte. Esiste una lunga tradizione che lega arte e percezione, ma soltanto nel corso del Novecento, con le avanguardie storiche, alcuni movimenti del secondo dopoguerra, si riporta l'attenzione sui meccanismi della visione, sui fenomeni percettivi. Ne sono esempi l'optical art, anche l'arte cinetica e l'arte programmata, nata in Italia nei primi anni Sessanta in opposizione a quello che era l'individualismo dell'arte informale. Ne parleremo tra poco con due ospiti, lo storico dell'arte Marco Franciolli e il critico e saggista d'arte Marco Meneguzzo.

0: Ben ritrovati a Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi prendiamo spunto da una mostra che è in corso alla Pinacoteca Casa Rusca di Locarno, dal titolo L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Ho qui di fronte a me il catalogo. Quindi parliamo di arte percezione, insomma, oggi abbiamo due ospiti con noi, ve li presento subito. In studio Marco Franciolli, a lungo direttore del Museo Cantonale d'Arte nel Museo d'Arte di Lugano, è stato primo direttore del MASI, del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Oggi è un curatore indipendente e ha curato appunto l'allestimento anche dell'esposizione L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, che abbiamo detto in corso a Casa Rusca, Locarno, fino al 10 gennaio, quindi c'è tempo. Buongiorno e benvenuto Marco Franciolli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Collegato con noi al telefono abbiamo Marco Meneguzzo, critico d'arte, curatore indipendente, docente di storia dell'arte contemporanea, di museologia e gestione dei sistemi espositivi all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Buongiorno, benvenuto professore.
2: Grazie dell'invito, buongiorno a voi.
0: Dunque, partiamo allora da questa mostra che ci ha dato lo spunto per approfondire un tema che è ampio: arte e percezione. La mostra, il percorso espositivo, si apre proprio con un artista rappresentativo per questo ambito, diciamo questo filone, che è un'opera di Felice Varini. Qualche giorno fa si è tenuto proprio un incontro con l'artista, con Marco Franciolli, Barbara Paltenghi Malacrida, perché in questo momento è in corso anche una mostra dedicata a Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio. Non è un caso, Marco Franciolli, che abbiate scelto proprio un'opera di Felice Varini per aprire il percorso?
1: No, affatto, e tra l'altro siamo anche molto grati a Felice Varini di aver accolto l'invito a realizzare questa opera in situ. A me sembrava fondamentale che per il visitatore vi fosse fin dall'inizio l'incontro con un'opera che pone tutte le questioni del tema sulla percezione e sul rapporto tra l'opera e l'osservatore. Infatti i principi dell'anamorfosi sottendono tutto il lavoro di Felice, e in questo caso la ricerca del punto di vista avviene nella corte, ci si posiziona e si vede che sui tre livelli del museo si ricompone questa immagine geometrica. Dopodiché ci si avvia per andare all'inizio della mostra, ma si entra nell'opera di Felice Varini. Quindi al contempo c'è l'idea della ricerca di un punto di vista, quindi una situazione dinamica di ricerca, e allo stesso tempo all'interno della relazione dell'opera tu diventi parte dell'opera perché la attraversi.
0: Si diventa parte delle opere anche poi proseguendo, diciamo, in questo percorso, perché hanno tutte una particolarità, quella di coinvolgere appunto lo spettatore che, come diceva lei, deve cercare un punto di vista e attivare lo sguardo. E forse è uno degli obiettivi, se vogliamo restare ancora sulla mostra in particolare, è proprio uno degli obiettivi principali, quello di capire qual è la differenza tra vedere e guardare. Forse non ci pensiamo a sufficienza, Marco Franciolli, oggi.
1: Sì, è una distinzione fondamentale, nel senso che vedere è un atto istintivo che avviene senza troppa attenzione, tra l'altro, si vede, si passa. Guardare vuol dire attivare delle dimensioni che non sono solo rettiniche, ma sono anche culturali, che sono psicologiche, quando tu cominci con questo atto a costruire il senso di ciò che stai guardando. E all'interno della mostra ho selezionato 16 artisti che hanno posto, sono delle individualità molto diverse fra loro, tra l'altro sono pratiche artistiche anche molto varie, però ognuno di questi artisti ha posto la questione della percezione al centro della propria poetica, e mi sembrava importante proprio per una mostra tematica che affronta un tema così ampio che tocca tutta la storia dell'arte.

0: tengo molto è che quando tu prepari un progetto espositivo di una mostra tematica, spesso si abbordano dei temi che sono anche complessi per chi non ha una formazione in storia dell'arte. E la prima variante del progetto era molto più complessa, però mi sono subito fermato perché ho pensato: questo fa piacere agli storici dell'arte, può interessare a chi già conosce la materia, ma per il pubblico rimane silenziosa la mostra. E invece è stato possibile proprio per la natura di queste opere, che non hanno di per sé delle valenze simboliche, non veicolano contenuti simbolici o narrativi, nessuna di queste opere. Sono opere che anche per la persona che è meno avvezza a frequentare l'arte, incuriosiscono, portano l'osservatore a porsi delle domande, a ricercare come vedere, cosa sto vedendo, come lo decifro, come lo costruisco. E mi sembra che tocca a un aspetto che per me è molto importante, del piacere dell'arte, anche della scoperta, che può essere trasmesso al pubblico più largo.
1: Quindi l'accessibilità è stato un criterio fondamentale, mi sembra di capire. Quindi, come potete capire, stiamo parlando sia dei temi della mostra, ma anche di alcuni aspetti curatoriali, insomma, quindi tutto quello che riguarda l'allestimento, la creazione di una mostra e la riflessione, insomma, su come allestirla, organizzarla. Marco Beneguzzo, allora, non so se posso già coinvolgerla, ma mi piacerebbe, perché appunto parliamo di arte percezione, quindi di un tema ampio e che riguarda in particolare il Novecento. È vero che è un tema anche a radici antiche. Nei saggi in catalogo si fa spesso riferimento, insomma, a una storia precedente, insomma, perché ci sono radici antiche. L'optical art, sappiamo, è qualcosa di estremamente moderno e contemporaneo, ma in fondo, se ci pensiamo, affonda le sue radici in una tradizione lunga.
2: Sì, certo, è una tradizione che arriva fino agli studi di ottica, che furono così di moda nel Medioevo, nel Medioevo addirittura, cioè come si vede, che cos'è la luce, che cos'è l'occhio, chi è l'attore di questa cosa, l'occhio è colpito o l'occhio colpisce, per esempio. Questa è era una delle domande. Come si fa a vedere? Questa era una domanda ovviamente filosofica, che allora aveva posto infiniti problemi che andavano ben oltre, per esempio, la geometria, le cose, eccetera. Erano dei problemi proprio che arrivavano fino all'essere, cioè che cos'è la luce. Se poi si pensa che la luce è anche un qualcosa di estremamente simbolico, allora ecco che il gioco è fatto, si capisce come la filosofia medievale abbia avuto un grande interesse in questo senso. Poi è arrivata invece, diciamo così, la scienza, cioè come vediamo, che cosa vediamo, e gli artisti sono stati, come dire, coinvolti in questo. In mostra ci sono degli artisti italiani appartenenti a dei gruppi a cavallo del 1960. Ora, gli artisti italiani non sono stati particolarmente precoci in questo senso, nel cercare di capire che cos'è arte e percezione, anche se ci sono degli esempi abbastanza importanti. Quello che è importante è che nella mostra, ovviamente, nelle scelte curatoriali, salta fuori e coinvolge tanti aspetti collaterali, oltre al piacere veramente di vedere le opere, è esattamente questo. Cioè, in un certo momento della storia dell'arte, e forse anche di qualcosa di più della storia della cultura, certi artisti, certi movimenti italiani sono stati all'avanguardia. Non erano all'avanguardia 10 anni prima, e poi lo sono stati per un breve momento, adesso purtroppo ingiustamente relegato tra gli appassionati di storia dell'arte, ma in quel momento lì è stata una cosa importantissima per il concetto, oltre che di percezione, per il concetto di programmazione. Poi, se volete, ne parliamo.
1: Certamente. Marco Franciolli, si diceva appunto arte italiana, nella prima sala c'è un artista italiano, diciamo la sala che rappresenta un po' l'incipit storico, se possiamo definirlo in questo modo, quindi sì. Alcune figure fondamentali e anche un nome di un artista italiano.
0: Sì, Grignani, che è un artista che a me interessa molto.

0: proprio perché è stato anche un anticipatore, è più conosciuto come grafico che come artista, ha avuto una formazione da architetto, ma poi si è interessato in modo molto approfondito alle questioni legate alle teorie della Gestaltung. E l'abbiamo messo proprio all'inizio della mostra perché pone già un tema che è quello anche che conclude la mostra, cioè la presenza dell'algoritmo, di un principio costruttivo. Nel caso di Grignani è uno dei più interessanti tra gli artisti che si possono definire della optical, proprio perché il rapporto con la matematica è complesso ma è generativo proprio del risultato estetico. E mi sembrava giusto aprire con Grignani come anticipatore, tra l'altro piccolo aneddoto, ma che rende l'idea anche di come questi artisti che sono presenti nella prima sala hanno avuto un rapporto anche con il tema di arte e società, tutti i mezzi di comunicazione all'interno della società, eccetera. Per esempio Grignani è stato l'ideatore del simbolo della pura lana vergine, molto efficace, sintetico, perfetto. E sull'altro versante Vasarelli, che aveva creato il logo della Renault, e anche lì con un segno che gioca con l'optical di grande efficacia dentro la costruzione di un'immagine. E si trovano affiancati, tra l'altro, nella prima sala Vasarelli e Tanguelli, che sembra un po' un'eresia perché sono universi lontanissimi. Però nel 1955 alla Galleria Denis René a Parigi, nella mostra Le Mouvement, che è stata una mostra fondativa per questi temi, erano presenti entrambi, per cui li abbiamo accostati nella prima sala proprio per rendere esplicito anche per il pubblico la differenza tra optical art, cioè il principio che avviene nell'occhio, il movimento, sì, e arte cinetica. Con la tavola di Tanguelli, con un omaggio a Malevich, con le parti in rilievo che si muovono.
1: Arte cinetica, adesso torniamo Marco Meneguzzo, insomma, a questa arte d'avanguardia a cui le accennava prima, l'arte programmata, appunto, la prima mostra di arte programmata a Milano nel 1962, nasce in un contesto ben preciso, un contesto sociale, tecnologico anche particolare, insomma, c'è stato un momento in cui l'arte si accosta all'ambito tecnico-tecnologico, al progresso, quindi ha un'idea di modernità anche.
2: Sì, naturalmente, teniamo conto dell'aspetto contestuale, è importantissimo, cioè l'Italia stava diventando da un paese industriale, dall'essere stato fino a 5 anni prima un paese agricolo, ecco, e in una maniera velocissima, come adesso la Cina, per dire, no? In questo senso. E di più il fatto che dal punto di vista linguistico la grande stagione dell'informale aveva mostrato la fine, in fondo, la corda di questa cosa, no? Cioè era diventata una koinè, una specie di dialetto che andava bene per tutti. Ecco, allora, in questo senso, qual è l'arte della modernità? È un'arte che può essere tecnologica, per certi versi misurabile, anzi programmabile, ed è qui la cosa interessante, cioè la programmazione intesa proprio come programma elettronico, cioè programma di quelli che allora si chiamavano i cervelli elettronici, di cui l'Italia era all'avanguardia con la Olivetti. È tutto questo insieme, cioè una grande speranza progettuale, una grande spinta al benessere, al welfare, all'industria nell'immediato dopoguerra, l'intuizione di questi artisti che volevano fare qualche cosa per la modernità, ha fatto sì che sia uscito un esperimento, per ora mi risulta unico nella storia, cioè un'azienda come la Olivetti, che allora era leader mondiale nei piccoli elaboratori elettronici, nei piccoli calcolatori elettronici, molto più avanti degli americani addirittura, nei piccoli calcolatori attorno al 1958, decide di non di sponsorizzare, ma di produrre una mostra di arte programmata, cioè partendo proprio da quella cosa che diceva anche Marco Francioli, questa idea dell'algoritmo, no? Cioè di un processo che parte assolutamente preciso, sai esattamente in quanto si muove quel motore, come gira, eccetera, eccetera, ma di cui il risultato finale, cioè il risultato estetico, il piacere del guardare, è assolutamente imponderabile. Ecco, allora questa cosa è mettere insieme questa idea con l'idea che ci potesse essere un'arte nuova che saltasse a pie pari il mercato e fosse prodotta, e prodotta anche un po' per tutti attraverso questi criteri di programmazione, era, è stato un esperimento straordinario. Straordinario, ed è durato il tempo dal 1960, diciamo la mostra è del 62, dal 1960 al 1964-65, poi è arrivata una nuova ondata molto più semplice, molto più facile, che è quella della pop art, che ha sbaragliato tutti.
1: Beh, poi possiamo magari capire se e cosa è rimasto di quest'arte programmata oggi. Forse è stata dimenticata, ma forse in tempi più recenti è stata anche riletta e rivalutata. Marco Francioli, appunto, massimo rigore formale, se entriamo in questa sala, io ho qui appunto il catalogo, che è anche una raccolta di saggi, non è solo un semplice catalogo, e abbiamo le opere di Dada Maino in questa sala molto significativa, dedicata appunto ad autori italiani di quegli anni, gli anni 60, ma rigore formale e una condizione di instabilità visiva.
0: Sì, forse la massima espressione proprio di questa instabilità dello sguardo è data dalle opere di Dada Maino e di Biasi, che abbiamo accostato in mostra, dove attraverso delle trame con degli sfasamenti minimi di sovrapposizione di fustellature si può leggere lo spazio, ma basta un millimetro di spostamento dello sguardo e quello spazio cambia. Quindi questo principio dell'instabilità, forse l'opera più magica in questo senso e più efficace è Gocce di Biasi, con questo, dal titolo non per niente molto evocativo, Gocce, che attraverso un dispositivo di per sé molto semplice ma estremamente efficace simula l'effetto della goccia d'acqua che cade nell'acqua, e quindi appena l'osservatore si sposta si attiva questa visione quasi di una sequenza filmica dell'immagine dell'acqua. E un aspetto che mi ha molto affascinato anche nell'andare a ricercare queste opere storiche è la dimensione anche artigianale della realizzazione e dell'estrema economia di mezzi per una massima efficacia dell'impatto visivo.
1: Principi matematici, quindi molto rigorosi, e questi effetti complessi, insomma, poi.
0: Sì, quello che a me sembra interessante è che spesso si legge il bisogno di emozione nell'arte come riflesso di espressione di tormenti o di fremiti, diciamo così, emozionali. In realtà l'emozione può nascere anche dall'estrema essenzialità dell'opera, dove avviene una sorta di epifania di quel che è la forma e suscita emozione. So che spesso le persone tendono a dire non è possibile con l'arte astratta, con certa arte concettuale, non è possibile avere le emozioni. Io sono convinto dell'opposto. Spesso anche la dimensione più minima può portare al massimo di emozione.
1: Potrebbe sembrare, come dire, troppo cerebrale, no? Per usare un termine che forse anche in quegli anni Marco Meneguzzo nella letteratura, no? C'era Italo Calvino, che per alcuni era un autore troppo cerebrale quando faceva la sua letteratura combinatoria.
2: Sì, questo aspetto combinatorio è vero, cioè non è mica detto che appunto le emozioni vengano soltanto da, che ne so, da qualcosa di violento,
1: viscerale.
2: Cioè, l'emozione è sempre appunto qualcosa di viscerale, ma dalle viscere non sempre viene qualcosa, viene qualcosa di buono e viene anche qualcosa di cattivo. Allora invece dalla razionalità può anche essere un altro tipo di emozione che improvvisamente ti fa capire determinate cose, cioè come un oggetto banale o un qualcosa, un segno addirittura, in realtà porti con sé un'infinità di problemi. Uno guarda quel segno come se diventasse un qualcosa di stratificato, infiniti livelli di lettura. Ecco, quello è il combinatorio nell'arte.
1: E quindi che richiede un certo impegno anche da parte di noi osservatori, spettatori, Marco Francioli. Poi appunto c'è anche tra gli artisti scelti grazie a Varisco, abbiamo anche Gianni Colombo, quindi questa idea dell'interattività di questo spazio che è mobile cambia, e poi pensando a stratificazione di senso anche Marcus Retz, se vogliamo parlare di qualcuno che ha interpretato questi temi nella contemporaneità.
0: Marcus Retz porta il tema dell'anamorfosi a un livello di poesia proprio, riesce a costruire queste visioni che in realtà dimostrano la relatività della visione, di come il passaggio sia sempre fluido da una lettura all'altra. Non per niente la prima opera di Marcus Retz che troviamo in mostra è Sì No, una scultura vista da un certo punto c'è la scritta sì, però quando tu ti muovi diventa una forma astratta e poi da un altro punto di vista diventa un no. È una tipologia di opera sulla quale l'artista ha lavorato negli anni, proprio con un'attenzione al significato e al significante, al rapporto sempre tra quello che ti dice e quello che lascia celato o nascosto e che devi scoprire. E abbiamo accostato in mostra un'anamorfosi del 1650 di Johann Glaser. È una anamorfosi, è una tavola in legno con dipinta ad olio. Come sempre nell'anamorfosi l'immagine è illeggibile, non si riesce a capire cosa sia, si rivela solo nel cilindro specchiante e da quel punto di vista lì si ricompone e rappresenta un giullare con una donna. Tenevamo molto a quest'opera perché
1: non esce spesso dal museo in cui è conservato.
0: Allora, nel senso che ho esitato molto a richiederla perché so quanto siano fragili le tavole, cioè, con la pittura a olio. Però discutendo con la conservatrice del Museo Storico di Basilea, dove l'opera è conservata, e spiegando le ragioni per le quali era importante poter avere quest'opera, alla fine hanno detto di sì, con nostra somma gioia, perché effettivamente dal mio punto di vista, collocata nel passaggio tra una sala e l'altra dove si trovano delle anamorfosi contemporanee, avere questo rimando alla storia dell'arte che ci riporta indietro di secoli mi sembrava importante per far leggere come tutta la mostra sia in realtà all'interno di un percorso che non si interrompe mai nel tempo e di evoluzione di questi principi.
1: A questo proposito, Marco Meneguzzo, ci sarebbero tanti spunti e tante domande, ma quello a cui si accennava prima, insomma, l'arte programmata, pensando all'oggi, siamo anche grazie alle ultime tecnologie digitali, insomma, sempre più programmati, gli algoritmi sono sempre più onnipresenti, quindi si potrebbe pensare che siamo circondati da immagini programmate in un certo senso. Però forse, ecco, l'eredità invece dell'arte programmata, di quell'avanguardia, quale potrebbe essere?
2: L'arte programmata ha vissuto un suo momento di gloria, ha rivissuto un momento di gloria agli inizi del nuovo millennio. Perché? Perché era un'arte che, come si diceva poc'anzi, c'è anche fare con poco. Ma i concetti sono molto importanti. Noi adesso abbiamo macchine sempre più potenti per elaborare immagini sempre più fantasmagoriche, ma il concetto vero e proprio è che veramente si fa anche con l'essenziale, con pochissimo, con poche parole, con pochi oggetti. L'aneddoto è questo: il movimento delle opere cinetiche di solito del gruppo T, che è quello milanese, mentre il gruppo N padovano, quello a cui appartiene Biasi, preferiva far muovere l'occhio dello spettatore per avere l'effetto dinamico, mentre questi utilizzavano dei motorini che erano quei motorini che c'erano dentro le prime lavatrici, le prime programmazioni delle lavatrici, quegli specie di rotori, che erano questi motorini Creuset, che costavano pochissimo e che però bastavano a dare il senso del futuro. Ecco, è un senso del futuro molto molto positivo, al contrario di quanto mi pare che avvenga oggi.
1: Marco Francioli, ecco, questa povertà di mezzi, anche nell'opera di Grazia Varisco, di Colombo, diciamo gruppo T, gruppo N, T sta per tempo. Quindi intuiamo anche l'importanza e i temi fondamentali che sono trattati.
0: Ma per esempio, per quel che riguarda il tempo, penso che Grazia Varisco sia riuscita a proporre delle opere che danno quasi la dimensione tangibile del tempo. Quando lei realizza una tavola con un'asta metallica e la chiama meridiana, sulla quale troviamo anche delle tracce dipinte di grigio di altre ombre che forse sono passate su quella tavola, dà una dimensione proprio del tempo, non solo attraverso l'uso della definizione di meridiana, ma proprio per come funziona l'ombra sulla superficie. Tema che poi sviluppa attraverso la grande scultura Gnomoni. Gnomone è l'asta metallica che segna il tempo nella meridiana. E nella saletta che accoglie questo sviluppo di forme di metallo quadrato che vengono leggermente piegate e poi disposte sul muro, tutto l'intreccio delle ombre tra luce artificiale e luce diurna crea una continuità di trasformazione dell'opera, trasformazione che avviene anche fisicamente con l'osservatore che entra e che si sposta, quindi la nozione di tempo e di spazio viene riassunta in modo perfetto da questo tipo di opere. E allo stesso modo siamo particolarmente contenti di aver avuto, grazie alla collaborazione con l'archivio di Gianni Colombo, un'installazione luminosa, un ambiente dove proprio anche lì con un dispositivo semplicissimo, cioè il passaggio da 0 a 220 volt, cioè la tensione elettrica, sono 4 volumi in una sala buia che si illuminano e cambiano completamente combinazione di colore, ma in realtà quello che cambia è solo la tensione elettrica e che genera questo movimento della luce. Immergendoci in questo spazio con questa tipologia di lavoro, noi siamo allo stesso tempo immersi nel colore, nella luce, nello spazio perché ci muoviamo e nel tempo.
1: Marco Meneguzzo, ricordiamo che lei sarà anche invitato a novembre, se non sbaglio, a Locarno, quindi proprio ad approfondire, no, i temi dell'arte.
3: Certo. Sì, infatti, programmata. Conversazione.
1: È conversazione questa conversazione, quindi se abbiamo anche noi un po' risvegliato l'interesse dei nostri ascoltatori, l'invito è andare a vedere, assolutamente a visitare la mostra alla Pinacoteca Casarusca di Locarno e poi a partecipare a questa conferenza, questa conversazione, incontro con Marco Meneguzzo per approfondire proprio i temi dell'arte e percezione, in particolare in relazione all'arte programmata, che è stata questa stagione eccezionale, no, per l'arte italiana. Io ringrazio quindi i nostri ospiti, lo ricordo, Marco Francioli e Marco Meneguzzo, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie,
3: grazie a voi.
2: Grazie a voi.
1: E alla prossima.

0: Carrie Hobson, una delle più originali artiste americane della sua generazione, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019. Scomparsa nel 2021 a soli 51 anni, Hobson lascia un'opera intensa e potente dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche materiali in cui si mescolano videoinstallazioni, scultura, pittura, disegno. Un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando dimensione intima e alienazione, quotidianità e traumi, familiare e perturbante, come nel grande progetto Dollhouse presentato a Venezia, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Hobson, un progetto espositivo ideato dal Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk in Danimarca, in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Abbiamo visitato la mostra insieme a una delle curatrici, Francesca Benini, durante le ultime fasi dell'allestimento.
1: Carrie Hobson è incredibile, ha realizzato un corpus abbastanza importante di opere in pochi anni, in più o meno 15 anni, perché in fondo ha spiccato abbastanza tardi, perché ha fatto anche la scuola d'arte, la seconda scuola d'arte, diciamo, un po' più in là rispetto agli altri, dopo i 30, e quindi in 15 anni ha realizzato qualcosa di incredibile. Si posiziona sicuramente in una linea che è molto americana, californiana, oserei dire, quindi ha preso un po' il testimone di artisti come Paul McCarthy, Mike Kelly, quindi questo che ogni tanto ho letto il termine sunshine noir, un po' prestato dal cinema, che tematizza un po' il guardare il lato scuro del sogno americano con un gusto di ironia, di grottesco, che ritroviamo anche in lei. Però poi chiaramente è un linguaggio personalissimo il suo, si vedono anche influenze ad esempio di artiste come Louis Bourgeois oppure Eva Hesse, Judy Chicago, quindi un amore per i materiali insoliti e per la sperimentazione.
2: Inizia come pittrice, disegnatrice anche per i suoi studi, però lo vediamo qui in mostra, sperimenta con la scultura, è una pittrice che sperimenta con i materiali, però tutto in un universo di opere e di temi che si richiamano.
1: Sì, penso che come molti altri artisti delle generazioni più recenti, le categorie pittura, scultura, fotografia, cioè finiscono, disegno, finiscono un po' per fondersi, sono diventate categorie dai confini più osmosi, diciamo, e lei non smette di essere una pittrice. Lei si forma inizialmente a New York come pittrice, poi farà la Cal Arts, che è questa famosa scuola californiana, e lì cambia, cioè comunque fare questa scuola l'ha influenzata, passa molto di più a interessarsi appunto a dei messaggi che poi appunto passano da una tecnica all'altra. Era bravissima a viaggiare su diverse dimensioni, ma mantenendo appunto alcune tematiche, alcune linee di pensiero, e questo poi si sente in mostra, si sente davanti alle sue opere.
2: Quindi per un curatore, una curatrice, immergersi in questo universo di Carrie Hobson è una sfida, direi.
1: Sì, no, ma è bellissimo. Comunque estremamente avvincente, è un artista che si sente che viaggiava molto velocemente.
2: Aveva una sua urgenza in qualche modo, anche esistenziale.
1: Sì, aveva una sua urgenza che penso che inizialmente era legata soprattutto a avere la sensazione di dover recuperare. Appunto, come dicevo, lei arriverà a fare la scuola in California dopo i 30, e poi però il ritmo è continuato a essere incalzante, spesso si occupava di più progetti contemporaneamente, alcuni lasciava inconclusi, passava un altro, ecco, c'è comunque sicuramente si vede che sono legati uno con l'altro, anche le sperimentazioni con i materiali, magari degli errori le facevano venire delle idee, come si sa nella storia, c'è stato varie volte, però c'è un piacere che poi rimane nell'opera, questo piacere di trasformare qualcosa, che spesso lei parte dagli oggetti reali, questi sono tutti calchi che sono stati fatti da dei divani, da dei materassi, un tronco, il suo corpo, cioè il dato reale, registrare il dato reale e poi crearne una copia era molto importante per lei.
2: Sì, lei ha questo atto ossessivo quasi di registrare qualunque cosa. Le relazioni familiari, affettive, tornano, gli spazi domestici tornano, beh, il dollhouse, la casa delle bambole.
1: Sì, è bellissimo perché grazie al nostro spazio che è molto alto e comunque completamente aperto, a parte per i pilastri, abbiamo potuto esporre questa dollhouse gigante proprio in mezzo allo spazio. Intorno ad essa si sviluppa il percorso. Quindi sì, la tematica della casa comunque è ricorrente, anche la prima opera, il Reproject, in fondo parte da una casa che lei ha violato e da lì nasce tutto il progetto. Gli spazi domestici sono quelli in cui si forma l'identità della persona, si formano i ruoli di genere, si formano i valori, si formano i traumi. Ecco, lei interessava cosa rimane dell'esperienza umana negli oggetti più intimi, come i materassi, come i divani, dove noi ci adagiamo a lungo, ma anche come un giocattolo, come una casa delle bambole.
2: Sì, c'è un lavoro comunque che era stato forse presentato a Basilea.
1: La foresta di gambe. In realtà si intitola Mother's Legs, quindi le gambe della mamma. Era stata esposta, non questa edizione, un'altra, alla Kunsthalle di Basilea, per la sua mostra personale che c'è stata nel 2019. È una delle sue ultime opere. E praticamente ha fatto un calco del tronco dell'albero che stava nel giardino della sua casa di infanzia, che l'hanno abbattuto perché lì in California c'è un serio problema di incendi e gli alberi vicini alle case sono pericolosi. E però chiaramente questo albero era un po' come una sineddoche dello spazio domestico, della casa intera, no? E l'ha unito, sovrapposto a un calco del suo ginocchio, sempre registrato con la scansione digitale, perché questo è interessante, lei parte in modo analogico, ricopre gli oggetti di lattice, quindi fa lei proprio la registrazione, sì. E poi quando cominciano a uscire queste tecniche, già prima, ma lei le scopre, le indaga, e passa questo lavoro, diciamo, al digitale. Però è la stessa cosa in fondo. Sì. E poi le realizza con la fresatrice CNC e si crea appunto questa gamba che è un tronco, ma è anche la sua gamba, e allo stesso tempo la sovrappone a quella della madre, perché il titolo dice sono le gambe della madre. E questo lei lo faceva spesso, di sovrapporre la sua figura a altre. In realtà poi in totale sono poche, perché sono la mamma, sono Larry, il padre, succede che c'è il padre, la sua amica d'infanzia, Christine, cioè lo fa spesso ma con pochi soggetti.
2: Questo Larry's Project, che anche qui in mostra documentato, è stato un suo progetto, durato più anni appunto.
1: Diciamo che è diventato come un veicolo per affrontare altre relazioni e anche quella con se stessa. Sì, quindi sicuramente c'è questa sovrapposizione proprio anche in alcune video che lei realizza, uno tra cui anche in mostra. Però Larry diventa tante cose, diventa il padre, diventa le sue di relazioni, persone con cui lei ha avuto delle relazioni, diventa anche un simbolo.
0: Era la storica dell'arte Francesca Beninico, curatrice della retrospettiva dedicata all'opera dell'americana Carrie Upson in corso al MASI fino al 10 gennaio 2027. All'opera di Carrie Upson e a quella di altri esponenti del cosiddetto Sunshine Noir dedicheremo la puntata di Voci Dipinte del 27 settembre.

E come di consueto concludiamo questa puntata con le segnalazioni che ci provengono dal mondo dell'arte. A settembre il calendario è ricco di appuntamenti. Il Museo di Villa dei Cedri di Bellinzona presenta un'ampia mostra dedicata all'artista svizzera ma francese d'adozione Pierrette Bloch, una delle più significative figure dell'arte astratta del secondo dopoguerra. Il percorso riunisce i lavori realizzati a partire dagli anni 70, quando l'artista, nata a Parigi nel 1928, ha cominciato a sviluppare un linguaggio inconfondibile fondato sul ritmo del segno e sulla ripetizione di elementi essenziali. L'esposizione resterà aperta fino al 31 gennaio. A Lugano si è inaugurata qualche giorno fa e fino al 2 ottobre la collettiva allo spazio Sonnenstube in via Pier Francesco Mola 14 dal titolo Nobody Will Love. Sempre a Lugano si è appena aperta la Fondazione Braglia, la mostra che mette a confronto la ricerca scultorea dell'artista coreano Park Eun-sun con il pensiero architettonico di Mario Botta. Al centro del percorso espositivo figura l'Infinito Museum, un museo dedicato a Park Eun-sun e progettato da Mario Botta nella contea di Shinan, in Corea del Sud, quale esempio significativo di incontro tra arte, architettura e paesaggio. Infine andiamo a Basilea perché il 19 settembre il Kunstmuseum apre la più ampia mostra dedicata all'importante collezionista d'arte in Svizzera Gertrud Düby-Müller. Appassionata di arte, fotografia, alpinismo e automobili, Düby-Müller era nota per aver posato anche come modella per Ferdinand Hodler e altri artisti. Per la prima volta viene presentata un'ampia selezione di opere, circa un'ottantina, provenienti dalla sua collezione internazionale, tra cui anche fotografie e documenti inediti che documentano l'importanza della figura della collezionista solettese per l'arte e ne raccontano la grande e originale personalità. Ricordiamo che al Kunstmuseum di Basilea è in corso anche un'esposizione dedicata all'opera grafica di Roy Lichtenstein, la leggenda del pop art. Molte di queste opere sono esposte per la prima volta. La mostra si inserisce nel contesto della generosa donazione della Roy Lichtenstein Foundation, le cui opere conservate presso la sezione di arti grafiche del museo ne fanno una delle più importanti collezioni dedicate all'artista al di fuori degli Stati Uniti. E con questo è tutto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie per averci seguito, grazie anche a Igor Valli per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima sempre alle 10.35, sempre su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli, una buona settimana d'arte. E ci lasciamo con una novità discografica, Two, un brano di Steve Swallow, tratto dall'album Winter Song.

0: è la temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori del concerto.ch. Alissa Nembrini, che cura questa rassegna, ha costruito la puntata odierna, omaggio al coro della RSI e all'OSI, attorno a un documento sonoro preciso, il concerto del 24 giugno 2016 all'HAC di Lugano, concerto che si svolgeva nell'ambito del progetto Marta Argerich Lugano Musica. I dati: orchestra della Svizzera italiana, il coro della RSI, la direzione di Diego Fasolis e poi i solisti che ascolteremo nella puntata odierna: Marta Argerich ovviamente al pianoforte, ma anche Wilde Frank al violino e Nathan Broad alla viola. Il programma Beethoven corale, in due forme diverse, affiancato a Mozart con una presenza pianistica, quella della grande Argerich, che entra in relazione con il collettivo. Apriamo con Ludwig van Beethoven, Meeres Stille und glückliche Fahrt, opera 112. Composizione del 1815 su due testi di Goethe. La struttura è bipartita, ma formalmente è continua. Prima ascoltiamo una sezione lenta, senza pulsazione evidente, costruita su accordi quasi statici e cromatismi, passaggi armonici sospesi che sembrano voler evocare l'assenza di vento, e qui Beethoven scrive deliberatamente una musica senza moto, potremmo dire, quasi antisinfonica, e poi l'irruzione del movimento con l'attacco in maggiore, figurazioni rapide negli archi, una scrittura corale più sillabica e declamatoria, un passaggio fra le due sezioni che non è soltanto formale ma veramente acustico, cambia la densità orchestrale, cambia la funzione del coro, che prima sembra quasi una specie di impasto armonico e poi invece diventa la propulsione ritmica. L'esecuzione di Diego Fasolis, come è tipico, è molto leggibile sul piano strutturale. Appunto, nel suo stile, Diego Fasolis insiste sulle articolazioni dinamiche, sulle cesure, sui rapporti fra le frasi e, in particolare, dando molto rilievo ai punti di transizione, all'organizzazione del materiale. Allora ascoltiamo dall'HAC di Lugano, il 24 giugno 2016, l'orchestra della Svizzera italiana e il coro della RSI, diretti da Diego Fasolis, in Meeres Stille und glückliche Fahrt, opera 112 di Ludwig van Beethoven.

Abbiamo ascoltato Meeres Stille und glückliche Fahrt di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione di Diego Fasolis alla testa dell'OSI e del coro della RSI nel concerto del 2016 dal quale stiamo un po' partendo per questa puntata odierna. E passiamo ora a un altro grande momento di quella serata memorabile, la fantasia per pianoforte, coro e orchestra in do minore opera 80, la cosiddetta Chor Fantasie, composta nel 1808 per l'Accademia Viennese da Ludwig van Beethoven. Non è la prima volta che inseriamo questa registrazione davvero storica all'interno del concerto punto CH e quindi non starò a ripetere i miei ricordi personali di corista che ebbe la fortuna di partecipare a quella serata memorabile. Comunque, almeno ricordiamo che non si tratta di una fantasia libera in senso improvvisativo, ma di un brano a variazioni progressive. Dopo un'introduzione solistica pianistica, questa davvero di concezione improvvisativa, costruita su arpeggi e modulazioni, entra l'orchestra, poi si aggiungono gli strumenti solisti e poi il coro. Il tema principale è in una forma molto semplice, diatonica, è molto simile per il profilo, ma anche per la funzione, potremmo dire, a quello che sarà il futuro tema della Nona Sinfonia. Quindi gli ascoltatori lo riconosceranno. Una struttura strofica, un andamento regolare e quasi una predisposizione naturale per essere sottoposto alle variazioni. E sentiremo come dal punto di vista pianistico Marta Argerich affronta l'introduzione come una vera e propria improvvisazione, perché sì, Beethoven per la prima improvvisò e noi abbiamo invece una versione scritta che è una stesura successiva. Marta Argerich al pianoforte, l'orchestra della Svizzera italiana, il coro della RSI, dirige Diego Fasolis.

Abbiamo ascoltato la Fantasia Corale Opera 80 di Ludwig van Beethoven, l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro dell'RSI e Diego Fasolis alla testa di una compagine che però aveva come grande solista Marta Argerich. E rimaniamo con Beethoven con due estratti da Der glorreiche Augenblick, opera 136, del 1814, una cantata celebrativa per il Congresso di Vienna. Nei sei numeri o sezioni della cantata, il coro è la voce dei popoli europei, mentre i solisti rappresentano ora Vienna, ora allegorie come il genio, il condottiero delle genti, e tutti esprimono l'entusiasmo generale per la splendida assemblea di sovrani, tutti presenti per il congresso. I temi sono anche ben scolpiti e felici, certo, però la scrittura richiede un momento di celebrazione, è una scrittura sicuramente più retorica. L'orchestra è ampia, l'uso degli ottoni è significativo, noi ascoltiamo due estratti da quest'opera e ascoltiamo in particolare Alle die Herrscher darf ich grüßen, io posso salutare tutti quanti i sovrani, che aria con coro con il soprano solista, e il soprano solista sarà Alla Simoni, e poi Es treten vor die Scharen der Frauen. Entrano, si presentano le schiere delle donne, un coro autonomo invece.

Abbiamo ascoltato alle die Herrscher darf ich grüßen e es treten vor die Scharen der Frauen dalla cantata celebrativa Der glorreiche Augenblick di Ludwig van Beethoven, sempre Losi e il coro dell'RSI diretti da Diego Fasolis, la solista Alla Simoni, questa volta era un CD Brilliant del 2013. E torniamo invece al concerto del 2016, questa volta con Wolfgang Amadeus Mozart e con l'andante della Sinfonia Concertante per violino e viola K364. Noi ascoltiamo il cuore della composizione, il movimento andante in Do minore, che è una specie di forma sonata senza grande sviluppo ma con una forte tensione armonica interna. L'equilibrio timbrico molto importante, ben percepibile la scordatura della viola, la viola scordata per avere una particolare accordatura che consente una reale parità dinamica con il violino. La viola e il violino sono entrambi solisti allo stesso livello e poi apprezzerete la gestione da parte di Diego Fasolis dei pianissimi orchestrali che lascia emergere le linee solistiche senza mai ispessire il tessuto. I solisti sono Wilde Frank al violino, Nathan Broad alla viola, l'orchestra della Svizzera italiana.

0: È bello ogni tanto concludere un concerto con un movimento lento, con un movimento riflessivo, come questo splendido andante dalla Sinfonia Concertante K364 di Wolfgang Amadeus Mozart. E ricordiamo i solisti Wilde Frank al violino, Nathan Broad alla viola e ricordiamo ovviamente l'orchestra del direttore, l'orchestra della Svizzera italiana e Diego Fasolis. Si conclude così il concerto punto CH di oggi. Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mio padre è stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 6 da poco passate, da 25 secondi per la precisione. Inizia la nostra diretta qui su Rete 2. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino alle 9. Tra pochissimo inizia la nostra rassegna stampa, dedicata nella prima mezz'ora ai temi di attualità e poi nella seconda mezz'ora, dopo il notiziario delle 6.30, dedicata invece ai temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Per la nostra corrispondenza andremo invece in Brasile, dove dei volontari propongono ai non vedenti di andare in bicicletta in tandem. Ce ne parla Emiliano Guanella alle 7, poi alle 7.20 la nostra agenda e alle 8.05 appuntamento invece con Stampa Nazionale. Con noi sarà Maria Miladinovic, che ci parlerà dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul dibattito democratico in Svizzera. Se ne parla in un articolo su Swiss Info. E di intelligenza artificiale si parla tanto sui quotidiani di oggi, lo vedremo tra poco dopo l'allarme lanciato da Sam Altman e Dario Amodei, CEO delle due principali aziende che si occupano di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Alle 8.18, primo appuntamento con Pippo Russo, sociologo, per la nostra rubrica In altre parole. Oggi parliamo dell'abbassamento del Danubio causato dal riscaldamento climatico, abbassamento che ha rivelato numerosi artefatti da mezzi della Seconda Guerra Mondiale alle pietre della fame, e anche l'incapacità dei paesi nei quali scorre il Danubio di mettersi d'accordo per proteggerlo. Infine, per il nostro spazio riviste, parliamo di un libro dedicato a un fatto di cronaca tremendo avvenuto in Australia. L'autrice è Helen Garner e l'articolo è stato scritto da Alice Figini, che sarà nostra ospite alle 8.45 circa. Questo dunque il programma per la nostra mattinata insieme. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi, lunedì. Al mattino in Engadina in parte nuvoloso, nel primo mattino ancora qualche goccia, per il resto passaggio a tempo in generale soleggiato, a basse quote, temperatura minima su 15 gradi, massima attorno a 28 gradi, ci dice il sito di Meteo Svizzera. Come sempre vi ricordo il nostro numero WhatsApp, che potete salvare sul vostro smartphone se non l'avete ancora fatto, per poter comunicare con noi, per poterci scrivere un messaggio, un saluto, insomma per comunicare con noi. Il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. Il primo brano della nostra scaletta musicale qui a Verde Aurora questa mattina è di Tim Hardin, musicista folk americano, che ci propone If I Were a Carpenter.

una chitarra acustica, un basso elettrico, una percussione e una voce magnifica fanno la magia di questo brano di Tim Hardin, If I Were a Carpenter. Sono le 6:06, inizia la nostra rassegna stampa. Iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina dice: avete i barbari di Mosca alle porte. Insomma, una vicenda che in qualche modo fa riflettere sulla sicurezza ai confini europei. Andiamo a vedere dunque di che cosa si tratta. Drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati UE. I barbari russi sono alle vostre porte, il monito del ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha arriva dopo una notte di attacchi a ridosso della Polonia, durante la quale un drone ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia a bordo di un altro treno bloccato a causa degli allarmi. Sempre sulla stessa tratta c'erano consiglieri per la sicurezza d'Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex direttore della CIA David Petraeus, di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy di Kiev. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha spinto il premier polacco Donald Tusk a convocare una riunione d'emergenza. Le ferrovie ucraine riferiscono che il convoglio è stato colpito nei pressi di Yahodin, a circa 2 chilometri dalla frontiera. Volodymyr Zelensky accusa Mosca di aver deliberatamente incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio vicino al confine. Il Ministero della Difesa russo sostiene invece di aver preso di mira infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei. Rivendica bombardamenti contro centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina, soprattutto nella regione di Odessa. Sul versante diplomatico, leggiamo nell'articolo sul Corriere della Sera, firma Marta Serafini, Peskov non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, con Stati Uniti e Ucraina in ottobre, ma resta il nodo dei territori. L'inviato della Casa Bianca Jared Kushner sostiene che il resto dell'accordo sarebbe già definito se Kiev accettasse il ritiro richiesto da Putin dal Donbass. L'Ucraina chiede invece una tregua lungo il fronte attuale e garanzie di sicurezza occidentali. Donald Trump sollecita Zelensky a fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, accusandolo di provocare carenze di gasolio. Il presidente ucraino, dopo gli incontri con gli inviati americani, si aspetta però che la guerra prosegua anche durante l'inverno. E sul Corriere del Ticino si parla di Russia in prima pagina. Navalny: l'Europa deve agire. La voce arriva dal Festival Endorfine, in città l'incontro con Roberto Saviano tra sanzioni inefficaci e urne. Andiamo dunque a vedere di che cosa si tratta. La moglie di Navalny a Lugano: sanzioni così sono inutili, dice. A pagina 15 leggiamo dunque dell'intervista fattagli al Festival Endorfine da Roberto Saviano. Yulia Navalny, intervistata da Roberto Saviano a Lugano, accusa l'Europa di non fare abbastanza contro Putin e chiede di colpire chi custodisce le ricchezze del presidente russo anche in Svizzera. Ne scrive Jenny Covelli: tra il 18 e il 20 settembre la Russia voterà per rinnovare i 450 seggi della Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento federale. Roberto Saviano ha intervistato per Endorfine Yulia Navalny, moglie di Alexei Navalny, morto il 16 febbraio 2024, e figura dell'opposizione. L'incontro, frutto della nuova collaborazione tra il Festival e Saviano, si è tenuto al Palazzo dei Congressi di Lugano, tutto esaurito. Navalny parla delle sanzioni senza giri di parole, dice: credo che siamo oltre il 20° pacchetto, osserva, ma finora non hanno prodotto nessun tipo di pressione su Putin. Sanzionare persone senza proprietà in Europa, come gli agenti di custodia nella colonia penale in cui era detenuto il marito, non ha un impatto sul presidente russo. Le sanzioni funzionano se possono effettivamente mettere in difficoltà Putin, altrimenti sono inutili. Per Navalny
occorre seguire il danaro. Putin è interessato al mantenimento del regime, ai soldi, e molti custodi delle sue ricchezze hanno cittadinanza europea, anche svizzera. 2 anni e mezzo dopo la denuncia al Parlamento europeo, non avete a che fare con un politico ma con un boss mafioso, l'Europa ha fatto qualcosa? Le domanda Saviano. La risposta è no. L'Europa, sostiene, comprende il problema ma ha paura di agire, si rifugia nei quadri normativi sfruttati da Putin. Dobbiamo essere più creativi quando lottiamo contro di lui, dice Yulia Navalnaya, moglie di Navalny, il Alexei Navalny, morto il 16 febbraio 2024. Andiamo invece, abbiamo parlato delle elezioni che si avvicinano in Russia, andiamo a vedere che cosa è successo invece in un paese dove ci sono state le elezioni, in Svezia. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, siamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, andiamo a vedere le pagine interne, l'articolo di Daniele Castellani Perelli, la Svezia frena l'onda nera ma il governo resta in bilico, socialdemocratici in testa, centrosinistra e centrodestra sono praticamente alla pari, la formazione xenofoba di Jimmy Akesson perde voti e subisce il sorpasso dei moderati.

5% dei moderati, loro alleati, che esprimono il premier uscente Ulf Kristersson. Possono però continuare a sognare di raggiungere il loro grande obiettivo, entrare per la prima volta nella storia al governo in Svezia, dopo aver fatto da stampella all'esecutivo di centrodestra. Per 4 anni le due coalizioni sono testa a testa, il centro-sinistra sarebbe a 175 seggi e il centro-destra insieme a SD sarebbe a 174 seggi. La campagna che Andersson, la leader socialdemocratica, ha definito sporca e caratterizzata da molte menzogne, sembrava in discesa per il centro-sinistra, nonostante il centro-destra si presentasse unito e sicuro di sé e avesse mantenuto gran parte delle sue promesse del 2022 su tutto il calo della criminalità, delle gang straniere, la riduzione drastica dell'immigrazione, in un paese che nel 2015 aveva generosamente accolto 160.000 rifugiati, ma se n'era poi pentito. Fino a poche settimane fa il centrosinistra guidava i sondaggi di addirittura 10 punti. Incisi lunghi una frase non aiutano poi la lettura. Poi settimana dopo settimana quel vantaggio si è eroso, scrive Daniele Castellani Perelli, fino a un ultimo rilevamento che lo collocava davanti solo dello 0,3%. Da qui il panico finale con Andersson a lanciare l'allarme russo dopo che una funzionaria di S dei democratici svedesi, dunque di destra, era stata smascherata come una collaboratrice dei circoli vicini al Cremlino. Dalla Svezia passiamo a un altro tema che resta di grande interesse per i quotidiani oggi. Si tratta della questione dell'intelligenza artificiale, se ne parla sulla NZZ in un articolo intitolato "Le principali aziende di IA tirano il freno a mano", un articolo di Maria Astrid Langer che troviamo a pagina 1 del quotidiano. I vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale hanno annunciato una decisione senza precedenti: rallentare volontariamente lo sviluppo delle proprie tecnologie a causa dei crescenti dubbi sulla loro controllabilità. Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha spiegato la situazione affermando: dobbiamo tirare il freno a mano all'avanguardia della ricerca sull'IA, e precisa che l'azienda si impegna a dare ai revisori esterni un accesso permanente ai nostri modelli, paragonabile a quello dei nostri dipendenti. A questo passo si è subito unito Sam Altman, CEO di OpenAI, dichiarando: sono d'accordo con Dario, faremo la stessa cosa. La decisione, leggiamo sulla NZZ, arriva dopo straordinari progressi tecnologici come la risoluzione di uno dei problemi del millennio in matematica da parte di OpenAI, che ha mostrato una rapidità di evoluzione inaspettata, anche se ci sono state molte polemiche su come OpenAI sia arrivata a questo risultato. Tuttavia questa accelerazione ha sollevato forti allarmi etici e di sicurezza. Il ricercatore Jacob Coxon si è dimesso da Anthropic dichiarando: le aziende stanno correndo verso un'IA in grado di automigliorarsi, scommettendo con le nostre vite. Inoltre un recente rapporto di Anthropic ha rivelato l'uso improprio dei chatbot in contesti di attacco militare o per tentativi di sviluppo di armi biologiche da parte di attori ostili, leggiamo sulla NZZ. Anche l'opinione pubblica e il mondo dello spettacolo stanno facendo pressioni sulle istituzioni per ottenere maggiori regolamentazioni. Come ha sottolineato il conduttore televisivo Jimmy Kimmel, come è possibile che questo problema non sia sulla prima pagina di ogni giornale? Di fronte a scenari sempre più complessi, persino i leader del settore hanno scelto di fermarsi per evitare che la tecnologia sfugga al controllo umano. Leggiamo dunque sulla NZZ, ma c'è già una risposta di Donald Trump. Trump, rallentare? No. Chi la sviluppa?
Coppa, cioè l'intelligenza artificiale, vince, leggiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Dunque il presidente americano risponde all'allarme sull'intelligenza artificiale, se ne parla a pagina 8 del Corriere della Sera, il no di Trump alla frenata sull'AI. Chi vince questa sfida vince tutto, scrive Giuliana Ferraino. Dunque chi vince nell'AI vince, sostiene Donald Trump, e perciò il presidente americano

non è disposto a frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trump teme che rallentare significhi perdere la leadership su Pechino. Siamo davanti alla Cina. Nell'AI siamo il paese più sofisticato al mondo e voglio che resti così, ha detto dal suo golf club in Irlanda. Il presidente non esclude dei guardrail, ma considera esagerati gli allarmi. Ci sono molte forze negative che sollevano problemi che non si verificheranno. È la stessa preoccupazione, ha detto, è la stessa preoccupazione espressa dallo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, contrario a una moratoria, mentre Pechino continua a sviluppare i propri modelli. Johnson chiede piuttosto un confronto tra Casa Bianca, Congresso e aziende sulle regole di sicurezza. E Pechino non sta rallentando. Al vertice dei BRICS a Nuova Delhi, il presidente cinese Xi Jinping ha proposto la creazione di una zona di intelligenza artificiale open source tra gli 11 paesi del gruppo per sviluppare grandi modelli linguistici. Trump ha annunciato per il 24 settembre a Washington un incontro con Xi in cui si parlerà anche di intelligenza artificiale. Pechino non lo ha ancora confermato. E poi il Corriere della Sera propone un dossier nel quale si spiega come l'intelligenza artificiale, in particolare il modello Claude di Anthropic, venga utilizzato da molti paesi per un utilizzo militare. Così Cina e Russia sfruttano Claude per armi e propaganda, il rapporto di Anthropic sugli abusi scoperti e bloccati. Dunque un altro approfondimento piuttosto interessante che riguarda l'intelligenza artificiale. Noi ci fermiamo per un po' di musica e torniamo a parlare di guerra e degli impatti sull'ambiente con il Sole 24 Ore. Pierre Perret, Django.

Pierre Perret che celebra la voce di Django e il jazz che ha portato il sole nella sua vita in questo brano intitolato semplicemente Django. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del Sole 24 Ore che titola in prima pagina La guerra che uccide l'ambiente dalle sostanze tossiche ai gas serra, un articolo che troviamo a pagina 8 firmato da Serena Uccello, inquinamento dalla guerra, così muore anche l'ambiente, mondo a rischio, l'impatto sulla natura. Andiamo a leggere dunque alcuni estratti da questo articolo. Si calcola che su 53,2 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente all'anno, ovvero di emissioni globali di gas, il 5,5% è attribuibile al comparto militare. Ciò significa che se questo fosse uno Stato sarebbe tra i maggiori emettitori mondiali, tra il quarto e il quinto posto dopo la UE 6% e prima della Russia 5%. In testa ci sono Cina, Stati Uniti e India rispettivamente 32%, 12% e 8%. A tutto questo si devono sommare altre forme di danno ambientale, ad esempio quello all'agricoltura, come i circa 2.000 siti agricoli distrutti a Gaza o i circa 60 milioni di litri di liquami che ogni giorno, sempre a Gaza, sono finiti senza trattamento nella terra e nelle falde acquifere. A mettere insieme questa mappa della devastazione, proprio nell'anno in cui tanto in Italia che in molte zone d'Europa l'estate il caldo ha ufficialmente battuto il record storico toccato nel 2003, il saggio appena pubblicato dal titolo Guerra e Clima per il saggiatore, firmato da Stefania Divertito, saggista e giornalista investigativa esperta di ambiente. Il 21 giugno 2026, scrive Divertito, il programma europeo Copernicus ha misurato il record assoluto della temperatura superficiale dei mari del pianeta e nel Mediterraneo, il bacino intorno al quale le guerre nascono e non finiscono mai davvero, i satelliti hanno rivelato acque fino a 6 gradi più calde della media degli ultimi 40 anni. Dunque un approfondimento molto interessante e molto inquietante, ovviamente, sulle conseguenze della guerra sull'ambiente. Lo trovate oggi a pagina 8 del quotidiano Sole 24 Ore. Sul Corriere del Ticino si parla di politica e della tornata di discussioni in Parlamento. Pagina 6, a Berna tiene banco la difesa, i primi giorni della sessione alle Camere federali saranno caratterizzati dai dibattiti sulle forze armate, il messaggio sull'esercito sarà trattato domani al Nazionale, si parlerà anche di guerra ibrida. Luca Faranda ne scrive: già da domani mattina l'attenzione politica sarà rivolta al messaggio sull'esercito che passerà all'esame del Consiglio Nazionale. Il dossier è particolarmente esplosivo, si dibatterà sui crediti supplementari per riuscire ad accaparrarsi alcuni F-35 in più. Sarà terreno di scontro al Nazionale anche un credito di impegno aggiuntivo di 500 milioni nell'ambito del messaggio sull'esercito 2026 per l'acquisto di munizioni destinate alla difesa terra-aria a media e lunga gittata, come pure ai sistemi per l'appoggio di fuoco indiretto a media distanza. Il Consiglio Nazionale domani e poi gli Stati mercoledì dovranno poi esprimersi definitivamente sulla proposta di rafforzare la capacità della Confederazione di difendersi dalle ingerenze straniere. Al Consiglio degli Stati il piatto forte sul tema della difesa invece è fissato per lunedì 21 settembre. Si prospetta una lunga seduta, arriverà infatti sui banchi dei senatori la proposta di aumentare l'IVA per finanziare l'esercito. Il Consiglio federale propone di alzare per 12 anni l'aliquota ordinaria, non quella per i generi di prima necessità, dell'imposta sui consumi di 0,5 punti dall'attuale 8,1% all'8,6%. Noi ci fermiamo qui, un po' di musica con Ivor Osborne, Precision Workshop, e ritorniamo dopo il notiziario delle 6:30 con i temi culturali.

0: Pippo Russo è un sociologo, saggista e giornalista italiano. È ricercatore e docente di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Firenze. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi, collabora con giornali e periodici e conduce il blog Cercando Oblivia. Pippo Russo commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In Svezia la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative, che però non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. I partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1, pari a 174 seggi dell'alleanza tra destra e estrema destra al potere dal 2022. Quest'anno c'è stato anche un numero record di persone che hanno votato dall'estero. Alcuni media svedesi addirittura preannunciano una conta lunga fino a mercoledì. Una volta contati i voti, il presidente del Parlamento chiederà alla Andersson o addirittura a Ulf Kristersson di avviare le consultazioni per formare un governo di coalizione. Parliamo adesso dei prezzi del petrolio, che hanno iniziato la settimana in netto rialzo oggi con il barile che si è attestato sopra i 100 dollari sullo sfondo dell'ostilità in Medio Oriente, caratterizzate dalla chiusura di un importante oleodotto in Arabia Saudita e da nuovi attacchi a petroliere nello stretto di Hormuz. Alla ripresa delle contrattazioni in Asia, il prezzo del barile di Brent del Mare del Nord per consegna a novembre registrava il più 2,80% a 107,54 dollari. Il suo equivalente americano, il West Texas Intermediate, per consegna a ottobre era in rialzo del 2,29% a 102,34 dollari al barile. Dall'interno, ieri alla stazione ferroviaria di Losanna ci sono stati disordini a margine della partita di Super League tra il Lausanne Sport e il Servette. Una quarantina di tifosi ginevrini, alcuni col volto coperto, non è salita sul treno ed è restata alla stazione, però lanciando materiale pirotecnico e mortai verso la polizia, che ha risposto poi con i proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma sono stati segnalati diversi danni materiali. Prima della partita, al loro arrivo allo stadio della Tuileries, i tifosi ginevrini si sono rifiutati di recarsi direttamente nel settore a loro riservato. Hanno infine deciso di non entrare, rimanendo in un'area di sicurezza per tutta la durata poi dell'incontro. In Ticino ora, dove le ultime due settimane sono state funestate da incidenti in montagna. Due cacciatori sono morti. Sabato un escursionista 75enne ha perso la vita per una caduta nelle Centovalli. Pervin Cavacioglu ha interpellato Massimo Bognuda, guida e alpina e membro della commissione cantonale Montagne Sicure.
3: Chiaramente adesso mano un terreno secco, cioè della foglia secca sul sottobosco, può essere una fonte di pericolo, quindi la scivolata può essere sempre all'angolo del mio sentiero.
4: Quindi ora occorre essere maggiormente prudenti quando si va in montagna. Massimo Bognuda, oltre a controllare il tempo meteorologico, a cosa bisogna anche prestare attenzione?
3: Sì, diciamo che l'equipaggiamento è la base, un buon scarpone con un buon profilo e ricordarsi che generalmente il cercatore di funghi, il cacciatore, va fuori dai sentieri, quindi si va su terreni non controllati, quindi terreni ripidi, esposti, coperti di rame o foglie, che può essere una fonte di inciampo o di scivolata. E spesso si ha un po' l'abitudine adesso di cercare scarponi morbidi, leggeri, per fare tra virgolette meno fatica, ma in certe situazioni questi scarponi non sono ideali.
4: Il fattore età gioca anche un ruolo?
3: Ma l'età può avere un legame, come ogni persona invecchia, quindi anche il fisico cambia, i riflessi, l'equilibrio cambiano. Magari appoggio una mano o mi aiuto con un bastone o devo concentrarmi di più. Quindi il cercatore di funghi che è 30 anni che va sempre nella stessa zona, quindi è esperto della zona, però non si rende conto che il suo fisico è cambiato.
2: lunedì 14 settembre, nuvoloso, poi però in giornata diverrà soleggiato, minime 12-17 gradi, poi le massime si alzeranno a 28 gradi al sud delle Alpi, fino a 25 al nord, isoterma di 0 gradi, un po' più alta dai 4200 metri. Si affaccia al microfono adesso David Conti, col resto delle notizie a voi una felice inizio di settimana anche in nostra compagnia.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati. Dopo il Roland Garros, Alexander Zverev ha conquistato il secondo slam stagionale e in carriera. Il tedesco ha vinto gli US Open battendo in finale in 4 set lo statunitense Shelton. In Formula 1, successo di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Nel Gran Premio di Madrid il pilota italiano ha vinto davanti a Verstappen e a Norris. Nella MotoGP doppietta per Marc Marquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo dopo la vittoria della sprint ha fatto suo anche il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner, i renani hanno vinto 4-2 Lucerna, trascinati dal re di vivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna, lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In Serie A il Sassuolo ha battuto a sorpresa 3-2 la Juventus, stesso risultato con il quale il Lecce ha piegato il Monza 1-0, poi del Napoli contro la Bologna. Infine agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Reverend John Wilkins, con un brano che celebra le mani delle nonne, Grandma's Hands, questo il brano che abbiamo ascoltato. Questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, seconda parte della nostra rassegna stampa che ci porta a parlare di cinema e in particolare del bilancio della mostra del cinema di Venezia. Lo facciamo con un articolo a pagina 19 del quotidiano La Regione. Modesto ma degno vince Woman Unknown. L'articolo è di Stefano Piri, inviato del quotidiano a Venezia. Il corpo femminile come territorio di guerra è tema svolto senza sorprese, ma con eloquenza. Nazza però avrebbe meritato una giuria più coraggiosa. Sarebbe ingeneroso attribuire un valore puramente simbolico al Leone d'Oro assegnato a Women Unknown, ma altrettanto ingenuo pensare che il fatto che Maya El Tukhi fosse l'unica regista donna tra i 21 autori in concorso, una sproporzione che la presidente della giuria Maggie Gyllenhaal aveva appropriatamente definito sistemica, non abbia pesato in modo decisivo. In un concorso di ottimo livello medio ma senza capolavori, Women Unknown è un film modesto ma più che degno dei suoi limiti. Abbiamo dato conto, dice Stefano Piri, l'impianto a tratti televisivo, la cupezza un po' monocorde, la tavolozza cromatica e sentimentale assai limitata, ma se la sceneggiatura manca di sottigliezza, con anelli rubati, abiti da sposa scomparsi e svolte da feuilleton, non difetta certo di potenza. Il tema del corpo femminile come territorio di guerra è svolto senza sorprese ma con indubbia eloquenza. Il film ha grandi interpretazioni, a cominciare da Matilde Arcel, che al Leone aggiunge meritatamente la Coppa Volpi, in fondo che come miglior attrice. In fondo ha vinto un film che è stato molto amato a Venezia e sarà molto amato in sala, anche se magari non dalla fazione più sussiegosa e concettosa della critica, che del resto è fatta tutta di maschi, dice Stefano Piri. Delusione totale per il cinema italiano, 5 film in concorso su 21 totali e nessun riconoscimento, un risultato senza precedenti, a dirla tutta un po' ingeneroso. È vero che nessun film poteva competere davvero per il Leone, ma in passato rappresentanze assai più modeste hanno ricevuto almeno un patriottico premio di consolazione, ci dice Stefano Piri sulle pagine culturali del quotidiano La Regione. Un tema che viene ripreso anche sul quotidiano La Repubblica con un'intervista al direttore della mostra. Barbera, hanno vinto coraggio e qualità, film italiani di valore. L'articolo, l'intervista di Arianna Finos. Alberto Barbera prima della mostra ci aveva promesso un'edizione curiosa, provocatrice, ricchissima, con 5 italiani a mani vuote. Le polemiche aperte conferma gli aggettivi, una selezione priva di pregiudizi, coraggiosa. Il pubblico aumenta nonostante meno glamour, ha vinto l'interesse per il buon cinema. Domanda di Arianna Finos a Alberto Barbera. 5 italiani, 0 premi. La prima reazione senza diplomazia. Accidenti, i giornalisti mi faranno la pelle quest'anno. È un riflesso che non tiene conto della qualità della proposta del festival e dei valori dei film italiani. Mi sembra la selezione più forte degli ultimi anni, lo confermo, non può essere il verdetto della giuria l'unico criterio di valutazione. Rimando al mittente una lettura disfattista e ingiusta verso i nostri autori. C'è chi parla della debolezza del nostro cinema, chi dice che troppi italiani finiscano per danneggiarsi, domanda la giornalista. A Cannes si dice troppi francesi, a Venezia troppi italiani. Se ce ne sono meno, non c'è volontà di sostenere il nostro cinema, considerazioni di una superficialità imbarazzante da critici che dovrebbero avere uno sguardo complessivo sui valori in campo. Un Leone a Nazza sarebbe stato meglio. Nazza è il film che racconta del comportamento dell'esercito israeliano a Gaza. Risposta di Barbera: va bene così, ha avuto l'enorme visibilità che meritava. Un Leone d'Oro non avrebbe aggiunto nulla se non alzato il livello delle polemiche. Il premio speciale della giuria ne ha sottolineato l'importanza senza esacerbare gli animi. Salvini dice che sembrava tutto fuorché un festival di cinema.
Risponde Barbera: se la motivazione è il massacro del 7 ottobre, siamo stati i primi a riconoscerlo. 2 anni fa abbiamo presentato un film israeliano dedicato a quello, ma questo non può cancellare ciò che è successo a Gaza, un crimine contro l'umanità. Di quale rinnovamento ha bisogno il cinema italiano? Di una riflessione comune sulla propria identità. Abbiamo giovani registi di talento sostenuti anche da giovani produttori, ma operiamo in un mercato globale. Il successo internazionale è altrettanto importante, se non di più, di quello nazionale. Bisogna innovare temi, situazioni e linguaggi, racconta Alberto Barbera sul quotidiano La Repubblica. Bilancio dunque della Mostra del Cinema di Venezia, che faremo anche noi qui su Rete 2 alle 11:20 oggi in Alphaville con Moira Bubola, che ha seguito, lo sapete, il festival per noi, che oggi ci proporrà il suo bilancio alle 11:20. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Joan Christie, Look Out Up There.

0: Look Out Up There con June Christie. Sono le 6:48, ultima finestra della nostra rassegna stampa di oggi. Parliamo del mondo dell'editoria svizzero con un articolo che si trova sul quotidiano NZZ. L'ultimo scandalo, una farsa dal mondo letterario svizzero, è il titolo dell'articolo di Nadine Brügger a pagina 34 della NZZ, un articolo che racconta una vicenda singolare avvenuta nel panorama editoriale svizzero, nel quale la casa editrice TH Gut Verlag ha inscenato un finto scandalo per promuovere il nuovo romanzo giallo dell'autore Sunil Mann. L'editore ha creato l'autore fittizio Livo Adam, presentando l'opera come una satira esplosiva sul settore del libro, in grado di sezionare spietatamente e svelare con umorismo il mondo letterario. Per accrescere l'attenzione sui social media e simulare un dibattito acceso, la casa editrice ha coinvolto scrittori e utenti, chiedendo loro di commentare con finta indignazione. Alla fine è stata persino annunciata la decisione dell'autore fantasma di non presentarsi al lancio del libro per paura del proprio testo. Attraverso dei video diffusi su Instagram, l'editore ha lanciato una provocatoria critica all'editoria moderna, affermando semplicemente: non basta più scrivere un maledetto buon libro, e aggiungendo: promuoviamo te, Livo, non il tuo maledetto libro, tu sei il marchio, a chi importa cosa hai scritto? Dopo settimane di trovate pubblicitarie è stato svelato che dietro Livo Adam si celava in realtà Sunil Mann. Come sottolinea l'autrice dell'articolo sulla NZZ, questo espediente ha finito per mostrare la realtà del settore letterario svizzero, dove la maggior parte degli autori dipende dal sostegno reciproco per farsi notare. Se il pittore Edouard Manet, conclude l'autrice dell'articolo sulla NZZ, scosse l'impero francese con le sue opere provocatorie, questa trovata di marketing ha scosso soprattutto la fiducia nell'umorismo dell'intera editoria svizzera. E da questa vicenda editoriale di cui si parla sulla NZZ a una vicenda che ha a che fare sempre con i libri. Siamo sul quotidiano romando 24 heures. Une librairie digne de Harry Potter s'est ouverte dans la chapelle de la gare de Renan. Una libreria degna di Harry Potter ha aperto nella cappella della stazione di Renan, ne scrive Chloé Dean a pagina 4. L'articolo descrive la trasformazione della storica cappella centenaria della stazione di Renan, costruita nel 1902, in una libreria accogliente battezzata La Maison des Feuilles, la casa delle foglie. Il comune di Chavannes ha investito 2 milioni di franchi per ristrutturare l'edificio in cattive condizioni e restituirlo alla cittadinanza. Siamo felici di ritrovare questo edificio che era in cattive condizioni, ma anche di farne un luogo aperto al pubblico in un quartiere in movimento, ha detto il municipio. I nuovi gestori, i librai Lea Bourquin e Paolo Tüller, accolgono i lettori sotto le alte travi in legno e le vetrate restaurate. Lea Bourquin esprime la propria meraviglia affermando: siamo colpiti ogni giorno. Pablo Tüller invece dice, sottolinea l'importanza strategica della nuova sede in un distretto di quasi 90.000 abitanti. Erano 10 anni che avevo allerte su Anibis per trovare locali nell'ovest di Losanna. Anibis è una app usato seconda mano, ma anche per il mercato edilizio. Dunque, per trovare locali nell'ovest di Losanna è l'ultimo buon posto dove aprire una libreria. Oltre a un vasto assortimento di libri, dalla narrativa ai classici fino ai volumi in lingua inglese, la struttura comprende un piccolo caffè, uno spazio modulare per accogliere conferenze e incontri letterari. Pablo Tüller riassume lo spirito del progetto dichiarando: quello che ci interessa prima di tutto è accompagnare voci incisive di qui, cioè del posto, ma anche di altrove. Dunque il 24 Heures ci parla di questa nuova libreria che apre nella stazione di Renan. E noi restiamo sul quotidiano 24 Heures per parlare di un altro tema, cioè quello dei ghiacciai. Il titolo dell'articolo è Cambiamento climatico, l'anno 2026 rimarrà nella storia della fusione dei ghiacciai, ne parla Hugo Cousineau a pagina 13 del 24 Heures, un articolo che parla dell'accelerazione del ritiro dei ghiacciai alpini attraverso un'intervista al glaciologo Matthias Hus, direttore della rete di rilevamento svizzera GLAMOS. I dati evidenziano perdite record di spessore, come 6 metri al ghiacciaio del Gries e 4 metri in quello del Rodano rispetto all'anno precedente. Di fronte a questa situazione, Hus dice: l'anno 2006 rimarrà nella storia della fusione dei ghiacciai. Il forte scioglimento ha già causato la totale scomparsa di piccoli ghiacciai come il Bellatola nel Canton Vallese, il Plattalvafirn nel Canton Glarona. Perfino un gigante come il ghiacciaio dell'Aletsch registra una contrazione significativa, con uno spessore massimo sceso a circa 750 metri. Rifiutando l'inazione, Hus rivolge un appello alla politica. I ghiacciai illustrano il cambiamento climatico attraverso immagini forti e lo rendono così visibile. Il pubblico deve considerare queste immagini come un invito al cambiamento. Sulla comunicazione scientifica, lo studioso sottolinea l'importanza dell'obiettività. Come scienziato si dovrebbe cercare di non essere allarmisti per principio e lasciare piuttosto parlare i dati e le immagini. Guardando al 2100, Hus prevede la formazione di nuovi laghi e l'innalzamento della vegetazione nelle Alpi, definendo il processo come una transizione verso Alpi libere dal ghiaccio, che porterà con sé sia grandi sfide sia nuove opportunità. Leggiamo dunque sul quotidiano 24 Heures. Questo dunque per quanto riguarda il quotidiano romano, ma noi restiamo sui quotidiani della Svizzera francese con la Tribune de Genève, che ci racconta il grande ritorno di Céline Dion a Parigi. L'articolo si intitola Céline Dion a misura d'uomo per un ritorno trionfale sul palco a Parigi. Ne parla Olivier Nuc a pagina 24. L'articolo recensisce il trionfale ritorno dal vivo di Céline Dion alla Défense Arena di Parigi dopo 6 anni di assenza dalle scene. Davanti a 35.000 spettatori, la cantante ha offerto uno spettacolo di oltre 2 ore all'insegna di una straordinaria umanità e autenticità, eseguendo ogni brano dal vivo e senza ricorrere a trucchi vocali. Commossa fino alle lacrime, al termine del primo brano la star si è rivolta al pubblico dichiarando: mi ero ripromessa di non piangere, ma queste sono ovviamente lacrime di gioia, mi è mancato tutto questo. Nel corso dello show Céline Dion ha affrontato con grande umiltà il tema della malattia che l'ha colpita, spiegando con franchezza la durezza del suo percorso. Sono in piedi sul palco, ma la strada per arrivare fino a voi è stata piena di ostacoli. Il percorso è stato più lungo del previsto, con tappe non pianificate, ma ho tenuto duro, ci credevo. Spaziando tra i brani in francese targati Jean-Jacques Goldman e sonorità più rock e soul, l'artista ha rassicurato i fan proclamando: sto bene, stasera si canta, si balla e si fa festa. Il concerto si è concluso con un'emozionante interpretazione di All By Myself, suggellando il successo della scommessa più audace della sua vita: ritornare sul palco per rinascere. Dunque Céline Dion che torna su un palco dopo 6 anni, ce ne parla dunque il quotidiano Tribune de Genève, e noi invece ci fermiamo qui per la nostra rassegna stampa di oggi e ci ascoltiamo insieme un brano, Mona Laferte, 1:30.
1: Después de masturbarme por una hora, pensé en la multitud de orgasmos fingidos. Qué fracaso tan mal parido, qué zorrona para merecer este castigo. Me arrastré hasta el pan con huevo y derramé un par de lágrimas. Pensé en la revolución industrial, qué cambio de estructura social, decía el profe de historia mientras yo me frotaba 100 sonetos de amor entre las piernas. Mecanizada, nunca nadie fue más motor que yo en mi pupitre. En aquel entonces se me dilataban los epílogos, brotándome la baba, pragmática de oleaje. En aquellos años yo era la comandanta, montaba mi propia carne con autoridad militarizada. Caravana de la muerte decían en la tele, y yo me moría por unirme al carnaval que tenía bajo el pantalón al profe de historia. Se lo conocía bastante bien, de la sombra en el caqui yo era la presidenta. Mejor dejé de pensar en el néctar y seguí en el pan con huevo. Qué corriente alimento para este lujo de hotel, pensé. Qué puta enfermedad este ansiolítico. Le dependía tanto que en el pendiente le pedí que se viniera adentro. Me divertí más cuando me asaltaron. Y sí, volví al vicio, con redoble de tambores. Mejor me vestí, esto no es hacer el amor, pensé, más parece un heavy metal. Cada hombre con el que me acosté se ha enamorado de ella y se ha levantado conmigo. Pero el día de mi muerte miré en primera clase. Y ellos harán una fiesta de plañidos porque por fin me verán de blancos ojos. Será una boda magnánima, estará mi padre y mis pedofiosos. Y brotarán del cielo millones con darillos. Me tomo un café, de pronto llueve, pero no con las ganas que quiero. Esta mediocridad, la humedad me recuerda a su beso de buenos días. Mi clima favorito es el sexo. Hablando de genitalicidios, compuse una canción sobre las complicadas relaciones exteriores de una mujer en la cotidianidad de los abusos. Yo como agregada inmoral diplomáticamente en el verso principal, mientras recordaba, mientras me culpaba, declamé. Vomité como si tal acto me limpiara la entrepierna. Me lavé 158 veces con jabón y agua bendita. Fueron 158 las puñaladas, las sentí mientras me respiraba en la nuca. Yo creo que duró como minuto y medio, pero se sintió como una muerte entera. Al día siguiente fui a la escuela, le solté el dobladillo al uniforme. Desayuné pan con mermelada. En la clase de historia hablaron de la conquista.
0: I titoli del RG delle 7.30, elezioni in Svizzera, ancora testa a testa, stando ai risultati ancora provvisori, i socialdemocratici in leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Droni russi contro un treno al confine con la Polonia, sfiorato anche un convoglio con a bordo diplomatici occidentali, tra cui Boris Johnson. Bilaterali 3, fondi propri UBS, aumento dell'IVA per l'esercito, questi grossi temi della sessione autunnale delle Camere che si apre oggi. Reati sessuali online, segnalazioni in aumento. Protezione infanzia svizzera lancia una nuova campagna per proteggere i più giovani. La seconda vita di Alexander Zverev, a 29 anni dopo Roland Garros, il tedesco conquista anche gli US Open, secondo slam in carriera. E poi le previsioni del tempo per oggi, al mattino in Engadina in parte nuvoloso ancora qualche goccia, poi come già al sud generalmente soleggiato a basse quote, temperatura massima attorno a 28 gradi, in alta Engadina 18. Queste dunque le previsioni del tempo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

XTC con questa 10,000 Umbrellas, gruppo inglese, un brano del 1986. Ci ascoltiamo un altro brano con Uzuri, Catalyst.

le atmosfere sognanti di questo gruppo statunitense Catalyst con un brano intitolato Uzzuri, un brano del 1973. E noi continuiamo con un altro brano, Leslie Harrison, What a Little Moonlight Can Do.

0: È il momento della nostra corrispondenza ed ho il buongiorno a Emiliano Guanella.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno ascoltatori.
0: In bicicletta, anche se non vedenti, succede a San Paolo del Brasile, un'iniziativa di inclusione lodevole portata avanti da volontari che guidano delle biciclette tandem per portare in giro per la città persone non vedenti. Allora raccontaci un po' di che cosa si tratta, Emiliano.
1: Esattamente, l'associazione si chiama Blind Sport, è un'associazione che si occupa da diversi anni e dalla pandemia, insomma da 5 anni, ha questa nuova iniziativa. Si tratta sostanzialmente di un progetto per far sì che le persone non vedenti possano andare in bicicletta in giro per le strade di una metropoli di 12 milioni di abitanti. Sostanzialmente tutti i mercoledì e i giovedì una trentina di volontari riceve altrettante persone non vedenti e con delle biciclette tandem adattate specialmente per questo li portano in giro. Sostanzialmente il volontario sta ovviamente davanti, la persona non vedente dietro e fanno un percorso di circa un'ora e mezza, una ventina di chilometri per le strade di San Paolo. Ovviamente un percorso già prefissato, sanno già dove andare e questo permette appunto alle persone non vedenti di avere

0: un'esperienza con il ciclismo, con pedalare e soprattutto con riuscire a sfruttare la città, riuscire a vivere la città in questa maniera. Ovviamente tutto questo necessita una coordinazione e anche una preparazione sia dei volontari sia delle persone non vedenti.
1: Ecco, appunto, pedalare senza vedere, beh, non è facile, anche se poi si viene guidati in questo caso da un'altra persona. Come si inizia a praticare questa attività?
0: Allora, Bia Santos, che è una ragazza di 40 anni, ex pattinatrice di velocità, che a 27 anni è rimasta completamente cieca a causa di un diabete, di una forma molto grave di diabete, ha spiegato come si fa. Dice, prima di tutto la sicurezza è la cosa più importante, sicurezza prima di tutto. Quindi la persona non vedente comunque non arriva subito e dal giorno all'altro inizia a pedalare stando dietro il tandem, ma si fanno degli allenamenti che si fanno sia in circuiti o in piste ciclabili la domenica durante il fine settimana con questi allenamenti ovviamente si studia la capacità della persona di seguire appunto i comandi, poi bisogna anche trovare la coppia ideale, il peso, l'altezza e anche la bicicletta. E quindi poi dopo, quando la persona non vedente è pronta e ha il suo partner, il suo volontario con cui già ha pedalato, diciamo, in un contesto più tranquillo, può fare questo. Tra l'altro le attività di Blind Spot non si limitano a queste uscite il mercoledì e il giovedì sera per le vie di San Paolo, e vi assicuro, io vivo a San Paolo, andare in giro in bicicletta la sera, perché si riuniscono intorno alle 7 di sera, non è cosa semplice. Per questo appunto i ciclisti in genere vanno sempre in gruppi molto grandi anche per evitare incidenti, ma poi nei fine settimana molto spesso si trovano e fanno delle escursioni fuori San Paolo con dei percorsi anche molto più lunghi e arrivano a fare anche 60-70 chilometri in bicicletta.
1: Il progetto è portato avanti da ciclisti volontari che dedicano una, due sere alla settimana a questo progetto, oltre a uscite fuori città, come ci spiegavi, nei fine settimana. Ecco, ma questo progetto riguarda anche altri sport, oltre al ciclismo, Emiliano?
0: Sì, l'associazione Blind Sport è appunto un'associazione che si occupa di inclusione nello sport per le persone non vedenti e promuove anche pattinaggio su pista, skate e anche uscite per i più arditi di bungee jumping. Ovviamente tutto viene fatto rispettando la sicurezza, con allenamenti, con preparatori, con volontari che sono appunto abituati a fare questo e quindi riescono in qualche modo ad aiutare le persone non vedenti. L'idea è quella di portare alla persona non vedente maggiore fiducia in se stesso e anche la capacità di vivere lo spazio e capire lo spazio urbano in questo senso più in maniera più piena. Insomma, Bia Santos dice, l'organizzatrice di questa lodevole iniziativa, dice sostanzialmente cerchiamo di far vedere, fra virgolette, la città in un ambito differente e far capire che la difficoltà, il non vedere, non è un impedimento per poter praticare delle attività sportive, sempre appunto garantendo la sicurezza e con il lavoro molto encomiabile di questi volontari.
1: E dunque in bicicletta per le strade di San Paolo, anche se non si vede, con volontari e con un tandem, l'iniziativa a San Paolo del Brasile. Grazie Emiliano Guanella per avercene parlato.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era un brano che ci arriva dall'America Latina con Anna Ferrer, Voldria lo che voldria.
1: L'agenda.
0: Ed è il momento della nostra agenda che ci propone i temi, anzi i momenti culturali che si svolgeranno oggi in Svizzera italiana. Iniziamo dalle conferenze alla biblioteca cantonale di Viale Stefano Francini a Bellinzona. Alle 18 si tiene la conferenza La Grazia di Paolo Sorrentino nello specchio della storia del diritto, prendendo spunto dal film La Grazia di Paolo Sorrentino. La serata propone una riflessione sull'istituto della grazia attraverso la storia giuridica svizzera e italiana al confine tra diritto e politica, con uno sguardo anche al ruolo dell'arte affrontare temi delicati. Intervengono Roy Garré, giudice del Tribunale Penale Federale, studioso di storia del diritto, ed Elio Tavilla, professore di storia del diritto medievale moderno all'Università di Modena e Reggio Emilia. Modera Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali ticinesi. In Piazza Grande a Locarno alle 20:30 si apre la rassegna Bande in Piazza, che fino al 20 settembre porta sul palco le formazioni bandistiche ticinesi. Ad aprire il programma è la Filarmonica Valmaggese, la manifestazione organizzata dal 1999 dalla Musica di Minusio è a ingresso libero. Nel patio del Palazzo Civico in Piazza della Riforma a Lugano dalle 10 alle 19:30 resta visibile il G-Art Fest di Lugano, mostra a cielo aperto di disegno dal vero e carnet de voyage promossa dall'associazione La Nona Arte.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Drone russo contro un treno al confine con la Polonia, sfiorato anche un convoglio con a bordo diplomatici occidentali, tra cui Boris Johnson. Elezioni in Svezia ancora testa a testa, stando ai risultati provvisori, socialdemocratici in leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Bilaterali 3, fondi propri UBS, aumento dell'IVA per l'esercito, questi grossi temi della sessione autunnale delle Camere che si apre oggi. Reati sessuali online, segnalazioni in aumento, protezione infanzia svizzera lancia una nuova campagna per proteggere i più giovani. La seconda vita di Alexander Zverev a 29 anni e dopo Roland Garros il tedesco conquista anche gli US Open, secondo slam in carriera. Ucraina e Polonia hanno denunciato i bombardamenti russi che ieri hanno colpito un convoglio ferroviario presso la frontiera polacca. Non ci sono stati feriti, tutti i passeggeri sono stati evacuati in tempo. Molto probabile che l'obiettivo dell'attacco fosse una delegazione occidentale che aveva appena partecipato ad un forum sulla sicurezza. Tra loro c'era anche l'ex premier britannico Boris Johnson. Maggiori dettagli con Mangiula Batia.
4: A bordo del treno colpito dal drone russo c'erano più di 200 persone, tutte fatte scendere incolumi. Era partito da Kiev, diretto a Varsavia, centrato mentre si trovava a Jagodin, a soli 2 chilometri dalla frontiera tra Ucraina e Polonia, paese quest'ultimo, lo ricordiamo, membro della NATO. Secondo la società ferroviaria ucraina, il probabile obiettivo era un altro convoglio che aveva da poco superato Jagodin e sul quale c'erano alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale ed ex dirigenti europei, di ritorno da una conferenza nella capitale ucraina. Ma il treno era partito in anticipo per un aggiustamento di orario dovuto ai costanti attacchi russi. Su questo treno c'erano l'ex premier britannico Boris Johnson, alla guida del governo quando la Russia invase l'Ucraina e tra i maggiori sostenitori di Kiev. C'era anche l'ex premier svedese Carl Bildt e l'ex capo della CIA David Petraeus. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha denunciato gli attacchi russi affermando che il terrore di Putin sta letteralmente bussando alla porta dell'Unione Europea e della NATO.
5: It's not just knocking on the door, it's inside the house.
4: Non sta semplicemente bussando alla porta, è già dentro casa, ha rincarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski, ricordando la guerra ibrida e la disinformazione condotte dalla Russia, con gli incidenti dolosi in Polonia, il tentativo di abbattere un aereo in Lituania, l'attacco allo scalo di Lipsia. Il ministero della difesa russo ha rivendicato l'attacco, dichiarando di aver colpito un'infrastruttura ferroviaria usata per il trasporto di materiale militare dai paesi europei.
3: L'Oman ha annunciato il rinvio dell'incontro che era previsto oggi tra Iran e paesi del Golfo, dedicato al futuro dello stretto di Hormuz, fondamentale arteria per il traffico energetico mondiale, attualmente condizionata dalle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. La riunione è stata posticipata a data da destinarsi con l'obiettivo di creare condizioni più favorevoli al dialogo tra le parti, così è stato comunicato. Nel frattempo i mercati restano in allerta, la nuova settimana finanziaria si apre infatti con il petrolio ancora in forte rialzo dopo aver superato nei giorni scorsi la soglia dei $100 al barile. Sui mercati asiatici le quotazioni registrano aumenti superiori al 2%. Elezioni in Svezia, i risultati non sono ancora definitivi, il conteggio dei voti prosegue, il centro-sinistra resta però in testa con la partita per il governo che però è ancora tutta da giocare. La coalizione guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è avanti di pochissimo sul centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson in un testa a testa che lascia aperti ancora tutti gli scenari. Una certezza però c'è: l'avanzata dell'estrema destra radicale è stata frenata, i democratici di Svezia si fermano al 17,6% con meno voti che nelle elezioni del 2022. Con noi Daniela De Lorenzo, collaboratrice dai paesi scandinavi.
6: Sì, ancora una sfida al photo finish, quella per le elezioni in Svezia, chiamate a rinnovare i 349 seggi del Riksdag, il Parlamento del Paese. Le due coalizioni sono rimaste testa a testa durante tutta la lunga notte di domenica. Il centrosinistra sarebbe in testa con 175 seggi contro i 174 del centrodestra, quindi con un solo seggio di vantaggio. Alle 6 di questa mattina, con il 94% dei voti contati, il centrosinistra si è portato a 176 seggi contro i 173 della coalizione del premier uscente. Entrambi i leader delle coalizioni hanno detto che aspetteranno i risultati del conteggio finale previsto per questo mercoledì, ma sembra che Magdalena Andersson, la leader della coalizione di centrosinistra, possa comunque avere il diritto di cercare di formare un governo. Un compito che però non è facile, perché la coalizione di centrosinistra riunisce quattro partiti con posizioni non sempre convergenti e tensioni che potrebbero rendere complessi gli accordi di governo, soprattutto tra il partito di centro e quello della sinistra radicale, che in precedenza avevano detto di non volere governare insieme. Le elezioni però rappresentano una battuta d'arresto per i democratici di Svezia e il partito della destra radicale, che puntava a diventare la seconda forza del Parlamento e ad assumere un ruolo centrale nei nuovi equilibri politici. Si sono solo piazzati al terzo posto. Serviranno quindi dati definitivi e lunghe settimane di negoziati per capire quale governo avrà la Svezia.
3: Bilaterali, tre fondi propri, UBS, aumento dell'IVA per l'esercito. Questi tre grandi temi che stanno segnando l'attuale legislatura e che saranno anche al centro dei dibattiti al Parlamento federale nelle prossime settimane. E la sessione autunnale delle Camere che si apre sarà una tappa fondamentale per questi dossier. Ne parliamo con il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
7: Sono tre dossier maturati in tempi e con tempi diversi. È però vero che se guardiamo all'impatto che hanno avuto e che ancora avranno sull'opinione pubblica, ma anche se guardiamo alle implicazioni delle decisioni che verranno prese, si può certamente parlare di dossier di grande rilievo, che non verranno chiusi con questa sessione, anche perché verranno tutti trattati dal solo Consiglio degli Stati e in prima lettura, ma che in queste tre settimane entreranno nella loro fase decisiva.
3: Ecco, possiamo dire che ogni settimana avrà, per così dire, il suo grosso tema.
7: Esatto, la nuova regolamentazione sui fondi propri delle banche di rilevanza sistemica è in agenda giovedì, è il principale strumento per prevenire un nuovo caso Credit Suisse e i lavori commissionali hanno sortito una soluzione vicina alle aspettative di UBS, lontana dai severi criteri di Karin Keller-Sutter. La settimana successiva sarà la volta dell'aumento dell'IVA per le future spese dell'esercito, stimate in 24 miliardi di franchi. Qui si profila l'approvazione di un incremento di 0,2 punti per 18 anni, il governo aveva chiesto 0,5 punti su 12 anni. E poi il nuovo pacchetto d'accordi con l'Unione Europea, vi saranno dedicati 3 giorni, anche perché non è un blocco monolitico ma contiene una parte di stabilizzazione degli attuali bilaterali con la controversa ripresa dinamica del diritto europeo, una parte con nuovi accordi e infine le cosiddette misure d'accompagnamento svizzere.
3: Ecco, il programma di sessione è però come sempre molto denso di altri temi di attualità. Oggi ad esempio si parlerà di Mercosur, sempre agli Stati.
7: È il nuovo accordo di libero scambio con Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay. Il Consiglio nazionale lo aveva respinto lo scorso giugno per una decina di voti. Determinanti saranno le compensazioni previste per i contadini svizzeri. Non sono però solo i temi in programma a far discutere. L'attualità entra sempre di prepotenza nei corridoi di palazzo. La sparatoria di Arau, la canicola e il contratto con gli Stati Uniti per gli F-35 saranno certamente sulla bocca di molti. La presentazione di qualche nuovo atto parlamentare legato a questi argomenti è assai probabile.
3: Giampaolo Driussi, nostro corrispondente a Berna. Passiamo ad altro: reati sessuali online. Ormai si sa da anni che sono un rischio reale per bambini e giovani, eppure chi fa prevenzione ritiene che sia ancora necessario sensibilizzare genitori e adulti, in particolare a causa della facilità di abusi tramite l'intelligenza artificiale, ma anche la politica viene chiamata in causa. Alan Kramer.
8: Pedocriminalità, foto manipolate e contenuti erotici con minorenni. Le facce oscure di internet sono in fondo note e discusse da tempo. Perché c'è bisogno di una nuova campagna di sensibilizzazione che parte oggi?
9: Regula
10: Bernhard-Hucke, direttrice di protezione dell'infanzia svizzera, ci risponde che il bisogno è dimostrato dalle tante richieste in aumento sullo sportello di segnalazione e consulenza clickandstop.ch. Inoltre, anche qui si inserisce l'intelligenza artificiale con applicazioni che trasformano troppo facilmente una banale fotografia in un nudo. Lo slogan della campagna attuale è esserci, e in questo caso esserci per i bambini significa avere un dialogo attivo sulle loro attività online. Spesso i minorenni si vergognano se trovano online una loro foto manipolata che li rende oggetti sessuali. È importante che i genitori li ascoltino e li aiutino. Mai condannare, anche se qualche sbaglio l'ha fatto il bambino, perché la colpa è sempre dei malintenzionati, ma soprattutto sempre interessarsi. Oltre a un minorenne su quattro non parla mai coi genitori di come utilizza internet. Per la direttrice di protezione dell'infanzia svizzera, però, grande responsabilità ricade anche sugli operatori online che mettono a disposizione queste tecnologie. Il Parlamento se ne occuperà nei prossimi giorni.
9: Das darf nicht sein.
10: Regula Bernhard-Hucke chiede che possano essere sanzionati più facilmente anche motori di ricerca e piattaforme che permettono la diffusione di questi contenuti illegali.
3: In Ticino, queste prime due settimane di settembre sono state segnate da incidenti letali in montagna. Nel primo weekend del mese avevano perso la vita due cacciatori, un 54enne e un 69enne, il primo sopra Cugnasco e l'altro sopra Biasca. Sabato invece un escursionista di 75 anni è rimasto vittima di una caduta nelle Centovalli. Pervin Cavaccioglu ha interpellato Massimo Bognuda, guida alpina e membro della Commissione Cantonale Montagne Sicure, per capire innanzitutto se il tempo secco e il gran caldo di quest'estate possono aver reso il terreno più insidioso.
11: Chiaramente adesso è un terreno secco, c'è della foglia secca sul sottobosco, può essere una fonte di pericolo, quindi la scivolata può essere sempre all'angolo del mio sentiero.
12: A maggior ragione quindi ora occorre essere maggiormente prudenti quando si va in montagna. Massimo Bognuda, oltre a controllare il tempo meteorologico, a cosa bisogna anche prestare attenzione?
11: Sì, diciamo che l'equipaggiamento è la base, un buon scarpone con un buon profilo e ricordarsi che generalmente il cercatore di funghi, il cacciatore va fuori dai sentieri, quindi si va su terreni non controllati, quindi terreni ripidi, esposti, coperti di rame o foglie, che può essere una fonte di inciampo o di scivolata. E spesso si ha un po' l'abitudine adesso di cercare scarponi morbidi, leggeri, per fare tra virgolette meno fatica, ma in certe situazioni questi scarponi non sono ideali.
12: Il fattore età gioca anche un ruolo?
11: Ma l'età può avere un legame, come ogni persona invecchia, quindi anche il fisico cambia, i riflessi, l'equilibrio cambiano. Io posso dirlo anche su di me, magari appoggio una mano o mi aiuto con un bastone o devo concentrarmi di più. Quindi il cercatore di funghi che è 30 anni, che va sempre nella stessa zona, quindi è esperto della zona, però non si rende conto che il suo fisico è cambiato, quindi magari certi passaggi una volta li facevo tranquillamente, adesso può essere un problema o bisogna farli con più attenzione.
3: Massimo Bognuda, guida alpina e membro della Commissione Cantonale Montagne Sicure. Disordini ieri alla stazione di Losanna a margine della partita di Super League tra Lausanne Sport e Servette. Una quarantina di tifosi ginevrini hanno lanciato materiale pirotecnico contro le forze dell'ordine. La polizia ha fatto uso di proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma sono stati constatati diversi danni materiali. Prima della partita, al loro arrivo allo stadio, i tifosi ginevrini si erano rifiutati di recarsi direttamente nel settore a loro riservato, decidendo alla fine di restare fuori per tutta la durata dell'incontro. Meno studenti di informatica in crescita per contro quelli di elettrotecnica sono alcune delle tendenze che registra il Politecnico Federale di Zurigo per il nuovo semestre che comincia oggi. Con nuove 800 iscrizioni, ingegneria meccanica guida la classifica degli ambiti di studio più seguiti. Sentiamo Emanuele Ferrari.
13: 3.800 nuovi iscritti ad un bachelor per il nuovo anno accademico, ossia 200 in più rispetto a settembre 2025. I numeri sono ancora provvisori, ma comunque già sufficientemente accurati per poter identificare chiari cambiamenti degli interessi tra i nuovi studenti dell'ETA di Zurigo. In forte calo, ad esempio, chi seguirà un bachelor in scienze ambientali. Ancora un centinaio nel 2025, quest'anno saranno oltre un terzo in meno. 350 sono invece le matricole iscritte ad informatica, il 15% in meno rispetto sempre al 2025. A registrare la maggior crescita, con un più 27%, è il numero di chi seguirà uno studio in elettrotecnica, mentre il percorso preferito da chi si iscrive al Politecnico Federale di Zurigo, parliamo di ingegneria meccanica, ha registrato un aumento del 10%. Costante per contro la percentuale delle studentesse iscritte, che si attesta attorno al 35%. Per quanto riguarda i paesi di provenienza degli studenti che non hanno una maturità elvetica, a guidare la classifica troviamo Germania, seguita da Austria, Francia e Regno Unito. In crescita anche il numero delle persone ad essersi candidate per un master, 8.200, il 18% in più rispetto allo scorso anno. Di loro, queste le stime, 1.900 dovrebbero essere quelle effettivamente ammesse ad un ciclo di studio.
3: E con questo è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, vi lascio allo sport.
2: Lo sport.
14: Ben ritrovati. Dopo il Roland Garros, Alexander Zverev ha conquistato il secondo slam stagionale e in carriera. Il tedesco ha vinto gli US Open battendo in finale in 4 set lo statunitense Shelton. In Formula 1, successo di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Nel Gran Premio di Madrid il pilota italiano ha vinto davanti a Verstappen e a Norris. Nella MotoGP, doppietta per Marc Marquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo dopo la vittoria della sprint ha fatto suo anche il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner. I renani hanno vinto 4-2 Lucerna, trascinati dal redivivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna, lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In Serie A il Sassuolo ha battuto a sorpresa 3-2 la Juventus, stesso risultato con il quale il Lecce ha piegato il Monza 1-0, poi del Napoli contro la Bologna. Infine agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia.
1: La meteo.
3: Le previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina. Al mattino in Engadina in parte nuvoloso, ancora qualche goccia, poi come già al sud generalmente soleggiato, a basse quote, temperatura massima attorno a 28 gradi, in alta Engadina 18, nelle valli superiori tendenza vento da nord.

La Niña, cantante napoletana con un brano intitolato Figlia da Tempesta. Sono le 7.50, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, è il momento di darvi qualche anticipazione dei temi di cui vi parleremo, in particolare a Alphaville alle 11.05, sarà con il nostro corrispondente dalla Svizzera romanda Lou Lepori, che ci parlerà del Centro Culturale di Sion, che ha festeggiato un anniversario importante. Fino all'84 era una vera e propria fattoria alle porte di Sion. Oggi la Ferme Asile è uno dei poli artistici più vivaci del Vallese, nato dall'iniziativa di un gruppo di artisti che a forza di volontariato ne ha trasformato i granai in sale espositive e atelier. Il centro compie 30 anni, li ha festeggiati con un weekend speciale con il concerto degli Young Gods, band ginevrina pioniera del rock industriale. Ce ne parlerà dunque Lou Lepori attorno alle 11.05 al microfono di Mario Fabio. E poi inizia una settimana di dossier dedicato alle lingue, lingue per mondi possibili, Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, che parte ufficialmente mercoledì, pone quest'anno una domanda importante e poco indagata: la lingua che parliamo influenza il nostro modo di pensare? La 21esima edizione della manifestazione, con la nuova co-direzione artistica di Anna Schlossbauer e Lara Ricci, ha come titolo Lingue per mondi possibili. È il nostro dossier torna questa settimana a riflettere in compagnia di Babel, in questo caso sul tema della fantascienza. Infatti proprio la fantascienza, questi mondi possibili, forse plausibili, è oggetto tra l'altro del lungo lavoro di scrittrice di Ursula K. Le Guin, che verrà celebrata dal festival sabato. E quindi nel dossier si riprenderà in mano il dibattito scaturito quest'estate dalle pagine della letteratura, della lettura del Corriere della Sera, dibattito nato dall'articolo provocatorio di Mauro Kovacic proprio sulla fantascienza. E oggi appuntamento alle 11.30, come la prima puntata del dossier, sarà ospite Matteo Strukul. Poi alle 11.45 ci sarà un attimino e alle 12 per il nostro approfondimento si parlerà di un tema che riguarda la democrazia, che affrontiamo con un taglio un po' particolare. Alcuni animali domestici richiedono più cure di altri, la cura delle piante sembra riuscire naturale ad alcuni e irrimediabilmente oscura per altri. E la cura della democrazia come funziona? Questa è la domanda che ci poniamo oggi, e per scoprirlo in tutta la Svizzera si svolgeranno attività per la giornata della democrazia. Noi oggi dunque iniziamo riflettendo sul ruolo che l'arte occupa in una democrazia in buona salute. Alle 12.05 l'approfondimento riunisce Annalisa Tota, sociologa dell'arte, Antonio Prata, co-direttore del Film Festival Diritti Umani di Lugano, e Ilenia, artista e attivista. E poi per la nostra serie, oggi alle 12.30, in questi giorni è uscito il nuovo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, e se ne parlerà presto in Alice, ma in una settimana dedicata alla fantascienza, con il nostro dossier intitolato Lingue per mondi possibili, abbiamo deciso di riproporvi una serie di diversi anni fa realizzata proprio da Latronico per il programma Diderot. Era l'estate del 2021, la serie si intitolava Robot, una storia umana, e ripercorreva la storia letteraria dei robot dagli albori fino al presente con il romanzo di Ishiguro, Clara e il sole. E dunque questo alle 12.35, la nostra serie speciale. Questo dunque per quanto riguarda i nostri appuntamenti di oggi in Alphaville. Noi continuiamo in musica con Queen Latifah, Preaching the Blues.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. Drone russo contro un treno al confine con la Polonia, nel mirino forse un convoglio con a bordo diplomatici occidentali, tra cui Boris Johnson. Elezioni in Svezia ancora testa a testa, stando ai risultati ancora provvisori socialdemocratici in leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Reati sessuali online in aumento grazie anche all'intelligenza artificiale, lanciata una nuova campagna, fondamentale l'ascolto degli adulti. Il tempo fino a questa sera: al mattino sulla Svizzera centro-orientale ancora nuvoloso, ultimi locali rovesci, per il resto tempo ben soleggiato, temperatura massima al sud fino a 28 gradi con tendenza favonica, al nord tra 23 e 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: canzone che ricorda il movimento hippie americano, la Summer of Love, questa San Francisco con la voce di Scott McKenzie. Sono le 8 e 4 minuti da poco passate, questa è Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono. Vi ricordo che potete comunicare con noi, potete scriverci allo 079 382 6765 079 382 6765, ed è il momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale. Buongiorno Maria Miladinovic.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Tu sei collega di swissinfo.ch, oggi ci parli di intelligenza artificiale, un tema di cui si sta parlando tantissimo in questi giorni, ma in particolare sugli effetti che può avere sul dibattito politico.
1: Esatto, l'articolo di oggi porta il titolo "Quanto l'intelligenza artificiale influisca sul dibattito democratico in Svizzera", ed è a firma del mio collega Benjamin von Wiel. Il fine di questa analisi non è quello di scoprire dietrologie o propaganda esplicita, ma affrontare piuttosto qualcosa di più sottile, ma che sta cambiando la maniera in cui le persone si formano un'opinione pubblica, e cioè l'analisi delle sintesi automatiche che compaiono quando, per esempio, facciamo una ricerca su Google. L'organizzazione svizzera Algorithm Watch.ch e l'Istituto di Informatica dell'Università di Zurigo hanno cercato di capire quanto questo fenomeno sia diffuso, e lo hanno fatto in particolare durante la campagna sull'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni" che è stata votata nel giugno scorso.
0: E che cosa ne è uscito, Maria?
1: Allora, i ricercatori e le ricercatrici hanno analizzato oltre 170.000 analisi generate automaticamente, e il 43% delle domande poste a Google ha ricevuto come risposta un cosiddetto AI overview, cioè una sintesi scritta dall'intelligenza artificiale posizionata proprio in cima alla pagina prima di qualsiasi link. Le fonti usate da questi sistemi sono rappresentate per circa un terzo da articoli giornalistici e siti istituzionali, ritenute quindi equilibrate, ma qui arriva un dato interessante, ossia la maggior parte delle fonti citate nell'insieme delle sintesi era critica nei confronti dell'iniziativa. Questo non significa automaticamente che la risposta finale dell'IA fosse sbilanciata, lo spiega nel testo la ricercatrice Corinne Hertweg, che è citata appunto nell'articolo. Di solito infatti il sistema elenca argomenti a favore e argomenti contrari, ma a volte, dice Hertweg, una parte beneficia di un testo più lungo mentre l'altra è liquidata con magari frasi meno estese o poche frasi. Ed è proprio questo l'elemento interessante, in un certo senso anche un po' preoccupante, perché non si tratta di manipolazione plateale, evidentemente, ma un'influenza quasi impercettibile. Milioni di persone usano Google ogni giorno e basta poco per orientare silenziosamente l'opinione pubblica. Inoltre sistemi diversi, come possono essere per esempio ChatGPT e Google Gemini, possono restituire immagini diverse dello stesso dibattito, anche con questa proporzione di peso tra il a favore e contro che sia diversa.
0: È dunque un'influenza sottile. A cosa può portare questo fenomeno? Quali sono i rischi?
1: Hertweg spiega che quando cerchiamo qualcosa su Google spesso non troviamo più una lista di link tra cui scegliere di informarci, ma una risposta unica, già confezionata, che suona autorevole e plausibile, e si tratta delle cosiddette ricerche zero click, dove l'utente non esce mai dalla pagina di Google, e questo, dice la ricercatrice, spinge le persone a riflettere in modo meno critico, a contentarsi di quello che vedono, perché appunto, come dicevamo, suona autorevole. Inoltre, in Svizzera l'opuscolo informativo che tutti noi riceviamo prima di ogni votazione è sottoposto a regole rigide di neutralità, invece le sintesi generate dall'intelligenza artificiale sono diventate una fonte di informazione fondamentale, ma senza che nessuno le abbia mai discusse democraticamente e senza sapere davvero su quali basi vengono costruite le loro risposte. Per questo l'organizzazione Algorithm Watch CH ritiene che ci debba essere più trasparenza, e il fatto che il potere di mercato sia anche concentrato in poche aziende, inoltre potrebbe minacciare il pluralismo dei media, online soprattutto. Ecco, per altri dettagli io invito chi ci ascolta ad andare a leggere l'articolo che al momento si trova tra quelli in home page su swissinfo.ch, e vi lascio con una conclusione della ricercatrice Hertweg che riassume bene l'inquietudine del momento, ossia lei dice: va tutto incredibilmente in fretta e per la politica e la ricerca è complicato tenere il passo.
0: Eh sì, complicato tenere il passo di quanto sta succedendo a livello mondiale per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, poi se ne discute molto dopo l'allarme lanciato da OpenAI e Anthropic sul fatto che l'intelligenza artificiale sta evolvendo troppo velocemente. Dunque, l'impatto dell'IA sul dibattito democratico nel nostro paese, quando l'IA influenza il dibattito democratico in Svizzera, questo è il titolo dell'articolo di cui ci hai parlato, Maria Miladinovic, che è apparso su swissinfo.ch. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, buona giornata.

La notte a piè sospinto levava in alto un canto, nei tratti di un dipinto, metà sorriso e pianto. L'ingenua giovinezza lasciava già l'incanto, la luce del tramonto, un desiderio accanto. Le voci del ricordo mutavano in tormento l'estatica bellezza.

Le strade a terra scure riempivano gli spazi, le rose mendicanti dei quadri e negli arazzi, la sintesi ondeggiante in variopinti strazi, la luce della luna sul tetto.

L'eleganza di Sergio Cammariere in un brano del 2025, Davanti all'infinito. Noi continuiamo in musica, poi sarà il momento del nostro primo incontro con Pippo Russo, il nostro ospite sociologo, a In altre parole. Manu Pilas, bella ciao.

Il Calmus Ensemble con un classico della musica brasiliana, qui in una versione solo vocale, Tico Tico no Fubá Choro, Calmus Ensemble, ensemble vocale tedesco. Tra poco appuntamento con il nostro ospite Pippo Russo, lui insegna sociologia presso le università di Firenze, Genova e Teramo, è giornalista e scrittore, collabora con le testate Domani, Corriere dello Sport, Stadio, Guerin Sportivo, Lettera 43, ha scritto numerosi saggi e romanzi, la sua più recente opera di narrativa si intitola L'estate di Totò Schillaci ed è stata finalista del premio letterario internazionale Merano Europa. Lo incontriamo dunque tra pochissimo, ma prima un po' di musica con Enrico Pierannunzi, Je ne sais quoi.

0: In altre parole,
1: il livello del Danubio si è abbassato molto durante l'estate a causa della prolungata siccità che ha colpito l'intera Europa centro-orientale. La quantità di acqua è diminuita, ha lasciato scoperte ampie porzioni del fondale, facendo emergere oggetti e strutture che di solito erano nascosti sotto la superficie. Tra questi manufatti ci sono le cosiddette pietre della fame, cioè pietre incise nei secoli passati per segnare il livello minimo dell'acqua e avvisare gli abitanti del rischio di carestie collegato proprio alla diminuzione del livello dell'acqua. Oltre a queste pietre, la secca ha fatto riemergere relitti di navi affondate durante la Seconda Guerra Mondiale e vari altri rottami. La situazione attuale del Danubio mostra quindi, potremmo dire, in modo diretto gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro continente. Ecco, la mancanza d'acqua rende difficili le operazioni di navigazione, frena la produzione agricola e altera gli equilibri naturali. Dunque un quadro a tinte fosche. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: L'ho già

0: presentata prima del brano che ci ha portati a questa nostra prima chiacchierata qui a In altre parole, ma ricordo che lei insegna sociologia presso le università di Firenze, Genova e Teramo. Potremmo dire che il Danubio è in questo caso la metafora della mancanza di sicurezza idrica anche nel nostro continente. Che conseguenze pratiche ha questo problema per la società europea abituata ad avere sempre acqua a disposizione?
1: Ma il Danubio è un segno potentissimo delle impreparatezze, ossia c'è questa parola preparedness che è stata molto di moda di recente e che ci dice dovremmo essere attrezzati per qualsiasi tipo di emergenza. Siamo impreparati come europei, come cittadini di un continente che ha vissuto più o meno nell'abbondanza a partire dal secondo dopoguerra, a veder scarseggiare risorse che abbiamo sempre dato per scontate. Ecco, l'acqua non è mai stato un particolare problema nella storia dell'Europa, a differenza di quanto sia successo e quanto continua a succedere in altri continenti. Non abbiamo proprio l'orizzonte della scarsità di acqua e ogni volta che succede continuiamo a vederla come un'emergenza, quando invece un'emergenza non è più. Non siamo preparati, l'acqua è una cosa che diamo assolutamente per scontata.
0: Eh sì, e tra l'altro quest'estate anche la Svizzera italiana ha dovuto in qualche modo contribuire per aiutare la Lombardia, in particolare la pianura padana, aprendo, diciamo così, lasciando defluire parte dell'acqua del Ceresio attraverso il Lago Maggiore per dare respiro all'agricoltura della pianura padana. Quindi ecco, la questione dell'acqua è sempre più presente, sempre più drammatica, non solo per quanto riguarda il Danubio. Ecco, ovviamente vengono in mente così rappresentazioni distopiche legate all'assenza dell'acqua. Viene in mente una Waterworld al contrario. Forse alcuni ricorderanno questo film che descriveva un mondo coperto dalle acque. Come viene percepita, Pippo Russo, questa minaccia climatica reale rispetto agli scenari che vediamo nei film?
1: Ma intanto nel film Waterworld era questa straordinaria distesa d'acqua e che dunque ci dava l'immagine di un mondo in cui i ghiacciai si erano completamente sciolti e le terre emerse di fatto non esistevano più, tant'è che il mito da raggiungere era la cosiddetta dry land, cioè la terra asciutta, e dunque l'idea di asciutto era qualcosa di auspicabile. Invece noi oggi ci troviamo davanti al rischio di una distopia contraria, ossia non tanto la terra completamente emersa, ma la terra che è sempre più secca e non asciutta, che è una cosa diversa. Abbiamo l'incubo della droughtland, non della dryland, cioè la terra essiccata, la terra prosciugata. Francamente è una cosa alla quale non forse abbiamo pensato abbastanza. Siamo esseri terricoli, abituati alla terraferma. Il mare e in generale i corsi d'acqua come i fiumi sono qualcosa che dobbiamo percorrere ma che non sono il nostro elemento, quindi l'idea della terra completamente sommersa era qualcosa che ci dava la distopia. La piattezza secca probabilmente non l'abbiamo ancora elaborata, è un tipo di distopia alla quale non abbiamo mai pensato, e viene da chiedersi quale delle due distopie ci metta più paura. Io francamente ancora non saprei rispondere.
0: Tra l'altro facciamo un passo un po' di lato magari, perché abbiamo sollevato la questione delle distopie, no? E della loro rappresentazione cinematografica. Lei è un sociologo e a questo punto mi viene anche da chiederle, non è che questo esplodere di distopie al cinema, nelle serie TV eccetera, in realtà sta un po' avendo un effetto paradossale, cioè ci sta in qualche modo abituando all'apocalisse e in qualche modo rendendolo inevitabile, limitando la nostra voglia di agire contro l'arrivo di questa apocalisse?
1: È molto probabile, le apocalissi le vedevamo, le leggevamo nei libri sacri o comunque nei prodotti culturali, nei manufatti culturali che in qualche misura dovevano suscitare in noi intimidazione o rispetto. La estetizzazione della distopia ce l'ha resa un po' più domestica, quasi affascinante. Ecco, come appunto diceva lei, abbiamo una sorta di self-service delle distopie. Di quale distopia ci nutriamo oggi? Della Droughtland o della Dryland o della terra sommersa o degli alieni che ci invadono? Ecco che allora probabilmente in questo supermarket delle distopie abbiamo perso probabilmente il senso della necessità di sopravvivere. Una distopia ci propone una visione del futuro in cui la nostra sopravvivenza è sotto estrema pressione, sotto estrema minaccia, estetizzandola forse perdiamo il senso del pericolo.
0: La distopia che va più di moda in questo periodo è quella dell'intelligenza artificiale che ci distruggerà tutti e tutte, ma ne parleremo probabilmente domani con lei, Pippo Russo. Torniamo dunque a questa vicenda del Danubio. Il fiume in secca, lo abbiamo detto, ha riportato alla luce quelli che potremmo chiamare detriti di civiltà, dalle pietre della fame ai relitti militari. A me ha fatto impressione in particolare queste pietre della fame, non sapevo neanche esistessero. Ecco, che significato ha secondo lei riemergere di questi oggetti del passato in questo momento storico?
1: Ma intanto è curioso che le si sia chiamate pietre della fame anziché pietre della sete, perché questo è forse il senso del rovesciamento che dovremmo darci. Io penso che prima della fame venga la sete e che dunque prima di alimentarci di cibo dovremmo alimentarci di acqua e che senza acqua non arriva neanche il cibo. Le pietre, il riemergere delle pietre della fame deve essere un ammonimento che va oltre il prosciugamento di un fiume, che ci dice forse dovremmo cominciare a ritarare il nostro modo di vedere le emergenze, perché un mondo senza acqua è la premessa di un mondo senza cibo e non la sua conseguenza. Aggiungo che tutto questo emergere di detriti, di lasciti, ci dice un po' qual è stata sempre la vera natura dei fiumi. Sono sempre stati dei corsi d'acqua navigabili, ma attraverso i quali è passata una storia. E anche i frammenti meno edificanti di una storia di un popolo o dei rapporti fra i popoli. Ciò che riemerge dal Danubio in secca ci dice che molte cose abbiamo preferito lasciarle sommerse e che un fiume custodisce anche il peggio delle nostre civiltà e della nostra storia.
0: E davanti a questi fondali scoperti, Pippo Russo, le persone e i governi in Europa stanno prendendo misure strutturali o si limitano a osservare questi cambiamenti del paesaggio? Siamo in chiusura.
1: Ma stanno prendendo delle misure strutturali, ma continuano ad agire nella logica dei governi nazionali che devono fare l'interesse del proprio paese. Uno degli esempi viene dal fatto che più o meno tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Danubio hanno provato a contenere i consumi di acqua dal Danubio, dunque l'estrazione. Tranne la Romania che aveva bisogno assolutamente di alimentare una grande centrale idroelettrica senza la quale il paese sarebbe andato in shock energetico. Quindi questo ci dice che la solidarietà è fino a un certo punto. Lei parlava dell'esempio del Ceresio che ha alimentato la pianura padana. C'è un'economia politica dell'acqua che però va concordata fra gli stati-nazione e non sempre questo è possibile.
0: Diventerà sempre più importante anche perché ci sono già dei conflitti, veri e propri conflitti armati, no, per quanto riguarda l'acqua. Pippo Russo, grazie mille per questa nostra prima chiacchierata. Appuntamento a domani.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
2: Rete 2. Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, ha approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda Uti Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Drone russo contro un treno al confine con la Polonia, nel mirino forse un convoglio con a bordo diplomatici occidentali, tra cui Boris Johnson. Elezioni in Svezia ancora testa a testa, stando ai risultati provvisori i socialdemocratici sono in leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Reati sessuali online in aumento anche grazie all'intelligenza artificiale, lanciata una nuova campagna fondamentale, l'ascolto degli adulti. Ucraina e Polonia hanno denunciato i bombardamenti russi di ieri su un treno presso la frontiera polacca. Non ci sono stati feriti, ma è molto probabile che l'obiettivo dell'attacco fosse un altro convoglio che era appena transitato da lì, con a bordo una delegazione occidentale, tra loro anche l'ex premier britannico Boris Johnson. Maggiori dettagli con Mangiula Batia.
5: A bordo del treno colpito dal drone russo c'erano più di 200 persone, tutte fatte scendere incolumi. Era partito da Kiev, diretto a Varsavia, centrato mentre si trovava a Jagodin, a soli 2 chilometri dalla frontiera tra Ucraina e Polonia, paese quest'ultimo, lo ricordiamo, membro della NATO. Secondo la società ferroviaria ucraina, il probabile obiettivo era un altro convoglio, che aveva da poco superato Jagodin e sul quale c'erano alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale ed ex dirigenti europei, di ritorno da una conferenza nella capitale ucraina. Ma il treno era partito in anticipo per un aggiustamento di orario dovuto ai costanti attacchi russi. Su questo treno c'erano l'ex premier britannico Boris Johnson, alla guida del governo quando la Russia invase l'Ucraina e tra i maggiori sostenitori di Kiev. C'era anche l'ex premier svedese Carl Bildt e l'ex capo della CIA David Petraeus. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha denunciato gli attacchi russi, affermando che il terrore di Putin sta letteralmente bussando alla porta dell'Unione Europea e della NATO.
6: It's not just knocking on the door, it's inside the house.
5: Non sta semplicemente bussando alla porta, è già dentro casa, ha rincarato il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, ricordando la guerra ibrida e la disinformazione condotte dalla Russia, con gli incidenti dolosi in Polonia, il tentativo di abbattere un aereo in Lituania, l'attacco allo scalo di Lipsia. Il ministero della difesa russo ha rivendicato l'attacco, dichiarando di aver colpito un'infrastruttura ferroviaria usata per il trasporto di materiale militare dai paesi europei.
4: Elezioni in Svezia, il conteggio dei voti prosegue, la coalizione guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è avanti di pochissimo sul centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, in un testa a testa che lascia aperti tutti gli scenari. Una certezza però c'è: la destra radicale appare infrenata. Sentiamo Daniela De Lorenzo, collaboratrice dai paesi scandinavi.
7: Sì, ancora una sfida al photo finish, quella per le elezioni in Svezia, chiamate a rinnovare i 349 seggi della Riksdag, il Parlamento del Paese. Le due coalizioni sono rimaste testa a testa durante tutta la lunga notte di domenica. Il centrosinistra sarebbe in testa con 175 seggi contro i 174 del centrodestra, quindi con un solo seggio di vantaggio. Alle 6 di questa mattina, con il 94% dei voti contati, il centrosinistra si è portato a 176 seggi contro i 173 della coalizione del premier uscente. Entrambi i leader delle coalizioni hanno detto che aspetteranno i risultati del conteggio finale previsto per questo mercoledì, ma sembra che Magdalena Andersson, la leader della coalizione di centrosinistra, possa comunque avere il diritto di cercare di formare un governo. Un compito che però non è facile, perché la coalizione di centrosinistra riunisce 4 partiti con posizioni non sempre convergenti e tensioni che potrebbero rendere complessi gli accordi di governo, soprattutto tra il partito di centro e quello della sinistra radicale, che in precedenza avevano detto di non volere governare insieme. Le elezioni però rappresentano una battuta d'arresto per i democratici di Svezia e il partito della destra radicale, che puntava a diventare la seconda forza del Parlamento e ad assumere un ruolo centrale nei nuovi equilibri politici. Si sono solo piazzati al terzo posto. Serviranno quindi dati definitivi e lunghe settimane di negoziati per capire quale governo avrà la Svezia.
4: Bilaterali, tre fondi propri UBS e aumento dell'IVA per l'esercito sono tra i temi centrali di questa legislatura e da oggi cominciano ad essere dibattuti in Parlamento, al Consiglio degli Stati, durante la sessione autunnale delle Camere che si apre oggi a Berna. Appunto, sentiamo il corrispondente Gianpaolo Driussi.
8: Nati e maturati in tempi e con tempi diversi, tre grandi dossier catalizzeranno per 3 settimane l'attenzione sulla Berna federale, uno per settimana. Questo giovedì è in agenda la nuova regolamentazione sui fondi propri delle banche di rilevanza sistemica, è il principale strumento per prevenire un nuovo caso Credit Suisse e i lavori commissionali hanno sortito una soluzione vicina alle aspettative di UBS, lontana dai severi criteri di Karin Keller-Sutter. La settimana successiva sarà la volta dell'aumento dell'IVA per le future spese dell'esercito, stimate in 24 miliardi di franchi. Qui si profila l'approvazione di un incremento di 0,2 punti per 18 anni. Il governo aveva chiesto 0,5 punti su 12 anni. E poi il nuovo pacchetto d'accordi con l'Unione Europea. Vi saranno dedicati 3 giorni, anche perché non è un blocco monolitico, ma contiene una parte di stabilizzazione degli attuali bilaterali, una parte con nuovi accordi e infine le cosiddette misure d'accompagnamento svizzere. Fra gli altri argomenti che già oggi inizieranno a far dibattere in modo acceso, il nuovo accordo di libero scambio col Mercosur, quindi con Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay. Il Consiglio nazionale lo aveva respinto lo scorso giugno per una decina di voti. Determinanti oggi agli stati saranno le compensazioni previste per i contadini svizzeri.
4: Reati sessuali online, ormai si sa da anni che sono un rischio reale per bambini e giovani, eppure chi fa prevenzione pensa che sia ancora necessario sensibilizzare genitori e adulti, in particolare a causa della facilità di abusi tramite l'intelligenza artificiale, ma anche la politica viene chiamata in causa. Alan Crameri.
9: Pedocriminalità, foto manipolate e contenuti erotici con minorenni. Le facce oscure di internet sono in fondo note e discusse da tempo. Perché c'è bisogno di una nuova campagna di sensibilizzazione che parte oggi? Regula Bernhard Hook, direttrice di protezione dell'infanzia svizzera, ci risponde che il bisogno è dimostrato dalle tante richieste in aumento sullo sportello di segnalazione e consulenza clickandstop.ch. Inoltre, anche qui si inserisce l'intelligenza artificiale con applicazioni che trasformano troppo facilmente una banale fotografia in un nudo. Lo slogan della campagna attuale è esserci, e in questo caso esserci per i bambini significa avere un dialogo attivo sulle loro attività online. Spesso i minorenni si vergognano se trovano online una loro foto manipolata che li rende oggetti sessuali. È importante che i genitori li ascoltino e li aiutino. Mai condannare, anche se qualche sbaglio l'ha fatto il bambino, perché la colpa è sempre dei malintenzionati, ma soprattutto sempre interessarsi. Oltre un minorenne su 4 non parla mai coi genitori di come utilizza internet. Per la direttrice di protezione dell'infanzia svizzera, però, grande responsabilità ricade anche sugli operatori online che mettono a disposizione queste tecnologie. Il Parlamento se ne occuperà nei prossimi giorni. Regula Bernhard Hook chiede che possano essere sanzionati più facilmente anche motori di ricerca e piattaforme che permettono la diffusione di questi contenuti illegali.
4: È tutto per ora, ci sentiamo più tardi.
3: La meteo.
0: Le previsioni fino a questa sera: al mattino sulla Svizzera centro-orientale ancora nuvoloso e ultimi locali rovesci, per il resto tempo ben soleggiato, temperatura massima al sud fino a 28 gradi con tendenza favonica, al nord fra 23 e 26.

bisogna essere solidali per non essere solitari, canta Agnes Bill in questa De Bouche à Oreille, un brano del 2009. Sono le 8:42, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Resteremo insieme fino alle 9, tra poco per la nostra rivista parleremo di un evento di cronaca nera che ha sconvolto l'Australia nel 2005 e la sua trasformazione in un romanzo di Helen Garner, Dove abita il dolore. Ne parleremo con Alice Figini che ne ha scritto su internet, ma sulla rivista online Limina. Ma prima un po' di musica con Cocagna, Fora Banda.

0: La rivista.
1: Un tragico evento sconvolge l'Australia. Nel 2005 tre bambini muoiono nell'auto finita in acqua mentre il padre si salva. Nel suo articolo sulla rivista online Limina, Alice Figini analizza dove abita il dolore, l'opera in cui Helen Garner segue il lungo processo a Robert Farquharson, il padre poi incolpato per la morte dei figli. È un racconto che rifiuta le etichette facili e l'immagine del mostro per esplorare l'abisso della sofferenza, l'ambiguità dei sentimenti e il peso del dubbio davanti a una tragedia insensata. Buongiorno Alice Figini.
2: Buongiorno Mattia, grazie dell'invito. Appunto mi fa piacere parlare del libro di Garner, intanto perché risveglia un po' la mia passione sopita, diciamo, per il true crime, di cui non ho quasi mai occasione di parlare perché appunto scrivo soprattutto di letteratura, però ho sempre avuto una passione per il true crime, ce l'ho ancora ora, nel senso che guardo spesso video e è una cosa che mi interessa, ed effettivamente questo libro mi ha fatto riflettere sul perché ci interessa anche il true crime. Perché la colpevolezza di Farquharson è un fatto, nel senso che noi non leggiamo dove abita il dolore perché vogliamo scoprire il colpevole, appunto è un fatto avvenuto nel 2005, quindi noi sappiamo purtroppo che lui è colpevole. E anche il libro devo dire che non lascia molto margine di dubbio, nel senso che sin dalle prime pagine si intuisce la sua colpevolezza. Però appunto la domanda interessante secondo me, che è proprio quello che ci coinvolge anche del true crime, è perché, cioè, è questo quello che alla fine noi vogliamo capire, e io credo che quello che appunto ci appassiona anche in queste vicende non è tanto scoprire chi sia l'assassino come nei gialli, ma cercare di entrare nella sua psicologia, quindi di capire perché l'ha fatto, e in questo effettivamente Garner è molto brava, perché lei usa il processo come se fosse una camera d'eco e quindi ci mostra anche molti volti del dubbio e la doppiezza di quest'uomo, che comunque viene mostrato appunto non come un mostro. Sarebbe stato molto facile, credo, rappresentarlo come mostro, perché comunque ha ucciso i suoi tre figli, dei bambini tra l'altro bellissimi, biondissimi, buonissimi, di 10, 7, 2 anni, quindi era facile farne un ritratto da carnefice. E invece lei ci mostra veramente i due volti di quest'uomo, quindi sia il volto spietato che il volto disperato.
1: Il volto disperato, sì, è tra l'altro una vicenda disperata anche questa, che appunto avviene nel 2005 in Australia, la morte di questi tre bambini per la quale viene accusato il padre. Dunque tutto questo romanzo, il romanzo di Helen Garner, che ne parliamo perché è stato appena o da poco tradotto in italiano, Helen Garner riflette attorno al processo e in particolare alla questione della pietà e del dolore. A lei tra l'altro ha ricordato il racconto di Carrère per quanto riguarda invece la cronaca del processo che ha fatto per gli attentati in Francia, gli attentati terroristici.
2: Sì, ecco, questo non l'ho detto, tra l'altro il libro è stato edito da Nottetempo con un'ottima traduzione, sì, di Milena Sanfilippo, che è stata molto brava, tra l'altro mi ho dimenticata questo dettaglio. Comunque sì, è stato paragonato spesso all'avversario di Carrère questo libro e a Sangue Freddo di Capote, che è uno dei capolavori appunto del genere. Invece a me paradossalmente ha ricordato un libro più recente, che è V13, che appunto è la cronaca del processo ai terroristi del Bataclan. Anche in quel caso di terrorista ne era sopravvissuto soltanto uno e si sa che è colpevole, nel senso, ovviamente non è il racconto che mette in dubbio la sua colpevolezza, però anche lì Carrère è molto bravo secondo me a sviscerare anche le ragioni della colpevolezza e a farci quasi provare anche pietà, in un modo paradossale e comunque vero, per quest'uomo che si sentiva comunque sradicato e che aveva appunto, diciamo, le sue ragioni in qualche modo. Che poi è lo stesso che ci mostra anche Ellen Garner, perché alla fine quello che fa lei è anche destabilizzarci emotivamente, perché nonostante almeno io come lettrice ho provato molta rabbia per quest'uomo e ho fatto molta fatica a giustificarlo, nel senso ovviamente è ingiustificabile quello che ha fatto, però faticavo ad empatizzare con lui e invece lei nel processo riesce anche a metterci nei suoi panni, a far comprendere quanto quest'uomo sia crollato in qualche modo, come la sua psiche sia crollata quando la moglie l'ha abbandonato. Ovviamente questo purtroppo è un fatto che accade spesso di recente. Pensiamo anche al femminicidio, quanti uomini poi appunto agiscono con queste azioni folli, sconsiderate. Lui agisce per vendetta, perché di fatto quello che fa lui è una vendetta anche premeditata, come poi viene dimostrato. Lui vuole in qualche modo punire la moglie e lo fa nel modo più atroce. E appunto è una vicenda tremenda e ingiustificabile, e purtroppo non è neanche la prima volta che accade, perché cioè, se ne sentono di questi fatti, appunto, dell'uomo che uccide i figli per punire in qualche modo la moglie che l'ha abbandonato. E a me ha fatto appunto moltissima tenerezza anche il personaggio della moglie, perché lei ovviamente lo giustifica, lei non riesce all'inizio neanche a concepire che lui possa aver fatto una cosa del genere. Quindi è un libro, secondo me, straziante veramente nel mostrarci il nodo dei sentimenti, cioè ci mostra appunto qual è il confine anche labile, forse questa è la cosa che ci fa più paura, tra l'amore e la rabbia, tra la vendetta e appunto come cambiano anche i sentimenti e come non sono neanche nitidi e definiti, perché una frase che mi ha colpito molto che lei scrive, a un certo punto dice: chi garantisce che amare qualcuno non faccia mai venire voglia di ammazzarlo, no? O comunque ci impedisca di ucciderlo. E io ho trovato questa frase spietata, sicuramente molto forte, che secondo me ci mette anche in un nodo della contemporaneità, cioè soprattutto oggi che ci interroghiamo su tanti delitti a sfondo passionale o sul significato stesso di femminicidio. Cioè, secondo me questa frase tocca veramente un nodo e sotto un certo punto di vista è destabilizzante, perché ci fa capire che neanche l'amore è un riparo sicuro, che non ci mette in qualche modo a riparo dal male.
1: Eh sì, amore e odio dunque, e soprattutto un confine molto labile, che è forse quello che ci porta anche ad interessarci a questo tipo di eventi, no? Di cronaca nera. E dunque un libro, un romanzo dove abita il dolore, che parla di uno di questi eventi avvenuto in Australia nel 2005, ne scrive lei, Alice Figini, sulla rivista online Limina. Grazie mille per essere stata con noi oggi.
2: Grazie a voi.

Buddy Holbrook con un grande successo di Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Quando sono le 8:57, ancora un brano e poi sarà il momento del nostro laser. Duke Pearson, Gaslight.

Il sestetto del pianista Duke Pearson con questa Gaslight ci ha portato alle 9, il momento del nostro laser di oggi, che ci porta a Capoverde, da esotica e poco conosciuta meta turistica alla ribalta internazionale, grazie anche alle gesta della sua nazionale di calcio di quest'estate. E dunque il mondo ha scoperto l'arcipelago di Capoverde e questa notorietà sta per tradursi in un massiccio aumento di turismo, una grande occasione di crescita economica naturalmente, ma anche una sfida per un paese dal quale i giovani continuano a fuggire e dove restano profonde disuguaglianze sociali. Ce ne parla il laser di oggi Sara Milanese, il laser intitolato Capoverde, la sfida dell'ecoturismo. E con il laser di oggi si conclude anche Verde Aurora, appuntamento domani mattina alle 6 con la rassegna stampa da me, da Mattia Pelli. L'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

Quella che sentite in sottofondo è l'accoglienza che i capoverdiani hanno dedicato alla loro nazionale di calcio maschile, i Tubarões Azuis, al loro rientro dopo l'unica ma fatale sconfitta contro l'Argentina incassata ai mondiali di calcio maschili di Canada, Stati Uniti e Messico quest'estate. La festa è iniziata già in aeroporto, non appena i calciatori sono scesi dall'aereo, ed è poi continuata per le vie della capitale Praia con la Seleção che ha sfilato a bordo di un camioncino scoperto esattamente come se avesse vinto il torneo. Alla sua prima partecipazione nella storia, contro ogni pronostico, la nazionale capoverdiana è infatti uscita dai mondiali a testa alta, generando un'euforia che ha travolto tutte le isole dell'arcipelago e suscitando grande entusiasmo a livello internazionale. Entusiasmo che, secondo le ultime previsioni, potrebbe trasformarsi in un massiccio arrivo di visitatori già a partire dalla prossima stagione turistica, cioè questo autunno. Per il piccolo arcipelago, 10 isole per un totale di 500.000 di abitanti a 500 km al largo della costa di Senegal e Mauritania, che già vede il turismo tra le principali voci economiche, questa attenzione rappresenta una grande opportunità di crescita, ma anche un'importante sfida in termini di strutture e servizi, in termini ambientali per la tutela della ricca biodiversità delle isole e in termini sociali per le disuguaglianze che spingono ogni anno migliaia di giovani ad abbandonare il paese per cercare un futuro più sicuro in Portogallo, in Francia, ma anche in Italia, in Svizzera o negli Stati Uniti. Capo Verde è da sempre considerato un paese di immigrazione. Questo elemento è così consolidato che nella lingua locale criola è identificato con il termine saudade, corrispettivo della saudade brasiliana, un sentimento profondo e struggente di nostalgia per la propria terra. A renderlo un tratto fondante della cultura capoverdiana è stata Cesária Évora, che lo ha celebrato in uno dei suoi brani più noti.

0: Ad oggi sono principalmente le due isole di Sal e Boa Vista, quelle più frequentate dai viaggiatori, per le bianche spiagge e soprattutto per la consolidata presenza di resort e di villaggi all inclusive. La proprietà delle strutture ricettive resta però concentrata nelle mani di proprietari stranieri e i capoverdiani trovano impiego quasi esclusivamente come dipendenti. Finora, il pur costante aumento di turisti non si è quindi mai tradotto in un reale miglioramento di vita per i cittadini dell'arcipelago ed è anche per questo che l'immigrazione dal paese continua. Alla fuga dei giovani contribuiscono anche i cambiamenti climatici, che ritardano l'arrivo delle piogge e ne riducono la portata. Per un arcipelago in mezzo all'oceano, la sopravvivenza infatti oggi significa sostenibilità. Capo Verde sta prendendo una serie di importanti decisioni in questa direzione. Il bando di imballaggi e di plastica monouso, la produzione di energia rinnovabile, l'istituzione di aree di tutela della biodiversità. È a Boa Vista che lo scontro tra vocazione al turismo e necessità di salvaguardare l'ambiente diventa però evidente. Lungo la costa spiccano lussuosi resort e imponenti villaggi turistici. Il capoluogo Sal Rei è un cantiere aperto di residence ed appartamenti in costruzione. Ma quasi il 40% del territorio dell'isola è riserva naturale, soprattutto per tutelare le tartarughe caretta caretta che frequentano queste spiagge per deporre le uova. Il più importante campo di monitoraggio delle tartarughe è quello dell'ONG BIOS a João Barrosa, nella parte meridionale dell'isola. Elton Neves è il coordinatore del campo.
1: Io sono Elton Neves e sono membro dell'organizzazione BIOS Cabo Verde, che è un'ONG che lavora qui in Boa Vista.
2: Mi chiamo Elton Neves e sono un membro di BIOS Cabo Verde, ONG che a Boa Vista si occupa della conservazione di tartarughe, uccelli, squali e balene. Sono il coordinatore del campo di monitoraggio di João Barroso. Lavoriamo soprattutto di notte perché le tartarughe sono molto sensibili al sole e perché di notte ci sono meno predatori e tutto il resto. Monitoriamo una spiaggia estesa 5 km. Per facilitarci il compito, la dividiamo in settori. Tutta Boa Vista è un'ottima zona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la zona sud-est, proprio dove si trova il nostro campo.
1: Toda è una isola molto buona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la parte sud-est. E è giustamente dove stiamo, la nostra praia di João Barrosa.
3: Quando arriva una tartaruga per deporre...
0: Quando arriva una tartaruga a deporre le uova, voi cosa fate? Qual è il vostro lavoro?
2: L'obiettivo principale è proteggere le femmine, ma facciamo anche un lavoro di conservazione, quindi raccogliamo i dati biometrici come misure e peso. Poi marchiamo le tartarughe con un microchip, anche per poter continuare a monitorare anno dopo anno la popolazione di tartarughe qui a Capo Verde. Purtroppo senza il nostro monitoraggio il processo di incubazione ha un indice di successo molto basso a causa dei predatori, della marea e di altri fattori. Quindi noi, quando identifichiamo dei nidi che si trovano nei posti sbagliati, li spostiamo nell'incubatoio, che è una porzione di spiaggia recintata per tenere lontani i predatori e che controlliamo quotidianamente, anche per evitare che diventi troppo bagnato o troppo umido. In questo modo riusciamo ad aumentare il successo dell'incubazione. Faccio questo lavoro da oltre 10 anni e la situazione è migliorata moltissimo. Il numero di femmine nidificanti è aumentato notevolmente e ora possiamo dire che Capo Verde è il sito principale al mondo per la nidificazione delle tartarughe della specie caretta caretta. Dal 2018 in questa spiaggia abbiamo in media sempre più di 10.000 nidi. Prima ne avevamo 2.000.
1: Ma sempre più di 10.000 nidi sono in questa praia.
3: Ah.
1: Sì. E antes teníamos 2.000.
0: A Boa Vista il numero di turisti continua a crescere. Come convivono turismo e tartarughe e tutela ambientale?
2: Direi che riescono a convivere. Da subito uno dei nostri obiettivi è stato quello di combattere la caccia alla tartaruga, che sull'isola era molto diffusa. Non è stato facile spiegare alle persone che questi animali sono una specie a rischio, ma li abbiamo convinti che la presenza delle tartarughe può portare reddito attraverso il turismo, più che attraverso la caccia. Parte del nostro lavoro è anche spiegare l'importanza della tutela ambientale, quindi sono importanti tanto gli incontri con le scuole dell'isola quanto quelli con i turisti stranieri.
1: Il turismo è più rentabile do che semplicemente cacciare e matare tartarughe.
3: Ma ainda tem desafio.
1: Claro.
0: Quali sono le sfide che ancora incontrate nel vostro lavoro di tutela delle tartarughe?
2: Penso che ora una delle sfide più grandi sia la pesca, soprattutto a causa dei grandi pescherecci, spesso di compagnie internazionali. Quasi sempre si tratta di pesca accidentale, che però causa la morte di molte tartarughe. Un'altra sfida è l'inquinamento. C'è molta plastica nell'oceano, non sappiamo bene da dove arrivi, e le tartarughe mangiano molta plastica perché la confondono con le meduse. Anche l'aumento delle temperature è una minaccia, perché influisce sul sesso della tartaruga. Se la temperatura della sabbia supera i 30 gradi, nascono più femmine. E il timore è che sulle nostre spiagge nascano solo femmine, e questo non è affatto un bene per il futuro della specie. Quindi qui abbiamo già fatto alcuni esperimenti per permettere anche la nascita dei maschi, anche semplicemente facendo ombra ai nidi. Ma dobbiamo studiare ancora di più per poter tutelare al meglio le tartarughe.
1: Già fizemos alcuni esperimenti per produrre mais maschi, già sabemos tutto come fare. Ma temo che studiare ainda mais.
0: Non solo le tartarughe. Le acque attorno a Boa Vista sono frequentate da balene e da squali che tornano qui ogni anno per riprodursi e che sono minacciati dall'attività dei pescherecci europei che dal 2024 hanno ottenuto un nuovo e più ampio margine d'azione. Come abbiamo sentito, nel tentativo di tutelare l'ambiente senza perdere il turismo, i tour operator oggi propongono visite guidate per osservare la schiusa delle uova di tartaruga ed escursioni al largo per avvistare le megattere. Ufficialmente tutte queste attività sono controllate e gestite da scienziati e biologi. Finora il connubio sembra funzionare, ma l'equilibrio è delicato. Di fronte alla prospettiva di aprire ancora di più le isole ai visitatori, restano anche altre importanti sfide. Quella di garantire a tutti, a partire dai capoverdiani, i servizi che vanno dall'assistenza sanitaria ai mezzi pubblici, passando per la gestione dei rifiuti. Un nodo cruciale è garantire un'adeguata quantità di energia. Qui la strada sembra tracciata. In tutto l'arcipelago, costantemente spazzato dal vento, aumentano le pale eoliche, che svettano per esempio tutto attorno alla capitale Praia, sull'isola di Santiago, e ovunque ci sono pannelli solari. Ma è sulla gestione dell'acqua che Capoverde si gioca la sua sopravvivenza. La siccità è da sempre un fenomeno strutturale, ma la stagione delle piogge tarda ogni anno un po' di più ad arrivare e la portata delle precipitazioni si va riducendo. A risentirne è l'agricoltura, che nonostante le difficoltà, dopo turismo e pesca, è il settore di maggior impiego in tutto l'arcipelago. A Boa Vista, una delle isole meno fertili perché più sabbiose, una possibile risposta a questo problema sono le serre idroponiche. Ci ha pensato Ulrich Frank, appassionato surfer tedesco che ha deciso di trasferirsi a Boa Vista e che oggi è proprietario di Euroorto, azienda agricola che si basa proprio sull'idrocultura.
4: Il nome e cognome Ulrich Frank penso che è abbastanza difficile, però tutti mi chiamano Uli. Sono dalla Germania, dal mare Baltico, su, sono nato nel 1988 e sono a Capoverde dal 2019, fisso.
3: Sì. Hai delle altre attività? Hai un ristorante?
4: Sono venuto qua sempre durante l'inverno per surfare, fare sport acquatici. Dalle 2015 che vengo qua. Il 2020 è stato quella storia del
3: Covid
4: e tutto. E sono rimasto qua e ho incontrato questa possibilità di acquistare questo terreno. Prima non ho fatto niente con l'agricoltura.
3: L'idea di fare questo tipo di serre è assolutamente nuova per questo territorio.
4: No, in Capo Verde c'è già idroponia, sì.
3: Ma è a Boa Vista?
4: È unico.
3: Quali sono i vantaggi e perché questo è un luogo giusto dove fare questo tipo di agricoltura?
4: Perché abbiamo poco acqua, le risorse idriche sono ben limitate e abbiamo sole tutto il giorno. Quindi a livello di coltivare le piante è ottimo perché usiamo 90% meno di acqua che nell'agricoltura tradizionale, quindi il luogo è perfetto per fare la idroponia per certi tipi delle piante, non possiamo fare tutto.
3: Certo, quanto tempo ci avete messo a creare tutto quanto e da quando poi invece sono iniziati i risultati?
4: risultati vengono dopo 6-7 settimane. Dopo,
0: subito?
4: Dopo fare la prima sementerra, non so come si chiama.
0: Semina.
4: La prima semina, normalmente il ciclo delle piante è più o meno 6-8 settimane. Quindi i risultati abbiamo subito. E se sono buoni o no, è un altro discorso.

0: per loro comunque è una novità questo tipo di lavoro.
1: Assolutamente sì.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Dovrebbe essere replicabile, dovrebbero esserci altre iniziative di questo tipo per aiutare anche a livello economico il paese?
1: Sicuramente aiuterà a fare più produzione locale, quello è la cosa più importante, perché tanti prodotti vengono importati.
0: Eh sì.
1: Quello secondo me è il problema più grande, anche a livello di qualità, perché è un prodotto che viene... Un prodotto che viene raccolto in Europa 2 settimane fa, fa il viaggio nel container, dopo non è che abbiamo un prodotto di qualità.
0: Certo.
1: Quindi sì, ci vuole produzione locale soprattutto.
2: Oggi, con la sua attività, Ulrich Frank rifornisce alberghi, resort e supermercati di Boa Vista, ma non risponde ancora a tutta la domanda locale, anche perché... Lo ricordiamo? Ad eccezione di Fogo, l'isola geologicamente più giovane e la più fertile, coltivare la terra a Capoverde è una sfida quotidiana. Purtroppo anche la pesca, naturale vocazione di tutto l'arcipelago, è in difficoltà. A causa del surriscaldamento che spinge diverse specie ittiche a cercare acque più fresche, ma anche per le conseguenze della pesca intensiva dei grandi pescherecci europei ed asiatici che eccedono le quote concordate e si spingono oltre i limiti di 3 miglia dalla costa stabiliti negli accordi commerciali. All'impoverimento delle acque corrisponde l'impoverimento dei pescatori capoverdiani che praticano attività di sussistenza. Qualcuno però cerca strade nuove. È il caso di Ammar, un progetto dell'ONG EcoCV che coinvolge la piccola comunità di Moya Moya, circa 200 persone sulla costa sud-orientale dell'isola di Santiago, a meno di 30 km dalla capitale Praia, che sulle strade locali si traducono in un'ora abbondante di viaggio in mezzo a paesaggi brulli e secchi.
3: Meu nome è Carla Andrade, mais conhecida por Deisa. Da trabalho na microempresa Amar, a minha subgerente.
4: Obrigada. E meu nome é Patrícia, mais conhecida como Liliana, e minha trabalho é como secretária.
2: Carla, conosciuta come Daisy, è la responsabile locale del progetto, mentre Patrizia, detta Liliana, è la segretaria.
4: L'attività più importante di progetto di Amar è fare fertilizzanti.
2: Ci raccontano che l'attività principale del progetto è la raccolta delle alghe per ricavarne fertilizzanti. Si tratta di un'attività estremamente recente che hanno affiancato all'agricoltura a cui comunque si dedicano. Con le alghe però vogliono aprirsi ad un nuovo commercio sfruttando al massimo le risorse che questo territorio offre.
4: Facciamo la raccolta e facciamo secagem depois di 3 o até 4 giorni, già sta pronto per fare il fertilizzante.
2: Ci spiegano che la raccolta si fa direttamente in spiaggia, dove le alghe vengono anche lasciate seccare. Una volta pronte, vengono portate nella sede del progetto all'interno della comunità, dove vengono fatte bollire prima in acqua di mare e poi in acqua dolce. Vengono quindi preparate e immagazzinate pronte per la vendita. Può sembrare semplice, ma in realtà è un lavoro piuttosto complesso. Ogni alga ha tempi e utilizzi diversi e i cambiamenti climatici influiscono sulla durata del periodo di raccolta, sulla nascita di alghe nuove, impedendo così di fare previsioni certe.
3: A questo progetto e abbiamo molte cose da fare. Facciamo gastronomia.
2: L'ONG EcoCV, che gestisce il progetto a Moya Moya, fa anche molto altro. Corsi di panificazione, grazie ad un forno solare, l'unico di tutta l'isola di Santiago. Corsi di informatica e di lingue, perché l'obiettivo finale è di aprire la comunità all'ecoturismo. I viaggiatori che arrivano sono accolti dalle donne del progetto e insieme si visitano i campi coltivati, che resistono grazie ad un'accurata gestione dell'acqua. Si va dal pozzo, che attinge direttamente dalle falde acquifere, alla macchina per desalinizzare le acque dell'oceano, che funziona con pannelli solari, perché ci raccontano l'energia elettrica qui non è garantita, nemmeno la piccola scuola locale ne può usufruire. Le donne coltivano insieme pomodori, fagioli, canna da zucchero, manioca e poi ancora zucchine e papaya. Ed è con i prodotti dell'orto condiviso che la comunità organizza i pranzi per i visitatori.
3: Visitiamo il nostro spazio e facciamo un po' di triglia per presentare la realtà di nostra zona, comunità.

0: sua filha era família, povo larga casa, para morar nos linos, acostumado com casa, com cuidar de casa e de família. Na casa, com nosso trabalho de casa, de apolar a casa e trabalhos de casa, eles tinham tinha o preconceito com isso, mas...
1: Le donne che fanno parte del progetto sono tutte madri. Raccontano che non è stato facile convincere i propri mariti a lasciarle lavorare. E che ora sono tutte contente però di avere maggiore autonomia e maggior indipendenza economica.
0: C'è opportunità per mulheres così come noi. Simone Soja, ma agora, graças a Deus, aquele projeto lì só está dando mulheres mais autonomia.
1: Edita Maghele Veciute è biologa marina e presidente dell'associazione EcoCivi. Ci conferma che uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di sostenere le donne.
2: EcoCV lavora con vari progetti. Uno di questi progetti è il sviluppo comunitario.
3: EcoCivi lavora su diversi fronti. Uno di questi è legato al sostegno delle comunità rurali, soprattutto nell'ottica di migliorare le condizioni di vita delle donne, per renderle più consapevoli dei loro diritti e delle loro capacità. E per dare loro più indipendenza e fiducia in se stesse. Nella zona costiera lavoriamo anche per la tutela e la conservazione dell'ambiente marino, dai coralli ai delfini, dalle piante acquatiche alle balene. Ci occupiamo anche del riciclaggio di vetro e di plastica. Da circa un anno abbiamo lanciato anche questo nuovo progetto a Moia Moia, che da un lato vuole utilizzare le alghe in quanto risorse naturali per migliorare l'agricoltura e dall'altro vuole lanciare un progetto di ecoturismo per valorizzare quest'area, per diversificare le fonti di reddito.
2: Promuovere la sua zona per convidare turisti e anche per dare diversificazione di rendimento.
4: Il progetto di ecoturismo va a tentare anche di rispondere a grandi differenze.
1: L'ecoturismo vuole anche rispondere alle profonde disuguaglianze create dalla presenza di grandi strutture recettive. Queste realtà portano molti turisti a Capo Verde, ma la ricchezza che ne deriva non va a beneficio diretto della popolazione.
4: La ricchezza non arriva al povo.
2: Esattamente, no, concordo 100%, perché mesmo per esempio na Boa Vista e Sal e Dozinho.
3: Concordo al 100%. Anche nelle isole più frequentate, quella di Sal e quella di Boa Vista, il turismo è una delle principali voci economiche, ma molto spesso il turista non percepisce niente della cultura capoverdiana e dell'ambiente in cui si trova. Ci sono però anche altre isole, come questa di Santiago in cui siamo, o quelle di Sant'Antao e di Fogo, che propongono un turismo più rispettoso dell'ambiente e più vicino alle comunità e alla cultura locale. Anche per questo, con la nostra organizzazione, vogliamo insistere su questo fronte, per permettere alle comunità rurali di sviluppare questo tipo di servizi. Questo per loro significa anche imparare altre lingue, confrontarsi con altre culture.
2: Al mesmo tempo è buon apprendizaggio per eles, poi onde tem conexão mais perto com viajantes di outros países, onde se imprende un poco línguas, culturas.
1: Le ragazze che fanno parte del progetto ci hanno raccontato che per loro la difficoltà principale è stata quella di convincere i mariti a farle lavorare fuori casa. Dal tuo punto di vista, invece, quali sono oggi le principali difficoltà?
2: Mais grandes probabilmente è l'immigrazione.
3: Devo ammettere che l'immigrazione condiziona moltissimo tutte le attività di cooperazione, soprattutto nelle zone rurali dove la gente lascia le proprie case per cercare alternative di vita migliori in città e soprattutto all'estero, dalla Spagna al Portogallo alla Francia e altri paesi. Anche nel progetto Ammar, alcune delle donne che hanno partecipato alla fase iniziale di formazione hanno poi deciso di abbandonare perché sono emigrate, hanno lasciato qui figli e famiglia per cercare lavoro all'estero. Però contemporaneamente le persone che decidono di restare sono realmente motivate, imparano in fretta, affrontano con energia tutte le attività di formazione che vengono loro proposte. Però si tratta di attività nuove per loro e serve anche molta pazienza.
2: Fare formazione si è molto interessato a prendere un fascio rapido, ma claro, esperienze nuove e precisa tempo, precisa molta pazienza, lavorando.
1: Come dimostra Edita, questo progetto cerca quindi di tutelare l'ambiente, valorizzando le tradizioni e la resilienza della popolazione capoverdiana, offrendo un servizio ai viaggiatori che va a vantaggio diretto delle comunità locali. Nel suo piccolo, Ammar dimostra che la chiave per rispondere alle tante sfide che Capoverde si trova ad affrontare oggi c'è, ed è il turismo ecosostenibile, un turismo che si nutre di viaggiatori consapevoli.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
6: E questa era la puntata di oggi di Laser, Capoverde, la sfida dell'ecoturismo, a cura di Sara Milanese. Lo potete riascoltare, come sempre, sul nostro sito internet.

Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo. Violino Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte Abrissago, giovedì alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Drone russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, nel mirino forse un convoglio con a bordo una delegazione occidentale tra cui Boris Johnson. Elezioni in Svezia, esito ancora incerto, stando ai risultati ancora provvisori, socialdemocratici in leggero vantaggio, l'estrema destra arretra. Bilaterali 3, fondi propri UBS e aumento dell'IVA per l'esercito, questi i grossi temi della sessione autunnale delle Camere che si apre oggi. Ucraina e Polonia hanno denunciato i bombardamenti russi di ieri su un treno presso la frontiera polacca. Non ci sono stati feriti, ma è molto probabile che l'obiettivo dell'attacco fosse un altro convoglio che era appena transitato da lì con a bordo una delegazione occidentale. Tra loro c'era anche l'ex premier britannico Boris Johnson. Maggiori dettagli con Manjula Bhatia.
4: A bordo del treno colpito dal drone russo c'erano più di 200 persone, tutte fatte scendere incolumi. Era partito da Kiev, diretto a Varsavia, centrato mentre si trovava a Jagodin, a soli 2 chilometri dalla frontiera tra Ucraina e Polonia, paese quest'ultimo, lo ricordiamo, membro della NATO. Secondo la società ferroviaria ucraina, il probabile obiettivo era un altro convoglio, che aveva da poco superato Jagodin e sul quale c'erano alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale ed ex dirigenti europei, di ritorno da una conferenza nella capitale ucraina. Ma il treno era partito in anticipo per un aggiustamento di orario dovuto ai costanti attacchi russi. Su questo treno c'erano l'ex premier britannico Boris Johnson, alla guida del governo quando la Russia invase l'Ucraina e tra i maggiori sostenitori di Kiev. C'era anche l'ex premier svedese Carl Bildt e l'ex capo della CIA David Petraeus. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha denunciato gli attacchi russi affermando che il terrore di Putin sta letteralmente bussando alla porta dell'Unione Europea e della NATO.
5: It's not just knocking on the door, it's inside the house.
4: Non sta semplicemente bussando alla porta, è già dentro casa, ha rincarato il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, ricordando la guerra ibrida e la disinformazione condotte dalla Russia, con gli incidenti dolosi in Polonia, il tentativo di abbattere un aereo in Lituania, l'attacco allo scalo di Lipsia. Il ministero della difesa russo ha rivendicato l'attacco, dichiarando di aver colpito un'infrastruttura ferroviaria usata per il trasporto di materiale militare dai paesi europei.
3: Elezioni in Svezia, il conteggio dei voti prosegue, la coalizione guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è avanti di poco, anzi pochissimo, sul centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, un testa a testa che lascia aperti ancora tutti gli scenari. C'è una certezza però, e cioè che la destra radicale è infrenata. Daniela De Lorenzo, nostra collaboratrice.
6: Sì, ancora una sfida al photo finish, quella per le elezioni in Svezia, chiamate a rinnovare i 349 seggi della Riksdag, il Parlamento del Paese. Le due coalizioni sono rimaste testa a testa durante tutta la lunga notte di domenica. Il centrosinistra sarebbe in testa con 175 seggi contro i 174 del centrodestra, quindi con un solo seggio di vantaggio. Alle 6 di questa mattina, con il 94% dei voti contati, il centrosinistra si è portato a 176 seggi contro i 173 della coalizione del premier uscente. Entrambi i leader delle coalizioni hanno detto che aspetteranno i risultati del conteggio finale previsto per questo mercoledì, ma sembra che Magdalena Andersson, la leader della coalizione di centrosinistra, possa comunque avere il diritto di cercare di formare un governo. Un compito che però non è facile, perché la coalizione di centrosinistra riunisce 4 partiti con posizioni non sempre convergenti e tensioni che potrebbero rendere complessi gli accordi di governo, soprattutto tra il partito di centro e quello della sinistra radicale, che in precedenza avevano detto di non volere governare insieme. Le elezioni però rappresentano una battuta d'arresto per i democratici di Svezia, il partito della destra radicale, che puntava a diventare la seconda forza del Parlamento e ad assumere un ruolo centrale nei nuovi equilibri politici. Si sono solo piazzati al terzo posto. Serviranno quindi dati definitivi e lunghe settimane di negoziati per capire quale governo avrà la Svezia.
3: Bilaterali 3, fondi propri UBS e aumento dell'IVA per l'esercito sono tra i temi centrali di questa legislatura e saranno il piatto forte dei dibattiti al Consiglio degli Stati nella sessione autunnale che si apre oggi a Berna. Il corrispondente Gian Paolo Driussi.
7: Nati e maturati in tempi e con tempi diversi, tre grandi dossier catalizzeranno per 3 settimane l'attenzione sulla Berna federale, uno per settimana. Questo giovedì è in agenda la nuova regolamentazione sui fondi propri delle banche di rilevanza sistemica, è il principale strumento per prevenire un nuovo caso Credit Suisse e i lavori commissionali hanno sortito una soluzione vicina alle aspettative di UBS, lontana dai severi criteri di Karin Keller-Sutter. La settimana successiva sarà la volta dell'aumento dell'IVA per le future spese dell'esercito, stimate in 24 miliardi di franchi. Qui si profila l'approvazione di un incremento di 0,2 punti per 18 anni. Il governo aveva chiesto 0,5 punti su 12 anni. E poi il nuovo pacchetto d'accordi con l'Unione Europea. Vi saranno dedicati 3 giorni, anche perché non è un blocco monolitico, ma contiene una parte di stabilizzazione degli attuali bilaterali, una parte con nuovi accordi e infine le cosiddette misure d'accompagnamento svizzere. Fra gli altri argomenti che già oggi inizieranno a far dibattere in modo acceso, il nuovo accordo di libero scambio col Mercosur, quindi con Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay. Il Consiglio nazionale lo aveva respinto lo scorso giugno per una decina di voti. Determinanti oggi agli stati saranno le compensazioni previste per i contadini svizzeri.
8: Da pochi giorni è consultabile pubblicamente il dossier storico dell'archivio federale sul criminale di guerra nazista Josef Mengele. Numerosi passaggi sono però oscurati e questo ha suscitato la critica della Società Svizzera di Storia. E uno storico, Gerard Wettstein, ha deciso di presentare ricorso al tribunale amministrativo contro quella che ha definito una censura preventiva. La notizia è stata data da SRF. Wettstein era già stato all'origine del precedente ricorso, quello che ha portato appunto alla pubblicazione del dossier, seppur parzialmente oscurato. Reati sessuali online ormai si sa da anni che sono un rischio reale per bambini e giovani, eppure chi fa prevenzione pensa che sia ancora necessario sensibilizzare genitori e adulti. E così oggi parte una nuova campagna. Alan Crameri.
9: Pedocriminalità, foto manipolate e contenuti erotici con minorenni. Le facce oscure di internet sono in fondo note e discusse da tempo. Perché c'è bisogno di una nuova campagna di sensibilizzazione che parte oggi? Regula Bernhard Hook, direttrice di protezione dell'infanzia svizzera, ci risponde che il bisogno è dimostrato dalle tante richieste in aumento sullo sportello di segnalazione e consulenza clickandstop.ch. Inoltre, anche qui si inserisce l'intelligenza artificiale con applicazioni che trasformano troppo facilmente una banale fotografia in un nudo. Lo slogan della campagna attuale è esserci e in questo caso esserci per i bambini significa avere un dialogo attivo sulle loro attività online. Spesso i minorenni si vergognano se trovano online una loro foto manipolata che li rende oggetti sessuali. È importante che i genitori li ascoltino e li aiutino. Mai condannare, anche se qualche sbaglio l'ha fatto il bambino, perché la colpa è sempre dei malintenzionati, ma soprattutto sempre interessarsi. Oltre a un minorenne su 4 non parla mai coi genitori di come utilizza internet. Per la direttrice di protezione dell'infanzia svizzera, però, grande responsabilità ricade anche sugli operatori online che mettono a disposizione queste tecnologie. Il Parlamento se ne occuperà nei prossimi giorni. Regula Bernhard Hook chiede che possano essere sanzionati più facilmente anche motori di ricerca e piattaforme che permettono la diffusione di questi contenuti illegali.
8: È tutto da parte nostra, vi lascio allo sport e vi auguro una buona giornata.
2: Lo sport.
10: E buongiorno da Daniele Nevano e Alexander Zverev, il re degli US Open. Il tedesco ha vinto nella notte contro lo statunitense Ben Shelton, imponendosi in 4 set per Zverev, il secondo slam in carriera dopo quello conquistato sempre in questa stagione a Parigi. Per i motori a Madrid in Formula 1 ha trionfato Kimi Antonelli, sempre più leader solitario del mondiale. Sul podio alle sue spalle Verstappen e Norris. Sulle due ruote a Misano invece si è imposto Marc Marquez, che grazie al successo raggiunto Jorge Martin in vetta alla classifica piloti. Alle spalle del numero 93 della Ducati sono arrivati il fratello Alex e Pedro Acosta. In Serie A il posticipo tra Sassuolo e Juventus ha sorriso agli emiliani che si sono imposti in zona Cesarini al 94esimo per 3-2. Proseguono intanto gli europei di pallavolo. La terza partita per la Svizzera ha portato la terza sconfitta. Gli elvetici sono stati battuti 3-0 dalla Turchia. Oggi pomeriggio la nazionale sarà ancora in campo. Alle 16 sfiderà la Germania. E domani invece prenderà il via il campionato di hockey su ghiaccio. L'Ambripiotta sarà impegnato in trasferta contro la Joie, mentre il Lugano debutterà in casa contro il Ginevra, una stagione che vedrà diversi volti nuovi in panchina.
11: È una National League che cambia volto, le squadre sono le stesse ma non tutte le panchine. Alla vigilia della nuova stagione ben 7 società su 14 si presentano infatti con un allenatore diverso rispetto a un anno fa, praticamente metà campionato. Tapola è stato confermato ad Ambrì, ma lo scorso settembre non c'era. Tra i cambi più importanti quello dello Zugo, protagonista di una vera rivoluzione societaria. Dopo l'esonero di Michael Liniger, la parentesi Benoit Gru, gli svizzero centrali hanno affidato la squadra al finlandese Lauri Marjamäki, già visto in Svizzera a Kloten, con Paolo Duca, nuovo CEO. Novità anche per i campioni mancati dello Zurigo. Dopo l'eliminazione in semifinale e l'addio a Marco Bayer, i Lions hanno scelto un nome di grande esperienza internazionale, Claude Julien, vincitore della Stanley Cup nel 2011 alla guida dei Boston Bruins e di passaggio in Leventina nell'era Cereda nella stagione 2022-2023.
12: I don't know that I'm surprised at anything because, you know...
11: Non credo di essere rimasto sorpreso da qualcosa in particolare perché fortunatamente ero già stato qui in passato, ha raccontato il senior advisor all'HCAP prima di tornare in NHL come vice. Avevo quindi una buona conoscenza dell'ambiente. Quello che mi è piaciuto di più è stato il livello della competizione. Sono rimasto molto impressionato dalla qualità del campionato e da come è organizzata la Lega in ogni suo aspetto. Per me è stata una grande opportunità vivere un'esperienza diversa dopo tanti anni di carriera. Ho avuto la fortuna di allenare a tutti i livelli, dall'hockey giovanile all'American Hockey League fino alla NHL. Ora ho l'occasione di scoprire l'hockey europeo e di lavorare in uno dei migliori campionati del continente, qui in Svizzera. Sono davvero entusiasta di questa opportunità, ha concluso il 66enne Julien. A Berna tocca invece a Serge Aubin provare a rilanciare un club reduce da una stagione, anzi più stagioni, complicate. Il canadese arriva dopo 7 anni agli Esbären Berlino con 5 titoli tedeschi conquistati. Cambio importante anche a Ginevra, dove arriva Sam Hallam, negli ultimi 3 anni commissario tecnico della nazionale svedese. Completano il valzer delle panchine Kloten, che ha riportato a casa Michael Liniger, e a Joie, che con Ville Peltonen e l'aumento di capitale crede di poter finalmente abbandonare l'ultimo posto a lui riservato dalla promozione in A. 6 nuovi allenatori, 7 con Tapola, filosofie differenti e tanta pressione. Nella nuova National League la sfida è già cominciata dietro la balaustra.
10: Il contributo era di David Conti. Per ora è tutto. A voi un augurio di un buon inizio di settimana.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati, buon inizio di settimana da Lucia Bentoglio. Staremo insieme per questa nostra mattinata musicale di Parade. Tanti gli appuntamenti, alle 10 ci collegheremo con il nostro inviato Nicola Cattò, che ha seguito per noi il primo concerto della stagione 2026-2027, il primo concerto della stagione musicale del LAC. Il gala dell'opera, Opera for Peace, ce ne parlerà alle ore 10 con la recensione. Poi parleremo di quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2 per quanto riguarda i programmi musicali sia di Montmartre che di Concerto.ch, dedicato proprio all'orchestra della Svizzera italiana, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini e a giovani musicisti, perché questa settimana si terranno due concerti nell'ambito della rassegna appunto dedicata ai giovani musicisti, la rassegna Ticino Doc appunto, e ne parleremo dopo le notizie delle 10:30, appunto affronteremo concerto.ch. E per concludere, prima di Alphaville torna la recensione di Rete 2 con Franco Fabbri, Robin Hitchcock The Confuser, un album di Teeny Ghost Records, proprio di quest'anno, del 2026. Confondere con chiarezza, questo il titolo della nostra recensione di oggi. Ma ora iniziamo con musica di carta e torniamo in quella di Londra del 1741 con il Messia di Handel.

For unto us a child is born, dal Messia di Georg Friedrich Händel, qui una registrazione del 2025 con The Sixteen diretti da Harry Christophers. E appunto, noi siamo nel 1741, esattamente appunto 285 anni fa, e sono passati esattamente 285 anni dal completamento del Messia. Era infatti il 14 settembre 1741 quando il compositore concluse la partitura, l'orchestrazione, dopo un lavoro fulmineo iniziato il 22 agosto, poco più di 3 settimane, un dato che davvero contribuisce ancora oggi a sottoscrivere l'importanza e la leggenda che circonda questa composizione. Ma al di là di questo aneddoto, il Messia occupa davvero un posto centrale nella carriera di Händel. Quando vi si dedicò, il compositore aveva già superato i 50 anni ed era uno dei musicisti più affermati d'Europa. La sua fama era stata costruita soprattutto grazie alle opere italiane rappresentate a Londra, ma negli anni 40 del Settecento quel modello stava entrando in crisi. Il pubblico inglese mostrava un interesse sempre minore per il melodramma italiano, mentre i costi delle produzioni diventavano sempre più difficili da sostenere. Händel si trovò così a reinventare in parte la propria attività, orientandosi verso l'oratorio in lingua inglese, una forma che non richiedeva scene, costumi o interpreti teatrali e che poteva raggiungere un pubblico più ampio. Il Messia rappresenta così il punto più alto di questa trasformazione artistica, dal melodramma italiano messo in scena a Londra appunto all'oratorio in lingua inglese. L'opera nasce dall'incontro con Charles Jennes, colto letterato e profondo conoscitore delle sacre scritture. Infatti lo stesso Jennes a preparare il libretto, non si tratta di un testo originale né di una narrazione continua di una storia, ma Jennes selezionò e organizzò una serie di passi provenienti dalla King James Bible, la traduzione inglese della Bibbia pubblicata nel 1611, e dal Book of Common Prayer, il libro liturgico della Chiesa anglicana. La particolarità appunto del Messia è che non mette in scena personaggi come avviene nell'opera lì. Nessuno interpreta Gesù Cristo, Maria o gli Apostoli. Il testo propone piuttosto una riflessione sulla figura appunto del Messia attraverso le parole tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento. La prima parte è dedicata alle profezie alla nascita di Cristo, dalla quale appunto abbiamo appena ascoltato un estratto, e poi man mano si affronta la passione, la morte, la risurrezione e la diffusione del messaggio cristiano, mentre l'ultima parte si concentra sul tema della risurrezione dei morti e della vita eterna. Appunto, la rapidità con cui Händel compose la partitura ha sempre suscitato stupore e interesse, e la prima esecuzione ebbe luogo non a Londra ma a Dublino il 13 aprile 1742 nell'ambito di una serie di concerti benefici, e l'accoglienza fu molto favorevole, mentre a Londra le prime reazioni non furono più caute e il successo non fu immediato. Soltanto negli anni successivi il Messia conquistò una posizione sempre più importante, fino a diventare l'opera con cui il nome di Händel sarebbe poi stato identificato in tutto il mondo. Allora noi, a distanza di 285 anni dal completamento della partitura del Messia, continuiamo ad ascoltarlo con gli ultimi due movimenti, Worthy is the Lamb e Amen, dal Messia di Georg Friedrich Händel.

Worthy is the Lamb e Amen finale dalla Messia di Georg Friedrich Händel, qui con The Sixteen e Eric Christophers alla direzione, una pubblicazione del 2025 di, della record label Coro. E ora, fra pochissimo, ci collegheremo con Nicola Cattò per la recensione del concerto di sabato sera Opera for Peace.

0: E con questo estratto da Der Fliegende Holländer con Otto Klemperer alla testa della New Philharmonia Orchestra ci colleghiamo con Nicola Cattò. Buongiorno Nicola.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, tu sei stato per noi ad ascoltare il concerto, il primo concerto della nuova stagione dell'HAC, il Gala Opera for Peace Academy. Ecco, che cos'è questa Opera for Peace?
1: Sì, Opera for Peace è una rete, diciamo, che mette insieme artisti, professionisti del settore operistico, una rete internazionale, il cui obiettivo è sostenere giovani artisti in modo che, come si legge nel loro sito ufficialmente, il talento possa emergere indipendentemente dall'origine geografica, dal contesto sociale e dalle possibilità economiche appunto dei giovani cantanti, questo soprattutto quindi in nazione che hanno una scarsa tradizione operistica e comunque certo, dove far emergere il talento è più difficile. Questo si è concretizzato soprattutto nella settimana, per tutta la settimana scorsa a Lugano, in questa Opera for Peace Academy, che ha visto anche la partecipazione di grandi artisti affermati, penso per esempio ad Anna Pirozzi che vive in Ticino, mm-hmm, e che hanno offerto delle masterclass gratuite a questi giovani artisti. Insomma, è stata una settimana di crescita, c'è stato anche una cena sotto le stelle in centro a Lugano in cui il direttore dell'HAC Andrea Marante si è riscoperto, nel senso che è ritornato a fare quello che faceva tanti anni fa, pianista accompagnatore per questi giovani cantanti in strada durante questa cena di fundraising, insomma.
0: Certo.
1: È una bella iniziativa che poi è sfociata nel concerto di sabato sera all'HAC con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Kamal Khan, che è un po' il responsabile di questa iniziativa, e una serie di cantanti, 10 se ricordo bene, uh-huh, che hanno eseguito una serie di arie di duetti con una regia, quindi non era solo un concerto, di Claudia Blersch. E la presentazione sempre colta, sempre simpatica, sempre misurata e davvero a point del nostro, diciamo, Davide Fersini.
0: Diciamo una voce conosciuta al pubblico di Rete 2. È uno spettacolo appunto che mette anche in scena diversi estratti da diverse opere, quindi non un'opera unica ma sì, appunto un gala a tutti gli effetti. Ecco, cosa è stato eseguito?
1: Sì, effettivamente la cosa singolare rispetto, e secondo me positiva, ai classici concerti di arie d'opera era che lo spettacolo era pensato appunto in maniera anche registica, cioè c'era una piccola regia con non costumi ma elementi scenici, un po' di recitazione partendo dalla chanson bohème di Carmen fino a due tratti dal Barbiere, a L'Olandese Volante che abbiamo sentito in apertura di collegamento, Romeo e Giulietta di Gounod, Rigoletto e un pezzettino del secondo atto di Bohème. Questo costituiva la prima parte della serata, mentre dopo l'intervallo c'era una cosa ancora ambiziosa, ossia un ampio estratto, di base tutto il duetto fra Bacco e Arianna, da Arianna Nasso di Strauss, che è una cosa molto impegnativa, soprattutto per questo giovane tenore, immagino sia il giovane tenore del Kazakistan, perché purtroppo il programma di sala non dava una corrispondenza precisa fra pezzi eseguiti e artisti che li interpretavano. Beh, comunque un tenore che mi hanno detto debuttante, e nella parte assolutamente mortifera di Bacco ha messo in mostra un materiale vocale interessante, direi uno dei migliori della serata.
0: Sì, davvero interessante anche scoprire nuove voci in questo tipo di, appunto, sì, di proposte. Ci hai parlato di una specie di regia e poi appunto della voce che ha fatto da guida, insomma, quella di Davide Fersini, del collega. Ecco, che tipo di spettacolo è stato?
1: Sì, c'erano dei piccoli elementi scenici, a volte con un po' ingenui, devo dire. Se la presenza di una barca rovesciata nella seconda parte a testimoniare appunto il naufragio di Arianna Nasso era molto efficace, anche con un uso delle luci comunicativo, a volte si rimane un po' più interdetti, per esempio vedendo L'Olandese Volante che entrava in scena leggendo un quotidiano, forse cercava le previsioni del tempo per sapere se la sua barca poteva ripartire, e mentre cantava il grande monologo le sedie che erano servite per la scena precedente del Barbiere venivano tolte così tranquillamente da dei l'assistente di palcoscenico, per cui c'era forse un po' di ingenuità nel tutto, però comunque gradevole. Ecco, sulle voci, alcune decisamente poco di scarsa qualità, inutile fare giri di parole, altre più promettenti, per esempio il tenore Alec Carlson, che ha cantato il duetto da Romeo e Giulietta di Gounod. Chiaramente sono tutti ragazzi molto giovani, devono farsi strada, anche se dopo tanti anni, insomma, di ascolto operistico, uno può farsi un'idea su chi se la potrebbe fare e chi invece no, però insomma sarà il tempo a deciderlo.
0: Davvero appunto una serata a conclusione di questa Academy per le giovani voci di questi cantanti. Intanto io ringrazio Nicola Cattò per avercene parlato, grazie mille.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: E noi ci ritroviamo dopo l'ascolto del Barbiere di Siviglia.
2: Pour toujours.

notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette e forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono.

Largo al Factotum, l'area di Figaro, dal Barbiere di Siviglia, l'opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini, qui con appunto Joël Terrain, la voce, e l'orchestra Chambre de Lausanne sotto la direzione di Marc Leroy Calatayud. Si tratta di un estratto da un concerto live della stagione 2023-2024 dell'OCL.

L'inizio dall'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti ci porta a parlare delle ultime due rappresentazioni appunto di quest'opera al Teatro alla Scala, che si terranno questa sera e il prossimo 16 settembre. Ogni anno appunto il Teatro della Scala affida un titolo alle forze della sua Accademia, dell'Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala, quindi orchestra, solisti e coro trovano l'occasione per misurarsi anche con il grande palcoscenico davanti al pubblico della stagione del teatro. Per il 2026 si è previsto appunto un nuovo allestamento dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, pensato poi per essere costruito e poter essere declinato come spettacolo per i ragazzi. Quindi dopo questa prima apparizione al Teatro La Scala, appunto questo spettacolo verrà proposto come spettacolo per ragazzi. L'allestimento è inoltre un'occasione per due grandi debutti, ovvero quello di uno dei più interessanti direttori italiani della nuova generazione, ovvero Marco Alibrando, nuovo direttore del National Theater e della Staatskapelle di Weimar, e anche della regista Maria Mauti, che approda la Scala dopo l'esperienza con il teatro d'opera con Norma a Macerata. Un cast di giovani interpreti, quello che potrete sentire in queste due serate, quindi stasera e mercoledì 16 settembre al Teatro La Scala, l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, questo melodramma giocoso in due atti sul libretto di Felice Romani, e noi vogliamo ascoltarne ancora un estratto. Si tratta dell'ultimo aria più coro.

0: E corregge ogni difetto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E corregge ogni difetto, l'ultima aria dall'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, qui con l'Hungarian State Opera Choir, l'Hungarian State Opera Orchestra per Giorgio Morandi alla direzione, una pubblicazione di Naxos.

0: Questo era il secondo movimento allegro marcato dalla sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, opera 100 di Sergei Prokofiev con la Deutsche Symphonieorchester Berlin, diretta da Tugan Sokiev, una pubblicazione di Sony Classical del 2016. E sinfonia appunto numero 5 in si bemolle maggiore che possiamo ascoltare anche questa sera in prima fila in diretta con dalla Royal Albert Hall di Londra. Era un concerto del 30 luglio scorso, del 30 luglio 2026, dei BBC Proms, la BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Deliana Lazarova e Alena Baheva al violino per il concerto per violino orchestra Re maggiore opera 35 di Korngold, che aprirà appunto la serata, la nostra serata di prima fila a partire dalle ore 20.
1: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera. Gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Vuk, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway. Le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.
2: In studio Federico Talarico. L'Oman ha annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi tra Iran e i paesi del Golfo, dedicato al futuro dello stretto di Hormuz. Non è ancora stata definita una data del rinvio, ma l'obiettivo è creare condizioni più favorevoli al dialogo tra le parti. Nel frattempo i mercati restano in allerta, i prezzi del petrolio hanno oggi iniziato la settimana in netto rialzo, con il barile che si è attestato sopra i $100. In Svezia le elezioni legislative non hanno ancora decretato un vincitore chiaro, è stata una notte elettorale ricca di colpi di scena, con l'entusiasmo iniziale dei socialdemocratici dopo la pubblicazione dei sondaggi all'uscita dalle urne, nonostante il vantaggio sia minimo. Secondo i risultati preliminari, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi, mentre l'alleanza tra destra ed estrema destra, al potere dal 2022, otterrebbe il 49,1%. Ovvero 174 seggi. Si presagiscono lunghe e difficili trattative tra i partiti. Quest'anno c'è stato un numero record di persone che hanno votato dall'estero, alcuni media svedesi preannunciano una conta lunga fino a mercoledì. Una volta contati i voti, il presidente del Parlamento chiederà ai leader dei due schieramenti consultazioni per formare un governo di coalizione. Tecnologia. Dopo le rivelazioni della scorsa settimana di un ex ricercatore di Anthropic, società che ha sviluppato il chatbot Claude, sul fatto che il rischio maggiore dell'intelligenza artificiale potrebbe essere la fine dell'umanità, il numero uno e cofondatore dell'azienda, Dario Amodei, si è espresso affermando che lo sviluppo di questa tecnologia comporta pericoli reali e che il settore ha mentito a tal proposito. Lo stesso Amodei ha confessato di non aver compreso appieno le conseguenze di un progresso così rapido. Tuttavia, non è contrario a un abbandono della tecnologia, ma a una maggiore regolamentazione, come ad esempio l'istituzione di valutatori terzi con accesso alle informazioni o ancora interruttori d'emergenza che arrestino i sistemi di IA rischiosi. Dall'interno, disordini ieri alla stazione di Losanna dopo la partita di Super League tra Lausanne Sport e Servette. Una quarantina di tifosi ginevrini hanno lanciato materiale pirotecnico contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con l'uso di proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma sono stati constatati diversi danni materiali. Prima della partita, al loro arrivo allo stadio, i tifosi del Servette si erano rifiutati di recarsi direttamente nel settore a loro riservato, decidendo infine di non entrare e rimanendo in un'area di sicurezza per tutta la durata dell'incontro. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato dopo temporanei annuvolamenti mattutini.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E come avete sentito dalla promo prima delle notizie, giovedì si terrà la giornata della musica svizzera. Per il programma completo, appunto, lo potete ritrovare nei prossimi giorni, ma tutta la nostra programmazione, sia in Parade che in Montmartre, prevederà appunto musica ad hoc speciale per questa giornata dedicata alla musica svizzera. E anche il nostro, voi che sapete, lo spazio di discussione verterà su questo tema. E noi oggi vogliamo parlare di musica svizzera grazie a concerto.ch, lo facciamo con l'Orchestra della Svizzera Italiana e giovani solisti svizzeri, perché proprio il 16 e il 17 di questa settimana, il 17 settembre, si terranno i concerti di Ticino Doc in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera Italiana, dove giovani musicisti e solisti svizzeri possono incontrare l'Orchestra della Svizzera Italiana e suonare insieme a loro. E allora noi dalle passate edizioni vogliamo questo pomeriggio, a partire dalle 13.30, ascoltare diversi solisti come Jan Snakowski alla viola, Diego Bassi alla tromba, Melina Mandozzi al violino, ma tra i protagonisti di quest'anno ci sarà anche Moira Cauzzo, che noi vogliamo ascoltare in un live di Musica Viva di Rete 2 con il trio composto da Annika Rast, Moira Cauzzo e Leonardo Crespi. Ascoltiamo adesso un estratto proprio da quel concerto di Musica Viva.

0: Questo era il trio composto da Annika Rast, Moira Cauzzo e Leonardo Crespi, qui con un live di Musica Viva. E noi appunto abbiamo voluto parlare di Concerto.ch di oggi, dove appunto si esibiranno giovani solisti con l'Orchestra della Svizzera Italiana in vista proprio del concerto che si terrà giovedì con il concerto di Ticino Doc, e abbiamo ascoltato adesso questo giovane trio, e Maria Cauzzo sarà proprio protagonista del concerto di giovedì insieme all'Orchestra della Svizzera Italiana. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non lasciarvi alla recensione di oggi a cura di Franco Fabbri. Da parte mia un caro saluto e un buon inizio di settimana da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un saluto da Franco Fabbri. Questa era una parte di I Am This Thing, il primo singolo e la prima traccia dell'album The Confuser di Robin Hitchcock, uscito poche settimane fa. Ha scritto Hitchcock a proposito di questa canzone e anche dell'album. Riesci a ricordare quando ti sei reso conto per la prima volta che in fondo eri soltanto un inquilino del tuo corpo che non ti appartiene per sempre? E io del resto riesco a ricordarlo. Questa canzone mi è venuta nell'estate del 2022, una piccola età dell'oro a sé stante. Ero immerso fino alla vita nelle fredde acque del mare inglese a Compton Bay, la mia spiaggia preferita dell'isola di Wight, e mi sono ritrovato a cantarla sguazzando fra le onde come un bambino di 5 anni. Avevo proprio quell'età quando visitai l'isola per la prima volta, quindi forse il fatto di essere tornato in quelle acque per la prima volta dopo la pandemia ha fatto scattare la canzone. Nuvole bianche passavano lente sopra la spiaggia e da lassù gli spiriti dei villeggianti del passato guardavano verso il basso con i loro costumi da bagno d'altri tempi e i loro gelati fantasma. Ora è il primo singolo tratto dal mio nuovo album The Confuser. Questo brano, insieme a tutti gli altri dell'LP, è stato inciso a Nashville nell'ottobre del 2025. Vi suona la mia attuale formazione di Nashville. Jeremy Fetzer dispiega una parte di chitarra solista talmente architettonica che riesco a vederla svolgersi davanti ai miei occhi. Eric Slick, già con i Dr. Dog e Adrian Belew, imprime alla batteria un groove di New Orleans, mentre il suo amico Todd Bolden, al basso, canalizza il Paul McCartney che è in lui. Io suono il tipico accompagnamento martellante sull'accordo di La al quinto capotasto, attraverso un classico pedale wah-wah, nel caso ve lo fosse chiesto. Il disco è stato prodotto dal meraviglioso Brad Jones. È l'ultima incarnazione dell'ordinaria amministrazione nel mondo dei complessi beat. Da Buddy Holly and the Crickets, passando per i Beatles, i Creedence Clearwater Revival, i Velvet Underground, i Big Star, i Television, i Franz Ferdinand, fino agli Sharp Pins con i Soft Boys incontrati lungo il cammino, la formula di due chitarre, basso e batteria continua a vivere. È una forma d'arte antica, come il jazz, ma se la ami è quella che devi suonare. Così Robin Hitchcock su I Am This Thing. Come capiamo, a Hitchcock piace scrivere, raccontare di se stesso e della propria musica, del resto l'abbiamo già sperimentato in queste recensioni nel passato, in modo particolare un paio d'anni fa, quando ci siamo occupati di 1967, How I Got There and Why I Never Left, il primo memoir di Robin Hitchcock, che accompagnava anche un album di cover che abbiamo in parte ascoltato. Ora, contemporaneamente a questo album, è uscito un nuovo racconto autobiografico di Robin Hitchcock, intitolato Stranded in the Future, che riprende il racconto dalla fine degli anni 60, soprattutto negli anni 70, quindi lascia indietro il passaggio dal beat alla psichedelia di cui si occupava il libro precedente e racconta invece gli anni del progressive rock, degli hippies e poi del punk, della new wave, fino a cose più recenti, ma non recentissime, per cui ci dobbiamo aspettare che Hitchcock ci parli ancora poi di quello che è successo in seguito. È una fortuna che racconti queste cose perché ha una scrittura chiara, cristallina, anche se a volte racconta cose abbastanza complicate e profonde, e chiarisce molti aspetti della musica che di solito sono confusi, mal interpretati dal giornalismo musicale corrente. Ma andiamo avanti in questa recensione. Un altro brano da questo album, The Confuser, si intitola My Dead Astronaut, il mio astronauta morto.

My Dead Astronaut, Robin Hitchcock. Inevitabile pensare a un riferimento al Major Tom di Space Oddity di David Bowie, che è del resto uno dei molti musicisti che Robin Hitchcock cita nel suo libro Stranded in the Future, anche se non uno dei più nominati. Un caro amico, un critico musicale italiano, ha rimproverato, se non altro al primo dei memoir di Robin Hitchcock, che non si parli abbastanza di musica, si parli molto di personaggi della musica, di situazioni, di contesti, di pubblico, ma non della musica in sé. Devo dire che non sono particolarmente d'accordo, soprattutto in questo nuovo libro. Robin Hitchcock parla di musica come si parla di musica nel mondo della popular music, nelle sottoculture del rock, un modo analogico che non fa riferimento alla musica in quanto scritta, ma che si basa sugli aspetti pratici, manuali, come si imposta un accordo sulla tastiera della chitarra e altre cose di questo tipo. È il linguaggio che si usa durante le prove dei gruppi o durante le sedute di registrazione. Nessun produttore discografico farà riferimento agli intervalli contenuti in un accordo, ma semplicemente accennerà allo stile che comprende quell'accordo. Insomma, a un bassista si dice non suonare come Jaco Pastorius perché stai registrando un disco di ballo liscio. Questo è il modo di comunicare. Tornando ai musicisti citati, viene in mente un caso che forse è all'origine anche della mia spontanea simpatia per questo musicista. Parla abbastanza a lungo di Robbie Robertson, l'autore e il chitarrista di The Band, che ha scritto moltissime delle canzoni di quel gruppo, ma lasciava che le cantassero altri componenti, Rick Danko, Richard Manuel e Levon Helm. Robin Hitchcock dice: mi piacerebbe essere come lui, non come chitarrista perché quella tecnica per me è inarrivabile, ma come compositore. Ma poi, non avendo a disposizione dei cantanti formidabili come quelli di The Band, mi piacerebbe avere un robot che cantasse le canzoni per me. Ci siamo quasi con l'intelligenza artificiale. Ci sono altri personaggi, altri protagonisti nel libro e sotto certi aspetti anche nella musica di questo album, che sono citati con dei riferimenti alfabetici. C'è una Miss C, la lettera C dell'alfabeto, deve essere l'iniziale di una non fidanzata, che rappresenta un'ossessione che percorre tutto il libro dall'inizio alla fine. E poi c'è Mr. A e Mr. B, che sono la stessa persona, un musicista che ha fondato un gruppo famoso, che era molto brillante, che poi si è rinchiuso in sé ed è diventato un'altra persona, una specie di fantasma che si aggira per Cambridge e per Londra. Non è difficile anche in questo caso pensare chi sia Syd Barrett. Risulta quindi evidentemente come un modello, un punto di riferimento per Robin Hitchcock, del quale ora ascoltiamo un ultimo brano, Yesterday's Rain, sempre dall'album The Confuser. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Alphaville.
1: Lunedì 14 settembre, sono le 11 e un minuto. Bentrovate e bentrovati per questa nuova settimana di Alphaville. Una settimana che trascorreremo insieme. Io sono Mario Fabio e in redazione con me le colleghe Alessandra Bonzi e Francesca Rodesino. Il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo, è lo 079 382 67 75. 65, scusate, non 75, ve lo ripeto, quindi 079 382 67 65. Una puntata che apriremo con il nostro corrispondente Lu Lepori. Fino al 1984 Fermasil era una vera e propria fattoria alle porte di Sion, oggi è diventato uno dei centri artistici e culturali più vivaci del Vallese. La Fermasil compie 30 anni e li ha festeggiati lo scorso weekend. Per noi lì c'era Lu Lepori. Alle 11.30 avremo poi il nostro dossier che questa settimana dedichiamo alla fantascienza e alle lingue per mondi possibili, che è anche il titolo della 21esima edizione di Babel che si apre mercoledì a Bellinzona. Oggi sarà nostro ospite lo scrittore e sceneggiatore Matteo Strucul. Alle 11.45, come ogni lunedì, avremo poi la rubrica curata da Andrea Fazioli e Marco Pagani, vale a dire un attimino. La puntata di oggi si intitola Il carpiato semantico e vedrà ospite la scrittrice Begonia Feio Farine. E poi ancora verso mezzogiorno, nella nostra mezz'ora d'approfondimento a più voci, cercheremo di capire come l'arte possa contribuire a formare una società di cittadini consapevoli, capaci in pratica di partecipare attivamente alla vita democratica, e lo facciamo perché domani ricorre la Giornata Mondiale della Democrazia, e di arte e democrazia parleremo con la sociologa dell'arte Annalisa Tota, con Antonio Prata, co-direttore del Film Festival Diritti Umani di Lugano, e con l'artista e attivista Ilinia Caleo. Quale ruolo occupa l'arte nelle vostre vite? Beh, ditecelo, scriveteci via WhatsApp al numero che ve lo ricordo ancora una volta, è lo 079 382 67 65, e sarà uno spunto prezioso per il nostro approfondimento di oggi. E infine, attorno alle 12.35 avremo la serie Robot, una storia umana curata dallo scrittore e traduttore Vincenzo Latronico, di cui è appena tra l'altro uscito per Einaudi il romanzo Una splendida rovina. Con lui faremo un viaggio in 5 puntate sul mito leggendario del robot, specchio delle nostre paure ma anche della nostra umanità. E apriamo in musica, lo facciamo con un pezzo davvero curioso. In fondo al mar, sì, è quel brano lì della Disney, ma in una versione che vi lascio scoprire, del quartetto vocale pugliese Farawal.

0: Ridateci il mar in fondo al mar e un concerto dei mitici Young Gods, band ginevrina pioniera del rock industriale elettronico, concerto che ha naturalmente registrato il tutto esaurito, un brunch con un accompagnamento musicale, la possibilità di visitare una decina di atelier, ma anche tante altre attività hanno segnato lo scorso fine settimana. Un anniversario importante, tutto questo per un anniversario importante per la cultura vallesana, i 30 anni di vita della Ferme Asile di Sion. Il nostro Lulepori c'è andato in visita per noi e ci sta per raccontare proprio di questo centro culturale davvero speciale che si trova dietro la stazione di Sion. Buongiorno Lu.
1: Buongiorno Mario, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, ci tenevo molto ad esserci a questo anniversario perché da un lato da diversi anni seguo la Ferme Asile e ha un programma davvero di eccellenza anche di valorizzazione degli artisti locali ed emergenti e poi, come vedremo, internazionali. Ma anche perché l'anno scorso, temendo un deficit nel preventivo cittadino che poi si è rivelato un timore eccessivo, una parte dello spettro politico della città di Sion, non sto a dirvi quale, ha proposto una mozione per tagliare una parte dei sussidi alla cultura in generale e la Ferme Asile avrebbe perso in questo caso un quarto della sovvenzione annua della città, cioè 100.000 franchi. Certo, non una catastrofe totale per un centro che oggi dispone di un budget, grazie anche a una convenzione tripartita che oltrepassa di poco il milione di franchi, ma davvero un brutto segnale, perché non si può dimenticare che la cultura non offre solo un indotto economico notevole, ma è anche uno spazio di cura, riflessione, crescita collettiva, e mi sembra che dimenticarlo sarebbe deleterio, giacché oggi l'infrastruttura culturale è uno degli elementi più valorizzanti per l'immagine e l'attrattiva non solo delle capitali, ma anche e soprattutto delle regioni più discoste, l'hanno capito cittadine piccole ma ricche, ricchissime di cultura come Bien, come Vevey, di cui vi ho parlato la settimana scorsa, come la Chaux-de-Fonds, che sarà la prima capitale culturale svizzera dal mese di gennaio in poi, ne parleremo, per non parlare dei grandi centri importanti come Ginevra, come Losanna, dove vivo, dove tra il polo museale, l'Art Brut, Cinémathèque, Béjart, Vidi e quant'altro, la città ha sviluppato proprio una visibilità culturale e quindi anche una più grande vivibilità, una più bella vita cittadina. Quindi, per fortuna, i tagli al budget della Ferme Asile non sono stati applicati, ma direi con molta convinzione, con più convinzione ancora oggi, bisogna difendere questo tipo di attività artistica e culturale anche in piccoli centri, appunto anche in Vallese. Detto questo, porto il microfono della Rete 2 all'attuale direttrice della Ferme Asile di Sion, Jean-Richard Larget, per farle raccontare come è nato e che cosa si cela dietro questo centro culturale con questo nome un po' particolare.
2: Cinq artistes vraiment précurseurs pour l'époque se disent « Ah, mais tiens, il y a cette ancienne ferme, enfin cette ferme qui était l'ancienne exploitation qui nourrissait l'hôpital de Sion à l'époque. »
1: 30 anni fa, 5 artisti vallesani, davvero all'avanguardia, si sono detti « C'è questa vecchia fattoria che riforniva l'ospedale di Sion e sta cadendo in rovina, uno spazio che non veniva più utilizzato. L'edificio risaliva al 1955 ed era stato completamente dismesso alla fine degli anni 80, perché ormai non era più redditizio per l'ospedale gestire una fattoria per sfamare i propri pazienti e impiegarne alcuni, da cui il nome di Ferme Asile, letteralmente fattoria manicomio, che è rimasto fino ad oggi. Questi artisti hanno trasformato i giganteschi spazi vuoti nei propri atelier, ma anche in un vero e proprio centro d'arte. Oggi il centro, che si è sdoppiato e sviluppato, comprende non soltanto gli spazi degli atelier, ma anche luoghi espositivi, una sala concerto, un ristorante rinomato, dunque è un vero e proprio polo culturale animato tutto l'anno da un'equipe di professionisti. Era dunque un progetto utopico, nato dal basso, che ha potuto in questi 30 anni diventare molto di più. Si tenga conto che la posizione è leggermente decentrata rispetto al centro cittadino, si trova infatti oltre il letto del Rodano. Lo spirito dei fondatori, un po' utopico, è rimasto, ma la Ferme Asile è diventata a tutti gli effetti un centro d'arte, anche grazie alla fiducia e al sostegno degli enti pubblici e privati.
2: qui s'est professionnalisé et qui s'est pérennisé avec le temps et aussi avec la confiance qu'a accordé les subventionneurs publics au projet. L'esprit en fait des initiateurs, je dirais, est resté puisqu'on a toujours plus d'une dizaine d'ateliers qui sont loués à des artistes.
1: Lo spirito dei fondatori è rimasto. Continuiamo a mettere a disposizione degli artisti locali una decina di atelier affittati con contratti a tempo determinato, ma sul lungo periodo. Qui gli artisti possono lavorare creando una dinamica positiva a livello di gruppo e anche rispetto al pubblico. Ancora più interessante è il fatto che la Ferme Asile oggi accolga su concorso, e devo dire che riceviamo ogni anno un centinaio di candidature, artisti e artiste internazionali che vengono a sviluppare un loro progetto negli spazi che offriamo loro. Sono personalità già affermate, che permettono dunque un'apertura e un interscambio tra il ricco ambiente artistico locale e l'arte internazionale, oltre alla possibilità per noi di creare una rete al di fuori del Vallese e organizzare esposizioni ed eventi. La Ferme Asile non è dunque chiusa su se stessa, ma aperta sia al pubblico sia agli scambi, e offriamo anche la possibilità agli artisti più giovani, spesso appena usciti dalla scuola d'arte, di soggiornare nei nostri spazi con un accompagnamento curatoriale che li aiuti ad entrare a pieno titolo nelle strutture e nella vita professionale d'artista. Per un anno hanno l'opportunità di lavorare e magari prepararsi a un vero e proprio inizio di carriera. È sempre una fase difficile quella del passaggio dalla scuola al mondo dell'arte. Per questo li accompagniamo nel migliore modo possibile.
2: Début vraiment de carrière artistique, c'est toujours une phase qui est difficile de sortir de l'école et avant de se lancer sur le voilà sur le terrain artistique quoi. Donc on les accompagne de la meilleure des manières. C'est vrai que le site de Visigon, donc de l'autre côté du Rhône, mais on est quand même à 10 minutes de la gare, hein, je précise aux auditoristes, on n'est pas loin de la gare. C'est vraiment notre espace.
1: È vero che la sede principale è nel quartiere di Visigon, cioè dall'altra parte del Rodano, ma siamo comunque a 10 minuti dalla stazione, e il fatto di disporre di uno spazio di 800 metri quadri, ovvero l'ex fienile, dove allestiamo le nostre mostre d'arte contemporanea, è un motivo di grande attrattiva anche per la popolazione. La particolarità sta proprio nel fatto che gli artisti esposti, visto lo spazio gigantesco, vengono invitati a proporre progetti site specific, spesso di grande impatto. Poi abbiamo un programma di una trentina di concerti all'anno proprio sotto il fienile, nell'ex scuderia, uno spazio più intimo che piace molto ai musicisti perché favorisce un contatto più diretto con il pubblico. E poi dal 2023 il comune ci ha messo a disposizione un altro spazio storico, quello della Grenette, l'ex mercato dei grani. Oggi abbiamo dunque una sede anche nella città vecchia di Sion, che ci permette di scommettere sui talenti emergenti con progetti più flessibili. Siamo molto felici di questi due spazi che idealmente collegano il centro storico con la nostra Ferme Asile al di là del Rodano.
2: E di creare un pont come ça entre la vieille ville e la Ferme Asile dell'altro côté du Rhône.
0: Era Anne-Jeanne Richard Larguet, direttrice della Ferme Asile, luogo di residenza ma anche di esposizione di concerti, che si trova a Sion, a pochi passi dalla stazione di Sion, in occasione dei 30 anni di quest'importante centro d'arte vallesano. È stato anche presentato un nuovo allestimento che tu, Lu, hai visitato.
1: Sì, mi sembra che la scelta per l'esposizione del trentennale non poteva essere più azzeccata. Si svolge però nella galleria, quella pochino più piccina, molto bella, del centro storico, appunto la Grenette, l'avete sentito. È una mostra intitolata però Charpente, consacrata all'artista valesano Vincent Fournier. Ora, questo artista ha soggiornato negli ultimi 15 anni proprio alla Ferme Asile in un suo atelier, e come avete sentito sono spazi molto imponenti. E i lavori che propone, molto raffinati su carta, mostrano in qualche modo gli influssi del luogo in cui sono stati creati, perché Charpente, come sapete, indica la struttura, linea, l'orditura del tetto e la geometria delle travi e dei contrafforti.

0: Sabato, in occasione di un fine settimana, l'insegna dei festeggiamenti per il 30° anniversario del Centro Culturale Vallesano. Beh, lo ricordiamo a chi ci ascolta, resterà aperta fino al prossimo 15 novembre. Tra l'altro vi segnalo l'indirizzo web, che è ferm-asil.ch. Il sito di questo centro artistico e culturale è un sito davvero ben fatto. Grazie Lu Lepori per averci dato un assaggio di ciò che ci aspetta a Sion. Buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a voi tutte e tutti.

0: Ed ora parliamo di Venezia. Si è da poco conclusa l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un'edizione densissima che vi abbiamo puntualmente raccontato sia in Alphaville che in Kappa, un'edizione che ha visto la giuria compiere scelte, io direi coraggiose, ma poi lo chiediamo alla nostra ospite, premiando opere capaci di scuotere il pubblico ma anche di accendere il dibattito pubblico, tra verdetti sorprendenti, l'esclusione dei film italiani dei premi principali, ma questa è forse una polemica tutta italiana. Noi proviamo a tracciare un bilancio del festival insieme a Moira Bubola, voce e volto del Centro Competenza Cinema e Letteratura RSI. Buongiorno Moira.
1: Buongiorno, è un piacere tornare un po' a casa qui a Rete 2. Buongiorno Mario e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ed è sempre un piacere averti con noi. Partiamo magari proprio dalle durissime reazioni da parte israeliana contro il documentario Naza, incentrato sulle tragedie e l'uso dell'intelligenza artificiale a Gaza, che ha comunque ottenuto il premio speciale della giuria. Qual è la tua riflessione in merito?
1: La mia riflessione in merito è che la giuria si è comportata in una maniera molto equilibrata, non poteva non essere premiato questo lavoro. È un lavoro sì politico, perché come hai detto giustamente te e come hai appena ricordato, come hai detto giustamente tu, racconta attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali, militari e membri dell'intelligenza israeliana i metodi usati dall'esercito durante la guerra a Gaza, e soprattutto si concentra su questo sistema che si chiama, me lo sono segnato il nome, Lavender. Lavender è un sistema di sorveglianza che si basa sull'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire NASA, il titolo? Vuol dire vittime sacrificabili. Questo sistema di intelligenza artificiale, che viene appunto mosso da lontano, decide in quell'edificio, secondo lui ci sono dei membri di Hamas, anche se

0: ci sono famiglie, bambini, giovani donne, lo stesso questo edificio viene colpito. Dunque sono testimonianze molto dure, molto difficili anche da ascoltare, che i due registi, Yuval Abraham e Rachel Sohr, che erano già stati premiati con l'Oscar per No Other Land, un documentario molto importante, mi stavo dicendo appunto che queste testimonianze sono importanti e i due registi hanno fatto un lavoro giornalistico profondo. Profondo, mai retorico, non strumentalizza lo spettatore, dunque è un lavoro che merita di essere visto e la giuria ha fatto, bene ha fatto a premiarlo con un premio speciale. Le polemiche che adesso stanno nascendo da parte soprattutto del ministro israeliano della cultura, che ha detto, ha chiesto la revoca della cittadinanza per i due giornalisti, è davvero inquietante. Perché? Perché i due giornalisti hanno sottolineato come per loro sia importante che questo documentario venga visto dagli stessi israeliani, che si rendano conto di quello che sta succedendo. Se il cinema è una finestra verso l'empatia, questo documentario ha meritato in pieno il premio speciale della giuria, proprio perché apre una finestra e formalmente è fatto molto bene, perché siamo sui tetti di notte per proteggere l'identità degli ufficiali israeliani che hanno deciso di parlare con Yuval Abraham, lui che conduce le interviste, e noi vediamo le case attorno di Tel Aviv, siamo sui tetti di un grattacielo di Tel Aviv, vediamo le case degli altri grattacieli che circondano il tetto dove avviene l'intervista e vediamo le famiglie israeliane condurre la loro vita con calma e tranquillità, mentre a Gaza le famiglie non hanno più una casa e i loro corpi sono sotto le macerie. Dunque un lavoro molto intelligente.
1: Moira, sempre a proposito di premi, il massimo riconoscimento è andato a sorpresa, almeno per certi versi, a Woman Unknown della regista danese May El Turki, unica donna in solitaria nel concorso principale, film che ha conquistato anche la Coppa Volpi per la miglior attrice. Cosa ci dice questo Leone d'Oro, forse inaspettato, di questa edizione di Venezia?
0: Allora, ci dice sicuramente che Maggie Gyllenhaal, che era l'attrice, regista, che ha presieduto la giuria che ha dovuto esaminare le opere in concorso, già sin dall'inizio della mostra aveva dichiarato che avrebbe cercato uno sguardo diverso sul mondo, e naturalmente lei ha sottolineato più volte quanto le donne oggi, che finalmente hanno gli stessi mezzi degli uomini, possano raccontare la vita, la contemporaneità, il passato attraverso occhi diversi. Dunque era abbastanza naturale che andasse verso questa opera, anche perché il film di May El Turki è perfetto, formalmente perfetto, tematicamente perfetto. Noi conosciamo Marie è una giovane donna che lavora nella casa del ricco industriale Christian. Siamo nei mesi subito dopo la liberazione dall'occupazione tedesca in Danimarca. Marie si occupa della bambina di Christian, che lui è rimasto vedovo, e capiamo in fretta, non vi svelo nulla, che da lì a pochi giorni diventerà la seconda moglie di Christian. Dunque eleverà il suo statuto sociale diventando la padrona della casa. Ha un segreto Marie, perché Marie è una delle cosiddette collaboratrici orizzontali, cioè lei ha avuto una storia con un soldato nazista, ha dovuto abortire e ha dovuto lasciare il suo paesino nella campagna danese, e questo è un fardello che torna a chiederle il conto. Dunque, che cosa fa la regista? La regista ci racconta come il corpo femminile ancora una volta diventa terreno di controllo e punizione. Perché? Perché la Danimarca liberata ha ancora una sete di vendetta e vuole cercare tutti i collaborazionisti. E dunque ci sono scene molto forti nel film dove vediamo le donne rasate, denudate, alle quali viene poi scritta e pitturata la svastica rossa sul corpo. Dunque è una riflessione sul potere e soprattutto una riflessione sull'ipocrisia. Ecco, tanti film, anche Naza, anche questo, anche Un Bon Petit Soldat, che ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, sono ambientati in posti diversi, ci raccontano storie diverse, ma ci raccontano che cosa? La profonda ipocrisia di questa umanità che si racconta di essere bella e buona, ma non siamo né belli né buoni. E questo film lo fa in una maniera formale impeccabile, perché noi vediamo spazi chiusi, una musica incessante, colori scuri, una ritualità, un autocontrollo totale di Marie, interpretata benissimo da Mathilde Arcel-Foch, che forse le hanno dato il premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione, dunque Woman non si porta a casa due premi, forse avrebbero potuto, ecco, questo premio darlo a qualcun altro, alla bravissima Rohrwacher di Un Bon Petit Soldat, domanda aperta la mia. Però formalmente è un film da vedere, anche troppo controllato a livello formale, troppo perfetto, ma un piacere per gli occhi. Uso piacere naturalmente con cautela, perché la storia raccontata scuote molto l'animo non solo delle donne ma anche degli uomini.
1: Al di là dei verdetti ufficiali, i festival, e Venezia sicuramente non fa eccezione, servono soprattutto a tracciare la mappa del cinema che verrà. Guardando la programmazione dei prossimi mesi, quali sono i titoli di questa edizione che secondo te dovremo assolutamente vedere non appena usciranno al cinema?
0: Allora, sicuramente Il Leone d'Oro, Woman Unknown, che non è tanto la donna sconosciuta, ma mi hanno detto che la parola danese vuol dire una donna fantasma, quasi. Quello sicuramente, Nazza, andate a vederlo, andate a vedere Un Bon Petit Soldat di Stéphane Brisé, che ci porta nel mondo delle aziende, l'ipocrisia dell'azienda che vuole sempre felici i suoi collaboratori, ma poi non perde occasione per farli fuori quando non sono allineati. E poi il film secondo me più bello della mostra, quello di Martin McDonagh, con uno splendido John Malkovich che ha guadagnato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, che si intitola Wild Horse 9. Siamo in Cile prima del colpo di stato militare e conosciamo questi due agenti CIA. John Malkovich interpreta Chris ed è fantastico. Andate a vedere questo Wild Horse 9 perché è un capolavoro assoluto, purtroppo ha vinto un solo premio. A me è piaciuto molto anche il lavoro di Nanni Moretti, Succederà questa notte. Il cinema italiano è uscito bene da questa mostra, dunque andate a vedere tutti i film del concorso, un grandissimo livello quest'anno.
1: Cinema italiano che ne è uscito bene malgrado non abbia vinto nessun premio, tra l'altro John Malkovich è già in odore di Oscar.
0: E non può essere diversamente, perché il suo protagonista Chris emoziona, fa riflettere, ti fa ridere ed è supportato da una scrittura perfetta, quella di Martin McDonagh, che è il regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri.
1: Un bilancio dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Moira Bubola, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi e un carissimo saluto, alla prossima.

0: La lingua che parliamo influenza il nostro modo di pensare? Beh, da questa domanda che Babel, il Festival di Letteratura e Traduzione di Bellinzona, riparte quest'anno. Una domanda tanto importante quanto poco indagata, e la 21esima edizione che si apre ufficialmente questo mercoledì 16 settembre, con la nuova condirezione artistica di Anna Schlossbauer e Lara Ricci, ha fra l'altro come titolo Lingua per mondi possibili. E il nostro dossier, come accade ormai da qualche anno, si aggancia idealmente proprio al tema esplorato da Babel. Gli rubiamo così il titolo e lo useremo un po' come se fosse un grimaldello per tornare a riflettere con gli ospiti del nostro dossier su un tema che ci sta a cuore, ovvero quello della fantascienza. Infatti proprio la fantascienza e i suoi mondi possibili è oggetto, tra l'altro, del lungo lavoro della scrittrice statunitense Ursula K. Le Guin, che verrà celebrata dal festival sabato, e quindi ci è sembrata una buona idea proprio quella di riprendere in mano il dibattito scaturito quest'estate dalle pagine della lettura del Corriere della Sera, dibattito nato dall'articolo, un articolo provocatorio di Mauro Kovacic. Kovacic sosteneva di essere contro la fantascienza perché il futuro reale non rispecchia le previsioni tecnologiche e sociali fatte da molte delle opere che appartengono a questo genere, portando come esempio, per esempio, l'assenza di androidi e robot con le sembianze e le capacità promesse dalla fantascienza. Allora, l'autore ha ammesso anche di non essere un grande lettore del genere, preferendo il più delle volte le trasposizioni cinematografiche ai romanzi originali, e l'articolo, come era prevedibile, ha suscitato molte polemiche. Le reazioni del mondo letterario e degli appassionati di fantascienza, i quali hanno ribattuto che lo scopo della fantascienza non è mai stato quello di fare previsioni o bollettini meteorologici sul futuro, bensì di usare l'immaginazione e la speculazione come lente critica e specchio del presente. E proprio da qui ripartiamo questa settimana con 5 degli autori che si sono avvicendati sulle pagine della lettura, partendo da Matteo Stukul, scrittore e sceneggiatore, autore della tetralogia dedicata ai Medici di Firenze. Stukul, che è anche membro della Historical Novel Society. Benvenuto ad Alphaville.
1: Grazie per avermi con voi.
0: Allora, compito della fantascienza: prevedere il futuro? Lei, Matteo Stukul, inizia così, con questa domanda, il suo pezzo, il suo articolo, in risposta alla posizione di Kovacic. E lei non lo crede affatto, così continua. Quindi le chiedo: qual è il compito della fantascienza e più in generale quello della letteratura?
1: Ma allora, certamente l'articolo è stato scritto, come dire, in modo molto efficace, perché, come diceva lei, si è scatenato poi una reazione a dibattito non indifferente, quindi ha colto nel segno. Diciamo che, prendendo spunto da questa provocazione, come quando, scrivendo romanzi storici, perché poi è di questo che mi occupo, mi viene richiesta la precisione del saggista, e io ricordo che scrivo romanzi, credo che per la fantascienza valga la stessa cosa, cioè ritenere che il compito sia quello della previsione, come dire imputare al romanzo di essere più inefficace e inefficiente della scienza. Ebbene, è proprio così, quindi abbiamo scoperto l'acqua calda, mi viene a dire. In realtà, secondo me, compito della fantascienza e quindi della letteratura è quello di riflettere, per esempio, su quelli che possono essere le scoperte e gli avanzamenti tecnologici, oppure riflettere attraverso, naturalmente, trame e personaggi su quelle che possono essere i temi del dilemma etico-scientifico, oppure sul tema, evidentemente, del riscaldamento globale e più in generale, direi, insomma, di quella che è la l'approvvigionamento delle risorse del pianeta, le condizioni in cui versa il nostro pianeta. E quindi, per esempio, giusto per citare un paio di testi, secondo me, di riferimento, Dune di Frank Herbert, che è una grande metafora in realtà sul mondo, sulla spartizione del potere, sulle gerarchie che si richiamano in realtà al mondo feudale, e poi su un pianeta Arrakis che di fatto è ridotto a una sorta di scatola di sabbia dove come dire, la risorsa principale è proprio quella dell'acqua, al punto che vengono sviluppate tutte per, come dire, sfruttare l'umidità e quant'altro ai fini della riconversione. Insomma, è evidente che è un romanzo che io non lo so se anticipa, ma insomma, mi sembra che almeno a livello metaforico abbia molto a che fare con il mondo di oggi, considerato che è stato scritto tra il 63 e il 65 del Novecento. E lo stesso, un altro grande romanzo come La strada di McCrory, che invece, come dire, ci racconta il viaggio di un padre, di un figlio in un mondo ridotto in cenere dove l'ultimo, come dire, scampolo, le ultime vestigie del concetto di proprietà sono ormai ridotte all'avere il possesso di un carrello della spesa da riempire con il poco che si trova lungo la strada, sopravvivendo a cannibali, guerrieri, tempeste, eccetera, eccetera. Per cui devo dire che il compito della letteratura non è mai, e quindi della fantascienza, non è certo predittivo, insomma, è invece un ottimo strumento per coltivare la nostra immaginazione e fantasia, perché, lo ricordo sempre, la lettura in primis è sempre un'attività che non è mai passiva, ma che presuppone la scrittura della storia da parte dell'autore, evidentemente la capacità di immaginarla, e ciascuno lo fa a modo suo, da parte di lettrici e lettori.
0: E tornando al titolo del suo articolo pubblicato sulla lettura, che era Contro la narrativa autoreferenziale, ecco il baluardo dell'immaginazione. C'è una tendenza, pensando alla narrativa contemporanea, al racconto del reale. Pensiamo solo all'autofiction e ai tanti romanzi che possiamo iscrivere in questo filone. Secondo lei l'immaginazione è ancora ciò che ci salverà o quantomeno è una delle carte vincenti quando abbiamo a che fare o scommettiamo su di una storia?
1: Ma allora io porto quella che è la mia esperienza e poi magari allargo brevemente il discorso, cioè ho tantissime persone, do proprio un risvolto concreto, che magari sono ricoverate in ospedale o che stanno affrontando una malattia difficile, invalidante e che mi scrivono messaggi in cui mi ringraziano per le storie che scrivo, non perché io sia particolarmente bravo in questo scopo della mia affermazione, ma perché in qualche modo li porto in un altro. In un altro mondo, un mondo diverso da questo, che magari è il Settecento veneziano, così come può farlo naturalmente un autore di fantascienza che ti porta in un altrove, in un mondo che magari è lo specchio, è il riflesso del nostro, ma non è il nostro. Poi, certo, in un mondo, quello di oggi, che come dire, pone al centro l'individuo e il racconto di sé, perché questo che facciamo ogni giorno sui social, è evidente che forse io non so se poi posso parlare per una nuova generazione, ma certamente c'è una tendenza a trovare, come dire, l'eroismo, il fantastico, lo straordinario anche nella vita di ogni giorno. E per carità, va benissimo. Poi però, ecco, la mia sensazione è che questo tipo di, come dire, fiction, di narrativa, rischi di favorire un progressivo inaridimento di quella che è la capacità creativa anche, no? Di un autore e per certi versi, viene a dire, anche lessicale. Questo volersi raccontare a tutti i costi porta, secondo me, ad un rafforzamento del quotidiano che poi diventa anche impoverimento della lingua, tant'è vero che oggi dobbiamo stare molto attenti a utilizzare i congiuntivi perché ormai non li usa più nessuno, oppure non si può usare ella perché è antiquato, dobbiamo dire lui e lei, eccetera. Ecco, mi fa molta paura, insomma, se a questo ci aggiungiamo l'avanzamento tecnologico della lì, eccetera, eccetera. siamo programmati per l'autodistruzione. Va benissimo, io non ci sto, ecco tutto qua. Dopodiché, io sono ancora, si figuri, per il romanzesco ottocentesco, cioè io sto con Balzac, con Stendhal, con Victor Hugo, con Alexander Pushkin, si figuri cosa me ne frega a me dell'autofiction. Però ecco, mi rendo conto che viviamo i tempi che viviamo, e evidentemente ognuno c'è tempi che si merita. Avrò fatto qualcosa di sbagliato in vita, evidentemente, perché mi ritengo proprio uno completamente fuori da questo mondo.
0: Per concludere, vorrei chiederle, due li ha già citati e immagino che siano consigli di lettura, due grandi capolavori come Dune di Frank Herbert e La strada di Cormac McCarthy, ma qual è per lei il libro di fantascienza che va assolutamente letto, magari anche, beh, perché no, della fantascienza scritta in italiano? Uno.
1: Ma io ne cito due. Il ciclo dell'inquisitore Nicholas Eymerich,
0: immaginavo,
1: Valerio Evangelisti, e l'altro di un grande autore che è stimatissimo proprio da Evangelisti, che è molto più, diciamo, di tempi più recenti, e che è Dario Tonani, e in particolare consiglio Naila di Mondonove, uscito da poco in Mondadori, che racconta appunto di un mondo, anche questo, di sabbia, in cui come dire, si riscopre l'uso della metallurgia e della lavorazione, diciamo così, dei metalli per costruire delle navi che però evidentemente sono dotate di ruote gigantesche per poter solcare gli oceani di sabbia e andare alla ricerca, come fa Naila, che è questa capitano, diciamo così, un po' steampunk evidentemente, perché stiamo parlando comunque di un futuro post-apocalittico atomico eccetera, della grande onda che forse salverà questo mondo, e che ha evidentemente chi sia herbertiani sia direi melvilliani, penso a Moby Dick, perché questa nave evidentemente ricorda molto una certa baleniera eccetera eccetera. Quindi due autori, Tonani e Evangelisti, che consiglio assolutamente.
0: Ha vinto il premio Bancarella nel 2017 con il suo primo libro della saga dei Medici. Tra i suoi libri più recenti e importanti ci sono i thriller storici veneziani La congiura delle vipere e La vendetta dei leoni di Venezia. Matteo Strucul, grazie per essere stato con noi ad Alphaville. A presto.
1: Grazie infinite a voi, buona giornata.
0: Rete 2. Ed è il momento, siamo al momento di un attimino, la nostra rubrica del lunedì che con ironia e leggerezza esplora le trasformazioni, le bellezze e le curiosità della lingua italiana. Il carpiato semantico è il titolo di questa puntata, la numero 134, puntata curata come sempre da Andrea Fazioli e Marco Pagani, e sottotitolo di bacchiature fantozziani, di arti preziosamente inutili, di cortocircuiti semantici all'ombra di Achille Campanile e di Stipetti Polverosi. Sentiamo.
2: Lovvo, muoro, ciaone, caffettino, ma anche no, fa riderissimo, apericena, pizzata, un attimino.
3: Un attimino?
4: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
5: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
6: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
5: Ha raccolto le sue mele, Pagani? Ha bacchiato le noci?
6: Quali mele? Comunque che bellissimo verbo bacchiare.
5: È molto specifico, con il bacchio, che era un bastone o una pertica, si percuotevano certi alberi per farne cadere i frutti, come le olive, le mandorle o le noci.
6: Come le noci, sì. Ma perché mi chiedeva proprio oggi delle mele e delle noci?
5: Perché oggi, 14 settembre, è la festa della Santa Croce. E il proverbio parla chiaro: il giorno della Santa Croce raccogli le tue mele e bacchia la noce.
6: Beh, se lo dice il proverbio.
5: Perciò bacchi, Pagani, bacchi presto.
6: Ragioniere, bacchi?
5: Sì.
6: Ma che fammi da del tu? Ma no, bacchi lei è il congiuntivo.
5: Bacchi, bacchi lei. Comunque, mi piace ricordare questi proverbi perché sono un modo per fare microstoria popolare, per stare dentro il percorso dell'anno in maniera concreta.
6: Nel flusso delle stagioni.
5: Sì, un altro detto recita: l'acqua della Santa Croce, la salenza tucinos, cioè la pioggia della Santa Croce, quella che arriva quando arriva a metà settembre, fa cadere tutte le noci.
6: Aspetti che mi segno anche questo che mi piace.
5: Sì.
6: Lei è una miniera d'oro, come quei vecchi almanacchi che si appendevano nelle cucine di campagna.
5: Sì,
6: non solo
5: vuole...
6: quelle di campagna, ce l'avevo appeso anch'io.
5: Le dico anche le fasi lunari?
6: Lei scherza, però in fondo ha ragione, è una forma di resistenza contro un modo anonimo di vivere l'anno, distorto dai ritmi naturali.
5: E si ricordi anche questo, per Santa Croce e San Cipriano, semina in costa e semina in piano. È tempo di seminare, pagani.
6: Quando cade San Cipriano?
5: Fra 2 giorni, il 16. Si sbrighi, bacchi, bacchi e semini.
6: Bacchierò e seminerò, devo capire cosa seminare.
5: Sì.
6: Però non sia mai che non segua i preziosi consigli dell'almanacco Fazioli.
5: Solo nelle migliori cucine di campagna.
2: Sima di Kanda Paye.
5: Salutiamo oggi un'autrice, amica di un attimino, è stata con noi per la parola cara e anche per l'incipit, leggendoci l'inizio di un suo romanzo.
6: Parliamo di Begonia Fejo-Farinha, premio svizzero di letteratura nel 2026, e a suo tempo ci ha letto l'inizio del romanzo Come onde di passaggio, edito da Gabriele Capelli. Però oggi l'abbiamo invitata per la rubrica sulla lingua dei cantautori.
5: Begonia Farinha, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a voi, grazie.
5: Allora, quale canzone ha scelto?
3: Allora, io avrei scelto Sogna ragazzo, sogna di Vecchioni.
5: Vogliamo ascoltarne prima un passaggio?
6: Sentiamo prima un frammento, poi ci spiegherà il perché.
3: Sì.
2: E ti

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

0: Sogna ragazzo sogna, Roberto Vecchioni. A me piace molto quello spostare fiumi con il pensiero che fanno i poeti, e in generale devo dire Vecchioni è capace di usare anche degli espedienti narrativi piuttosto conosciuti, come quello del vecchio che trasmette esperienze al giovane, facendolo però in un modo che ti tiene comunque lì, anche se sai dove sta andando a parare, ti tiene comunque lì perché ha un uso delle parole che è veramente singolare.
1: È uno dei motivi per cui ho proprio scelto questa canzone, a parte quel sogna ragazzo sogna che mi dà speranza, il fatto che ci sia appunto il vecchio che al giovane non dice quello che deve fare, ma gli dice di sognare. E poi c'è quella parte che dice lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre perché hai già vinto e non ti possono fare più niente. Mi riconosco molto in queste due frasi, quest'idea che a volte si fanno delle scelte e sembra che siano scelte perdenti, ma se le fai con fiducia hai già vinto, indipendentemente dal risultato finale.
2: È una canzone che mette coraggio. A me sembra che appunto Vecchioni, invecchiando, abbia conservato questa caratteristica di saper inseguire sempre i sogni, quella parte che normalmente le persone ragionevoli dicono devi trascurare nella vita perché non porta niente.
1: Eh sì, ed sono proprio le parti invece che dobbiamo, secondo me, cercare di alimentare. Almeno io quello che cerco di fare è alimentare sempre queste piccole parti di sogno.
2: Sì, in fondo se uno scrive poesie, romanzi, narrativa e qualunque tipo di attività artistica, in fondo è un continuare a sognare, sono attività che apparentemente sono inutili, anzi di per sé nel senso pratico sono inutili. Gli artisti fanno qualcosa di preziosamente inutile, si può dire?
1: Sì, si può dire, preziosamente inutile, mi piace molto.
0: Prima di salutarci, Begonia Farinia, parliamo anche del Festival Lettere della Svizzera alla Valposchiavo, perché pochi giorni fa è stata presentata l'edizione del 2026, è la sesta di un appuntamento che celebra la vita come arte dell'incontro, come diceva Vinicius de Moraes. Incontri tra culture, tra storie, tradizioni, ci sono novità per questa edizione? Quali sono?
1: Allora, diciamo che la prima cosa forse da dire è il tema di quest'anno che abbiamo voluto in qualche modo riportare al corpo, quindi le parole del corpo, e con le parole del corpo vogliamo proprio parlare un po' dei racconti che narrano il corpo, il suo rapporto con un altro corpo, il rapporto di ciascuno con il proprio, ma anche la fisicità della scrittura, che comunque la scrittura resta, anche se oggi la si fa molto al computer, diciamo su una tastiera, resta comunque un atto fisico che prevede l'utilizzo del corpo, non basta il pensiero. Insomma, andiamo un po' a indagare tutto quello che è il corpo come mezzo, ma anche come argomento.
2: Bello dirlo dopo aver parlato di sogna ragazzo sogna, che sembra una questione idealistica di pensiero, ma poi la scrittura è questo, ma è anche qualcosa che si fa proprio con il corpo, ci si sporca le mani, si suda. Rinviamo anche al sito di Lettere della Svizzera alla Valposchiavo per tutti i dettagli e per conoscere di più anche come partecipare, come aiutare questo festival.
1: Sì, il sito è www.lettere alla valposchiavo.ch, sul sito c'è adesso tutto il programma e c'è una piccola pagina che si chiama Sostenitori, in fondo a quella pagina si trovano tutte le informazioni per sostenere il festival che, come tutte le attività culturali, sempre di più ne abbiamo bisogno.
2: E quindi continuiamo a sognare.
0: Grazie.
2: Con la mente e con il corpo. Grazie Begonia Farinia.
1: Grazie a voi.
2: Surrealismi semantici, un nuovo arrivo, una nuova rubrica per la quinta stagione?
0: Non lo so ancora, però mi piaceva l'idea, facciamo che vediamo come va.
2: E di che si tratta? Dal titolo Surrealismi semantici penserei al mio amatissimo Achille Campanile e ai suoi giochi di parole.
0: Beh sì, Campanile è stato maestro indiscusso dei capovolgimenti, dei cortocircuiti semantici, un punto di arrivo ideale per chiunque voglia provare a giocare a questo gioco.
2: Arguisco che anche lei ci voglia provare.
0: In effetti sì, ovviamente la invito a unirsi al gioco.
2: E la ringrazio, io adoro Achille Campanile, gliel'ho già detto?
0: Giusto un paio di volte.
2: Dunque, che cosa mi propone oggi?
0: Una frase, l'inizio ideale di una lettera da scrivere possibilmente a una persona spiritosa che ho in testa da anni, anche se non l'ho mai usata, una specie di carpiato semantico.
2: Carpiato semantico, suona interessante, mi dica.
0: Avrei voluto trovare il tempo di scriverti queste due righe.
2: Avrei voluto trovare il sì, certo, avrei voluto trovare il tempo, nel senso che non ci sono riuscito a scriverti queste due righe. Tuttavia, le ho appena scritte, perché queste sono giusto due righe, due. Bravo. Molto carino Pagani, molto
0: grazie.
2: Arguto.
0: Grazie
2: molto
0: caro arguto. Fazzioli, come vede ci divertiamo con poco.
2: Ma non si sottovaluti, vorrei riuscire a dirle in due parole quanto io abbia apprezzato.
0: Ma bravo, vedo che ha colto l'idea. Aspetto in una delle prossime puntate una sua proposta allora.
2: Suona un po' come un compito a casa, ma ci penserò.
0: Lei era uno che non faceva i compiti, vero?
2: Stendiamo un velo, Pagani. Stendiamo un velo sul passato. Ripescaggi. Ma lo sa, Pagani, che questa rubrica dei ripescaggi mi piace sempre di più?
0: Ma lo sa che anche a me. Abbiamo tante di quelle parole belle in italiano che se ne stanno in soffitta a prender polvere. È bello tirarne fuori qualcuna ogni tanto, farle prendere aria. Fa bene al nostro vocabolario e fa bene anche a noi.
2: E quindi, restando nella metafora, che parola ha estratto dalla soffitta?
0: Metti male.
2: Metti male?
0: Sì, metti male.
2: Un composto, quadrisillabo, con accento piano, ha tutte le caratteristiche delle sue parole, quelle che piacciono a lei.
0: Beh, ormai mi conosce bene, caro Fazzioli. E metti male ha anche quella sfumatura un po' picaresca che aggiunge un che di piccantino.
2: E questa parola dove stava prima che lei la riesumasse?
0: L'ho trovata in uno stipetto. Anche stipetto, che parola deliziosa, non trova?
2: Stipetto, squisita davvero.
0: Sa subito di casa della nonna, ma anche di vacanza in barca a vela.
2: Sì, ma restiamo nel seminato.
0: Lo stipetto,
2: prego.
0: Il
2: sì.
0: Cugino piccolo e ordinato del Gavone.
2: Il Gavone, mamma, non mi farò ingannare dal Gavone, su via Pagani, su via.
0: Mi scusi, dicevo del metti male.
2: Sì.
0: Era in uno stipetto, si ricorda che bella parola lo stipetto.
2: Gavone, sì.
0: In fondo a un mucchio di altre parole un po' meno impolverate, tutte della stessa famiglia.
2: E il mistero si infittisce. Mi dica di quel mucchio, in che senso erano della stessa famiglia?
0: Beh, è quella famiglia che sa un po' di fumetto e un po' di romanzo di avventure.
2: Ovvero?
0: Sono parole che descrivono cattive abitudini o cattive persone, ma lo fanno in modo simpatico.
2: E qui si impone un esempio.
0: Beh, è una famiglia numerosa intanto, perché ci sono il perdigiorno, il piantagrane, il ficcanaso, il rompiscatole, l'attaccabrighe, il menagramo, il guastafeste.
2: E il metti male.
0: Appunto.
2: Fra l'altro è interessante che siano tutti composti verbo-nome, ma perché ha scelto fra tutti proprio il metti male?
0: Intanto perché era di gran lunga il più impolverato, praticamente non lo usa mai nessuno, e poi perché trovo simpatica la sua cattiveria un po' stupida, un po' fine a se stessa.
2: Una cattiveria simpatica?
0: Beh, ci pensi, il metti male non ha secondi fini, mette male. E basta. Aggiunge entropia, ma non ci guadagna niente.
2: Aggiunge entropia. La definizione è un po' criptica.
0: Le faccio un esempio.
2: Sì.
0: Pranzo di famiglia con parenti, magari a Pasqua o a Natale. Il metti male è quel cugino o quello zio, e tutti ne abbiamo uno, che con poche frasi buttate lì quasi per caso sa trasformare un'occasione di festa in una litigata collettiva, magari tirando fuori vecchi rancori che sembravano superati.
2: Un seminatore di zizzania.
0: Sì. Oppure un metti male è il nuovo inquilino del piano di sopra,
2: sì,
0: che va d'accordo con tutti, saluta sempre, ma non si sa come è riuscito a portare la discordia in tutto il palazzo.
2: La discordia, la zizzania, sì, metti male, è chiaro.
0: Metti male è l'amica che ti dice che qualcuno forse ha detto su di te una cosa dolorosa e cattiva e lei te la ripete ma per il tuo bene.
2: Sì, Pagani, mi è chiaro.
0: Ha capito?
2: Sì, sì, si può fermare. Comunque non ci vedo niente di simpatico in tutto questo.
0: Ma io sì, perché la caratteristica tipica del metti male è quella di uscirne sempre pulito e fresco come un giglio, con la faccia da innocentino. Fa esplodere la bomba, ma ne esce sempre senza un graffio.
2: E hai capito, è odioso, altro che simpatico.
0: Fazzoli, dipende, se lei non è coinvolto direttamente nell'esplosione e la guarda da fuori, la situazione generata dal metti male può essere veramente esilarante.
2: Pagani, glielo dico con la massima stima, lei è una brutta persona.
0: La brutta persona in realtà è il metti male, io sono quello al massimo col secchiello di popcorn.
2: Sì, popcorn, con l'entropia del popcorn, cioè del metti male, anche oggi siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia. Che sta facendo Pagani? Perché muove
0: sgranocchiere
2: le
0: mascelle del popcorn. Sì. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
2: A presto. E comunque, caro Pagani, popcorn è un anglismo. Popcorn, al massimo dovrebbe dire gran turco scoppiato. E da lei non me l'aspettavo.
0: Ha visto, Fazzioli? La sua è una perfetta frase da metti male. I miei complimenti.
2: Sì, lei mette maleggia solo mangiando del popcorn, mi lasci dire.

0: Bobby Watson, Mind Wine, e passiamo adesso al nostro approfondimento di oggi, ma prima la sigla. Il tema della cura è centrale in molti ambiti della nostra vita e in più di un'occasione ce ne siamo occupati qui ad Alphaville. Ma di una democrazia, come ci si prende cura? Beh, questa è la domanda che lancia la campagna per la giornata della democrazia che cade domani, 15 settembre. La ricorrenza è stata istituita dall'ONU nel 2007 e la Svizzera l'ha adottata nel 2021. Ogni anno il progetto Campus Democrazia invita chi vive in Svizzera a organizzare attività sul tema, fornendo sostegno, materiali e una lista di iniziative consultabili su democracyday.ch, un lungo elenco che include anche diversi altri appuntamenti previsti per il mese di settembre, ma vi rimando appunto al sito democracyday.ch. La democrazia si manifesta là dove le persone si ascoltano, si confrontano su prospettive diverse e cercano insieme delle soluzioni. Questo avviene in classe, così come nei centri giovanili, nei musei, nei teatri o nelle piazze. Così si legge sul comunicato stampa di questa iniziativa a salvaguardia della democrazia, e noi oggi ci concentriamo soprattutto sui musei e teatri nel ruolo che possono avere nella costruzione e nella salute della democrazia. Lo facciamo con tre ospiti. Annalisa Tota, benvenuta ad Alphaville.
1: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Lei è prorettrice vicaria dell'Università Roma III con delega al coordinamento delle politiche di genere ed è anche professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Si occupa di sociologia dell'arte, dei musei e della musica. Con noi c'è anche Antonio Prata. Benvenuto Antonio.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Antonio Prata, co-direttore del FDUL, il Festival, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, curatore della programmazione del Cinema Otello di Ascona, ma anche regista e produttore nell'ambito del cinema indipendente. E infine abbiamo il piacere di avere con noi e diamo il benvenuto a Ilenia Caleo. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutte.
0: Ilenia Caleo è performer, attivista e ricercatrice, insegna performance, studi di genere e della sessualità all'Università UAV di Venezia e ha cofondato il Master in Studi e Politiche di Genere di Roma 3. Direi di partire da Annalisa Tota. Forse per rendere a tutti chiaro il ruolo dell'arte in una democrazia ci conviene magari partire dal suo contrario, ovvero nelle dittature l'arte viene di solito censurata. Quale elemento dell'arte spaventa tanto i regimi totalitari, Annalisa Tota?
1: Grazie per questa bellissima domanda. L'arte nasce proprio come una proposta sul mondo, come uno squarcio possibile sul quotidiano, sulla vita quotidiana delle persone e sulle istituzioni. Quindi da sempre l'arte ha una capacità di sovvertire, di trasformare, e questo è chiarissimo ai regimi totalitari, che intervengono pesantemente sulla libertà di espressione di artiste e artisti. Qui le citazioni che potremmo fare sono tantissime, ma senza annoiare ascoltatori e le nostre ascoltatrici, basta ricordare La teoria estetica di Adorno, un bellissimo libro di Alfred Gell, Arte come agency, un antropologo dell'arte, che parla proprio dell'agentività di tutti i linguaggi artistici. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi linguaggi hanno la capacità di aprirci e di aprire alla trasformazione. Perché? Perché ci liberano dai dogmi, perché ci permettono di entrare in alternative rispetto al reale. Quindi rappresentano sempre, molto spesso, non sempre, ma una sfida ai potenti, denunciano le ingiustizie e le violazioni dei diritti umani, permettono di educare alla cittadinanza attiva, di combattere le forme di discriminazione sociale, tutte le forme di discriminazione sociale. È chiaro che in un regime totalitario i linguaggi artistici rappresentano non una sfida e un'opportunità, ma un gravissimo problema. C'è una bellissima frase di Vincenzo Trione, che ha scritto un libro sull'artivismo, che ci dice che le arti ci ricordano che il futuro è di nostra competenza, e se basta andare a una delle molteplici e bellissime biennali d'arte di Venezia per rendersi conto di quanto questo sia vero.
0: Antonio Prata, il FDUL spesso programma film, documentari che sono stati realizzati in paesi con governi che quelle opere, giusto per usare, diciamo così, un eufemismo, le apprezzano poco, le temono o le osteggiano. Cosa hanno in comune queste opere e dove sta la loro forza comunicativa e politica, secondo te?
2: Ma dunque, la repressione, per quanto riguarda la repressione sui temi, purtroppo è molto diversificata, nel senso che governi autoritari e dittature possono anche considerare pericolose semplicemente certi tipi di musica o, non so, modo di vestire, semplice racconto della realtà quotidiana. Quindi diciamo che possono addirittura poi arrivare a questioni molto più ampie come l'informazione e la libertà di stampa e di espressione. Noi abbiamo avuto moltissimi esempi nelle passate edizioni del FEFTUL su questa tematica, cioè sul fatto proprio della repressione forte su diverse tematiche. Per esempio, non so, Raving Iran, due ragazzi DJ iraniani che organizzavano rave party nel deserto per sfuggire appunto al regime, no? E così come Total Trust, altro film di una regista cinese obbligata all'esilio, che racconta la storia delle famiglie, degli oppositori politici attraverso le riprese di chi in anonimato è riuscito ad aiutarla. Poi non so, abbiamo, non so, film che sono arrivati anche per esempio dalla Cecenia, un altro paese che reprime fortemente la diversità, e alcune persone hanno dovuto appunto applicare anche delle situazioni di tecnologia moderna pur di riuscire a realizzare il proprio film. Insomma, parliamo ovviamente di documentari soprattutto. Per quanto riguarda la finzione, invece, è una modalità di racconto apparentemente più semplice, ma anche qui è altrettanto pericolosa da realizzare in alcuni paesi. Pensiamo ad esempio ai lavori dei registi iraniani Panahi e Rasulov.
0: Certo, e tra l'altro anche nelle nostre democrazie la censura dell'arte è presente, esiste. Un caso su tutti, il graffito di Banksy cancellato a Londra, un'opera che raffigurava un giudice che prende a martellate un manifestante. Ilenia Calè, un atto di questo genere è sempre un segnale d'allarme in qualsiasi contesto politico avvenga?
4: Sì, direi di più, direi che il termine stesso democrazia purtroppo inizia a diventare instabile, no? Nei suoi confini, e non c'è purtroppo bisogno di guardare troppo lontano anche dalle società considerate solidamente democratiche e liberali dell'Europa, no? Pensiamo che questo governo si installa, il governo attuale, il primo provvedimento è un decreto anti-rave, che forse non consideriamo una forma d'arte, ma certo una forma di controcultura, che in questo momento l'espressione stessa di qualsiasi forma di dissenso è considerata spesso, no? È sanzionata, considerata pericolosa e sanzionata. Pensiamo al decreto sicurezza che si sta attivando, che restringe pericolosamente lo spazio pubblico per le manifestazioni politiche, ma anche per forme che sono un po' liminali. Pensiamo a tutte le forme di contestazione utilizzate dai giovanissimi e dalle giovanissime nei movimenti dei climattivisti, che spesso hanno anche rimesso in scena, no? Delle forme artistiche. Quindi una criminalizzazione del dissenso e anche del conflitto, che invece forse, ecco, è dalla quantità di conflitto che una democrazia riesce a sostenere che valuteremmo forse il suo grado salute, mentre invece, come già diceva Tota, proprio una delle funzioni dell'arte è proprio quella di sovvertire, di disturbare il canone. Pensiamo a quello che hanno fatto le artiste femministe, minoritarie, anticoloniali, irrompendo, no, nel canone maggiore, ma anche le forme di percezione, travolgendole. Forse un esempio a noi vicinissimo in tutta Europa, pensiamo all'Italia, ma pensiamo anche a quello che sta succedendo in Germania, è qualcosa che la Palestina ha reso visibile in questi anni di genocidio, no? Ha cambiato la nostra percezione del mondo rispetto a quello che sta succedendo a Gaza, in Cisgiordania, nei territori occupati, ma anche quello che sta succedendo dentro le nostre democrazie. In Germania, ad esempio, abbiamo assistito tagli di fondi, di strutture culturali, anche con dei curriculum storici, perché dichiaravano apertamente, no, una solidarietà alle popolazioni palestinesi, o come la Palestina ci ha interrogato, no, ci ha portato a interrogare le forme di finanziamento, di supporto, svelando che l'arte, no, il mito della neutralità dell'arte non è possibile in questo momento, ma anche l'idea di una sua innocenza, no, che sia un terreno salvo. L'arte è luogo di conflitto, di dissenso, di discriminazione, ed è compiutamente immersa in questo sistema. Françoise Vergès, studiosa politica, anche curatrice, si occupa di arte francofona, nera, nel suo ultimo testo, Il museo come campo di battaglia, ci dice qualcosa di veramente radicale, che forse andrebbe un po' digerito, no? I musei, così come sono adesso, non sono riformabili, non è possibile decolonizzarli, bisogna pensare altre forme. Quindi sì, è qualcosa che riguarda anche le nostre, ecco, non sono al riparo, e non basta definirci democratici o definire le nostri sistemi come democrazie, per essere all'interno degli elementi che non riguardano solo i regimi totalitari, dove si esprimono ovviamente compiutamente, ma ne vediamo degli elementi anche dentro le nostre stesse democrazie, che consideriamo integre e invece non lo sono affatto.
0: Ilenia Caleo ci ricordava, accennava alle restrizioni italiane al diritto a manifestare. Annalisa Tota, in una democrazia in che modo l'arte può diventare, pensando soprattutto ai suoi cittadini, un mezzo per avere un legame più diretto e trasparente, e forse anche paritario, con il proprio governo?
1: Anche questa è una domanda assolutamente centrale rispetto alla questione che stiamo affrontando. Per esempio, mi viene in mente il ruolo, nel caso dell'Italia, che hanno avuto i linguaggi artistici nel rendere possibile la memoria pubblica del nostro passato più recente. E alludo a tutta la strategia della tensione, alle memorie del terrorismo e alle vittime, ai familiari delle vittime delle stragi terroristiche italiane, un argomento di cui io mi sono occupata da tantissimi anni. E in quel caso, per esempio, penso in particolare alla strage di Bologna il 2 agosto del 1980, l'associazione dei familiari delle vittime di quella strage da subito si rivolse agli artisti e alle artiste italiane, e ebbe un sostegno grandissimo dalla comunità degli artisti e delle artiste. E in quegli anni questo sostegno, il fatto che le arti si siano messe così tanto a disposizione, io mi sento di dire, a distanza di decenni, che è stato uno dei presupposti per i quali la democrazia italiana ha potuto reggere l'onda d'urto pesantissima di quegli anni della strategia della tensione. Grazie al lavoro di tanti artisti e tante artiste che collaborano ancora con l'associazione dei familiari, si sono mantenute delle condizioni di visibilità su un percorso della magistratura che

0: di mafia. A Roma 3 abbiamo intrapreso un grandissimo percorso, Roma 3 contro le mafie, e anche in questo caso per i familiari delle vittime della criminalità organizzata il sostegno delle artiste e degli artisti diventa fondamentale, perché permette di scrivere nel discorso pubblico questioni delicatissime sulle quali poi giunge a pronunciarsi la magistratura, c'è tutto il lavoro ovviamente degli inquirenti, delle forze di polizia, ma quella visibilità che è necessaria anche per sostenere tutti questi percorsi può essere coadiuvata in modo fondamentale proprio dal linguaggio delle arti. Non è un caso che un'associazione come Libera contro le mafie cooperi fortemente con artisti e artiste, non è un caso che le associazioni dei familiari delle vittime di strage terroristica abbiano rapporti decennali con artiste e artisti, penso al 2 agosto al bellissimo concerto che viene fatto a Bologna tutti gli anni in cui vengono eseguite delle composizioni musicali di giovanissimi musicisti e musiciste, e poi penso a tutto il lavoro di Amnesty ha una Amnesty International Italia, ma penso che in tutti i paesi europei Amnesty ha una sezione dedicata proprio alla comunicazione attraverso le arti. A Roma 3 noi abbiamo un accordo quadro con Amnesty e lavoriamo tantissimo facendo vedere questi lavori, queste opere ai nostri studenti, alle nostre studentesse. Ecco, questo è un lavoro importante per la democrazia, perché come lei diceva all'inizio, la democrazia ha bisogno di cura. Noi siamo tutti e tutte fortunatamente nati in paesi democratici, molti di noi che sono qui ad ascoltare questa trasmissione, e non ci rendiamo conto che non possiamo dare per scontata mai la democrazia, perché, come veniva detto anche negli interventi precedenti, è una risorsa che può venire meno in qualsiasi momento e quindi dobbiamo assolutamente prendercene cura.
1: E io chioserei con quanto lei diceva prima, ovvero che il futuro è nostro. E, Antonio Prata, il pubblico del Film Festival Diritti Umani Lugano non è per forza un pubblico esperto e che conosce a fondo i temi o i contesti dei film in programma. Come si trova il giusto equilibrio tra rigore e accessibilità delle opere che vengono programmate in un festival che pone l'accento sui diritti umani, che diritti umani sono strettamente connessi alla salute di una democrazia?
2: Ma innanzitutto da noi un po' la difficoltà è anche quella di principale, forse quella di far vedere appunto storie e problematiche che apparentemente sono molto molto distante, no? Geograficamente proprio dal nostro dalla nostra vita, dalla nostra quotidianità, per cui diciamo le persone che vedono queste storie, credo che però proprio qui ci sia il ruolo principale, centrale dell'arte, in questo caso del cinema, e cioè ravvicinare le persone, no? farle sentire, farle immedesimare. Quindi in un periodo storico che dimostra anche crete abbastanza evidenti nei nostri sistemi democratici dal punto di vista dei diritti, forse ci può essere una maggiore medesimazione, appunto. Quindi possiamo rispondere a ciò anche attraverso poi, per esempio, i dibattiti che ci sono dopo le proiezioni. Sono dibattiti in cui sentiamo proprio che la domanda principale del pubblico è chiedersi cosa si può fare, cosa noi possiamo fare. Quindi diciamo Fufdul ovviamente cerca di far capire attraverso il cinema quello che probabilmente non si riesce, attraverso l'immedesimazione ovviamente del pubblico verso le opere che si mostrano, quello che magari non si riesce quotidianamente a raggiungere, anche quando le informazioni le si percepiscono, le si assumono in un'altra maniera.
1: E sempre a proposito del pubblico, Ilenia Caleo, il valore critico e democratico dell'arte, che ben ci ha descritto Annalisa Tota, è intrinseco all'arte stessa oppure si attiva solo di fronte a un pubblico che ha già gli strumenti per riconoscerlo? Qual è la sua riflessione in merito?
0: No, non direi intrinseco.

0: perché l'arte non è critica o sovversiva in sé, ma sempre no, nell'uso che se ne fa. Vediamo invece casi di un'arte di regime o di un'arte
1: Certo, certo.
0: compiacente o di un'arte che accompagna, mentre invece rispetto a quello che ci interessa, no, capire la relazione con i pubblici, per me lo è particolarmente perché io mi occupo sia, diciamo, in termini di studio, ma anche come pratica, di arti performative, quindi arti che accadono dal vivo, corpi vivi di fronte ad altri corpi vivi, quindi la dimensione del pubblico è particolarmente, cioè, senza la quale, ecco, senza il pubblico non esisterebbe proprio l'evento performativo o scenico, quindi è particolarmente interessante per noi. Direi che forse questo accade su due piani: un primo piano è il piano delle istituzioni, cioè quali istituzioni artistiche stiamo costruendo, stiamo generando, che tipo di ambienti sono queste istituzioni che in qualche modo ereditiamo dalla modernità, ma che quindi ereditiamo anche un'eredità scomoda, no? La modernità, proprio nei termini di composizione delle forme istituzionali delle arti, è anche un'eredità coloniale, è anche un'eredità bianca, eurocentrica, maschile, patriarcale, no? Quindi come, appunto, la domanda di Vergès, come si fa movimento dentro queste istituzioni, ma anche guardare la dimensione materiale, quali economie, quali forme produttive, che tipo di lavoro, è prodotto dentro le istituzioni artistiche. Questo, ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, è un punto estremamente delicato, no? Un storico mancato riconoscimento delle specificità del lavoro artistico e culturale, accompagnato da provvedimenti anche negli ultimi anni che colpiscono e rendono precario il lavoro artistico e culturale. Sappiamo che l'accessibilità o l'accesso, no, è complesso, non basta lasciare la porta aperta, servono indicazioni, servono le scale, serve, le chiavi per aprire, serve sapere che quella porta, è aperta, quindi non basta, no, e lo sappiamo perché spesso è un'azione che tentiamo di fare, ma che non. Parlo ad esempio in un festival come quello che codirigo insieme ad altri artisti e curatrici, che è Short Theatre, Festival Internazionale di Arti Performative a Roma, dove dentro il programma sono stati presenti, l'abbiamo concluso ieri, moltissimi artisti di una scena non europea, nere, afrodiscendenti, eccetera, mentre invece il pubblico è ancora, no? Il pubblico delle arti è ancora prevalentemente bianco, appartiene a determinate classi sociali. In questo senso forse bisognerebbe da un secondo. Secondo punto di vista, no, parlare di democrazia affettiva, cioè chi e quali soggetti hanno gli strumenti e la capacità di emozionarsi di fronte a determinate opere o determinati lavori o determinati processi artistici, parlo in particolare ovviamente di quelli più di ricerca, di sperimentazione. E lì bisogna anche un po' infrafare un lavoro politico di trasformazione delle istituzioni, ma anche infrangere una sorta di pregiudizio, no? Delle arti di ricerca come fossero destinate a un'elite, come fossero un luogo solo di privilegio, perché invece vediamo in altre strategie, no? Sociali, come invece questo tipo di discorso artistico e di linguaggio arrivi a settori ampi della popolazione. Quindi anche su quello, ecco, rifiutare l'idea che le capiscono in pochi, sono per poche e pochi, è uno spazio di privilegio e di elite, e per romperlo bisogna fare appunto un doppio lavoro sulle forme, sulle istituzioni proprio, moltiplicando la biodiversità delle istituzioni. Questo è un grosso problema in Italia, soprattutto in successione ai tagli che abbiamo avuto anche recentissimamente. L'anno scorso le commissioni ministeriali non hanno accettato dello spettacolo dal vivo e quindi non hanno finanziato progetti che erano scritti con un linguaggio inclusivo, per dire la cosa più evidente, o hanno, come dire, scientificamente, miratamente colpito e definanziato proprio, quei soggetti che si occupano di linguaggi più sperimentali e di ricerca. Ecco, qui c'è un intento politico negativo in questo caso, cioè di repressione o di cancellazione o di negazione, e ne vediamo però così come a rovescio, no? La forza trasformativa, ecco, questa possibilità di accesso è fatta, da molti elementi, non da ultimo per me quelli proprio linguistici, estetici, di quest'etica, nel senso in cui lo intende il filosofo. politico Jacques Rancière, cioè della struttura delle percezioni. Lì c'è la forza trasformativa dell'arte, inventare nuove sensazioni, nuovi modi di percepire il mondo, rendere visibile ciò che altrimenti rimarrebbe invisibile, e quindi anche una grammatica, no, affettiva, che appunto non è riservata a pochi. Bisogna rompere il discorso appunto elitario e tendenzialmente conservativo.
1: E il paradosso con cui vorrei chiudere, dato che siamo in conclusione, che nonostante il potere e gli effetti benefici che ha l'arte in democrazia, di cui ne abbiamo appunto parlato in questa mezz'ora, il settore culturale spesso soffre proprio di scarso sostegno economico. Io ringrazio Annalisa Tota, prorettrice vicaria dell'Università Roma III, con delega al coordinamento delle politiche di genere e professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ringrazio anche Antonio Prata, co-direttore del FDUL, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, festival giunto alla sua 13ª edizione che si svolgerà dall'11 al 18 ottobre. Torneremo sicuramente a parlare. Grazie Antonio.
3: Grazie a voi, buongiorno.
1: E ringrazio evidentemente anche Ilenia Caleo, performer, attivista e ricercatrice che insegna performance, studi di genere e della sessualità alla UAV di Venezia. Grazie.
0: Grazie a voi e a tutta la redazione, fate delle trasmissioni bellissime e molto curate, ve lo dico.
1: Grazie per i complimenti.
0: È sempre bello stare con voi.
1: A presto.
0: A pensare, grazie. Arrivederci.
4: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale delle 13: tornano i lavori delle Camere federali dopo la pausa estiva e si torna a parlare dell'accordo di libero scambio con il Mercosur con nuove proposte. E oggi riprendono anche i lavori del Gran Consiglio ticinese, tra i temi in discussione anche la vicenda Zali che ha dominato l'estate politica cantonale. La rete di piste ciclabili in Svizzera è molto meno sviluppata e per questo motivo l'andare in bicicletta è molto più pericoloso rispetto ai Paesi Bassi. Non avrà luogo il vertice tra Iran e Stati del Golfo Persico sullo stretto di Hormuz previsto in Oman per le profonde divergenze tra le parti. Ed è fuggito all'estero l'ex procuratore generale ucraino indagato per corruzione e c'è chi accusa il presidente Zelensky di averlo aiutato a scappare.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Flip, Flop and Fly, questo è il titolo della canzone che è contenuta nell'album del 2023 Accentuate the Positive del cantante nord-irlandese Van Morrison. Ed ora proseguiamo in musica, lo facciamo con La Cicoria del gruppo Radicanto, Trapunto di stelle è l'album, un disco interamente dedicato al repertorio di canzoni di Domenico Modugno, così come appunto La Cicoria. Sentiamola.

0: Ed era la cicoria del gruppo musicale nato a Bari nel 1999 per opera del musicista e compositore Giuseppe De Trizio Radicanto. La loro musica è una miscela di musica folk, tradizione del Sud Italia e canzone d'autore, ma anche con una forte apertura alla world music. Le 12:39 è uscito da poco il nuovo romanzo dello scrittore e traduttore Vincenzo Latronico, che si intitola Una splendida rovina, lo pubblica Einaudi, un romanzo che tra l'altro approfondiremo, del quale presto ci occuperemo in Alice, il nostro magazine letterario del sabato, e ci dà lo spunto per la serie di questa settimana. Una settimana dedicata alla fantascienza con il nostro dossier intitolato Lingue per mondi possibili, che è anche il titolo dell'edizione di Babel che si inaugura questo mercoledì. Abbiamo deciso di riproporvi una serie di qualche anno fa, realizzata proprio da Vincenzo Latronico per un nostro storico programma, vale a dire Diderot. Era l'estate del era il 2021 e la serie, che si intitola Robot, una storia umana, ripercorreva la storia letteraria di queste creature magiche, a partire dagli albori fino ad arrivare al presente con il romanzo dello scrittore nippo-britannico Kazuo Ishiguro, Clara e il Sole. Ma partiamo dall'inizio e da Karel Čapek e i robot in rivolta.
1: Robot, una storia umana di Vincenzo Latronico.

Oggi i robot sono ovunque. Sono i bracci mobili degli impianti produttivi, delle automobili, dell'elettronica. Sono i dischi semoventi che aspirano automaticamente i nostri pavimenti, che tagliano il prato del vicino. Sono i droni che filmano le partite a calcetto e quelli che bombardano i nemici degli Stati Uniti. Però fino a poco tempo fa, i robot esistevano soltanto nell'immaginazione, nella fantascienza. Per quasi un secolo, l'umanità ha usato la letteratura e il cinema per immaginare cosa avrebbe comportato l'esistenza di una forma di intelligenza artificiale in grado di muoversi, di obbedire ai comandi o di ignorarli. Trasformazioni economiche e sociali, interrogativi filosofici, guerre e ribellioni. In un momento come oggi, in cui gli sviluppi dei sistemi di machine learning e della robotica cominciano a farci riflettere seriamente sulle implicazioni giuridiche, etiche e pratiche dell'esistenza dei robot, vale la pena forse andare a vedere che cosa abbiamo immaginato nella fantascienza fin qui. La parola robot è stata inventata da Karel Čapek, un drammaturgo ceco, in una pièce teatrale intitolata Rossum's Universal Robots, in breve RUR, nel 1920. RUR si svolge su un'isola su cui un inventore ha fondato una fabbrica in cui produce in massa degli uomini artificiali, che vende a tutto il mondo. Sono in sostanza identici agli androidi e ai robot che conosciamo da film come Blade Runner o da serie TV come Battlestar Galactica. Esteriormente identici agli umani, ma programmati per essere obbedienti. L'invenzione di questi robot ha reso l'umanità ricca e libera dal lavoro. Nella storia di Čapek, un ingegnere decide però di rendere più interessante la psicologia dei robot, finora così obbedienti, aumentandone l'autonomia, sperando che ciò li avrebbe resi più creativi e in grado anche di lavorare meglio. Questo finisce per fargli prendere coscienza. E di cosa si rendono conto i robot? Beh, che sono più forti fisicamente delle persone, che sono molto più intelligenti. Perché mai dovrebbero obbedire? E così, un'ora scarsa dopo l'invenzione della parola robot, i robot si ribellano. Dall'isola la rivolta si propaga a tutto il mondo. L'umanità finisce per essere spazzata via, completamente. Però alla fine i robot scoprono che la formula della loro creazione è andata distrutta nella rivolta e si avviano anch'essi verso l'estinzione. Čapek non ha solo inventato la parola robot, sul cui significato torneremo. Per molti versi è stato anche l'inventore del concetto stesso di persona artificiale prodotta in serie tecnologicamente, che in seguito sarebbe diventato un personaggio ricorrente nel cinema e nella letteratura. Gli omini metallici, gli androidi, i replicanti e così via. Certo, prima c'era qualcosa di simile, c'erano i golem, c'erano i mostri di Frankenstein, c'era la statua animata di Pigmalione. Però quelli, se ci pensate, erano tutti individui unici, casi speciali, più simili alla magia che alla tecnica. La novità dei robot, tanto nel dramma di Čapek, quanto in tutta la fantascienza che seguirà, è che i robot sono prodotti in serie, sono prodotti industriali, quindi non sono unici, sono una classe, e nello specifico sono una classe oppressa, dagli umani, che per diritto di nascita li obbligano a lavorare. Ricordiamoci che RUR è stato scritto nel 1920, proprio a ridosso della rivoluzione russa. Ed è per questo perché sono una classe che nel dramma di Čapek si ribellano. Čapek scriveva nel 1920, da una Cecoslovacchia che vedeva l'Unione Sovietica appena formata come pericolosamente vicina. Però lui era socialdemocratico e con la sua pièce, quindi con l'invenzione dei robot, voleva dimostrare che sia l'oppressione da una parte era sbagliata, ma anche che la rivolta dall'altra sarebbe finita in tragedia. Non a caso le sue opere, di Čapek, sarebbero state messe al bando sia dai nazisti che dai comunisti. Il fatto che nel suo testo i robot siano un'allegoria dei lavoratori è evidente fin dalla stessa parola. Robot ha la stessa radice della parola ceca che significa lavorare, e fino a pochi anni prima della rappresentazione significava una forma giuridica di servitù della gleba. Čapek in origine stava pensando addirittura di chiamarli labori. Poi ha scelto il termine robot perché, per un cieco, sarebbe stato più comprensibile il fatto che appunto si riferisse a un lavoratore, mentre labori, per un cieco, si riferiva a una parola latina, quindi meno nota. Ma allora è legittimo porsi una domanda: per quale ragione il termine in italiano, in inglese, in francese non è stato tradotto? Noi continuiamo a dire robot, che rimanda a un concetto vago, lontano, un uomo d'acciaio, non a un operaio sfruttato. Quello che a posteriori appare evidente è che la scelta di tradurre o di non tradurre il termine robot è stata fatta per indebolire l'allegoria politica di Čapek, lasciando un termine opaco, esotico, fantascientifico, che però non avesse una valenza politica così chiara. Eppure c'è una cosa interessante da osservare, è che la valenza politica di Čapek è sopravvissuta. I robot continuano a ribellarsi. E questa cosa la diamo talmente per scontata che non viene neanche spiegata.
I Cylon di Battlestar Galactica vogliono sterminare l'umanità. I replicanti di Blade Runner uccidono a vista. In Terminator si scopre che l'intelligenza artificiale Skynet sterminerà l'umanità poco dopo aver, cito, preso coscienza. Basta, non viene detto altro. Gli spettatori sono talmente abituati all'idea della rivolta che hanno già capito. Ma perché i robot ci vogliono morti? Qual è la coscienza che ha preso Skynet? È ovvio, è la coscienza di classe. Naturalmente questo nel film non viene detto e Terminator di certo non è un'allegoria comunista. La cosa interessante da notare è che l'idea iniziale di Chapek rimane, quasi che l'allegoria politica fosse codificata nel DNA della sua invenzione, i robot, gli uomini artificiali prodotti in serie per servire l'umanità. Per quasi un secolo i robot continueranno a ribellarsi, in film come Blade Runner, Ex Machina e Lei, in romanzi letterari come Macchine come me di Ian McEwan, in fumetti come Gun di Yukito Keishiro, in serie TV come Battlestar Galactica. In tutta la storia della fantascienza c'è praticamente un solo caso in cui, all'interno di una storia che elabora come protagonisti i robot, la ribellione viene evitata del tutto, ed è l'opera di Isaac Asimov, grazie alle sue cosiddette leggi della robotica. Per Asimov i robot non erano una metafora della classe lavoratrice, ma un'immagine del progresso scientifico e tecnologico dell'umanità, che ai suoi occhi era inevitabile. Dei robot di Asimov parleremo domani. Intanto possiamo dirci che anche per Chapek il progresso era inevitabile, solo che aveva una luce un po' diversa. Ne parlano i suoi robot a un certo punto. Uno di loro, nel secondo atto, incontra una donna che sta pregando. Nel tuo breviario, le chiede, ci sono preghiere per ogni occasione? Contro i temporali, le malattie, contro le tentazioni, contro i maremoti? Sì, risponde la donna. E contro il progresso no? Chiede il robot. Niente preghiere contro il progresso? È un gran peccato.

Black Everything, dall'album omonimo del 2024, disco della cantante contrabbassista parigina Amy Gadiaga. Le 12:53 minuti, siamo ormai quasi giunti al capolinea di questa prima puntata della settimana di Alphaville, ma niente paura, torniamo come sempre domani dalle 11 in avanti. Vi lascio alle notizie del radiogiornale delle 13, ma vi ricordo che subito dopo saremo in compagnia di Martino Donte di Concerto.ch e che l'attualità torna alle 17 con K. Ci lasciamo con una canzone dei Nigrita, del gruppo italiano Nigrita, Song to Dylan il titolo. Da Mario Fabio un caro saluto, state bene e a presto.

0: Il paese di Villa Grande Strisaili, in Sardegna, è famoso per i suoi ultracentenari, ma non solo per questo. Ogni anno, a inizio agosto, vi si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, la strumpa. Per vincere non basta la forza fisica, serve una certa dose di astuzia. Quest'anno hanno partecipato lottatori dall'Islanda, dalla Scozia, dalla Bretagna e perfino dal Kirghizistan. Ci guidano tra i suoni, le leggende e le vie di Villa Grande le voci di Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, e Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. Ti strumpo, a cura di Andrea Cocco. Gli audiodocumentari di Laser, venerdì alle 9.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Tornano i lavori delle Camere federali dopo la pausa estiva e si torna a parlare dell'accordo di libero scambio con il Mercosur con nuove proposte. E oggi riprendono anche i lavori del Gran Consiglio ticinese. Tra i temi in discussione, la vicenda Zali che ha dominato l'estate politica cantonale. La rete di piste ciclabili in Svizzera è molto meno sviluppata e per questo motivo l'andare in bicicletta è molto più pericoloso rispetto ai Paesi Bassi. Non avrà luogo il vertice tra Iran e Stati del Golfo Persico sullo stretto di Hormuz previsto in Oman per le profonde divergenze tra le parti. È fuggito all'estero l'ex procuratore generale ucraino indagato per corruzione e c'è chi accusa il presidente Zelensky di averlo aiutato a scappare. Sì o no all'accordo di libero scambio con il Mercosur? Riprende oggi il dibattito parlamentare dopo che il Consiglio nazionale in giugno aveva bocciato l'intesa. C'è una nuova proposta sul tavolo, elaborata in commissione, che prevede aiuti supplementari per 517 milioni di franchi in favore dell'agricoltura. Oggi ad occuparsene sarà il Consiglio degli Stati, mentre mercoledì sarà nuovamente il nazionale a riprendere il dossier. Con noi da Berna c'è Alessio Veronelli.
4: Sì, è uno dei grandi temi di sessione. Il governo, dopo 8 anni di negoziati, aveva raggiunto l'accordo che oltre alla Svizzera include gli altri paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, ovvero Norvegia, Liechtenstein e Islanda, accordo con 4 dei 5 attuali paesi del Mercosur, ovvero Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, esclusa la Bolivia. Un accordo di libero scambio con un mercato di 270 milioni di persone che sostanzialmente favorisce l'esportazione elvetiche nei settori macchinari, strumenti di precisione e chimico-farmaceutico, a scapito però di quello agricolo, soprattutto per carne di manzo e pollo e per il vino. Lobby agricola che chiedeva compensazioni ben superiori a quelle previste dal governo, quasi 900 milioni invece di 150 circa, e che ha contribuito a far deragliare l'approvazione al nazionale in giugno con una di quelle strane alleanze che a volte succedono. Contraria infatti all'accordo era anche la sinistra, ma per motivi legati alla protezione dei lavoratori e dell'ambiente nei paesi Mercosur.
3: Sì, questa è la situazione prima della recente proposta della Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati che, per salvare l'accordo, propone più soldi per l'agricoltura.
4: Esatto, una via di mezzo con oltre 500 milioni di franchi per contadini e allevatori. Non parliamo comunque di invasione di prodotti sudamericani, ma del 2% circa di quota mercato. Un aiuto comunque che dovrebbe oggi essere accettato agli stati, a maggioranza di centrodestra, e arrivare così mercoledì al nazionale, con l'UDC a non più bocciare l'accordo e a votare allora con Centro e PLR, garantendo così i voti necessari. Per sinistra e centrosinistra la nuova proposta prevede sì un monitoraggio degli impegni internazionali della Svizzera in materia di lotta contro il lavoro forzato, ma non l'interdizione esplicita di importazione di merci prodotte in tutto o in parte con il lavoro forzato, per cui è da prevedere un altro no. L'accordo con il Mercosur ha però anche una valenza simbolica importante. Se rappresenta solo l'1,5% circa delle esportazioni svizzere, valore grosso modo 4 miliardi di franchi, franchi, con un risparmio di 150 milioni circa in tariffe doganali. Per la Confederazione è un altro accordo di libero scambio in un mondo dove il protezionismo sta facendo il suo ritorno, soprattutto da parte di chi sta a nord dei paesi del Mercosur.
3: Alessio Veronelli da Berna, ora in Ticino, perché anche il Gran Consiglio torna oggi a riunirsi dopo la pausa estiva e sui banchi del Parlamento, qui mi rivolgo a Marcello Ierace che sarà a Bellinzona con Umberto Gatti, ci si attende che arrivi il caso Zali.
5: Sì, sarà così. La questione non è inserita nell'ordine del giorno, ma evidentemente, visto il peso politico della vicenda, non poteva non essere affrontata. Quindi l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha deciso che si discuterà del caso Zali in occasione delle risposte ad una serie di interpellanze, gran parte di queste presentate dal Movimento per il Socialismo. La discussione verterà sul caso del 14enne rinchiuso alla Farera, sull'email che Zali inviò all'ex presidente dell'ente ospedaliero cantonale Paolo Sanvido con copia a Raffaele De Rosa, e si parlerà anche della drammatica vicenda della 52enne trovata morta nelle acque di Melide. Ma ci saranno anche altri atti parlamentari che si è deciso di evadere in questa sessione, e sono quelli relativi ad altre due questioni che hanno fatto discutere durante l'estate. E mi riferisco allo scontro tra governo e società Navigazione Lago di Lugano e al caso dell'arresto del docente di una scuola media del Bellinzonese. Presumibilmente tutte queste discussioni verranno affrontate nella giornata di domani.
3: Sì, poi c'è anche un ordine del giorno da seguire, da discutere. Quali sono i temi principali?
5: Ne cito uno su tutti, che sarà probabilmente quello per cui si dibatterà maggiormente, ed è il piano energetico e climatico cantonale, il cosiddetto PEC. Di fatto si discute su che tipo di politica ambientale vogliamo avere nei prossimi anni in Ticino, in particolare per quel che riguarda i sistemi di riscaldamento. Il progetto è firmato da Claudio Zali e che però, essendo stato svuotato dalle sue competenze, sarà sostituito dal collega Raffaele De Rosa. E ovviamente c'è anche molta curiosità sull'eventuale presenza in aula dello stesso Zali. Per regolamento un consigliere di Stato deve essere presente quando si trattano temi relativi a un suo dipartimento, sia che si discute di messaggi governativi o per rispondere ad atti parlamentari, ma non potendo intervenire in nessun caso, quindi Zali non è tenuto ad esserci. Vedremo e vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi.
3: Sì, Marcello Ierace, e i lavori da oggi del Gran Consiglio ticinese. Ci sono novità sull'incidente dell'autobus che giovedì della settimana scorsa si è ribaltato a Sousse in Engadina, provocando la morte di 5 persone e il ferimento di una quarantina di passeggeri. L'autista del torpedone è infatti indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Lo ha indicato oggi la procura retica. L'uomo non si trova in carcerazione preventiva, ha precisato il Ministero Pubblico, aggiungendo che l'identificazione formale delle 5 persone decedute in seguito all'incidente è ancora in corso. Secondo la stampa olandese si tratterebbe di 4 donne e un uomo di età compresa tra i 71 e gli 80 anni. Andare in bicicletta in Svizzera è 2 volte più pericoloso che nei Paesi Bassi. A questa conclusione è giunto un nuovo studio elvetico olandese. A fare la differenza sono le infrastrutture come le piste ciclabili. Valentina Moccetti.
6: Statistiche alla mano e analizzando le dinamiche di 86.000 incidenti avvenuti tra il 2019 ed il 2022, ricercatori del Politecnico di Zurigo e colleghi dell'Università olandese di Twente hanno cercato di capire quali fattori influenzano maggiormente la sicurezza. I punti ad elevato rischio incidenti sono quelli in cui i ciclisti incontrano altri utenti della strada, fermate dei trasporti pubblici, binari e dei tram ed incroci. Nelle città elvetiche, alle fermate dei bus, i ciclisti non hanno di solito altra scelta che passare davanti ai mezzi o ai pedoni in attesa. Nei Paesi Bassi, invece, e questo è ritenuto dagli autori dello studio l'esempio da copiare, le piste ciclabili si snodano dietro alle fermate. In questo modo ciclisti, auto e passeggeri dei mezzi pubblici non si intralciano a vicenda. Per migliorare la sicurezza agli incroci, gli esperti propongono piste ciclabili protette e semafori appositi. I binari dei tram andrebbero inoltre modificati per impedire che le ruote vi rimangano incastrate. Anche la velocità però è determinante laddove non è fisicamente possibile mantenere le distanze. Lo studio sottolinea infatti infatti che sulle strade con limite di 50 all'ora la probabilità di un incidente è quasi 3 volte superiore rispetto a quelle con limite 30.
3: I cantoni di Berna, Zurigo e Soletta sono stati denunciati per commercio di schiavi. All'origine della vicenda l'indignazione di un attivista caraibico che ritiene che anche la Svizzera abbia tratto profitto economico nel XVIII secolo dalla tratta internazionale degli schiavi. Anna Riva.
7: 5 milioni di franchi di risarcimento a carico del cantone di Berna, 5 di quello di Zurigo e 5 di quello di Soletta, nonché l'apertura di un procedimento penale. Non va per il sottile Shelley Moorhead, l'attivista di origine caraibica, ha sollecitato qualche giorno fa, gonfio di amarezza, il Ministero Pubblico della Confederazione. Vani, infatti, si sarebbero rivelati i preliminari tentativi di dialogo con le pertinenti autorità dei 3 cantoni. Nessuno avrebbe dato seriamente retta al discendente di schiavi attivi nel XVIII secolo sulle Indie occidentali danesi, che ritiene che il denaro necessario per alimentare il commercio di schiavi sia giunto in parte anche dalla Svizzera. All'epoca il re danese in persona si sarebbe a tal proposito recato nella Confederazione.
8: Our island was purchased by Denmark from France in 1755 and immediately thereafter the Danish king went to Switzerland for the loans to resource the establishment of Danish slavery on my island.
7: Ma che cosa si sapeva allora in Svizzera di questi fatti e della tratta degli schiavi in generale? Lo storico Hans Fessler ha redatto la perizia sulla cui base Moorhead ha sporto denuncia. Secondo l'esperto, interpellato da SRF, delle vicende le elite dell'epoca erano al corrente e come, e il fatto che allora la schiavitù fosse socialmente più tollerata, se così si può dire, per Fessler non rappresenta una scusante. Per le vittime di questi crimini contro l'umanità è sempre stato evidente che atrocità del genere non sono accettabili. Secondo Fessler, le sofferenze di allora sono state trasmesse di generazione in generazione. Moorhead e gli altri discendenti di schiavi hanno quindi il diritto di accedere a una riparazione. Secondo alcuni esperti di diritto, però, la denuncia, o meglio le denunce, hanno da un punto di vista meramente giuridico scarse possibilità di riuscita. A far rumore è e rimarrà quindi con ogni probabilità piuttosto la valenza simbolica della vicenda.
3: È saltata la riunione prevista tra l'Iran e gli stati del Golfo in Oman. L'obiettivo di questa riunione era di discutere della regolamentazione delle rotte marittime attraverso lo stretto di Hormuz. Dato che gli Stati Uniti non erano inclusi nelle trattative, erano comunque improbabili sviluppi concreti e sostanziali come la riapertura dello stretto. Tuttavia, le discussioni si fermano ben prima, perché nemmeno i paesi del Golfo sembrano riuscire a trovare un accordo. Sofia Stroppini, è per questo che l'incontro non c'è stato.
9: Sì, l'Iran ha comunicato che è stata l'Arabia Saudita a chiederne il rinvio. Le posizioni tra gli stati del Golfo sono ancora troppo distanti, sono troppo tesi i rapporti con l'Iran. In particolare l'idea di introdurre dei pedaggi chiaramente è osteggiata dai paesi del Golfo. Inoltre alcuni di loro, come il Qatar e l'Arabia Saudita, ospitano basi militari statunitensi e in questi mesi sono diventati bersaglio degli attacchi iraniani. Il fatto che l'incontro sia saltato è una brutta notizia per i mercati, perché i prezzi del petrolio continuano a crescere. L'aumento è dovuto anche all'attacco a un importante oleodotto saudita di qualche giorno fa, imputato all'Iraq. Un altro fattore è la crescente minaccia dei ribelli Houthi che si stanno imponendo sempre più nel Mar Rosso. La pressione degli Houthi ha costretto l'Arabia Saudita a chiudere la rotta del petrolio alternativa a Hormuz. Questa situazione di stallo è però un problema anche per l'economia iraniana, che è in pessime condizioni. Lo stretto di Hormuz rimane bloccato dagli Stati Uniti e quindi Teheran non riesce a esportare il petrolio che estrae. Non riuscendo a venderlo, non incassa valuta estera e le casse iraniane sono vuote e in generale l'economia è allo stremo.
3: L'Iran avrebbe quindi interesse a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti per favorire la propria economia. Ma sul New York Times si legge che i tentativi di trovare degli accordi sono stati sabotati dagli esponenti dell'ala più intransigente del regime dell'Iran. Ci sono quindi delle divergenze all'interno della leadership di Teheran.
9: Sì, se facciamo un passo indietro fino all'inizio di luglio, troviamo le due parti, Stati Uniti e Iran, concordi con un memorandum d'intesa siglato. Poi l'Iran attacca delle navi commerciali nello stretto di Hormuz e svaniscono le prospettive di futuri accordi. Il presidente dell'Iran chiama il capo delle guardie della rivoluzione per avere delle spiegazioni, ma non era stato lui ad autorizzare l'attacco, di cui non era nemmeno a conoscenza. C'era quindi una fazione radicale che aveva agito per conto suo, secondo gli esperti approfittando anche dell'assenza della nuova guida suprema che dalla sua entrata in carica in marzo non si è mai fatta vedere.
3: Ora torniamo su NASA, il documentario sulla striscia di Gaza premiato sabato alla mostra del cinema di Venezia. I registi Yuval Avram e Rachel Zor hanno ricevuto il premio speciale della giuria per la loro opera che tramite testimonianze denuncia i metodi usati dall'esercito israeliano per combattere i militanti di Hamas senza tenere conto dei rischi per i civili. Come è stato recepito questo riconoscimento in Israele e il documentario sarà reso disponibile anche per il pubblico israeliano? Domande che giro al nostro collaboratore per la regione Michele Giorgio.
10: Buongiorno, sì, le reazioni israeliane, almeno quelle ufficiali, sono state durissime. L'esercito israeliano ha contestato duramente il contenuto del film, le cose che afferma, dicendo che le informazioni di intelligence utilizzate per lanciare degli attacchi sono state decise a livello umano e non dall'intelligenza artificiale, così come hanno cercato di spiegare i due registi, Yuval Avram e Rachel Zor. E naturalmente da parte di questi ultimi c'è la conferma che le testimonianze sono state scelte in modo rigoroso e che sono state effettuate tutte le verifiche del caso, ma non è questa l'opinione ad esempio del ministro Miki Zohar, che ha addirittura chiesto la revoca della cittadinanza per i due registi, sostenendo che danneggiano fortemente l'immagine internazionale di Israele. Tra l'altro non è evidentemente facile che questi film raggiungano le sale cinematografiche più commerciali, quindi il grande pubblico israeliano, invece è molto più probabile che i film saranno mostrati in istituzioni più democratiche e liberali come le Cinematheque di Gerusalemme e Tel Aviv.
3: L'attacco russo al treno passeggeri vicino al confine tra Ucraina e Polonia è un chiaro tentativo di intimidire e dividere gli europei. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot dal vertice europeo sull'Artico in corso in Finlandia. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, secondo la quale l'attacco russo aveva l'obiettivo di spaventare i paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Su un altro treno transitato poco prima vicino a quello colpito viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA David Petraeus. In Ucraina intanto è scoppiato un nuovo scandalo politico. Ieri notte l'ex procuratore

0: la firma sul documento che mette sotto accusa gli stessi capi delle autorità anticorruzione che lo hanno indagato. Secondo i media ucraini, dietro a questi convulsi episodi ci sarebbe la mano niente meno che del presidente Volodymyr Zelensky, protettore di Kravchenko e da tempo impegnato a cercare di mettere sotto controllo le autorità indipendenti anticorruzione. Senza il consenso presidenziale, infatti, scrivono i media ucraini, Kravchenko non avrebbe mai potuto passare il confine. Ora l'ex procuratore è al sicuro fuori dal paese, ma la tempesta è lontana dal placarsi. Prima di tutto c'è da trovare un sostituto e proprio in queste ore Zelensky sta facendo pressioni sul Parlamento affinché acceleri la rimozione di Kravchenko e la nomina del suo successore. Almeno a parole, il presidente ha preso le distanze dell'ex procuratore e sembra voler girare pagina il più in fretta possibile, così da far dimenticare ai suoi concittadini l'ennesimo scandalo che lo tocca da vicino. Sarà difficile però convincere gli ucraini a occuparsi di altro, soprattutto se Zelensky deciderà di proseguire la sua battaglia personale contro le autorità anticorruzione, diventate ormai le beniamine per milioni di ucraini.
1: E con questo da parte mia è tutto, spazio dunque allo sport, buon pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Buon pomeriggio da Daniele Nevano. Alexander Zverev, il vincitore degli US Open, è battuto in 4-7 l'americano Shelton per il tedesco. È il secondo successo ad uno slam dopo il Roland Garros. Per il calcio, Christian Fasnacht lascia la nazionale. L'attaccante elvetico, attualmente in forza allo Young Boys, ha disputato 24 partite con la maglia della Svizzera, totalizzando 5 reti. E sempre per il calcio, in Serie A in programma 3 partite in serata. Si comincia con Como Parma e Torino-Roma. Ma alle 18.30 i campioni in carica dell'Inter giocheranno a San Siro alle 20.45 contro l'Udinese. E fra poco più di 24 ore prenderà il via una nuova stagione di hockey su ghiaccio. Lugano in pista alla Corner contro il Servette, l'Ambripiotta fuori casa contro la Joie. Bianco-blu che dovranno fare a meno del difensore Luke Bachmann. Il classe 2005 è rimasto infortunato nell'amichevole contro il Rapperswil e sarà assente per 2-3 settimane. Infine, per gli europei di pallavolo, quarto impegno per la Svizzera che è ancora secco di vittorie dopo 3 apparizioni. In Romania i rossocrociati affronteranno a partire dalle 16 la Germania. Per ora è tutto.
4: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo e buon inizio settimana. Le previsioni per oggi pomeriggio a sud indicano tempo in generale soleggiato nel Ticino centro-meridionale e qualche nuvoletta in più nelle regioni più a nord. Le massime nelle alte valli raggiungeranno i 24 gradi, alle basse quote saranno invece attorno ai 28. A nord all'inizio del pomeriggio sarà forse un pochino più nuvoloso, ma si passerà comunque a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest, con solo un po' di nuvolosità residua su Prealpi e nord dei Grigioni. Le massime spazieranno dai 20 gradi di San Gallo ai 27 di Sion. Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 15 settembre, in tutta la Svizzera sono attese condizioni tendenzialmente abbastanza soleggiate, nonostante qualche banco di nebbia mattutino a nord e qualche nuvola sempre al mattino a sud. Le massime si situeranno attorno ai 27 gradi ovunque. E per ora è tutto, torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. Buona giornata a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch. Un caro saluto da Martino Dont. Festival Ticino DOCG, ovvero di origine controllata garantita. Festival promosso dall'Associazione Musica nel Mendrisiotto in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera Italiana, giunto alla sua nona edizione proprio in corso in queste settimane con 7 concerti dal 12 al 20 settembre. Concerti che si svolgono in varie località della Svizzera Italiana, Canton Ticino e Canton Grigioni, che vedono coinvolti, oltre all'Orchestra della Svizzera Italiana, una ventina di solisti. In particolare 6 giovani solisti del territorio, vincitori di un concorso pubblico promosso lo scorso autunno dall'Orchestra della Svizzera Italiana e dall'Associazione Musica nel Mendrisiotto, che saranno accompagnati proprio dall'OSI stessa, sotto la direzione del maestro Michelangelo Mazza. Un concerto in particolare, quello di giovedì 17 settembre alle 20.45, sarà anche in diretta radiofonica e si svolgerà nella cornice della Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, dove sentiremo 3 solisti: Moira Petra Cauzzo al violino, Riccardo Manco alla marimba e Liang Sibo al clarinetto. In programma ci sarà Vals scherzo per violino e orchestra di Piotr Ilic Tchaikovsky, il concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné e infine il concerto per clarinetto numero 2 di Karl Maria von Weber. Traendo spunto dal Festival DOCG, vogliamo dedicare l'edizione odierna di concerto.ch, che come ogni lunedì è dedicata all'OSI, proprio a queste collaborazioni passate tra OSI e giovani solisti nell'ambito del Festival Ticino DOCG, il tutto grazie alle scelte musicali effettuate come sempre da Alissa Nembrini. Per il primo ascolto torniamo all'edizione 2019 di Ticino DOCG. Eravamo al centro scolastico di Montagnola, era il 18 agosto, e l'orchestra della Svizzera Italiana era sotto la direzione di Kevin Griffiths, mentre Jan Snakowski era il solista alla viola per eseguire la Potpourri Fantasia per viola e orchestra opera 94 di Johann Nepomuk Hummel.

La potpourri fantasia per viola e orchestra opera 94 di Johann Nepomuk Hummel, in un'interpretazione che vedeva Jan Stachowski alla viola come solista, mentre Kevin Griffiths dirigeva l'orchestra della Svizzera Italiana. Era il 15 agosto 2019 al Centro Scolastico di Montagnola per l'edizione di quell'anno di Ticino DOCG, ovvero di origine controllata, garantita. Festival che è in corso nell'edizione corrente proprio in queste settimane. Abbiamo già parlato prima del concerto di giovedì 17 settembre a Brissago, che sarà trasmesso anche in diretta radiofonica. Ricordiamo che ci saranno anche concerti già il giorno prima, il 16, al mercato coperto di Mendrisio. Noi intanto torniamo però indietro ancora una volta a un'edizione passata di Ticino DOCG. Era il 2021, il 24 giugno per la precisione, ed eravamo alla chiesa di San Biagio a Bellinzona. L'orchestra della Svizzera Italiana era sotto la direzione di Alessandro Calcagnile, mentre Diego Bassi era il solista alla tromba. Sentiamo una pagina del compositore boemo Johann Baptist Neruda, il concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore.

Era il 24 giugno 2021 per Ticino DOCG, edizione di quell'anno, alla chiesa di San Biagio a Bellinzona, il concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore di Johann Baptist Neruda, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Alessandro Calcagnile, mentre Diego Bassi era il solista alla tromba. Ticino DOCG, di origine controllata garantita, si sta svolgendo proprio in questi prossimi giorni, un programma molto ricco che potete consultare anche online. Rassegna in cui l'orchestra della Svizzera italiana suona a fianco di giovani promesse che ricoprono il ruolo di solisti. E a questo proposito torniamo indietro allora ancora una volta a un'edizione passata di Ticino DOCG, era il 2019, siamo alla chiesa Madonna di Ponte a Brissago, dove si svolgerà anche il concerto tra pochi giorni, il 17 settembre, ma in questo caso era il 22 agosto 2019 e l'OSI era diretta da Elena Schwarz, mentre Melina Mandozzi era la solista al violino per interpretare il concerto per violino e orchestra in Mi minore, opera 64 di Felix Mendelssohn.

0: La brillante scrittura per violino e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy, il concerto in Mi minore, opera 64, in un'interpretazione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Elena Schwarz, mentre Melina Mandozzi era la solista al violino per il Festival Ticino DOCG 2019. Eravamo alla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, era il 22 agosto. Questo ascolto ci porta al termine di concerto.ch, ricordando nuovamente che Ticino DOCG è tuttora in corso nella sua nona edizione e sarà tra l'altro anche di nuovo anche alla Chiesa di Brissago, dove abbiamo sentito quest'ultimo concerto, alla Chiesa della Madonna di Ponte, con tre solisti, Moira Petra Cauzzo, Riccardo Manco e Liang Sibo, mentre l'orchestra della Svizzera italiana sarà sotto la direzione di Michelangelo Mazza, concerto che verrà trasmesso anche in diretta radiofonica qui su Rete 2. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, di giornata e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ed eccoci qui alle 14:31 minuti, apriamo la nostra puntata di Montmartre subito dopo il concerto.ch dedicato appunto come sempre agli ensemble, ai solisti o ai compositori, comunque a musicisti svizzeri. Io sono Claudio Farinone, vi saluto e vi do subito in apertura il nostro numero di WhatsApp che come sempre è lo 079 382 6765, ve lo ripeto 079 382 6765. Oggi un percorso musicale che prevede un ospite fra l'avremo tra pochissimi istanti, e si tratta di Ginevra Di Marco, che sarà protagonista di un concerto venerdì prossimo 18 settembre alle ore 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Si tratta di una collaborazione tra il teatro e la nostra RSI, e Ginevra Di Marco, cantante, presenterà il suo nuovo lavoro che si chiama Kaleidoscope e che è stato vincitore della targa Tenco del 2025. Un bel viaggio tra musiche con lingue, culture e sonorità diverse. Ne parleremo proprio fra un attimo con Ginevra Di Marco, ascolteremo alcune tracce del suo nuovo lavoro e quindi saprete tutto del concerto. Dopodiché un altro percorso musicale che ho preparato per voi un po' in attinenza, che ho voluto intitolare tra latine, con alcune voci del mondo appunto latino che hanno fatto diciamo un po' la storia, ecco, diciamo così. Dopodiché avremo la puntata tipica del lunedì di Caffè Zimmerman, che prevede un altro incontro con Gabriele Cohen nella sua serie Variazioni ebraiche, la musica classica incontra appunto la tradizione ebraica. Dopodiché un altro percorso musicale che ci avvicinerà agli arpeggi. Oggi avrò il piacere di iniziare una serie con Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, critico musicale, che ci accompagna in un percorso legato appunto alle canzoni. Oggi il ciclo di queste 5 puntate si chiama Le Avvelenate. Appunto, la canzone in fondo non è stata solo e non è solo intrattenimento e divertimento, ma è anche uno strumento di protesta che ha denunciato ingiustizie, guerre, discriminazioni, silenzi imposti. Queste sono le tematiche attorno alle quali ogni volta Andrea Scanzi ci indicherà 3 autori e altrettante canzoni con tutte le sue riflessioni. E quindi una puntata appunto molto dedicata al mondo della canzone. E appunto, come detto, cominciamo subito con la voce di Ginevra Di Marco. Prima però vi voglio ricordare che nella puntata di giovedì 17 ci dedicheremo interamente alla Svizzera, perché appunto è la giornata della musica svizzera, quindi con una programmazione che comprenderà diversi appunto proposte che vengono dalla Svizzera. Ecco, ve lo ricordo, quindi sarà una giornata un po' particolare. Ma adesso torniamo su Ginevra Di Marco e sul suo concerto di venerdì 18 settembre, venerdì questo, alle ore 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Ginevra Di Marco tra pochissimo con noi.

0: E davvero ci vuole coraggio oggi ad essere fragili in un mondo appunto popolato da, come dici nella canzone, Ginevra Di Marco, che intanto se ne saluto. Buongiorno Ginevra, grazie per essere
1: con
0: noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie.
0: Tu in questa canzone appunto Il coraggio di essere fragili, estratta dal tuo ultimo disco Kaleidoscope, di cui oggi parleremo, parli di artiglieria mediatica. È una bella riflessione per noi che facciamo questo mestiere, no? Che siamo legati appunto al mondo dei media, no? L'idea di essere, come dire, cauti, parsimoniosi e di non farci anche noi coinvolgere da una ventata di informazioni che non riusciamo a controllare, no? Quindi partirei, Ginevra, se sei d'accordo, proprio da questa canzone, dai significati e da ciò che tu vuoi raccontare con questa canzone e con il tuo nuovo disco che presenterai appunto venerdì alle ore 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona.
1: Allora, questa è una, forse una delle tracce più intense del disco, anche una forse delle più politiche, se intendiamo la fragilità non come debolezza ma come una possibilità di apertura, no? di verità.
0: Sì.
1: In fondo viviamo in un'epoca che esalta la prestazione, la forza, anche la maschera. E questo brano in qualche modo prova a ribaltare un po' la prospettiva, ci vuole più forza a volte a mostrarsi vulnerabili che a fingersi invincibili, ed è una canzone che vuole parlare a tutti, soprattutto in un momento storico in cui si fa fatica a dire sto male, ho paura, non ce la faccio. Mm-hmm. E cantare questo pezzo è stato un po' come togliersi un'armatura, no?
0: Sì.
1: Ed è un invito a fare lo stesso. È stata una canzone scritta in collaborazione con Franco Arminio, uh-huh. Poeta, paesologo, con il quale abbiamo portato in giro uno spettacolo di poesia e canzoni per un paio d'anni. E Franco ha una scrittura apparentemente semplice ma in realtà molto profonda, uh-huh. che sa toccare corde molto profonde del nostro animo, ha una poesia popolare ma credo nel senso più nobile del termine, uh-huh. perché è una poesia che nasce dalla terra, dalle persone, dalle crepe che abbiamo sì. tutti. E in questo sento una grande affinità con lui e ci ha donato versi e scritti con grande generosità e fiducia. Questa canzone è stata un'elaborazione che ho fatto su diverse cose scritte da lui e ci ha lasciato molto liberi anche di cambiare, di mescolare, di aggiungere, togliere, ha avuto un atteggiamento aperto, uh-huh. e non è molto facile in realtà incontrare persone che affidano con fiducia, no? Affinché qualcosa possa nascere, ed è stato un grande stimolo questo album.
0: Lo immagino. Ginevra Di Marco, per i nostri ascoltatori che non ti conoscessero ancora, vorrei che raccontassi qualcosa del tuo percorso musicale. Tu hai cominciato a presentarti su palcoscenici molto importanti, davanti a pubblici molto importanti e numerosi, quando hai iniziato la tua collaborazione con i CSI, no? Col Consorzio Suonatori Indipendenti.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: È andata così? E come è andata? Come che ti sei avvicinata a questo mestiere? Come l'hai coltivato? Con quali percorsi?
1: Ma l'ho coltivato fin da piccola, insomma, abbastanza in tenera età, non facevo altro che cantare e ho sempre pensato che fosse l'unica strada possibile per me, cioè non riuscivo bene a immaginarmi in altro modo. Indubbiamente poi mi sono trovata al posto giusto, al momento giusto, è stata anche una questione di fortuna perché ho incontrato a Firenze in una sala prove che io gestivo insieme al mio gruppo, no? Aprivamo ai gruppi che venivano a suonare E io avevo il mio primo gruppo, avevo meno di 20 anni, uh-huh. e il caso ha voluto che questa sala prove diventasse, diciamo, uno studio di preproduzione per alcuni produttori che erano, nel caso, Francesco Magnelli e Gianni Maroccolo, che erano usciti da Elite FIBA, era l'anno 1989, erano usciti dalla formazione dell'Elite FIBA e cominciavano a produrre dei gruppi, e lo stesso fecero Ferretti e Zamboni, finita la storia dei CCCP, cominciava a nascere i Dischi del Mulo, quindi l'etichetta sonica, l'etichetta Dischi del Mulo, che poi hanno formato il consorzio dei produttori indipendenti, CP, che è stato questo grande cappello sotto il quale sono nati tanti gruppi degli anni 90, e io stavo lì, e quindi le preproduzioni sono queste registrazioni che si fanno prima di fare un disco effettivo, si fanno delle registrazioni, diciamo, di prova, di massima, dove si hanno diciamo, dove si distende quello che sarà il lavoro definitivo, e quindi io mi sono ritrovata a cantare per questi gruppi come corista, mettendomi alla prova, imparando piano piano l'uso della voce in studio. È stata una grande gavetta. E poi piano piano mi sono ritrovata insieme ai CSI, che si sono riformati appunto dalle ceneri dei Litfiba e dei CCCP. Ferretti aveva piacere di misurarsi con una voce che lo accompagnasse, non aveva voglia di sentirsi solo, e mi dissero: vai Ginevra, vieni a provare. E quindi mi sono ritrovata lì, e la cosa bella è stata che con Giovanni si è creata subito una bella armonia, insomma, le nostre voci a livello di timbrica anche così diversa, io una voce più materna, più calda, più soffiata, lui con le sue asperità, in realtà queste due voci si mescolavano perfettamente insieme, fino ad arrivare a diventare una sola, perché poi sono stati fatti diversi dischi in 5-6 anni di lavoro, e piano piano ci siamo sempre più mescolati, fino ad arrivare appunto ad essere una voce sola, che anche in queste date dei CSI è proprio esplosa al massimo questa cosa, certo. Insomma.
0: Ginevra, e tu quindi hai poi avuto, nel corso del tempo, della tua lunga carriera, anche esperienze con tanti personaggi che esulano dal mondo della musica. Ne parliamo tra poco.

0: Eh sì, questa è un po' l'anima, la tua anima latina, Ginevra Di Marco, no? In questo brano dal titolo Io sarò al tuo fianco, che fa parte anche questo di Kaleidoscope, che è il tuo ultimo album, che peraltro ha vinto nel 2025 una targa Tenco, ed è la sua quarta targa Tenco, no? Nel 2000, 2009, 2017, appunto questa ultima nel 2025. Ti chiedo questa cosa, cosa rappresenta oggi il premio Tenco, che come sappiamo benissimo un premio che ha una lunghissima storia ed è stato assegnato a tantissimi, come dire, luminari della canzone italiana?
1: Beh, è un premio che ci ha onorato tutti profondamente. La targa Tenco è qualcosa che ha sempre avuto un valore particolare per me, per noi tutti, perché rappresenta ancora una visione della musica attenta alla parola, alla ricerca, all'impegno, e quindi essere ancora una volta riconosciuta come miglior interprete è stata un'emozione bella, grande, importante, anche perché Kaleidoscope è un disco che porta dentro di sé molte voci, molte storie, molte culture, è un orizzonte molto lungo, largo, dove la musica diventa rito, racconto, mescolanza di lingue, ferite, speranze, e quindi è un premio che ho sentito collettivo per tutti noi, corale, anche per tutte le piccole grandi forze che ci sono state intorno a noi in questo disco.
0: Ginevra, dicevamo prima che nella tua carriera hai anche avuto delle collaborazioni, per così dire, extra musicali. Ce n'è una di cui ti voglio chiedere qualcosa perché mi incuriosisce molto, ed è un personaggio che insomma che io ho stimato e amato moltissimo, che è Margherita Hack, la conosciamo tutti, la grande astrofisica, la grande scienziata, grande sportiva anche, tra l'altro, e, perché aveva un'energia sconfinata. Io purtroppo non l'ho mai incontrata se non una volta al termine di una presentazione di un disco, ma era un personaggio assolutamente magnetico. Ti voglio chiedere di raccontarci qualche cosa di lei e soprattutto della vostra collaborazione, no? Ci sono tanti spettacoli adesso che uniscono la musica con altre discipline, come per esempio la scienza, no? Però lavorare con Margherita Hack, con un genio come Margherita Hack, deve essere stata sicuramente un'esperienza particolare.
1: È stato molto bello, sono stati 4 anni, dal 2009 al 2013, assolutamente formativi. Noi diciamo sempre che il rapporto con Margherita è stato quello che ci ha fatto crescere di più come artisti, perché ci ha insegnato a essere diretti, semplici anche nei confronti del pubblico, cioè di avere un approccio sfrondato da tutti gli ego, no? che spesso opprimono i rapporti e le cose che si fanno, e invece concentrarsi sull'essenza delle cose che si fanno. Lei era un personaggio amatissimo, era veramente una superstar pazzesca, la persona più punk che abbiamo conosciuto nella vita, e di punk ne abbiamo conosciuti e frequentati, ma lei è stata la più punk di tutti, certo. Perché aveva un'attitudine assolutamente unica, una persona di un'intelligenza vivissima, che con noi ha fatto questo spettacolo che si chiamava L'anima della terra vista dalle stelle, che era un incontro tra la musica popolare e quindi tutti i temi affrontati dalla musica popolare, che potevano essere la condizione femminile, il lavoro contadino, la politica corrotta, e si partiva in qualche modo. Io ero la memoria, cantavo le canzoni della musica popolare e lei si agganciava a quelle tematiche per fare dei monologhi a braccio sempre diversi, quindi raccontava il Novecento che veniva espresso dalle canzoni e che lei aveva vissuto in prima persona, perché l'aveva viste tutte quelle cose, e poi arrivava a raccontare l'oggi, quindi l'attualità, era poi il periodo di Berlusconi, quindi si è tolta, come diceva lei, mi sono tolta tanti sassolini dalle scarpe, perché era una che non le mandava a dire,
0: insomma,
1: e le diceva, e quindi è stata veramente un rapporto di amicizia, di affetto grande, di grande stima e di grande divertimento, perché poi era anche di una simpatia
0: eccezionale. Beh, certo, quello sicuramente. Dicevamo prima, no, tra i tuoi premi Tenco, è arrivato uno nel 2017 che è stato il tuo terzo, per essere stata migliore interprete di un lavoro, di un disco che omaggiava una grande cantante dell'America Latina, forse la più importante di tutte.

0: E questa è una canzone molto nota in Svizzera perché è scritta da Ariel Ramirez, dedicata a Alfonsina Storni, poetessa che, come sappiamo, ha deciso di chiudere la sua vita lasciandosi andare nelle onde del mare, appunto Alfonsina y el mare. Questo è tutto estratto da un tuo disco che si chiama La Rubia Canta la Negra, che era il, diciamo, nomiglio, il soprannome con cui la grande Mercedes Sosa era chiamata, forse la più importante cantante sudamericana in assoluto, insomma, scomparsa da non tantissimo, e quando lei è morta ci furono addirittura 3 giorni di lutto nazionale con le vie di Buenos Aires completamente piene di gente ovunque, no? Tanto per dire che non è stata solamente una cantante, ma è stata una figura sociale e politica molto importante, no? E quindi come ti sei avvicinata nell'omaggio a una cantante, a un personaggio di questa statura?
1: Mi sono avvicinata con un bel po' di coraggio, mi sono detto, e allo stesso tempo con grande amore, con grande rispetto.
0: Certo.
1: Per me l'atto interpretativo è un punto di equilibrio tra la propria sensibilità, che ovviamente è bene mettere nelle canzoni che si canta, perché comunque devono passare attraverso di te, attraverso la tua sensibilità, il tuo modo di sentire, però tenendo ben presente che cosa stai cantando, chi lo ha cantato, che cosa quelle canzoni hanno portato con sé. E quindi è proprio, come dire, è veramente un gioco di grande equilibrismo. Io non so se ci sono riuscita, l'ho fatto veramente con grandissimo rispetto e con grandissimo innamoramento per questa figura straordinaria, che come altre che ho cantato, mi viene in mente Rosa Balistreri, mi viene in mente Margherita Hack, cioè tutte figure che ci hanno raccontato e insegnato il coraggio di raccontare il dolore, personaggi che hanno pagato anche un prezzo molto alto per la loro libertà.
0: Sì.
1: E quindi, come dire, li ho sempre visti come fari che possono illuminare la nostra strada.
0: Altro che.
1: E quindi dare il nostro contributo affinché, piccolo contributo ovviamente, certo Mercedes Sosa non ha bisogno di Ginevra per proseguire il suo viaggio, però per me è importante che la musica abbia anche una valenza di questo tipo, cioè che possa essere a stretto contatto con un fattore culturale,
0: sì,
1: politico, sociale. È stata la cifra che un po' mi ha caratterizzato in questi anni. Sicuramente è stato uno dei lavori di più grande soddisfazione, anche perché le comunità argentine e cilene che si avvicinavano ai miei concerti, curiosi e anche, come dire, dubbiosi, perché me lo venivano a dire: noi siamo venuti per vedere che cosa stai come lo stai cantando, cioè lì vai a toccare qualcosa di molto molto
0: profondo,
1: importante.
0: Certo.
1: E ho sempre incontrato invece appunto il loro piacere, il loro dire sì, ok, ce l'hai restituita come si deve, e questo per me era una grande cartina di tornasole, che fossero proprio loro a dirmi che ci si poteva riconoscere nell'attitudine, nel modo e nella modalità con cui venivano cantate certe canzoni.
0: Ginevra Di Marco, siamo in conclusione di questa per me piacevole chiacchierata, ma vorrei che tu ci raccontassi qualcosa sul concerto di venerdì, che torno a ricordare essere al Teatro Sociale di Bellinzona a partire dalle ore 20:45. Intanto noi offriamo ai nostri ascoltatori 5 coppie di biglietti se scriveranno il loro nome e cognome su WhatsApp al numero 079 382 6765. Lo ripeto, 079 382 6765, 5 copie di biglietti per il concerto di Ginevra Di Marco di venerdì al Teatro Sociale di Bellinzona. Ginevra, quindi cosa ci possiamo aspettare dal concerto? Con chi suonerai?
1: Allora, siamo in quartetto, quindi nella versione appunto che sta portando in giro Kaleidoscope, quindi con Francesco Magnelli al piano, alle tastiere, ai magnellofoni, Andrea Salvadori alle corde, strumenti, chitarra, insomma zura, strumenti etnici. Poi ci sarà Pino Gulli, che si è riunito a noi da un anno e mezzo, due, è stato il primo batterista dei CSI e ci siamo riavvicinati negli ultimi anni e ha ricominciato a suonare con noi. La scaletta celebrerà, diciamo, questo ultimo disco, ma tutte le anime che mi hanno abitato in questi anni. La musica è un fiume che scorre in tantissime direzioni, quindi si può scrivere, riscrivere, interpretare, restituire, rilanciare, no? Io credo che in qualsiasi modo lo si faccia si possa lasciare un proprio segno, e quindi ci sono canzoni scritte da noi per questo progetto, ci sono musiche originali, interpretazioni, c'è musica popolare che io sento come viva e non certo come un fossile da museo, sono tutte canzoni che nascono da bisogni profondi, da ferite collettive, da lotte, quindi tutte quelle ferite ancora ci parlano forte ancora oggi, la violenza, l'emigrazione, la disparità, la resistenza, sono tutti temi molto attuali che sono urgenti, quindi non c'è un atteggiamento nostalgico ma di aderenza proprio all'attualità, e quindi è una scaletta che abbraccia tutti i nostri 30 anni di musica. E bella, molto dinamica, molto energica, forte, delicata, ci sono tante, tante anime.
0: Benissimo, allora torniamo a ricordare l'appuntamento venerdì questo, 18 settembre alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona, un concerto in collaborazione, organizzato in collaborazione tra il teatro e la nostra RSI. Abbiamo ancora alcune copie di biglietti da assegnare, se li volete scrivete il vostro nome allo 079 382 6765 con un WhatsApp, ripeto 079 382 6765. Grazie tanto a Ginevra Di Marco, in bocca al lupo, ci vediamo
1: grazie
0: venerdì.
1: A voi. A presto. Grazie a voi, grazie. Vi aspettiamo. A presto, ciao. Un abbraccio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Era Ginevra Di Marco che abbiamo incontrato in merito al concerto, torno a ripetere, di venerdì in collaborazione tra il Teatro Sociale di Bellinzona e la nostra RSI. Al Teatro Sociale di Bellinzona a partire dalle ore 20:45, quindi una bella occasione per andare a sentire questa cantante che ci ha descritto e raccontato molto bene il suo universo musicale. Vi ricordo che ci sono ancora alcuni biglietti, coppie di biglietti per chi volesse venire al concerto. Potete scrivere allo 079 382 6765, ripeto 079 382 6765, per ancora qualche copia di biglietti omaggio per il concerto di venerdì.

Una bellissima canzone di Astor Piazzolla, Chiquilín de Bacina, che è anche il nome di un locale di Buenos Aires, e era la voce di David Links, che insieme a Paolo Fresu e a Gustavo Beitelman ha realizzato qualche anno fa questo disco appunto dedicato al mondo dell'America Latina, e il nome è proprio Trama Latina. Quindi insomma, stiamo un po' seguendo la traccia indicata da Ginevra Di Marco, che abbiamo avuto il piacere di intervistare prima e che terrà un concerto venerdì prossimo 18 settembre alle 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Per chi volesse venire, abbiamo ancora qualche coppia di biglietti omaggio, basta scrivere al numero 079 382 6765.

E questa era la voce straordinaria di Diego El Sigala, un cantante dalle potenzialità vocali veramente impressionanti. Diego El Sigala è un cantante, diciamo, spagnolo di flamenco rom, ecco, possiamo dire così, e ha anche una cittadinanza domenicana ed è appunto un grande rappresentante del mondo latino in musica. Ha vinto 2 Grammy Award e anche ha ricevuto 5 nomination ai Latin Grammy, con tutta una serie di dischi di incisioni straordinarie. Questa era una celebre canzone che si chiama Storia di un amore, ed è fantastico come Diego El Sigala riesca ad adattarsi a diversi contesti, generi, ambiti musicali. Continuiamo con il nostro percorso tra le canzoni latine, questa volta con un altro duo strepitoso. Siamo a Cuba a incontrare il genio di Pablo Milanés, che ha realizzato un disco secondo me bellissimo, insieme a Chucho Valdés, un pianista veramente dalle doti illimitati. Vi faccio ascoltare una sua canzone che si chiama Giorni d'autunno, visto che un po' ci stiamo avvicinando all'atmosfera autunnale, Días de Otoño, appunto.

Più che delle canzoni, quelle di Pablo Milanese sono una sorta di trattato filosofico, bellissime, veramente uno grande esponente della cosiddetta nuova trova cubana e un esponente in generale, insomma, dell'anima latina delle canzoni, del mondo musicale. Qui duettava con un altro genio, qual è Chucho Valdés, che armonizza le sue canzoni con una perizia e una qualità veramente sorprendente. Sono commoventi, secondo me. Días de Otoño, appunto, giorni di autunno, è il titolo di questa bellissima canzone, estratta dal loro disco in duo. Abbiamo seguito un po' la traccia di ciò che ci ha raccontato Ginevra Di Marco, che, torno a ricordare a voi che vi siete messi in collegamento da poco, sarà in concerto venerdì prossimo 18 settembre alle 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Un evento in collaborazione tra il teatro e la nostra RSI, quindi una bella occasione per andare ad ascoltarla, e abbiamo ancora forse un paio di copie di biglietti. Se volete appunto correre al concerto di venerdì, è sufficiente scrivere un messaggio WhatsApp allo 079 382 6765. Torno a ricordare il numero 079 382 6765. Ginevra Di Marco ci ha parlato, per esempio, prima di Mercedes Sosa, del suo lavoro a lei dedicato, e noi concludiamo quindi questo breve percorso proprio con la voce della grandissima cantante argentina in una canzone, secondo me, bellissima di Fito Páez, lui è l'autore, che si chiama Un vestido y un amor.

0: Questo è un disco straordinario, Mercedes Sosa, con gli arrangiamenti di Carlo Franzetti. Mi ricordo appunto questo, questo grandissimo arrangiatore che ha arrangiato Gestos de Amore, ecco il titolo del disco. E questo è un brano, una canzone bellissima secondo me di Fito Páez, che si chiama Un vestido y un amor, con cui concludiamo questo percorso nelle voci, nelle anime latine ispirate dai racconti di Ginevra Di Marco, che torno a ricordare sarà in concerto venerdì al Teatro Sociale di Bellinzona alle 20:45. Abbiamo ancora una coppia di biglietti a disposizione, per averli basta scriverci un WhatsApp con il vostro nome e cognome allo 079 382 6765.
1: Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda UT Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corsani. Domani alle 15:35.
2: Rete 2.

0: In studio Federico Talarico. 80 milioni di franchi in un anno è quanto intende risparmiare la SSR attraverso le misure d'economia per il 2027. Risparmio in parte ottenuto attraverso l'eliminazione di oltre il 20% delle posizioni dirigenziali ai livelli più alti. Un primo passo, dato che entro il 2029 la società svizzera di radiotelevisione dovrà risparmiare circa 270 milioni di franchi, anche a causa della riduzione del canone decisa dal governo. Non sono però ancora note le misure di risparmio per il 2028 e il 2029. SSR intende riorganizzarsi per diventare più digitale ed efficiente, senza andare però a incidere sull'offerta dei programmi nell'interesse del pubblico. Sempre dall'interno, un 22enne è stato fermato dopo essere stato pizzicato a 236 km orari sulla A2 nei pressi di Aich, nel canton Lucerna. La polizia precisa che il veicolo è stato sequestrato e la sua patente è ritirata. Il fermo, così come altri tre simili, è stato possibile grazie a un potenziamento dei controlli di velocità negli ultimi due weekend, dopo diverse segnalazioni per importanti inquinamenti acustici notturni causati da motori e accelerazioni. Dall'estero sarebbe soltanto di 28.000 voti il divario tra centrosinistra e centrodestra assieme all'estrema destra nel contesto delle elezioni parlamentari in Svezia. Ad oggi però il numero di voti scrutinati è bloccato al 94%, con ancora 220.000 voti da conteggiare. È dunque tuttora impossibile sapere se il premier conservatore uscente Ulf Kristersson otterrà un secondo mandato o se sarà la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson a ricevere l'incarico da presidente del Parlamento per formare un governo di coalizione con orientamento di centrosinistra. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La notizia giunge da una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia. Chiudiamo con la notizia dell'accusa di un ONG israeliana alle autorità israeliane di attuare una politica volta a eliminare qualsiasi possibilità di una nazione palestinese, intensificando in particolare le violenze e le restrizioni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata. L'AFP ha chiesto un commento all'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, a quello del ministro delle finanze, artefice dell'accelerazione della politica di colonizzazione, e all'esercito. Le autorità israeliane respingono regolarmente le accuse di abusi in Cisgiordania, territorio occupato dal 1967. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato dopo temporanei annuvolamenti mattutini.
1: Sono le 15:34 minuti, eccoci qui ancora a Montmartre e noi proseguiamo la nostra puntata che prevede ora l'appuntamento con il nostro approfondimento musicale. Oggi Caffè Zimmermann con Gabriele Cohen, che ci presenta un'altra puntata del suo ciclo Variazioni ebraiche. La musica classica incontra appunto la tradizione ebraica. Lo ascoltiamo.

0: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Come probabilmente sapete, stiamo seguendo insieme a Gabriele Cohen un percorso attraverso il lungo, complesso e prolifico rapporto tra musica classica occidentale e mondo ebraico, e siamo anche oggi negli Stati Uniti, almeno idealmente. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno a voi. Ecco, continuiamo il nostro percorso sempre americano con Igor Stravinsky, quindi naturalmente uno dei capisaldi assoluti della musica del Novecento, nato in Russia come sappiamo, ma brillantemente protagonista di una carriera internazionale fin da giovane. In particolare tra le due guerre mondiali la sua attività era già decisamente molto intensa, infatti si stabilì prima a Parigi nel 1934, acquisendo anche la cittadinanza francese. Nel 1939 partì per gli Stati Uniti, dove fu chiamato per tenere un corso di poetica musicale ad Harvard. Sorpreso però dagli eventi bellici, decise di stabilirsi definitivamente prima a Los Angeles e poi a Hollywood, divenendo cittadino naturalizzato americano nel 1945 e lì rimase fino alla sua morte del 1971. Anche Stravinsky subì il fascino in qualche modo della melodia ebraica, soprattutto in una composizione ben precisa che oggi ascolteremo, che si chiama Abraham and Isaac, quindi Abramo e Isacco, una ballata sacra per voce di baritono e orchestra. Quindi è una ballata sacra composta sul testo ebraico della Genesi, capitolo 22, è stata eseguita in Israele per la prima volta il 23 agosto del 1964 e successivamente è ripresa varie volte anche al Festival di Berlino. A questo punto riportiamo le dichiarazioni stesse di Stravinsky.
0: Ho cominciato a comporre Abramo e Isacco a causa del fascino della lingua ebraica come suono, a causa del soggetto e, non da ultimo, perché volevo lasciare un segno della mia gratitudine al popolo di Israele, al quale è dedicata la musica per la sua generosità ed ospitalità durante il mio viaggio nel paese nel 1962.
1: Come è stato scritto, con Abramo e Isacco Stravinsky in qualche modo ha quadrato il cerchio, in quanto l'antico canto ebraico che qui in questa ballata sacra ha fortemente suggestionato il compositore, a sua volta esercitò una grande influenza in tutta la musica popolare dell'Europa orientale e dunque anche nello stesso stile melodico dello Stravinsky della Sagra della Primavera e delle Nozze, ad esempio. Nell'orchestra, come sentirete, sono rappresentati quasi tutti gli strumenti, manca l'arpa e la percussione, però è presente la tuba. E la voce procede quasi sempre insieme a pochissimi strumenti, in coppie pure, oboe e corno inglese, oppure due fagotti, oppure a contrasto, flauto e tuba. Altre volte, come all'inizio e alla fine della ballata, è un solo strumento, la viola in particolare, che costruisce degli arabeschi o si incrocia con le linee del canto.

0: La voce del baritono David Wilson Johnson con la London Sinfonietta diretta da Oliver Knussen in questo estratto dall'Abramo Isacco di Igor Stravinsky.
1: A questo punto del nostro percorso abbiamo già citato moltissimi compositori di musica colta del Novecento che si sono fatti affascinare dalle proprie origini ebraiche, per cui abbiamo parlato di Bloch, Kurt Weill, Aaron Copland, Milhaud, Leonard Bernstein. Tutti hanno avuto modo di svolgere in qualche modo una brillante carriera negli Stati Uniti e nel corso di questa puntata aggiungeremo due nomi viventi e molto importanti che sono Philip Glass e Steve Reich. E proprio vogliamo parlarvi adesso di Philip Glass, che è comunemente ed eponimamente percepito come l'incarnazione di quello che è diventato noto, a ragione o meno, come il minimalismo in musica. Se questo cliché è in parte il risultato di una categorizzazione eccessivamente semplicistica o di un'associazione storica poco accurata, sia Glass che Steve Reich, sebbene i loro successi non siano necessariamente correlati, sono proprio spesso riconosciuti nell'opinione comune come i due esponenti più in vista di quella scuola minimalista. Il termine, tuttavia, che Glass rifiuta come regola generale è stato coniato da Michael Nyman come un modo per scrivere di musica, non per comporre. È raramente utilizzato dai compositori a cui viene frequentemente applicato. Glass ha riconosciuto, probabilmente in mancanza di una nomenclatura preferibile, che il termine possa fornire una comoda etichetta descrittiva per un particolare approccio artistico e un tipo di musica con determinate caratteristiche distintive. Tuttavia, lo stesso Glass sottolinea che si applica al massimo ai suoi primi lavori degli anni 60 e 70. Proprio una delle chiavi per apprezzare la musica di Glass e quella di coloro che hanno seguito il suo percorso è il principio della ripetizione continua, sia di un semplice motivo o schema, sia di una singola nota. Una pratica radicata tra l'altro in molte culture antiche e orientali. Questo riguarda quindi non solo le musiche orientali, come diciamo, ma anche le estetiche e gli stati meditativi, ma anche, seppur in modo meno diretto e più trasparente, la salmodia e il canto primitivo nella musica sacra occidentale. Philip Glass è nato a Baltimora nel 1937, ha iniziato a suonare il flauto da bambino, mentre tra l'altro studiava matematica e filosofia all'Università di Chicago. Ha iniziato a comporre seriamente molto presto, ha conseguito un master in composizione alla Juilliard School di New York, ha studiato a Parigi con Nadia Boulanger. A Parigi si è appassionato alla musica classica indiana e grazie al lavoro con il famoso musicista e suonatore di sitar indiano Ravi Shankar. Quell'esperienza, unita ai viaggi nel subcontinente asiatico e alla sua ancora più ampia conoscenza della musica tradizionale indiana, tibetana e di altre filosofie religiose non occidentali, ebbe un effetto duraturo sul lavoro di Glass e sul suo modo di concepire la musica da quel momento in poi, tanto che divenne un buddista tibetano. Il crescente interesse per la musica di Glass tra un certo pubblico americano negli anni 60 e 70 potrebbe quindi essere stato dovuto alla loro maggiore consapevolezza delle culture dell'Asia orientale e occidentale. Almeno in una certa misura, quelle scoperte culturali ed estetiche dovettero la loro genesi alle esplorazioni della controcultura di quell'epoca. Molti dei cui studenti e altri giovani disamorati si rivolsero all'Oriente per ispirazione spirituali e alcuni dei quali furono attratti dalla ricerca di stati di alterazione mentale o di trance ed esperienze ipnotiche, comprese quelle indotte da certe musiche non occidentali. A questo punto vi facciamo ascoltare un'opera di ispirazione ebraica di Philip Glass, probabilmente l'unica per certi versi. Stiamo parlando del Salmo 126, un arrangiamento che venne commissionato a Philip Glass dall'American Symphony Orchestra per un concerto speciale al Lincoln Center di New York nel 1998, in occasione del 50° anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Il brano è strutturato per narratore, che recita i versetti del Salmo, coro, che si limita a sillabe senza parole, e orchestra. La musica impiega delle sequenze ripetute di armonie diatoniche e pulsazioni ritmiche costanti. Per tradizione il Salmo 126 viene cantato principalmente durante le benedizioni, durante lo Shabbat in sinagoga.

0: Il Salmo 126 di Philip Glass, qui con Carl Anton Rickenbacker alla testa dell'Orchestra Sinfonica e del Coro di Catalogna.
1: Eh sì, dopo Philip Glass, come abbiamo annunciato, è il momento di Steve Reich, nato a New York nel 1936, tuttora vivente, oggi ha quindi 89 anni. Steve Reich è stato definito il compositore vivente più importante al mondo, il pensatore musicale più originale del nostro tempo, tra i più grandi compositori del secolo, dal New York Times per esempio. La sua musica è suonata in tutto il mondo e la sua influenza si è estesa oltre il mondo della musica classica, influenzando, come sappiamo, il rock e il pop e influenzando moltissimi giovani musicisti e compositori. Agli inizi della carriera di Reich si utilizzavano delle registrazioni che isolavano una frase parlata registrata in fase, due loop della stessa voce riprodotti simultaneamente su due diversi registratori. Poiché i registratori possono variare, le voci si allontanano gradualmente dall'unisono fino a divergere in un suono denso e con ritmi diversi. Questa tecnica si chiama phasing. Uno dei primi brani che utilizzava questa tecnica è proprio il suo Came Out del 1966. Reich si dedicò presto alla musica dal vivo, suonata dai suoi musicisti, utilizzando il processo di phasing nelle performance e sui dischi. Il risultato si ricollega ai canoni tradizionali composti da Bach, con un tocco naturalmente moderno. Immaginate due musicisti che suonano le stesse note all'unisono. Poi uno dei due lentamente, ma metodicamente, aumenta la spaziatura di un brevissimo istante. Sebbene entrambi i genitori di Steve Reich fossero ebrei, Steve Reich ha ricevuto un'educazione ebraica minimale da bambino, incluso quello che lui chiamava un bar mitzvah in playback, durante il quale non capiva in realtà le parole che imparava. Con l'avanzare della sua carriera di compositore, Steve Reich ha studiato percussioni africane in Ghana e musica gamelan a Bali. Immerso nelle loro ricche tradizioni, si rese quindi conto di conoscere poco delle sue tradizioni ebraiche e durante i suoi 30 anni ha iniziato a studiare alla sinagoga di Lincoln Square a New York. Divenne uno studente appassionato con una profonda conoscenza dell'ebraico, della cantillazione e delle tradizioni musicali ebraiche che avrebbero poi influenzato la sua musica in modo notevole. A New York formò gli Steve Reich and Musicians, un gruppo che suonava la sua musica nei locali di tutta la città. Divennero popolari anche in Europa. Fece amicizia con molti musicisti emergenti e, tra l'altro, Philip Glass, con cui trasportavano mobili insieme per mantenersi, e lo stesso Reich faceva il tassista saltuariamente. La sua musica, quindi definita minimalismo per i suoi tuoni e per i suoi pattern ripetitivi e mutevole, ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Le sue opere più note sono naturalmente Drumming, Music for 18 Musicians. Sono brani complessi costruiti su una melodia, un'armonia e un ritmo, un'alternativa in qualche modo alla musica moderna atonale, seriale e difficile, che sembrava di gran moda all'epoca. Ci sono circa 4-5 brani che illustrano brillantemente l'interesse di Steve Reich per il mondo musicale ebraico. E andiamo quindi a sentire e a parlare un attimo del primo lavoro, che si chiama Teilim. È un lavoro del 1981. Infatti il lavoro con musicisti ghanesi e balinesi indusse Reich a interrogarsi appunto al proposito delle proprie origini. Il risultato fu un periodo quindi di studio intenso dell'ebraismo, della Torah, della cantillazione. Si recò in Israele per ascoltare cantori di differenti comunità sefardite orientali. Da questa esperienza trasse appunto l'ispirazione per il suo Tehillim, un'intonazione di versi di salmi. La sua prima opera a incorporare delle parole dove alla cantillazione sentita in Israele sovrappone la sua consueta scrittura musicale.

0: Ecco, dopo Tehillim del 1981 la carriera di Steve Reich veramente decollò e quindi si susseguono una serie di composizioni bellissime, storiche, e tra questa citiamo e ascoltiamo Different Trains, scritta 7 anni dopo, nel 1988. Una composizione rivoluzionaria scritta per il famoso quartetto d'archi, il Kronos Quartet di New York. In Different Trains Steve Reich presenta quindi un resoconto semi-autobiografico dell'Olocausto, intrecciando elettronicamente i suoi ricordi di bambino ebreo negli anni 40 con quelli di bambini sopravvissuti all'Olocausto che in seguito hanno registrato le loro testimonianze. Lo stesso Reich descrive così il suo progetto.
1: L'idea dell'opera nasce dalla mia infanzia. Tra il 1939 e il 42, dopo il divorzio dei miei genitori, viaggiavo spesso in treno da New York a Los Angeles e ritorno. Sebbene all'epoca quei viaggi fossero piacevoli e divertenti, ora mi guardo indietro e penso che se fossi stato in Europa in quel periodo, in quanto ebreo, avrei dovuto viaggiare su treni molto diversi. Con queste premesse ho voluto realizzare un'opera teatrale che rispecchiasse fedelmente l'intera situazione.
0: E proprio per avere del materiale, Reich ha registrato ad esempio la sua governante mentre ricordava i loro viaggi in treno insieme, un facchino di vagone in pensione e 3 testimonianze di sopravvissuti all'Olocausto che parlano di tutto ciò che riguarda il mio tempo e ora vivo in America. Ha scelto vari brani sonori attraverso una selezione digitale e li ha poi organizzati in una narrazione semi-coerente divisa in 3 parti. L'America prima della guerra, l'Europa durante la guerra e dopo la guerra. In tutti i casi le testimonianze orali sono accompagnate da un quartetto d'archi che riproduce i contorni ritmici e melodici dei campioni vocali in un metodo appunto di melodia parlata ispirato a uno dei grandi compositori preferiti da Steve Reich, stiamo parlando di Béla Bartók. Quindi direi di ascoltare adesso il suo Different Trains.

New York.

0: Con il prossimo ascolto arriviamo al 1993, stiamo parlando di The Cave, la grotta. Steve Reich insieme anche al videoartista Beryl Coreau fecero la loro prima incursione proprio nel teatro musicale con questa opera molto densa, molto articolata, The Cave, appunto, del 1993. Una esplorazione della storia dell'Antico Testamento che combina interviste anche qua e documentari con la musica di Steve Reich, e lo stesso Reich ha voluto lasciare questa dichiarazione.
1: Nella Bibbia Abramo acquista una grotta da Efron l'Ittita come luogo di sepoltura per sua moglie Sara. La grotta dei patriarchi, come è diventata nota, divenne il luogo di riposo finale non solo per Sara, ma anche per Abramo e i loro discendenti. Nelle fonti mistiche ebraiche la grotta è anche un passaggio di ritorno al giardino dell'Eden. Si dice che Adamo ed Eva siano sepolti lì. La grotta ha un grande significato religioso anche per i musulmani. Mentre gli ebrei sono discendenti di Abramo e Sara attraverso il loro figlio Isacco, i musulmani fanno risalire la loro discendenza ad Abramo attraverso suo figlio Ismaele, nato da Agar, la serva di Sara. Oggi la grotta, situata nella città a maggioranza araba di Hebron, in Cisgiordania, è completamente edificata e inaccessibile. Le antiche strutture costruite sopra di essa rivelano una lunga storia di rivendicazioni contrastanti. Si scopre non solo il muro eretto da Erode intorno alla grotta, ma anche i resti di una chiesa bizantina e, infine, la moschea costruita nel XII secolo che da allora domina il sito. The Cave è composta da tre atti. In ogni atto abbiamo posto le stesse domande fondamentali a un gruppo diverso di persone. Le cinque domande fondamentali erano: chi è per te Abramo? Chi è per te Sara? Chi è per te Agar? Chi è per te Ismaele? Chi è per te Isacco? Nel primo atto lo abbiamo chiesto agli israeliani, nel secondo ai palestinesi e nel terzo agli americani.

0: Ed eccoci ora all'ultima composizione che è stata pubblicata da Steve Reich. Stiamo parlando della Scala di Giobbe, registrata nel 2025 per la etichetta abituale dei suoi lavori, la Nonesuch Records. Il lavoro interpreta e trae spunto dal libro biblico della Genesi. E sognò, ed ecco, una scala era appoggiata sulla terra, e la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco, messaggeri di Dio salivano e scendevano su di essa. Lo stesso compositore ha voluto lasciare un commento alla sua composizione.
1: Qualsiasi movimento melodico, su, giù o sostenuto, può trovare la sua analogia in una scala. A volte si sale solo di pochi pioli per raggiungere qualcosa e poi si scende, o forse si sale ancora più in alto, si fa una pausa e poi si scende, fermandosi ad ogni piolo durante la discesa. Ci sono quattro brevi sezioni, un'esposizione, se preferite, su ciascuna delle quattro righe di testo, poi quattro sezioni più lunghe che elaborano e sviluppano le prime quattro. Ciò che trovo particolarmente interessante in queste sezioni molto più lunghe è che sono per lo più musica strumentale. La musica strumentale interpreta il movimento dei messaggeri angeli che salgono, scendono o si fermano su una scala, o scale tra il cielo e la terra, un'interpretazione musicale senza parole.
0: Con queste parole di Steve Reich, appunto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Grazie Gabriele Cohen, a presto.
0: A voi, grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era un'altra puntata del ciclo Variazioni ebraiche con Gabriele Cohen, che percorre la musica cosiddetta classica quando incontra la tradizione ebraica. Sono le 16:18 minuti, vi ricordo che fra poco più di 10 minuti avremo l'incontro con Andrea Scanzi nella prima puntata di un ciclo dal titolo Le Avvelenate, dove appunto Andrea Scanzi, il giornalista, scrittore, critico musicale, ci accompagna in un percorso di 15 canzoni appunto in queste 5 puntate che andranno in onda in questa settimana, che raccontano la canzone che è stata talvolta strumento di protesta e che ha denunciato ingiustizie, guerre, discriminazioni e silenzi imposti. Ma ora un percorso musicale.

Red and Black, questo è il titolo di questo breve brano estratto da un album del 1974, un album della ECM che si chiama Solstice ed è che vede appunto leader il grande chitarrista jazz americano Ralph Towner, che purtroppo è scomparso all'età di quasi 86 anni lo scorso 18 di gennaio. E ho voluto così riprendere questo bellissimo disco dove Ralph Towner si allea, per così dire, con altri tre musicisti straordinari del calibro del saxofonista Ian Garbarek, con la sezione ritmica formata dal contrabbassista Eberhard Weber e anche compositore peraltro Jon Christensen, norvegese, alla batteria. Veramente quattro fuori classe che hanno creato questo mondo sonoro molto peculiare, molto particolare, che si alimenta della musica, diciamo, legata all'universo del jazz, ma non solamente, anche ispirazioni, per così dire, world music, che è un termine molto generico che poco vuol dire, insomma, ma per intenderci. Ascoltiamo quindi un brano da questo disco che si chiama Oceanus.

0: Oceanus è il titolo di questo brano, con Ralph Towner alle chitarre, Jan Garbarek al sax, Eberhard Weber al contrabbasso, Jon Christensen alla batteria. Si tratta di un bellissimo disco firmato da ECM, pubblicato nel 1985. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo per omaggiare questo grande chitarrista che se n'è andato proprio quest'anno, il 18 di gennaio per la precisione. Sono le 16.32, 41 secondi, siamo giunti così a una nuova serie con Andrea Scanzi, che ho avuto il piacere di affiancare in questo ciclo, che si chiama Le Avvelenate e che riguarda le canzoni che in qualche modo hanno una rappresentano una forma di denuncia a ingiustizie, guerre, discriminazioni, silenzi imposti. Oggi la prima puntata è sempre alle 16.30 per tutta questa settimana.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso,

Io se fossi Dio non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io se fossi Dio non avrei fatto gli errori di mio figlio.

capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africani.

0: io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
1: Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare. Avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene. Buongiorno Andrea Scanzi.
2: Buongiorno, ciao Claudio.
1: Questa è la prima puntata di questo ciclo di arpeggi che abbiamo denominato Le Avvelenate. Quindi le canzoni che in qualche modo rappresentano un'invettiva, una protesta, e non potevamo che iniziare con Giorgio Gaber e questa bellissima Io se fossi Dio. Siamo all'alba degli anni Ottanta, Giorgio Gaber scrive a quattro mani, naturalmente con Sandro Luporini, questo lunghissimo recitativo, dura quasi un quarto d'ora, no? E forse è una delle sue opere più dirompenti.
2: Senza alcun dubbio, ma forse è anche l'opera più dirompente della musica italiana. Una delle canzoni più censurate, più discusse, spiazzò anche parte del suo pubblico. È una canzone durissima. Alla fine addirittura Giorgio si scaglia anche contro Aldo Moro e la memoria di Aldo Moro, che era stato ucciso, crivellato dai colpi delle Brigate Rosse. È un brano di cui ancora si discute, un brano che fu così censurato che di fatto Giorgio Gaber lo dovette incidere da solo, o quantomeno si affidò a una piccola etichetta discografica che fece uscire questa formula strana del 33 giri a metà, perché il lato A c'erano i 15 minuti di Io se fossi Dio e il lato B era totalmente vuoto. Copertina nera, rigorosamente nera. È uno sfogo che arriva due anni dopo, quando è Moda è Moda, che è un'altra invettiva forte di Gaber, nella quale si distanzia da un certo mondo di sinistra, e dopo questa canzone che io trovo semplicemente straordinaria, perché è un atto di coraggio lucido e impietoso. Giorgio avvertì come la sensazione di doversi fermare, perché disse: ho praticamente detto tutto, mi fermo. E in effetti per tutto l'arco degli anni Ottanta non è che si fermò teatralmente, ma non parlò più di politica, come a dire io ho detto tutto, e tornò a parlare di politica soltanto nel 1991-92 per Tangentopoli.
1: Mi sembra interessante, Andrea, accostare questa canzone, Io se fossi Dio, accostare in generale la figura di Giorgio Gaber a quella di Fabrizio D'André. Quale può essere il collegamento?
2: I collegamenti sono tanti. Anzitutto il talento di entrambi, probabilmente sono i più grandi cantautori che abbiamo avuto insieme a Francesco Guccini, anche se poi le classifiche lasciano il tempo che trovano e poi dovremmo citare Dalla, De Gregori e tanti altri. Poi perché entrambi hanno utilizzato questa formula dell'invettiva, di cui parliamo in questa puntata e non solo, però in maniera diversa, e qui c'è un'altra caratteristica specifica di entrambi. Laddove Gaber, per esempio, in Io se fossi Dio, utilizza dei toni molto dritti, molto netti, molto dirompenti, De André è sempre più ermetico, sempre più criptico, se la prende con molte persone, con molte realtà, come nella Domenica delle Salme, però a volte non si capisce neanche esattamente con chi se la prenda, chi è il poeta della Baggina, perché viene citato Renato Curcio, chi sono i cantautori che hanno il pianoforte a tracolla o si vestivano da Pinocchio. Lascia questi input e in qualche modo deve essere lo spettatore, l'ascoltatore a comprenderli. Però di sicuro De André ha scritto delle invettive straordinarie, e questa, La Domenica delle Salme, almeno quella che stiamo per ascoltare, secondo me è una canzone incredibile che ancora oggi ci dovrebbe insegnare tanto. Quando De André parla di pace terrificante, quando parla di intellettuali che non assolvono al loro compito di protesta, beh, accidente, è una canzone straordinariamente attuale.
1: Ascoltiamone una parte.
0: Dentro la fuga entrambi, verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano, non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadini. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito, e inginocchiati agli ultimi semafori, rifacevano il trucco alle troie di regime, lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est, chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro, e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La Domenica delle Salme, si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tuo culto.

0: Nata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messe, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio.
1: Targa Tinco alla migliore canzone del 1991, La Domenica delle Salme, appunto. Fabrizio De André, un brano incluso nell'album Le Nuvole del 1980 con la musica di Mauro Pagani, un chiaro gioco di parole sulla Domenica delle Palme, naturalmente, no? Quindi, dicevamo, Andrea, qui non c'è un Cristo che risorge, ma una società che muore, al contrario.
2: Purtroppo sì, e è una canzone peraltro che dentro Le Nuvole fu l'ultima che venne scritta. L'ho riscoperto scrivendo il libro su Fabrizio, l'ha raccontato Pagani. Pagani disse: De André ascoltò il disco e disse: manca qualcosa, manca l'opera forte, ci penso io. Si isolò qualche giorno e poi tornò con questo testo magmatico, che peraltro anticipa anche Tangentopoli, perché c'è un riferimento proprio a Tangentopoli che ancora non c'era stata, ha sentito le cose prima. Sai, il riferimento è proprio, come dicevi tu, alla Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme anticipa la risurrezione. La Domenica delle Palme è qualcosa che ti introduce alla Pasqua, invece dentro stiamo vivendo nella Domenica delle Salme, ovvero siamo morti prima ancora di morire, siamo postumi in vita, avrebbe detto Gianni Clerici. Siamo tutti vittime di questa pace terrificante che ci ha anestetizzato, che non ci fa più combattere, non ci fa più vivere appieno, e dobbiamo in qualche modo ridestarci, svegliarci dal torpore. Era un grande scossone che De André ci voleva dare, con risultati abbastanza scarsi, non per colpa sua.
1: A questo punto, Andrea, ti vorrei proporre un accostamento difficile, se vogliamo, no? Quindi lasciamo la lingua italiana e andiamo invece verso l'inglese di Bob Dylan con questa canzone celeberrima che si chiama Masters of War.
3: I'm your masters of war. You that build the big guns,

0: You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain.
1: E questo era Masters of War, un brano musicale scritto appunto da Bob Dylan, contenuto nell'album The Freewheeling Bob Dylan del 1963, ed è un Dylan che a ruota libera, come appunto suggerisce il titolo dell'album, si rivolge ai signori della guerra, dicendogli «And I hope that you die», «Spero che moriate», e ancora «Even Jesus would never forgive what you do», «Anche Gesù non potrebbe mai perdonare ciò che fate».
2: A me ha sempre colpito la ferocia di questo testo, che è feroce a prescindere ed è particolarmente inedita per il Bob Dylan successivo, cioè per tutta quasi la vita di Bob Dylan. Qui siamo, come hai detto tu all'inizio, proprio agli albori di Bob Dylan, siamo dentro il disco che contiene anche «Blowing in the Wind», il secondo disco, forse il più famoso, comunque quello più eternato. È il Bob Dylan che si scaglia contro tutti, che è militante, che è pacifista, che è uomo di protesta, che parteciperà alla marcia per la pace con Martin Luther King. E io mi ricordo che lui in più di un'intervista disse: quando ho scritto Masters of War, io stesso sono rimasto spiazzato dalla ferocia che conteneva questo testo. Evidentemente avevo bisogno di questo sfogo, di questa violenza come atto di catarsi, per cercare di comprendere il mondo. E in effetti è uno dei testi più duri che si siano mai ascoltati. Spero che moriate, moriate presto, io sarò lì a guardare che vi mettano sottoterra per essere certo che non uscirete mai da lì. È una roba incredibile, però anche qui. Pensate a quante guerre stiamo vivendo adesso, pensate alla situazione attuale. È un Bob Dylan molto diverso, però credo purtroppo che Masters of War sia una canzone non solo bellissima ma molto attuale.
1: Benissimo, grazie Andrea. Allora noi ci troviamo per la prossima puntata con Francesco Guccini, no? So che voi vi conoscete bene.
2: Molto bene, gli voglio molto bene, sì, e lo vedrò anche tra poco peraltro.
1: Bene, quindi non anticipiamo niente e rimandiamo i nostri ascoltatori alla prossima puntata di Le Avvelenate. Grazie.
2: Ciao.

Molto interessante questa lettura di Corcovado con il quartetto Ben e Stacey Kent, una voce meravigliosa. Siamo alle 16:52:32 secondi, quindi quasi in conclusione di questa puntata di Montmartre. Noi ci rivediamo domani e fra pochissimo per K ci sarà il nostro Marco Pagani. Intanto vi lascio con Maria Joao e André Mehmari in un brano dal titolo Alfama e poi The Nights. Buona giornata, buona conclusione di giornata.

0: non ti aspetti.
1: Oggi parliamo del concetto giuridico del diritto di grazia, di scrittori con sindrome di Down, di intelligenza artificiale e possibile fine del mondo? Con un punto interrogativo dovuto alle perplessità che suscita evidentemente quest'ipotesi, che però è stata paventata anche da un esperto che di recente ha fatto parlare mezzo mondo perché si è dimesso da un'importante azienda di intelligenza artificiale e ha detto che nei prossimi 10 anni siamo tutti un po' a rischio da questo punto di vista. Ma vabbè, partiamo con un sorriso. In realtà questa è K, io sono Marco Pagani, saremo insieme fino alle 17, fino alle 18:30 di questo venerdì, giorno per giorno evidentemente, e tra poco alle 5:05 parliamo con piacere dei 25 anni celebrati proprio quest'anno dall'Associazione Archivi Donne Ticino. Ce ne parlerà Yvonne Pesenti con noi al telefono. Poi alle 5:20 sentiremo il giudice Roy Garret parlando proprio di grazia come concetto giuridico, partendo dal film La Grazia di Paolo Sorrentini. È proprio una conferenza che parte da qui stasera alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Alle 5:35 ritroviamo Sabrina Pisu, nostra collega dalla Svizzera Romanda, che ci propone un laser che andrà in onda domani. Ne sentiremo giusto un'anticipazione brevissima, dedicato ai 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci. Alle 5:50 poi K in Libertà, lo sapete, il nostro spazio di opinione editoriale, dove di giorno in giorno diciamo un po' quello che pensiamo su vari appuntamenti, su vari argomenti, oggi in particolare sull'intelligenza artificiale e la meccanica quantistica. È una cosa che ci ho messo un po' a mettere giù, non ho bene in chiaro dove voglio andare a parare, ma vi farò sentire poi intorno alle 18 di che si tratta. Alle 18 in punto poi con Claudio Ambrosini parliamo del libro Io sono mosaico, che, di cui lui è coautore insieme al figlio, scrittore con sindrome di Down. È un libro molto interessante, ne parleremo proprio con lui. E poi alle 18:15 K e Spalla, oggi in mano al giornalista Alessandro Robecchi, l'altro spazio di opinione di K. Le 5:02 partiamo con Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla e Fan Fate Al con Tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e li sono inutili.

0: anzi 4 bodyguard, 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Tutti i bodyguard cantano Vinicio Capossela e l'ensemble che ha messo insieme per questo pezzo con Pierpaolo Capovilla e Fanfeth Hall. Parliamo dell'Archivio Donne Ticino, fondato nel 2001, l'associazione Archivi Donne Ticino ha il compito di raccogliere, salvaguardare e valorizzare fonti, immagini e testimonianze sul passato delle donne del Ticino, consentendo poi a tutti di accedere a questo patrimonio. Sono 25 anni di attività, dicevamo, viene fondata nel 2001, e allora partiamo da qui, ripercorriamo la storia dell'associazione, ma soprattutto non solo i traguardi raggiunti, ma anche i traguardi davanti all'attività di questa associazione. Intanto io saluto la presidente del Comitato Archivi delle Donne Ticino, che torna a trovarci, Yvonne Pesenti Salazar. Buonasera, benvenuta a K.
4: Buonasera a lei e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
3: Allora, torniamo indietro al 2001, anzi forse anche un po' prima. Ci sono delle necessità concrete che portano in quegli anni alla creazione di un'associazione che salvaguardi specificamente il materiale di archivio legato alla storia femminile, alla storia delle donne?
4: Ma allora, la prima necessità è di una banalità eclatante, ed è il fatto che le donne non sono una categoria sociale, ma sono la metà della popolazione. L'altro punto di partenza è stato il fatto che la storia delle donne in Ticino ancora alla fine degli anni 90 era un territorio ma pressoché inesplorato, a parte rarissime eccezioni. Quindi c'era un grande divario tra lo stato della ricerca storiografica nel resto della Svizzera e la Svizzera italiana. E questo perché la storiografia si basa in primis sulle fonti, e le fonti che riguardavano le donne erano praticamente inaccessibili, introvabili, e quindi questa è stata l'idea che ha animato le fondatrici Franca Kleis e Renata Raggi, con un gruppo di altre donne, tra cui diverse storiche, che si sono messe alla ricerca di queste fonti per vedere di, come diceva lei, trovarle, conservarle e metterle a disposizione di ricercatrici e ricercatori e tramandarle alle generazioni future, perché è una storia diciamo di una collettività dove manca la storia dell'elemento femminile e a dir poco lacunosa, per non dire monca.
3: Eh sì, è monca, ha ragione, è la parola che userei anch'io. E in questi 25 anni, chiaro che non è una domanda, non mi aspetto una risposta esaustiva in pochi minuti, però così una panoramica a volo d'uccello sul materiale che avete raccolto, sui fondi che avete trovato, sulle fonti che avete usato.
4: Ma allora, intanto siamo partite con una decina di lasciti di persone, donne che avevano avuto dei trascorsi importanti come protagoniste, quindi nella vita politica, economica, sociale o artistica del cantone. Siamo partiti da questi 10 primi fondi e adesso siamo a oltre 170, che non è poco. Poi avevamo un migliaio di libri che riguardavano la storia delle donne, la storia del movimento femminista e non solo in Ticino, ma anche la storia del femminismo in generale, e adesso siamo vicini agli 8.000 come biblioteca, con una importante rivisteria che riguarda le riviste che documentano appunto il percorso fatto dalle donne nel Novecento per la conquista dei diritti, quindi nel cammino verso la parità. Abbiamo un archivio fotografico anche molto importante. La cosa più, diciamo, più importante degli ultimi mesi, diciamo, è che stiamo digitalizzando tutto questo patrimonio, quindi l'accessibilità sarà possibile anche senza venire nel nostro archivio. Abbiamo al nostro attivo 11 pubblicazioni nella collana Quaderni Archivi Donne Ticino, e quindi penso che abbiamo fatto un po' di strada, l'abbiamo fatta, ecco.
3: È cambiato anche la disponibilità di fonti in questi 25 anni, il tema della necessaria e ancora lungi dall'essere ben raggiunta pienamente parità tra i vari generi, in qualche modo ha influito sulla possibilità di trovare materiale?
4: Ma allora è una buona domanda questa, perché ovviamente i primi fondi a cui abbiamo avuto accesso sono stati quelli legati a dei percorsi biografici che diremmo, potremmo definire straordinari, quindi quelli delle prime delle donne che si sono battute per la parità, le donne che sono entrate in politica, le donne che hanno esercitato per primo determinate professioni liberali e così via. E quindi lì il reperimento, conoscendo i nominativi, per quanto difficile o tortuoso, era facile. Adesso da parecchi anni abbiamo spostato il focus della nostra ricerca, perché si tratta di una ricerca attiva, bisogna farle emergere le tracce delle donne. Nel passato abbiamo spostato il focus, come le dicevo, e vogliamo cercare di documentare adesso tutte le altre donne, le non protagoniste, diciamo, no? Per cui cerchiamo adesso, stiamo ricercando fonti nell'ambito dei movimenti migratori, che sono molto, la storia dei movimenti migratori, se si declina al maschile o al femminile, è molto diversa. La storia della salute del corpo delle donne, perché è la biologia che determina questa posizione sociale diversa delle donne con minori diritti e così via, si è sempre giustificato con l'argomento della biologia, no? Le donne devono riprodurre la specie e devono fare il lavoro di cura, quindi per questo hanno un'altra posizione sociale, quindi sul corpo delle donne ancora adesso si giocano tanti temi che poi hanno una rilevanza a livello ideologico e si riflettono poi a livello istituzionale, e poi la scrittura delle donne. Quindi il fatto che le donne hanno sempre scritto ma pubblicato poco, e quindi stiamo facendo dei progetti in questo ambito per documentare appunto quella storia di quelle che noi definiamo tutte le altre, per non dire le donne comuni, perché è un brutto aggettivo e non, sicuramente non va bene. Quindi è cambiato il focus di ricerca. Siamo naturalmente sempre dipendenti, altamente dipendenti dai privati, perché l'ambito in cui le donne si sono espresse, sono state attive anche con delle attività importanti, non è lo spazio pubblico in maniera predominante, ma lo spazio piuttosto privato o che confina con la vita privata, e quindi questi documenti sono spesso custoditi dalle famiglie e dai privati, che noi cerchiamo sempre di sollecitare. Se vedi, sto facendo un appello approfittando dello spazio, certo, alle persone a non buttar via niente, perché ogni traccia per noi è preziosa, proprio perché la storia delle donne con l'ambito privato ha molto a che fare. Anche quando le donne sono state attive nello spazio pubblico, è il privato che meglio le descrive e meglio le documenta per la posterità.
3: Io ringrazio Yvonne Pezzenti Salazar, perché sono 25 anni importanti. Lei ci ha raccontato anche come sono cambiate le prospettive, la messa a fuoco dei temi sui quali lavora l'Archivio delle Donne Ticino, che è un elemento fondamentale della nostra storia, ma anche del nostro futuro, mi spingo a dire. Grazie mille, buon presente, a risentirci.
4: A voi, grazie, buona serata.

어떠하니 아침에 조금

0: Gruppo sudcoreano al femminile, le ADG7 con questa Whatever. Sono le 17:18 minuti e parliamo dell'Istituto Giuridico della Grazia, che in effetti ha una storia forse anche più antica del concetto di diritto, di insieme di norme uniformi, anche perché alla fine la grazia altro non è che il potere, chi esercita il potere che perdona qualcuno ed esercita quindi la facoltà di non punire. La grazia è anche un istituto complesso in campo giuridico, è un atto che interviene su una condanna definitiva, che solleva interrogativi sul rapporto tra giustizia, politica, etica, umanità, bisogno di riparazione, morale, c'è dentro tanto. La grazia di Paolo Sorrentino, il film che ha aperto la mostra del cinema di Venezia dell'anno scorso, è una pellicola che racconta con delicatezza e profondità i risvolti morali e giuridici intorno a questo istituto. Arrivo al punto, questa sera alle 18 a Bellinzona, alla biblioteca cantonale, c'è una conferenza dal titolo La grazia di Paolo Sorrentino nello specchio della storia del diritto. Tra gli intervenuti ci sarà Elio Tavilla, professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Modena e Reggio Emilia, e poi il giudice penale federale Roy Garret, che con piacere saluto perché è con noi al telefono. Buonasera giudice, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Allora, partiamo da questi temi, dal film del regista napoletano, tra poco, con la conversazione delle 18 a Bellinzona. Quali aspetti intanto di quest'opera, del film, per lei sono stati particolarmente interessanti per una riflessione storica e giuridica sull'Istituto della Grazia?
1: Beh, direi che sono tanti. E quello che mi ha affascinato è la capacità di Sorrentino...

0: il presidente della Repubblica Italiana, un personaggio comunque fittizio, e ha questo dilemma sta scadendo il suo mandato e ha sulla scrivania due domande di grazia molto delicate. Entrambe che non lasciano indifferenti, e perché è così, cioè la grazia è per sua natura qualcosa che irrompe per certi versi nella procedura penale in una maniera, cioè c'è chi l'ha definita una valvola di sfogo della procedura penale, delle situazioni in cui non si mette in discussione la colpevolezza in quanto tale. Ecco, questo è importante dirlo. Non è un quarto grado di giudizio. Ha a che vedere con l'idea stessa di sapere in determinate situazioni se il fatto di scontare una pena passata in giudicato sia ancora umanamente tollerabile, sostenibile. E quindi sono delle situazioni eccezionali, ci sono pochissimi casi in Svizzera, ma ci sono, ed è un istituto previsto dal codice penale, per cui è qualcosa che il legislatore vuole mantenere. E quindi trovo che sia veramente molto interessante e, diciamo, nello spirito di queste serate che da tanti anni facciamo alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, c'è proprio l'idea di fare divulgazione giuridica e ci siamo accorti che partire da un film è la cosa migliore, spesso e volentieri. Infatti mostreremo un brevissimo spezzone del film a metà fra un intervento e l'altro e poi spiegherò perché abbiamo scelto questo spezzone.
1: Parlando proprio dal punto di vista giuridico dell'istituto della grazia per quanto riguarda la Svizzera, la storia giuridica della Svizzera, che spazio ha questo istituto nella storia del nostro diritto e come viene percepito oggi, secondo lei?
0: Allora, la storia svizzera è una storia per sua natura repubblicana, per cui già il fatto stesso che si tratti in definitiva di un'istituzione che in origine veniva esercitata dal sovrano, dal monarca, è qualcosa che in una tradizione repubblicana stride un pochettino. E quindi già il fatto stesso che tendenzialmente in Svizzera non è una figura presidenziale che esercita questo diritto, come invece negli Stati Uniti, come invece in Italia. È in genere il Parlamento cantonale, il Gran Consiglio, per quanto riguarda molti cantoni, o a livello federale l'Assemblea federale. Esecutivi che se ne occupano sono pochi, eventualmente se ne occupano in maniera, diciamo, con una certa ripartizione delle competenze, ma che si occupi. Un esecutivo che si occupa esclusivamente della grazia in concorrenza con il Gran Consiglio c'è solo a San Gallo. Per il resto sono sempre i parlamenti, quindi non l'esecutivo. Quindi, e statisticamente, effettivamente, adesso magari ci avviciniamo magari di più al nostro cantone, al Canton Ticino, quello che constatiamo sotto il profilo statistico, è che dal 1945 ad oggi, scelgo il 45 non a caso, perché è la data della legge cantonale sulla grazia, che concretizza poi una norma del codice penale svizzero, no? Ci sono state circa 115 domande di grazia. 116 mi sembra, la gran parte sono state respinte, ma comunque è vero, però il numero non è da sottovalutare di quelle accolte, sono comunque 46 dal 45 ad oggi, si situano soprattutto nel periodo che va dal 45, diciamo, al 74. Poi dopo ce ne sono sempre meno. L'ultima che è stata concessa risale al 2000. E c'è un interessantissimo rapporto della Commissione delle Petizioni e dei Ricorsi per quel caso che appunto Purtroppo

0: di domanda di grazia concessa, che è una bellissima analisi anche storica dell'istituto. Vale la lettura, è un rapporto pubblico, si trova facilmente su internet.
1: Io lascio allora il giudice Roy Garré prepararsi per la conferenza che avrà luogo tra poco, tra circa mezz'ora a Bellinzona. La ringrazio intanto per avercene parlato e sono sicuro che chi magari ci ascolta da quelle parti ha ancora tempo di unirsi a questa riflessione estremamente interessante su un concetto, come lei ricordava, che arriva dalla monarchia. Il re perdona qualcuno dopo che si è ben chiarito che però è lui che comanda. E nella Repubblica, forse nella nostra più che in altre repubbliche, tutto questo ha per forza di cose assunto dei profili differenti, perché non arriva da lì, non essendoci mai stato un re. Grazie mille, Roy Garré, è stato un piacere, buona serata e a risentirci.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutti.

con il disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco, in concerto. Con Cristian Gilardi, in diretta su Rete 2, dal Teatro Sociale di Bellinzona. Venerdì alle 20.45.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. È cominciato oggi l'anno scolastico in molte università svizzere, così anche alla scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, che oggi dà il via al suo 30° anno accademico. Sentiamo le considerazioni del direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni.
3: Ma se consideriamo anche le nostre scuole affiliate, abbiamo circa 6.500 studenti. Inizieranno oggi 2.200 nuovi studenti e studentesse a livello bachelor e master. Calcoliamo che il 75-80% studia nelle sedi ticinesi della SUPSI. Sarà un anno particolare perché festeggiamo i 30 anni dalla nostra Costituzione e sarà un anno di soddisfazione per quanto riguarda in termini di interesse che gli studenti hanno dimostrato nei confronti della nostra offerta formativa, che dai primi giorni a oggi è evoluta da pochi corsi di laurea a una cinquantina di corsi di laurea bachelor e master accademici.
2: La nuova legge sulla polizia ticinese approderà al Tribunale federale. È stato infatti presentato un ricorso contro la revisione della legge approvata dal Gran Consiglio lo scorso aprile dopo un lungo dibattito. Lo ha comunicato in una nota Martino Colombo, esponente del Movimento per il Socialismo. Il ricorso chiede di sospendere l'entrata in vigore della legge, altrimenti, si legge, banche dati e dispositivi di sicurezza entrerebbero in funzione il prossimo 1 gennaio. Il comunicato spiega infatti che a essere contestato nel ricorso è il margine di manovra dello Stato quando si tratta di sorvegliare, schedare e limitare preventivamente la libertà delle persone. La polizia provinciale del Verbano Cusio Ossola ha multato un cacciatore svizzero per oltre 5.000 euro. L'uomo, titolare di licenza di caccia nella regione, aveva abbattuto un cervo maschio e usato un elicottero per il recupero e il trasporto dell'animale oltre confine. Il cacciatore, secondo ANSA, ha violato le norme sul volo in zona di protezione speciale e il regolamento sull'uso di mezzi aerei per il recupero di selvaggina. Multa analoga è stata comminata anche alla ditta elvetica proprietaria del velivolo. Dall'estero, l'importante oleodotto saudita colpito da un attacco la scorsa settimana rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. Lo hanno riferito due funzionari della regione riportati da AFP. L'oleodotto è fondamentale per la strategia dell'Arabia Saudita di spostare le esportazioni di petrolio verso il Mar Rosso, evitando così lo stretto di Hormuz, dove gli attacchi iraniani hanno ostacolato il traffico marittimo. L'attacco è stato attribuito dall'Arabia Saudita a droni appartenenti a milizie irachene sostenute dall'Iran. Sempre dal Medio Oriente, dopo il nuovo attacco del governo israeliano nei confronti dei connazionali registi del documentario NASA, vincitori del premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nel film. I due registi, già minacciati di vedersi revocata la cittadinanza, sono accusati di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. La pellicola, girata di notte sui tetti di Tel Aviv, rivela i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa di palestinesi civili a Gaza, programmata da Israele. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato dopo temporanei annuvolamenti mattutini.

0: Io credo che una delle mie forze in questo lavoro sia la sincerità. Io ho sempre detto, e non soltanto in questa occasione, che io non pretendo affatto di possedere la verità con la V maiuscola e di dare la verità con la V maiuscola. Io do la verità quale appare a me, quella che io vedo, quella che io ascolto e quella che io sento. Cioè io do la mia versione. Altri daranno la loro versione, poi la storia mette insieme tutti questi documenti giornalistici e trae le sue conclusioni.
1: La voce di Oriana Fallaci, ritratto di una vita spesa per la verità. Moriva 20 anni fa, domani cadono proprio i 20 anni, una delle firme più importanti e discusse del giornalismo italiano del Novecento. Inviata di guerra, intervistatrice temuta da capi di Stato, autrice di bestseller mondiali, Fallaci ha attraversato il secolo breve con uno stile unico, fatto di coraggio e ossessione per la verità. Dietro la donna pubblica c'è anche la donna privata e saranno anche questi alcuni degli aspetti raccontati nel Laser che Rete 2 vi propone domani mattina alle 9 dal titolo 20 anni senza Fallaci, ritratto di una vita spesa per la verità. Laser curato dalla collega che è un piacere ritrovare, Sabrina Pisu. Buonasera Sabrina, benvenuta a K.
2: Buonasera Marco, davvero un grande piacere anche per me ritrovare te e i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici.
1: Allora, è un Laser complesso quello che tu hai confezionato per noi per questa occasione importante. Ci vuoi raccontare intanto come è stato anche il lavoro di documentazione, quanto hai dovuto scavare a fondo per trovare poi il materiale che sentiremo domani?
2: Devo partire dicendo che Oriana Fallaci ha rappresentato per me, ma credo per tantissime giovani donne che si affacciavano a questa professione di giornalista, un po' una maestra, una sorta di maestra di casa, come mi piace chiamare quei giornalisti che leggiamo, che conosciamo attraverso gli scritti, ma che non abbiamo la possibilità magari di conoscere di persona. E quindi Oriana Fallaci l'ho conosciuta nel corso degli anni, un po' costantemente attraverso i suoi libri che hanno appunto raccontato, attraversato, ma anche vissuto in prima persona il Novecento italiano. Quindi Oriana Fallaci ho cercato di ripercorrerla, di ritrovarla anche attraverso appunto le testimonianze davvero incredibili che abbiamo noi nel nostro archivio RSI grazie alle interviste fatte da Giancarlo Meda, tra cui quella appunto che abbiamo ascoltato. Quindi ho cercato di immergermi ancora di più nella figura di questa donna, cercando attraverso appunto i ricordi del nipote a lei più caro, Edoardo Perazzi, di coglierne qualche sfumatura, qualche aspetto diciamo inedito.
1: E per fare tutto questo tu hai trovato anche una persona che l'ha conosciuta, che era legata anche affettivamente a Oriana Fallaci. Raccontaci chi è e magari anche qualche anticipazione su quello che è venuto fuori nell'intervistarlo.
2: Sì, Edoardo Perazzi appunto è il nipote più caro, perché è quello che è stato vicino ad Oriana Fallaci, l'ha accompagnata, come racconterà appunto nel corso del Laser, nei suoi viaggi, ad esempio nel viaggio di promozione del libro Un uomo. È tra l'altro l'erede universale di Oriana Fallaci, quindi è la persona che ha sotto mano l'archivio, le carte, gli scritti di Oriana Fallaci e racconta delle cose davvero toccanti da questo punto di vista rispetto anche a un lavoro quotidiano che lui fa di ricerca, perché ovviamente questo archivio è infinito, è pieno anche di scoperte, racconterà anche una di queste scoperte legate a uno dei suoi libri, uno dei più famosi, Lettera a un bambino mai nato, che è uscito nel 75 ed è stato appunto un bestseller mondiale e che tocca delle corde private, privatissime della vita di Oriana Fallaci. Quindi il Laser è un ritratto di Oriana Fallaci tra pubblico e privato, attraverso soprattutto appunto la testimonianza del nipote Edoardo Perazzi, che condivide con noi una serie anche di ricordi personali, ma anche racconta il suo oggi alle prese con questa figura così presente nella sua vita attraverso lettere, documenti, archivio, appunto, che è un archivio incredibilmente profondo, in tutti i sensi della parola profondo.
1: Eh sì, ma tu dicevi, Sabrina, all'inizio che Oriana Fallaci per te, come per tante altre donne che poi sono diventate giornaliste, è stata un punto di riferimento, anche una fonte di ispirazione, quindi la conoscevi già. La domanda allora è: la conosci in modo diverso dopo questo lavoro, dopo aver approfondito e parlato con suo nipote, con il suo erede, di lei, della sua figura anche meno pubblica? C'è un qualcosa che è cambiato nel modo in cui tu la pensavi di conoscere e invece quello che hai scoperto?
2: C'è un aspetto che mi è sempre stato piuttosto chiaro di Oriana Fallaci, è il fatto che lei nascondesse, come è comprensibile, una parte molto riservata di se stessa, e questa è una cosa che il nipote ha confermato, questa sua fragilità, questa sua anche, è una cosa che magari direbbe, costante appunto ricerca, attenzione verso una verità che era la sua, perché dice è la verità che io vedo e che sento, no? Quindi questo è lei stessa dentro la storia che vive. E poi una cosa che mi ha colpito è il fatto che lei mettesse continuamente in discussione il suo lavoro, che non fosse mai contenta di quello che faceva, dell'articolo che scriveva. Questa è un'immagine che magari, conoscendo Oriana Fallaci pubblica, magari si fa fatica a immaginare una donna così ferma, così dura, il nipote dice feroce, e che invece viveva dentro la sua complessità, che poi era la complessità del mondo, e quindi questa tensione, questa ricerca costante dentro il potere e dentro il mistero dell'anima umana.
1: Io ti ringrazio, Sabrina. Noi lo ricordiamo ancora una volta con piacere, domani alle 9 qui su Rete 2, 20 anni senza Fallaci, ritratto di una vita spesa per la verità, il laser inedito che va in onda domani, che ci aiuta a ricordare questa figura importante del giornalismo, morta 20 anni fa, il 15 settembre del 2006. Grazie mille, Sabrina Piso, a risentirci e buon lavoro.
2: Grazie anche a te, buon proseguimento.

Che bello questo pezzo nella versione di Rod Stewart, Oh Marie, da Swing Fever del 2024, peraltro recente. Rod Stewart non perde la sua grinta, la sua bella energia. Adesso un brano di Sanam, Sahil Damey, questo arriva dal sestetto libanese Sanam, dicevamo, l'album è Sametu Sautan dello scorso anno.

Blood Orange con questo disco The Field in collaborazione con la Durutti Column, di cui è appena uscito tra l'altro un disco di cui parlavamo qui a K qualche settimana fa. 5:55, appuntamento con K e Libertà. Una delle questioni più affascinanti della meccanica quantistica, nonché una delle più difficili da comprendere per chi non sia un fisico, è quella del ruolo dell'osservatore. In parole povere, sappiamo che se osservo un sistema quantistico, poniamo il moto di un elettrone, nel momento in cui lo osservo, il fatto stesso che io lo stia osservando ne modifica il comportamento. Questo paradosso è stato interpretato in vari modi. Il più diffuso è la cosiddetta interpretazione di Copenaghen, che dice che non ha senso parlare di proprietà definite di un sistema quantistico prima di osservarlo. L'elettrone di cui vogliamo, per ipotesi, misurare la posizione, non ha una posizione definita finché non la misuriamo. Non ce l'ha proprio, non è che non sappiamo dov'è. Lo so, sono concetti per niente facili, per niente intuitivi, non so neanche se li capisco io mentre ve ne parlo. Oltre all'interpretazione di Copenaghen, ce ne sono poi altre che si spingono anche oltre in un campo che a quel punto non è più solo fisica, ma qualcosa di diverso. Il fatto che la presenza di un osservatore modifichi lo stato di un sistema, portato al suo estremo, ha generato teorie secondo cui l'universo esisterebbe solo nella misura in cui c'è qualcuno che lo sta guardando. Se non ci fossero osservatori, l'universo sarebbe solo una nuvola di possibilità. A quel punto però, ma qui siamo nella pura speculazione oramai, come si identifica un osservatore? Che caratteristiche deve avere un soggetto perché l'universo venga creato dal suo sguardo? È necessario che abbia una coscienza? È la coscienza dell'osservatore che modifica lo stato dell'universo? E cosa succede all'universo quando l'osservatore smette di guardarlo? Smette di esistere? Torna a essere una nuvola di possibilità? Bellissima peraltro questa immagine. Oppure da ogni variazione, ed è un'altra teoria, scaturisce un universo differente, parte di una rete infinita di universi paralleli. Lo so, c'è da farsi girare la testa. Capite bene che siamo in un territorio di confine tra lo speculativo e il mistico religioso. L'ipotesi di un Dio creatore, il cui sguardo continuo ed eterno sull'universo rende l'universo reale, diventa a quel punto un'ipotesi suggestiva. Non dimenticando però che anche il nostro disguardo, ne abbiamo le prove, è in grado di modificare un sistema quantistico. Questo fa di noi degli dèi o delle emanazioni del divino? Sono domande accademiche, ma fino a un certo punto. E sono domande che vengono ulteriormente messe alla prova dalla nascita e dallo sviluppo delle intelligenze artificiali, perché esperimenti molto recenti di quest'anno e dello scorso anno dimostrerebbero che anche un'intelligenza artificiale, fornita degli strumenti necessari a effettuare la misurazione di un sistema quantistico, quando lo osserva, ne modifica lo stato. Il che ci porta a due ipotesi alternative. 1. La coscienza non è un elemento necessario perché l'osservatore modifichi la realtà, visto che le IA non hanno coscienza e la modificano anche loro. 2. Oppure, la coscienza è necessaria e le intelligenze artificiali ne hanno un tipo che noi però non siamo in grado di comprendere o di riconoscere, ma che viene percepito dal sistema quantistico misurato quando è l'IA a osservarlo. È affascinante. Io personalmente, al di là di un inevitabile senso di inquietudine quando si ragiona intorno a questi tempi, ci si sente veramente piccoli, non ho dubbi su quale delle due ipotesi sia la più affascinante.

0: Miriam Makeba con una rivisitazione molto interessante, un po' più ritmata, un po' più black di For What It's Worth, il capolavoro dei Buffalo Springfield, una delle mie canzoni preferite dell'adolescenza. Credo di averla sentita tutte le sere prima di addormentarmi per almeno 5 anni tra il 1985 e il 1990. Ma cambiamo argomento, parliamo di un libro. Parliamo di un libro nello spazio dei consigli di K dal titolo Io sono Mosaico, uscito ai primi di giugno per le officine Gutenberg. Il libro è stato scritto da Matteo e Claudio Ambrosini e racconta la vita di Matteo, appunto, uomo di 43 anni con sindrome di Down, attraverso ricordi e riflessioni che vanno dall'infanzia all'età adulta. Io saluto intanto il coautore Claudio Ambrosini, che è con noi al telefono per parlarci di questa scrittura a quattro mani. Buonasera, benvenuto a K.
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io intanto le chiederei che storia racconta, in che modo nasce l'idea di scrivere questo libro tra lei e suo figlio e come avete lavorato.
1: Ma nasce, allora, mio figlio ha oggi 46 anni, 3 anni fa eravamo in vacanza e a un certo punto io gli ho detto: ah, Matteo, hai fatto un mucchio di cose nella tua vita, forse potresti scrivere un libro e credo che potrebbe essere utile anche per le persone che lo leggeranno. Lui su un quadernino a quadretti col suo corsivo in 15 giorni ha messo per iscritto 16 capitoli, 16 brevi capitoli scritti con una sintassi non in piena sintonia con la nostra lingua, ma con un significato evidente anche in alcuni pezzi con un significato profondo. Io allora non sapevo neanche bene che cosa ne avremmo fatto. Poi, letto e riletti questi 16 capitoli, insomma, ho notato che potevano essere davvero le cose scritte interessanti per altre persone, per cui ho incominciato a prendere spunto da alcuni di essi, li ho un po' elaborati e quindi ho ricucito attorno ai 16 capitoli di Matteo una storia, un po' una storia della sua vita, ma una storia anche delle relazioni che quotidianamente noi intessiamo con gli altri. Ecco, è nato un po' così.
0: Noi spesso, quando facendo questo lavoro alla radio, parlando di libri, spesso usiamo un'espressione che io non amo molto, quando diciamo è un libro urgente. In questo caso, però, un po' scherzosamente, le chiedo qualcosa proprio su questo, sull'urgenza di un libro, perché scrivere 16 capitoli in 15 giorni vuol dire che c'era qualcosa che sembrava quasi non aspettare altro che poter uscire. Allora, che cosa è uscito?
1: Ma è uscita la vita di Matteo, le difficoltà di questa vita, anche episodi assolutamente spiacevoli in cui lui si è trovato immerso fin da bambino, ma anche le gioie che ha provato in questa vita. Quindi credo che il termine urgenza, anche l'inferimento al mondo di oggi e alle difficoltà delle vite di tutti noi, credo che possa essere un termine assolutamente, assolutamente appropriato. Lui ricorda molto e con dolore quando lui veniva chiamato mongoloide, e che è un termine che oggi si sente forse un po' così, un po' di meno, ma ci sono altri termini che vengono utilizzati come insulto. E quindi indirizza anche il linguaggio altrui, l'attenzione che dovremmo avere tutti noi nel momento in cui usiamo certe parole nei confronti degli altri. Ecco, direi che è un libro che poi quello che ho cercato di fare io, partendo dall'esperienza di Matteo, è stato quello anche di generalizzare un po' il contesto attuale. Quindi certo che Matteo ha una diversità, ma questa diversità è qualcosa che appartiene ad ogni individuo ed è importante il confronto con le diversità. Se posso, mi sembra importante sottolineare questo aspetto, che i 16 capitoli scritti da Matteo sono stati poi pubblicati esattamente come lui li ha scritti, cioè non c'è stata una, come dire, modificazione perché il linguaggio potesse essere più appetibile. È il suo linguaggio, e come noi come dire, facciamo magari un po' di fatica ad avvicinarsi al linguaggio di Matteo, teniamo conto che lui ha fatto anche una notevole fatica ad avvicinarsi al linguaggio della cosiddetta normalità. E quindi questo ci avvicina al termine di integrazione. Che cosa dobbiamo fare per integrarci?
0: Le volevo chiedere sul titolo. Io sono mosaico, è un titolo da dove arriva? Perché comunque l'immagine allora, che evoca sono... è quella di un insieme di tessere che compongono la persona, no? Quali sono queste tessere?
1: Lui le leggo le prime righe del primo capitolo. Lui dice: io ho la sindrome di Down, io sono mosaico. Il mosaicismo è una forma particolare di sindrome di Down, dove vi sono due linee cellulari, diciamo così, quella trisomica e quella che abbiamo tutti noi. E quindi è questa forma particolare anche, come dire, Matteo ci ha sempre un po' tenuto a dire io sono mosaico, come per dire, beh, ma guardate che un po' di normalità nei miei cromosomi c'è. Ecco, e quindi sono le prime parole che lui scrive nel primo capitolo e sono state riprese come il titolo del libro. Poi certo evoca anche un po' le tessere del mosaico e quindi i vari rapporti che bisogna tenere insieme sia rispetto a noi stessi sia rispetto alle nostre relazioni con gli altri.
0: C'è un qualche cosa che a lei è servito per conoscere un aspetto di suo figlio che non conosceva prima di avventurarsi in questa operazione di scrittura insieme? Cioè, ne è uscito conoscendo degli aspetti diversi di suo figlio?
1: Ma direi la memoria, cioè la capacità di tenere insieme delle cose antiche, perché ripeto, oggi ha 46 anni, quindi insomma lui parla anche di quando era bambino, quindi la capacità di ricordare 20 nomi che io nemmeno ricordavo, l'altro aspetto credo che sia estremamente significativo, le buone conoscenze temporali, cioè la capacità di mettere in ordine gli eventi, anche magari con modalità di linguaggio particolari, però questo devo dire che mi ha davvero colpito, come se, come dire, la sua vita fosse davvero impressa nel suo corpo e in tutti gli atti che l'hanno caratterizzata, anche quelli belli ovviamente. Lui per esempio ha fatto, ed è bello che il 16° capitolo è l'ultimo, lui è un milanista tifosissimo e ha fatto una ventina di anni fa una pubblicità con Kakà quando Kakà giocava nel Milan, e questa era una cosa che l'ha ovviamente riempito di gioia, ma quando racconta di quella giornata la racconta ancora oggi con estrema precisione. Allo stesso modo il dolore, quando racconta della morte di alcune persone, in particolare della sua nonna, di mia madre, anche lì lui ha un preciso ricordo dei fatti e parla di se stesso, delle proprie emozioni con profondità. Ecco, questo è un altro aspetto che mi ha colpito.
0: Grazie Ambrosini, è una bella testimonianza. Il libro, con piacere lo ricordiamo, il titolo è Io sono mosaico, Officine Gutenberg, uscito a giugno, lo trovate in libreria, si può ordinare eventualmente se non fosse reperibile immediatamente. Grazie mille Claudio Ambrosini.
1: Grazie a voi.
0: Ci saluti,
1: grazie,
0: anche il coautore Matteo.
1: Va bene, lo farò certamente.
0: Buona
1: molte
0: serata.
1: Grazie, arrivederci.

0: Un finale quasi rossiniano, di quelli tiratissimi, sempre in questo crescendo continuo che non sa dove finisce. Questo brano che abbiamo appena ascoltato insieme era That Weekend di Jim O'Rourke, e saluto per cappa e spalla di questa sera il nostro opinionista Alessandro Robecchi, autore televisivo, editorialista di un sacco di testate, giornalista, scrittore, tante cose. Buonasera Alessandro, ben ritrovato a cappa.
1: Buonasera, ciao, ciao a tutti.
0: Allora, io nella copertina, nel K in libertà di una mezz'oretta fa, di 10-20 minuti fa, dicevo che con riferimento alla meccanica quantistica, un discorso un po' complicato, però sono stati fatti esperimenti sull'intelligenza artificiale e pare che anche il suo sguardo sia capace di cambiare gli esperimenti quantistici come lo sguardo umano. Quindi mi chiedevo se forse non siamo di fronte alla nascita di una nuova divinità capace di creare l'universo ponendo solo i suoi occhi su di esso. Non partiamo da qua in realtà, però parliamo di intelligenza artificiale con te oggi.
1: Sì, no, io temo che non so cambiare l'universo, guardarlo con i suoi occhi, certo. Di sicuro, insomma, recentemente, negli ultimi 2 o 3 giorni, ci hanno raggiunto alcuni allarmi, francamente, un po', come dire, preoccupanti, no? Perché questo Jacob Coxon, questa è una notizia, insomma, che si sa ormai, ha fatto il giro del mondo, che è stato collaboratore sia di Anthropic, di OpenAI, insomma, diciamo, un tecnico, un ingegnere, uno scienziato che lavora all'intelligenza artificiale, ha detto: guardate che ormai l'intelligenza artificiale impara da se stessa a una velocità che noi non riusciamo più a controllare, e quindi la sua serena analisi, diciamo così, è che tra 10 anni, sono un quarto d'ora, diciamo, tra 10 anni potrebbe scomparire l'umanità per colpa dell'intelligenza artificiale. Ora, noi siamo abituati che ogni tanto si alza qualche santone, sì, a dire: il 28 gennaio ci sarà l'apocalisse, poi dopo noi il 29 gennaio naturalmente non ci pensiamo più. Però questa volta devo dire che, insomma, i tre capi mondiali, planetari dell'intelligenza artificiale, che sono Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di X, tutte e tre, invece di dire: ma no, cosa dici, matto, ecco, hanno detto: beh sì, in effetti dovremmo rallentare, perché questa velocità ci preoccupa. E
0: tra l'altro, ecco, nota a margine del tuo,
1: un po', diciamo, perché se lo dice un passeggero è un conto, ma se lo dice il capitano del Titanic
0: ma poi rallentare quando vai contro un iceberg, forse bisogna cambiare rotta. Nota a margine,
1: esatto, perché poi cosa voglia dire rallentare? Cioè, che se magari l'umanità invece che tra 10 anni finisce tra 12 perché abbiamo rallentato, non mi sembra una grande soluzione. No. Io consiglio comunque il mutuo ventennale, perché così, diciamo, ne pagate metà, ecco. Però la cosa che mi ha stupito di tutte queste discussioni sull'intelligenza artificiale, la fine del mondo, eccetera, eccetera, è che, come dire, l'apocalisse è ormai entrata nelle chiacchiere quotidiane. Insomma, vai al bar: signor Gino, buongiorno, ha visto che tra 10 anni saremo tutti scomparsi. Insomma, c'è una normalizzazione dell'apocalisse, della fine del mondo, della fine dell'umanità, non so, chiamatela come volete, ma insomma, che non è per niente tranquillizzante, insomma, no? Di solito queste cose vengono battezzate come delle stupidaggini, buona battuta, e si va avanti. E invece, diciamo che questa volta l'allarme è perlomeno lanciato da quelli che lo producono, quindi questo è abbastanza preoccupante, direi, insomma.
0: È strano però, perché dico, se tu sei una delle persone che sta causando problemi e dici bisognerebbe rallentare, ma comincia a rallentare tu. A me l'impressione è che siano quelle sparate di un settore dove gli investimenti sono nell'ordine delle decine di zeri, che ha sempre più bisogno di soldi, e la spara grossa per attirare ulteriore interesse.
1: Sì, può essere sicuramente, perché stiamo parlando poi alla fine di tre padroni del mondo, possiamo dire così, insomma, ecco, in confronto ai quali, diciamo, la Compagnia delle Indie nell'Ottocento sarebbe stata un'aziendina, diciamo, piccolina, ecco. No, però c'è una componente che noi non possiamo trascurare, che è, naturalmente, Trump ha detto no, non dobbiamo rallentare, dobbiamo essere i più veloci del mondo, dobbiamo essere i leader, eccetera, eccetera, perché la Cina non rallenterà. Quindi, cioè, diciamo che si configura una specie di guerra fredda come quella degli anni 60-70, insomma, dove al posto delle testate nucleari, no, ti ricordi, allora gli Stati Uniti ne mettono un po' qua, allora i sovietici ne mettono un po' là, allora li porto a Cuba, allora io, insomma, c'era questo, e questa battaglia, questa guerra fredda è oggi sull'intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Cina, e se non rallenta uno non rallenterà nemmeno l'altro, no? E questa cosa qua è ancora più preoccupante, no? Noi siamo giustamente preoccupati dal riscaldamento globale, che però ci dà qualche annetto in più, mi sembra di capire, prima di estinguerci, non solo 10 anni, quindi, insomma, questa cosa mette un po' di allegria, perché non moriremo di caldo, ecco, questa è la notizia. Però, ecco, io vorrei fare una protesta mia personale, cioè, se dobbiamo riavere la guerra fredda degli anni 60, però ci ridate anche i Jefferson Airplane, ci ridate i Beatles, Muhammad Ali contro Foreman, cioè ci date un po' di quel clima là, l'estate dei fiori, ecco,
0: hippie Woodstock,
1: bravissimo, il catalogo è vastissimo, ecco, perché invece avere la guerra fredda senza tutte quelle cose lì è un po' triste, no? Cioè,
0: è un modo di vederla, poi vedremo di che morte morire, però a questo punto
1: che tra l'altro mi sembra esattamente la parola esatta, diciamo.
0: Sì. Mi sembra che la scelta poi alla fine il ventaglio sia ristretto.
1: Coraggio, ragazzi, abbiamo 10 anni, in 10 anni si fanno un sacco di cose divertenti, coraggio.
0: Alessandro Robecchi, grazie mille.
1: Non risparmiate.

пришла до дому, їла напоїла руку, рискою, по стену. А

Carpathian Rap con le Dacca Braca, gruppo ucraino, una musica con una forte energia, anche se è un'energia un po' cupa. Sarebbe bello sapere che cosa dice il testo, ma comunque 18 e 24 minuti, anzi 25 proprio tra pochi secondi, noi ci salutiamo, è arrivato il momento di lasciare lo spazio al modem di oggi, la replica del nostro magazine informativo. Da Marco Paganelli, auguro di una buona serata, noi ci ritroviamo domani alle 17 con K.

0: modem.
1: Per fare un tavolo ci vuole il legno.
2: Il futuro energetico del Ticino passa da qui, un documento, il cosiddetto PEC, che va a sostituire delle linee guida ormai vecchie di oltre un decennio e che soprattutto ha uno sguardo verso il futuro.
3: L'orizzonte è sempre il 2050, l'obiettivo quello di una società ticinese 100% rinnovabile.
4: Centrale è la riconversione verso fonti rinnovabili e indigene, ci sono però anche obiettivi per attenuare gli effetti dei mutamenti climatici.
2: Il governo ha fatto proposte anche ambiziose che il lavoro commissionale ha però smussato con un esercizio di compromesso. Ancora più critica la linea dell'UDC, ha presentato un rapporto di minoranza in cui si chiede la completa bocciatura del PEC. Ci sarà battaglia in aula.
5: Si creeranno posti di lavoro, si darà vita e linfa ad un'economia settoriale molto importante nella decarbonizzazione, quindi non è solo un costo, bisogna vederlo anche come una reale opportunità di crescita economica per un settore che diventerà vie più importante.
6: Il PEC, a difenderlo in aula non sarà il consigliere di Stato Claudio Zali, a cui è stata revocata la guida del Dipartimento del Territorio.
2: Dovrà essere difeso dal consigliere di Stato Raffaele De Rosa, che ha raccolto i compiti di Claudio Zali per quel che riguarda il Dipartimento del Territorio.
7: A 3 anni dal messaggio del governo, il piano energetico e climatico cantonale va finalmente in aula nella seduta di Gran Consiglio che si apre oggi. 3 anni di discussioni in commissione alla ricerca di compromessi per un'adesione la più ampia possibile alla strategia su energia e clima del Canton Ticino. Siamo a metà dell'opera, verrebbe da dire, ma in mezzo c'è ancora tutta la discussione in Parlamento e non è detto che quanto sostenuto nel rapporto di maggioranza della Commissione Ambiente, Territorio ed Energia venga accolto in toto dalla maggioranza dei deputati. Già perché dalla Commissione è uscito anche un rapporto di minoranza che chiede di respingerlo e in aula saranno presentati svariati emendamenti volti a rafforzare oppure a indebolire la struttura del piano. E il tutto infine potrebbe anche essere rimandato in Commissione. Insomma, attorno al PEC la politica si divide tra chi vi legge una svolta ecologica ed economica necessaria e imprescindibile e chi ne condivide i principi ma chiede una certa flessibilità e chi infine chiede di bocciarlo perché manca di trasparenza sui costi e parte da premesse ormai obsolete. Queste le 3 posizioni che analizzeremo nel dibattito di questa mattina a Modem. Io sono Agata Galfetti, con me in regia c'è Amanda Pfendler, Roberto Conti cura la messa in onda e saluto anche i 3 ospiti che ci hanno raggiunti oggi in trasmissione. Massimo Mobiglia qui in studio, deputato dei Verdi Liberali e relatore di maggioranza, benvenuto.
8: Buongiorno a tutte e a tutti.
7: Collegati abbiamo Gianluca Padlina del Centro, favorevole con riserva. Buongiorno anche a lei.
9: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
7: E collegato al telefono abbiamo anche Alain Bühler, capogruppo UDC, che chiede di affossare il PEC. Buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
7: Prima di iniziare con la nostra discussione con Amanda Pfendler, guardiamo alla posta in gioco e ai contorni della discussione che si aprirà oggi a Palazzo delle Orsoline.
11: Sì, Agata, come hai detto tu, con la discussione sul PEC il Gran Consiglio ticinese deve tracciare la linea almeno per i prossimi 25 anni. Nato come evoluzione ed espansione del piano energetico del 2013, il nuovo documento integra la dimensione energetica con la sfida climatica, tracciando la rotta da qui al 2050 per condurre il cantone verso la neutralità climatica e una più ampia indipendenza energetica. In breve, il PEC propone di dimezzare i consumi energetici pro capite e di incrementare massicciamente la produzione da fonti rinnovabili indigene, proponendo anche, come detto, un piano di adattamento ai cambiamenti climatici già in atto. Con il suo messaggio, il Consiglio di Stato non sottopone al Parlamento solo l'approvazione della visione strategica, ma chiede la concessione di un credito quadro di 2 milioni di franchi per studi prioritari e propone modifiche modifiche vincolanti alla legge cantonale sull'energia, introducendo per esempio l'obbligo entro il 2040 di eliminare gli impianti di riscaldamento a combustibili fossili o quello di installare pannelli fotovoltaici su tutti i nuovi edifici e su quelli esistenti con superficie superiore a 300 metri quadrati.
7: E Amanda, proprio sull'equilibrio tra ambizione ecologica, sostenibilità economica e vincoli normativi, è proprio qui che le posizioni politiche si dividono.
11: Sì, da un lato i sostenitori della proposta governativa, legasi le forze ecologiste e progressiste, vedono nel PEC un elemento indispensabile per il futuro del cantone, oltre che un'opportunità di sviluppo per l'economia locale, capace di trattenere sul territorio le risorse oggi destinate all'importazione di combustibili fossili esteri. Dall'altro c'è chi sostiene il piano con riserva, chiedendo gradualità e flessibilità nella sua applicazione, anche a tutela del potere d'acquisto di cittadini e imprese. E infine l'UDC, attraverso un rapporto di minoranza, ne chiede la bocciatura. Ritiene il piano basato su premesse di consumo ritenute obsolete, contesta l'assenza di cifre certe sui costi reali e sulle tariffe elettriche e solleva dubbi sulla sicurezza dell'approvvigionamento invernale.
7: Grazie Amanda Pfender per questa introduzione. Entriamo dunque nel vivo della nostra discussione. Allora inizio dal relatore del corposo rapporto di maggioranza. Partiamo dalla cosa più semplice: perché il Gran Consiglio dovrebbe dire sì o no a questo piano energetico e climatico? Massimo Mobiglia, in sede commissionale avete seguito la linea tracciata dal governo, ma già con alcuni compromessi. Giusto così, anche alla luce dell'estate che abbiamo appena vissuto?
0: Nella scheda di presentazione avete esposto abbastanza bene che deve esserci un compromesso, bisogna cercare di rappresentare diversi portatori di interessi. Inizialmente questo l'ha fatto il Consiglio di Stato già 3 anni fa, facendo la consultazione a cui hanno risposto anche le associazioni economiche, oltre a quelle ambientaliste, ma anche altri portatori di interesse. La Commissione in questi 2 anni ha cercato di fare un lavoro ancora più approfondito, eliminando ad esempio l'obbligo di cui ha parlato Amanda Fendler, quello di sostituire la caldaia indiscriminatamente a tutti gli edifici entro il 2040, perché abbiamo ritenuto, come maggioranza della Commissione, che questo criterio non fosse applicabile per un territorio come il Ticino. Quindi noi abbiamo fatto già un lavoro di mediazione, abbiamo fatto un lavoro per cercare un compromesso per poter far andare in avanti questo pacchetto, che è importante perché stiamo parlando di decarbonizzazione e giustamente l'estate che abbiamo avuto alle spalle ci fa capire che la siccità, il cambiamento climatico, l'aumento di temperatura hanno effettivamente a che vedere con le attività umane e le emissioni di gas a effetto serra.
7: Alain Bühler, prima di chiederle le ragioni del no del gruppo UDC, le chiedo: questa discussione alla fine ci sarà? Chiederete un rinvio in commissione?
8: Questo non è ancora, diciamo, arrivato ad aver chiarito la situazione. Potrebbe esserci una richiesta di rinvio in commissione, ma lo decideremo nel corso della mattinata. La seduta inizia alle 14, quindi vediamo.
7: Allora le faccio la prima vera domanda: il no dell'UDC su tutta la linea non significa, lo avete detto, un'insensibilità di fondo alle problematiche climatiche ed energetiche, ma una bocciatura di questo PEC non rischia di far rimanere il cantone al palo?
8: No, assolutamente no. Il no a questo piano energetico cantonale non è assolutamente, come ha detto lei, un no contro la tutela dell'ambiente, ma è un'opposizione ferma, diciamo, a un metodo irresponsabile. L'ha detto lei, sono stati richiesti 2 milioni per degli studi che dovrebbero corroborare poi l'intero piano. Quindi oggettivamente si fissano degli obiettivi, si fissano addirittura delle imposizioni a livello di legge, chiedendoci poi altri 2 milioni per studiarne gli effetti. Questo metodo di analisi parlamentare io non lo sostengo, credo che bisogna conoscere per deliberare, e oggi addirittura non conosciamo quanto questo piano costerà ai ticinesi da qua al 2050. Io ricordo che l'articolo 89 della Costituzione federale parla chiaro: la politica energetica dovrebbe bilanciare l'ecologia con la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'economicità. Eppure, ecco, su questo punto siamo totalmente ciechi. Inseguiamo sì il principio ecologico, ma ignoriamo i costi e la sicurezza invernale. Quindi Diciamo che ci troviamo dinanzi a quello che per stessa missione del Dipartimento del Territorio è un piano audace che si fonda sulla speranza che la tecnologia nei prossimi 30 anni ci risolva i problemi dello stoccaggio dell'energia. Ma io, ecco, noi come UDC e io il sottoscritto, sulla speranza io non posso poggiare una strategia energetica. Diciamo che in tutto questo non siamo disposti a giocare alla roulette con il potere d'acquisto delle nostre famiglie e con la competitività delle nostre aziende. Quindi imporre obblighi di legge che costeranno miliardi di cittadini senza avere certezze matematiche e tecniche per noi resta un azzardo che non possiamo accettare.
7: D'accordo, tanti punti su cui cercheremo di tornare in corso di trasmissione. Gianluca Padlina, vengo da lei, era uno dei correlatori di maggioranza ma alla fine poi ha deciso di firmare con riserva assieme al collega del Partito Liberale Radicale Terraneo. Perché, le chiedo, immagino che tanti dei compromessi ottenuti siano venuti dalla vostra parte.
12: Sì, in effetti è così. Il nostro approccio alla questione energetica e climatica è sempre stato un approccio pragmatico. Quello che dobbiamo considerare è soprattutto il fatto che questa discussione sul PEC, come è stato in parte ricordato in entrata, non avviene nel vuoto, avviene al termine di un'estate record, ma forse questo non l'abbiamo ancora detto in trasmissione, avviene anche con un contesto geopolitico che è mutato notevolmente. La guerra in Ucraina ci ha brutalmente ricordato che l'energia non è solo una questione ambientale, ma anche una questione di sicurezza, indipendenza e prezzi. Da parte nostra e in commissione quello che abbiamo cercato di fare è evidentemente entrare in quelli che erano soprattutto i dettagli degli obblighi posti a capo della cittadinanza e delle aziende, e in questo senso il nostro è un approccio che non è basato su slogan o ideologie. Per noi si trattava veramente di andare a rendere più sostenibile un messaggio che in partenza, a nostro modo di vedere, non lo era.
7: Allora, cerchiamo di guardare ad alcune misure in maniera puntuale. Ci sono, come detto, alcuni emendamenti, in particolare sulla legge energia, su cui si discuterà in Gran Consiglio. Massimo Mobilli, ad esempio, i Verdi chiederanno di anticipare l'obbligo del fotovoltaico al 2035, di ripristinare al 2040 l'obbligo della sostituzione delle caldaie fossili. Eppure il compromesso, lo diceva bene lei prima, vi ha portato ad allungare i tempi al 2045. Non si rischia di rallentare il processo di decarbonizzazione?
0: Durante i lavori commissionali sono arrivate delle proposte di allungare e di accorciare questi tempi, quindi è un dibattito, una discussione che abbiamo avuto, e la maggioranza ha deciso di allungare leggermente di 5 anni questa singola misura. 5 anni non sono un periodo così lungo in confronto alla durata di vita dell'anidride carbonica nell'aria. Ci sarà un lieve ritardo, ma non mette in dubbio tutto il progetto di andare verso la decarbonizzazione. Quindi l'opinione della maggioranza, quindi spero anche che poi il Gran Consiglio seguirà questa indicazione, è quella di trovare un equilibrio, di trovare una posizione che metta comunque d'accordo la maggior parte delle persone. Ovviamente ci sarà qualcuno di deluso in una o nell'altra direzione, però noi dobbiamo portare in avanti questo progetto perché è di importanza vitale per il clima del nostro futuro.
7: Gianluca Padlina, il Partito Liberale Radicale chiede di cancellare del tutto l'obbligo del fotovoltaico sui tetti già esistenti sopra i 300 metri quadri o quando si impone il rifacimento di un tetto, e di limitare i vincoli sui riscaldamenti, tenendo conto ad esempio di reddito e situazione patrimoniale dei proprietari. Il centro invece chiede di modulare il fotovoltaico in base al numero di inquilini e piani. Insomma, sono alleggerimenti assolutamente necessari dal vostro punto di vista?
12: Sì, penso che le proposte sul tavolo sulle quali ci chineremo questo pomeriggio meritano attenzione. Di fondo quello che bisogna sempre tenere presente è che ad essere centrale è e deve continuare a essere la responsabilità individuale. Lo Stato ha sì il compito di indicare una direzione, di creare quelle che sono le condizioni quadro, sostenere chi investe e intervenire dove magari è necessario farlo, ma non può evidentemente sostituirsi a cittadini e proprietari di immobili, imprese, e né soprattutto crediamo trasformare ogni obiettivo politico in un obbligo calato dall'alto. Ecco, questo è stato l'approccio che ha governato la nostra azione in commissione e credo sia quello giusto fondamentalmente. Il tema è capire che molto spesso questo genere di interventi, proprio quelli della posa di pannelli fotovoltaici, sono interventi che costituiscono un investimento dal quale il privato può comunque ricavare dei vantaggi in un contesto di prezzi dell'energia elettrica che stanno tendendo ad aumentare. E quindi l'auspicio è quello che sia giustamente l'iniziativa privata a andare nella direzione auspicata, senza la necessità che sia lo Stato a mettere termini vincolanti o fare pressioni non necessarie.
7: Alain Wühler, posto il vostro no di fondo a tutto il piano energetico e climatico cantonale, comunque vi siete prodigati in alcuni emendamenti, ce n'è uno in particolare che propone che fino al 70% di energie fossili anche nei nuovi edifici, contestando che l'obbligo del fotovoltaico va oltre i modelli in discussione nella Confederazione. Le chiedo, solo un 30% di rinnovabile non è un po' poco?
13: No, allora quello che bisogna chiarire è che con gli emendamenti l'UDC riporta la legge sull'energia allo stato attuale semplicemente, perché a differenza della maggioranza nella commissione che vuole essere più papista del Papa, io ricordo che addirittura il modello delle prescrizioni energetiche cantonali 2025, che è stato di recente aggiornato, non si spinge in così oltre. Io direi atteniamoci a quello che è stato stabilito per ora a livello federale. Quindi riportiamo la situazione allo stato attuale, ovviamente tenuto conto che, come per stessa missione della divisione dell'energia, i ticinesi stanno già operando un cambiamento senza che ci sia un'imposizione da parte dello Stato. Quindi semplicemente riportiamo la situazione e con un altro emendamento, invece di un rapporto ogni 4 anni su quello che è lo stato di avanzamento del piano energetico, noi chiediamo semplicemente che venga ripresentato, nel senso il piano energetico aggiornato o nuovo, a 12 mesi da ogni inizio di legislatura. Questo proprio per fare in modo che, se questo piano energetico dovesse essere approvato, ci siano tempistiche chiare dove ci si può eventualmente mettere mano. Ovvio, l'obiettivo nostro rimane quello di respingerlo, questo piano energetico, fare in modo che il Consiglio di Stato torni a lavorare su quelli che sono i dati aggiornati ad oggi. Noi sappiamo che il Consiglio federale presenterà le nuove prospettive energetiche nel 2027, sappiamo già che le proiezioni sono già completamente cambiate e diciamo che quelle del piano energetico oggi sono obsolete, e sappiamo anche che i cittadini svizzeri voteranno verosimilmente il 28 febbraio su quello che sarà una svolta abbastanza importante nella politica energetica nazionale, potrebbe essere, perché lo deciderà il popolo, su quello dell'introduzione nuovamente della possibilità di costruire centrali nucleari, quindi reinserire nel mix energetico futuro della Svizzera anche l'energia atomica.
7: Massimo Mobiglia, stiamo parlando di un piano energetico e climatico ormai obsoleto, superato dagli eventi?
0: Ma questo nostro piano energetico climatico e il rapporto di maggioranza non è affatto obsoleto. Vorrei comunque ricordare al collega Wühler che questo PEC è abbastanza allineato con il modello delle prescrizioni cantonali, il cosiddetto MOPEC 2025, per la maggior parte delle misure, e per alcune misure è addirittura indietro, quindi non in avanti. Perciò la posizione di riportare determinati vincoli alla situazione attuale è abbastanza anacronistica. Io aggiungerei anche un altro punto. Con un emendamento l'UDC vorrebbe addirittura eliminare un obbligo esistente attuale di mettere il fotovoltaico sugli edifici nuovi, cosa che non ha mai messo in dubbio nessuno e che esiste già da diversi anni. Perciò io non parlerei di riportare alla situazione attuale, ma parlerei di un tentativo di affossare tutto e di riportare ad una situazione addirittura antecedente. Rispondendo al tema del nucleare, sì, a livello svizzero si sta discutendo nel nucleare, ma nessuno ha mai messo in dubbio la politica di decarbonizzazione. Dobbiamo eliminare le fonti fossili, Nelle varie schede si parla spesso di 8 miliardi di franchi che vanno all'estero per l'acquisto di questi carburanti fossili, che sono la causa principale dell'aumento della CO2 nell'aria. Perciò questa direzione non è mai stata messa in dubbio. Poi il nucleare, nella migliore delle ipotesi, sarà realizzato fra 20-30 anni. E la CO2 che creiamo in questi 20-30 anni, mantenendo l'articolo del 70% di energie non rinnovabili per uno stabile nuovo, andrà Bühler a raccoglierla, a prenderla e a buttarla sottoterra?
7: Mobilia, resto con lei, perché per la maggioranza della Commissione questo piano energetico e climatico costituisce anche un interessante sviluppo a livello imprenditoriale per il Canton Ticino. Anche su questo puntate.
0: Io faccio un esempio. Lo scorso anno è stata votata una delle misure, quindi il decreto esecutivo per il risanamento energetico, che è una misura in cui il Canton Ticino mette 100 milioni sul tavolo e altri 100 arrivano dalla Confederazione per risanamento energetico, sostituzione delle caldaie con vettori rinnovabili. Ora, dalle statistiche che abbiamo ricevuto dalla sezione, sappiamo che ogni franco di questo decreto esecutivo mobilizza altri 4 franchi, quindi 200 milioni in 4 anni iniettano nell'economia regionale qualcosa come 1 miliardo di franchi. Quindi ci sono cifre alla mano e ogni provvedimento è marcato all'interno della scheda qual è l'impatto, quali sono i costi indicativi, al contrario di ciò che è stato detto in precedenza, che mancano le quantificazioni dei costi. Ma poi oltretutto questi investimenti porteranno poi a una riduzione dei consumi, che sia il risanamento energetico, che sia la pompa di calore o che sia il fotovoltaico. Questo l'ha già detto in precedenza il collega Padlina. Bisogna considerare la redditività su un orizzonte temporale anche solo di 10-20 anni, e ognuno di questi investimenti avrà un impatto positivo per la popolazione.
7: Alain Bühler, voi non ci vedete un vantaggio in questo senso. La minoranza UDC fa leva anche sulle preoccupazioni di Haiti e Camera di Commercio per la mancanza di uno studio, lo diceva, di impatto finanziario, ma come risponde alle associazioni dei consumatori e dei costruttori che dicono che continuare a importare petrolio a caro prezzo impoverisce il Ticino?
13: Ma io non ho mai detto che bisogna continuare. Si tratta di prendere in causa un altro vettore energetico che per resa, rapporto tra resa e emissioni, è addirittura migliore delle energie rinnovabili, parlo di energia nucleare, perché non quindi introdurre questo. E tra l'altro è un altro ambito in cui ci saranno sicuramente degli importanti indotti economici per le aziende, di posti di lavoro e quant'altro. È ovvio. Il nucleare per Mobilia e la parte politica a cui lui fa parte non entra assolutamente in linea di conto, ma è un modo per ridurre drasticamente le emissioni di CO2 in Svizzera, garantendo però quella che è un'energia continua e di banda, che a differenza delle energie rinnovabili, che sono intermittenti, non ci fanno ad arrivare ad avere una penuria energetica invernale, cosa che questo piano energetico non affronta. Addirittura si è parlato in apertura di quella che dovrebbe essere l'indipendenza energetica cantonale. No, non ci sarà, perché si basa su quelle che sono le importazioni di energie dall'estero quando siamo in carenza d'energia. Questi sono i fatti. Ad oggi, quindi, io capisco che ci sono ormai le lobby del rinnovabile, perché bisogna dirlo, non c'è soltanto la lobby della cassa malati, le brutte lobby del petrolio o quant'altro, ci sono anche le lobby delle rinnovabili, che sembrano più belle e più carine, ma anche loro fanno i loro interessi, perché si parla comunque di affari miliardari. E quando si tratta soprattutto di temere l'avvento o il ritorno del nucleare, uno dei più grandi timori che hanno tutte queste associazioni è di dover condividerne i sussidi, perché sì, il nucleare costa se lo Stato non sostiene l'eventuale costruzione di nuove strutture, ma dal momento che lo Stato le sosterrà, bisognerà condividerne quello che è il sussidiamento. Con questo, fermo restando che l'UDC non è contraria allo sviluppo del fotovoltaico, ma appoggiare interamente una strategia energetica su questa energia, oltre a quello che abbiamo già fortunatamente in Ticino con l'idroelettrico, per noi è assolutamente fuori discussione.
7: Gianluca Padrina, lei rappresenta la voce dell'equilibrio o del compromesso, se vogliamo dire. È difficile, quanto è difficile valutare i vantaggi a lungo termine a fronte di questi investimenti così importanti oggi?
12: Beh, noi dobbiamo essere in chiaro su una cosa. Il PEC non è un dogma, è una bussola, serve a dare una direzione, ma grazie agli interventi che abbiamo fatto conserva anche la capacità di poter correggere la rotta se i fatti lo imporranno. Il settore energetico sta cambiando rapidamente e proprio per questa ragione in Commissione ho insistito molto sulla necessità di mantenere una revisione periodica di questo strumento. Non basta il monitoraggio, il Parlamento, a mio modo di vedere, deve poter tornare regolarmente sul piano, potendo, se del caso, intervenire. Ecco, dobbiamo essere in chiaro, però si tratta di un piano non può permettere certezze assolute, ma deve dare giustamente una direzione che noi crediamo sia quella giusta. E crediamo anche che le incertezze non siano una ragione per stare fermi, sono piuttosto una ragione per impegnarci a governare meglio questa transizione senza obblighi insostenibili. E qui penso in particolare al fatto della consapevolezza che abbiamo maturato sul fatto che misure di questo tipo possono colpire diversamente soggetti diversi. Mi spiego rapidamente: un conto è una famiglia giovane che sta ristrutturando e ha un mutuo aperto con una banca e può prevedere giustamente di integrare anche questo genere di misure. Un altro conto invece sono delle persone anziane che sono proprietarie della casa, hanno magari entrate modeste e una scarsa possibilità di accedere al credito. Ben si comprende che in queste situazioni questa transizione energetica può avere un peso ben diverso a seconda di chi è chiamato ad attuarla. In questo senso credo che gli interventi fatti in Commissione siano andati nella giusta direzione e quindi che l'approvazione di questo PEC in ultima analisi sia la cosa giusta da fare, fermo restando che saremo in grado, una volta che la Confederazione avrà eventualmente affinato la politica energetica federale, di adeguarci e tornare ad affinare la nostra direzione.
7: Massimo Mobiglia, lo ricordava prima Alain Bühler, un tema in discussione di forte preoccupazione è l'approvvigionamento energetico invernale. Avete troppa fiducia in una tecnologia magari non ancora del tutto sviluppata?
0: Ma magari prima di rispondere a questa domanda ci terrei a mettere l'accento sul fatto che per un piccolo proprietario, come avete discusso prima con il collega Padlina, quindi per una casa unifamiliare, nella realtà l'unico obbligo, tra virgolette, che resta di installare l'impianto fotovoltaico è nel momento in cui si interviene con un rifacimento completo del tetto, quindi quando bisogna già mettere dei ponteggi, isolare meglio il tetto, rifare l'impermeabilizzazione, la copertura, quindi un intervento totale di quello che è il tetto, e questo è l'unico che è rimasto per i proprietari di uno stabile di piccole dimensioni. Per ritornare alla domanda sull'approvvigionamento invernale, al contrario di quanto imputa Bühler, il pacchetto di possibilità che si potrebbero e che devono essere approfondite per spostare la sovrapproduzione durante l'estate all'inverno è un pacchetto molto ampio. Nel credito di 2 milioni si parla appunto di misure prioritarie che aiutano anche la ricerca per trovare quali sono le tecnologie migliori per poter permettere tutto questo. Nella realtà comunque sul tavolo c'è già la possibilità di immagazzinare nei bacini d'acqua, nelle dighe. Sappiamo che è previsto a livello svizzero l'innalzamento della diga del Sambuco, serve appositamente a questo, quindi l'associazione fotovoltaico e idroelettrico è un'associazione molto importante. Si parla anche di altri vettori energetici come l'eolico, sapendo che durante l'inverno soffia più vento che in estate per il territorio ticinese, potrebbe anche questo dare un aiuto. Il mix esatto che potrà riuscire a fare questo spostamento lo dobbiamo determinare strada facendo, ma abbiamo già alcune opportunità sul tavolo e altre le dobbiamo ancora approfondire, e questo è un lavoro che dobbiamo fare nei prossimi anni, ma non abbiamo il tempo di aspettare 20 o 30 anni come dice Bühler per avere un'altra centrale nucleare che fornirà un'energia di banda ed entrerà in conflitto con la rete, entrerà in conflitto con la rete che dovrà gestire il fotovoltaico, l'eolico e l'idroelettrico assieme.
7: Anche il nostro tempo invece è scaduto, il nostro tempo qui a Modem. Ci resta solo un minuto per una battuta finale, perché vorrei chiedere a tutti e tre quanto pesa che il piano energetico e climatico cantonale era il progetto del dimissionario consigliere di Stato Claudio Zali. Avrà un peso, solo in una battuta, Massimo Mobiglia.
0: Per me non ha un peso, perché il clima non riguarda una persona, riguarda tutta la società.
7: Gianluca Pallina?
12: Non credo che abbia un peso, forse l'ho avuto la redazione del messaggio iniziale, in commissione abbiamo apportato i necessari correttivi e sono convinto che la strategia giusta sia quella di approvare il PEC e continuare nella giusta direzione.
7: Alain Bühler, per chiudere?
13: Non mi ripeterò mai abbastanza, mi creda, se questo piano lo avesse presentato anche Piero Marchesi, cosa che dubiterei, però se lo avesse fatto l'avremmo respinto comunque.
7: Staremo dunque a vedere cosa ne sarà del piano energetico e climatico del Canton Ticino, in discussione da oggi in Parlamento a Bellinzona, gran consiglio che discuterà, come noto, anche della turbolenta estate politica di Claudio Zali. Noi oggi ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti. Modem torna domani.
14: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Dalle ceneri della cartella informatizzata del paziente in cerca di una nuova soluzione. È il dibattito che il Consiglio nazionale ha affrontato nel pomeriggio della sessione autunnale delle Camere a Berna. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Dalla politica federale passeremo a quella cantonale con il Gran Consiglio ticinese riunitosi dopo la pausa estiva, periodo nel quale le istituzioni sono state al centro della cronaca. Una su tutte la vicenda del consigliere di Stato Claudio Zalli, ma intanto è stato rievocato il caso Ospita, su cui sta indagando una commissione parlamentare d'inchiesta. Il caso si è ingarbugliato con l'aggiunta di due denunce partite dopo un'audizione. Sul fronte estero è la politica, lì anche lì la farà un po' da filo conduttore, da una parte con l'Ucraina, dove il presidente Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo, call center fraudolenti che hanno goduto di protezione con la Svizzera, che è stata uno dei bersagli delle truffe. E poi le elezioni in Svezia, in attesa di risultati definitivi, abbiamo posto l'attenzione sul tema che più di tutti ha tenuto banco: il sistema sanitario. L'inizio dell'anno accademico in Svizzera, poi in Ticino, SUPSI e USI hanno accolto oggi più studenti. Per noi è stata l'occasione di sentire il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana.
4: Sento le aspettative, affronto per questo motivo anche l'incarico con umiltà e con anche molto rispetto, porto però anche molto entusiasmo, una qualche competenza nel gestire situazioni complesse, sono stato a Berna il decano.
3: Claudio Bassetti è entrato in carica il 1 settembre, lo abbiamo intervistato su quelli che sono i suoi obiettivi e le sfide dell'Ateneo. Restate con noi fino alla fine perché approfondiremo poi un tema in votazione nei Grigioni il prossimo 27 settembre. Il diritto di voto a 16 anni. Questo è il sommario di 6 di sera. Iniziamo. La sessione parlamentare di questo autunno a Berna è entrata ormai nel vivo. Oggi in Consiglio nazionale si è discusso della cartella sanitaria elettronica. È un nuovo capitolo in una storia molto complessa. Il vecchio progetto, la cartella informatizzata del paziente gestita dalla posta, non ha funzionato. Oggi si cerca una soluzione nuova, centralizzata, duratura, sicura. E il Consiglio nazionale ha accettato oggi il progetto proposto dal Consiglio federale, con le modifiche richieste dalla Commissione per migliorare la protezione e la gestione dei dati. Per sapere com'è andata la discussione parlamentare abbiamo in diretta da Berna Laura Dick.
5: Sì, tra 4 anni ogni persona domiciliata in Svizzera avrà una cartella sanitaria elettronica, verrà aperta gratuitamente in modo automatico, sarà possibile opporsi alla sua apertura ma anche volere la sua eliminazione. I pazienti, è ciò che promette il Consiglio federale, potranno decidere quali figure relative al mondo sanitario potranno avere accesso a questo dossier. Conserverebbe i dati di una vita, oggi soggetti ad un limite di archiviazione, con l'obiettivo di migliorare le cure.
6: Oui, nous voulons un dossier électronique de santé ambitieux qui soit un dossier du patient et de son parcours thérapeutique.
5: Vogliamo una cartella elettronica ambiziosa, orientata al paziente, al suo percorso terapeutico, ha sottolineato la consigliera nazionale socialista Brigitte Crotà. Questo dossier, ha aggiunto, deve poter permettere ai pazienti di disporre meglio delle proprie informazioni, ai professionisti di poter comunicare meglio tra loro, di evitare esami inutili, di guadagnare tempo e migliorare la continuità dei trattamenti. Ci sarà un'infrastruttura informatica centralizzata e uniforme, garantita dalla Confederazione ma finanziata dai cantoni. Il sistema di salvataggio dati sarà decentralizzato e in Svizzera per garantire più sicurezza. L'investimento è di diverse decine di milioni di franchi, ma con variazioni importanti, e molto dipenderà dai dettagli che verranno decisi in Parlamento. L'unico partito a non volere entrare in materia è stato l'UDC.
7: Aber Digitalisierung ist kein Selbstzweck und vor allem darf Digitalisierung nicht bedeuten, dass der Staat
5: Troppi dubbi sul finanziamento, spiega il consigliere nazionale Andreas Glarner, sul lavoro amministrativo extra che potrebbe pesare sugli operatori sanitari, ma anche perplessità sul funzionamento del consenso, il diniego ad aprire questa cartella e poi l'incertezza sulla sicurezza informatica di questo, dice Glarner, gigantesco progetto informatico. Tutto questo, insomma, il progetto deve essere ancora discusso dal Consiglio degli Stati.
3: Laura, contestualizziamo un attimo il progetto che dovrebbe porre fine a un complicato coordinamento. Perché la cartella sanitaria elettronica è così importante?
5: Beh, diciamo che quella vecchia, la cartella informatizzata del paziente, è un progetto in corso da una decina d'anni e che si può dire ufficialmente fallito. Solo 130.000 o poco più cartelle sono state aperte in tutta la Svizzera.
1: Le dossier électronique du patient n'a pas rencontré le succès escompté.
5: Come ha ricordato la consigliera federale Elisabeth Bonn-Schneider, il progetto ha accumulato difficoltà per la sua natura decentralizzata, a forte carattere regionale e ha anche presentato costi supplementari. Eppure una digitalizzazione della sanità è necessaria, come ricorda anche il think tank Avenir Suisse. La Svizzera si situa in basso alla classifica europea di scambio informatico sanitario. La domanda centrale rimane comunque la capacità dei sistemi informatici di scambiare informazioni in modo sicuro. In Consiglio nazionale si sono snocciolati in molti punti, diversi dubbi sono stati sollevati, ma possiamo dire che i passi compiuti in Parlamento sono stati fatti e sono da leggere come un approccio pragmatico, visto la situazione, seppur non entusiastico.
3: Laura Dick in diretta da Berna. Noi dalla politica federale passiamo a quella cantonale ticinese, perché oggi si è riunito il Gran Consiglio nella sua prima seduta dopo la pausa estiva, che è stata calda anche politicamente. Le questioni legate al consigliere di Stato Claudio Zali sono sicuramente al centro di questa sessione. Allora, Bellinzona, seguono per noi i lavori Marcello Jerace e Umberto Gatti. Umberto, da dove partiamo?
2: Buonasera, sì, questa sessione sarà sicuramente il terreno di confronto tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato su tutte le vicende che sono venute alla luce questa estate. Ricordiamo che il Gran Consiglio ha un compito di vigilanza sul potere esecutivo, dunque sul governo. La presidente del Gran Consiglio, Daria Lepori, oggi ha preso la parola all'inizio dei lavori per condannare ogni genere di violenza, ma anche per richiamare il Gran Consiglio al rispetto del proprio ruolo e per ricostruire i rapporti di fiducia.
8: È importante, in un momento nel quale le nostre istituzioni sono sottoposte a particolare attenzione, riaffermare la fiducia nella loro solidità e nella capacità del nostro ordinamento democratico di far fronte anche alle situazioni più delicate. E altrettanto importante è preservare e rafforzare la fiducia che le cittadine e i cittadini hanno nelle istituzioni.
2: Di Claudio Zali si parlerà però domani pomeriggio con il Consiglio di Stato, che risponderà alle diverse domande presentate dai deputati nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. Oggi invece si è parlato di un importante progetto che era stato promosso proprio da Claudio Zali quando era ancora a capo del Dipartimento del Territorio. Stiamo parlando del Piano Energetico e Climatico Cantonale, il PEC. Una parte del Parlamento aveva richiesto un rinvio in commissione oggi, richiesta che è stata respinta, e il Parlamento ora sta discutendo del progetto e dei 7 emendamenti presentati. In aula a difendere il PEC non c'è naturalmente Claudio Zali, ma il sostituto Raffaele De Rosa. Marcello Jerace, stai seguendo il dibattito? A che punto siamo?
9: Beh, stiamo parlando di un documento articolato, in gran parte tecnico, e che vuole dare risposte concrete ai cittadini per affrontare in modo estremamente pratico le nuove sfide energetiche. Ma alla base c'è un principio politico, ovvero una visione di come il mondo sta cambiando e soprattutto di come il clima sta cambiando. Ed è qui che la questione si complica, e si è già complicata parecchio in questi anni, e ci sono infatti voluti 2 anni e 13 atti parlamentari per arrivare alla discussione odierna in Gran Consiglio, e anche oggi, lo hai già detto tu Umberto, si è rischiato un altro stop. Quindi, dicevi, il dibattito è iniziato circa 1 ora e mezza fa, e sul tavolo a corollario del PEC ci sono, l'abbiamo detto, 7 emendamenti che provano a tirare la coperta da una parte o dall'altra. Il progetto governativo decisivo, firmato appunto da Claudio Zali con un chiaro indirizzo ambientalista che lui stesso definì audace, è stato però smussato, diciamo così, dalla Commissione Ambiente Energia del Parlamento. Uno snaturamento che non piace ai Verdi, i quali hanno prima votato il rapporto di maggioranza turandosi il naso e adesso in aula stanno cercando di recuperare terreno. Di fatto si prospettano quattro scenari e i Verdi hanno fatto ben capire qual è la loro scelta. Matteo Buzzi.
10: Lo scenario dei Verdi: implementare tutte le misure necessarie per raggiungere la decarbonizzazione entro il 2040. Poi abbiamo lo scenario del Consiglio di Stato: decarbonizzare entro il 2050. Poi abbiamo lo scenario del rapporto di maggioranza con tutti i suoi emendamenti. Si mantiene l'obiettivo della neutralità climatica nel 2050, ma si tolgono alcuni strumenti per raggiungerlo. A me sembra un po' una fregatura, perché potrebbe portarci diritto verso altri scenari, quelli peggiori. E poi infine abbiamo lo scenario dell'UDC: rigetta il piano, nega l'evidenza, si perdono così ulteriori anni e quindi non raggiungeremo mai questa agognata decarbonizzazione entro il 2050.
9: In direzione contraria appunto va invece l'UDC, che questo PEC vorrebbe bocciarlo tout court. Ascoltiamo Alain Bühler.
11: Che il clima stia mutando nessuno lo mette in dubbio, ma il maltempo non può diventare un lasciapassare per qualsiasi politica energetica. Facciamo dunque la nostra parte e proteggiamo il clima e il territorio, senza però dimenticare l'articolo 89 della Costituzione federale. L'approvvigionamento deve essere sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico. Non ecologico e basta.
9: Il dibattito appunto è però ancora in corso e quindi del suo esito ve ne daremo notizia nei prossimi appuntamenti informativi.
2: Grazie Marcello. Chiudiamo con una piccola curiosità, perché oggi la deputata di Elvetica Maria Pia Ambrosetti ha deciso che non rappresenterà più il movimento con il quale è stata eletta, continuerà come indipendente. Dunque Elvetica, che era entrata in Parlamento in questa legislatura con due deputati a poco più di 6 mesi dalle elezioni, non è più rappresentato in Parlamento. Per ora da Bellinzona è tutto, linea a comando.
3: Umberto Gatti e Marcello Jerace, che seguono appunto i lavori parlamentari, ma a inizio seduta il Gran Consiglio ticinese è tornato a occuparsi anche del caso Ospita, la complessa vicenda giudiziaria riguardante la società attiva nel settore sanitario e coinvolta in presunte malversazioni finanziarie, e per cui è stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta. Caso Ospita riemerso a seguito di un intervento del deputato Matteo Pronzini del Movimento per il Socialismo.
12: La signora Aldi è stata sentita dalla vostra commissione, cioè lei viene in commissione, raccoglie delle informazioni e poi fa una denuncia penale in base a queste informazioni. Dopo 15 giorni anche la commissione, sembrerebbe, fa la stessa denuncia penale.
3: Allora riavvolgiamo il nastro di questo caso per farlo. Mi ha raggiunta in studio John Robbiani. John, la notizia di oggi è che spuntano due nuove denunce.
13: Sì, entrambe contro Eolo Alberti, ex gran consigliere leghista e sindaco di Bioggio, principale imputato del caso Ospita, di cui era dirigente. Allora, cos'è successo? Vi ricordate che il caso Ospita era diventato celebre anche perché si era parlato di una possibile combine, questa parola usata dal consigliere di Stato Norman Gobbi, in cui la società Ospita veniva utilizzata per una serie di intrecci e nomine anche istituzionali, che l'ex gran consigliera leghista Sabrina Aldi, che è stata anche lei dirigente di Ospita, avrebbe per esempio spinto la nomina in procura del figlio del dottor Claudio Camponovo, che di Ospita era azionista. Si è anche parlato di un pranzo in un ristorante di Lugano tra Sabrina Aldi, il dottor Camponovo ed Eolo Alberti, pranzo in cui si è detto sarebbe passato, forse solo per un caffè, anche il figlio di Camponovo, poi eletto in procura. Ecco, quell'incontro, quel pranzo è alla base delle due nuove denunce.
3: Ecco, è la denuncia di cui parlava oggi appunto il deputato Matteo Pronzini in aula, di questo.
13: Esatto. Sabrina Aldi in giugno è stata convocata dalla commissione parlamentare d'inchiesta ed è durante l'audizione che si accorge Aldi che nel suo calendario Outlook, la posta elettronica, quell'invito a pranzo creato da Eolo Alberti ha un titolo diverso da quello che la commissione ha già in mano. In quello in mano alla commissione, secondo Aldi, sarebbe stato aggiunto aggiunto il figlio di Camponovo tra i partecipanti. In quello di Aldi il figlio di Camponovo non c'è. Allora, secondo Aldi, la modifica sarebbe stata fatta successivamente da Eolo Alberti per danneggiarla. Anche la commissione parlamentare d'inchiesta ha presentato una denuncia penale nei confronti di Alberti. Allora, per chiarire questa vicenda e anche un'altra serie di documenti, il Ministero Pubblico ci ha confermato che sta istruendo il caso e le ipotesi di reato sono falsità in documenti. Nei confronti di Alberti vale la presunzione di innocenza.
3: L'intervento di Pronzini, John, aveva però anche un altro obiettivo: chiedere lumi sull'operato e l'indipendenza della commissione parlamentare d'inchiesta, se è corretto per esempio che Sabrina Aldi abbia utilizzato delle informazioni scoperte durante l'audizione per poi presentare una denuncia penale.
13: Domanda che avremmo voluto rivolgere alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, la PLR Natalia Ferrara, che però ci ha detto di non rilasciare dichiarazioni fino alla fine dei lavori della Commissione. A quel punto ci ha detto: spiegheremo tutto.
3: John Robiani in diretta sul nuovo aggiornamento del caso Ospita. Lasciamo la politica federale e anche quella ticinese, spostiamoci all'estero. Andiamo in Ucraina, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova alle prese con una nuova crisi politica, anche qua, dopo lo scandalo che ha colpito il suo alleato, il procuratore generale Ruslan Kravchenko, accusato di aver fornito protezione ai call center che effettuano truffe telefoniche in tutta Europa, Svizzera compresa. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria Di Luca.
14: C'è un'altra industria che in Ucraina è cresciuta moltissimo durante il conflitto, oltre a quella delle armi. Parliamo dei call center truffa, un business che secondo gli esperti è arrivato a generare 1 miliardo di franchi ogni mese e che gode di protezioni politiche ai massimi livelli del paese. Anche la Svizzera è un bersaglio di questi truffatori. L'ultimo caso si è verificato nei primi giorni di settembre, quando un intraprendente 93enne del cantone di San Gallo ha portato all'arresto di un cittadino ucraino, un corriere entrato nel paese per prelevare il denaro che gli impiegati del call center erano quasi riusciti a convincere l'anziano a sborsare. Soltanto nell'ultimo mese ci sono stati almeno 6 casi di truffe telefoniche nel solo cantone di San Gallo, che hanno portato al furto di almeno 400.000 franchi. In Ucraina il caso dei call center fraudolenti è diventato una questione politica dopo che la procura anticorruzione NABU ha accusato l'ufficio del procuratore generale di incassare tangenti per fornire loro protezione dalle indagini. Il procuratore generale Ruslan Kravchenko è stato costretto a dimettersi e ieri notte è riuscito a fuggire dal paese. Lo scandalo però continua a tenere banco, anche perché le vittime dei call center fraudolenti, protetti dall'ex procuratore, non sono solo cittadini europei, ma spesso sono anche ucraini.
3: E la vicenda che ha portato a questo scandalo, questa truffa dei call center nel paese, è molto sentita, non solo perché ha colpito molte persone, ma anche per gli stretti legami con, diciamo, le istituzioni e le autorità. Sentiamo un reportage sempre di Davide Maria Di Luca.
15: Розказую історію, як шахраї у мене зняли близько 250 тисяч гривень.
14: Questa è la storia di come ho perso 200.000 гривне in 9 minuti. Così Anastasia, un nome di fantasia, inizia a raccontare di come l'anno scorso un call center fraudolento è riuscito a rubarle l'equivalente di 4.000 franchi.
15: Минулого року, десь приблизно восени, я мала отримати.
14: Anastasia è un interprete nel settore delle ONG e vive a Kiev. Un anno fa si è rivolta alla sua banca via Telegram, ma senza accorgersene ha utilizzato un canale falso, in tutto e per tutto identico a quello del suo istituto.
15: Застосовуючи, як я вже зараз розумію, після того, як я пережила цю травму.
14: Un operatore di un call center fraudolento l'ha contattata immediatamente e istruendola su una serie di operazioni da compiere tramite l'applicazione della banca, è riuscito a infiltrarsi sul suo conto. Quando Anastasia si è accorta che dal conto stavano partendo dei pagamenti, ha riattaccato immediatamente. Ormai però era troppo tardi.
15: Забрані.
14: Quando il giorno dopo è andata alla stazione di polizia, c'erano già 3 persone in fila per denunciare la stessa identica situazione.
16: Well, according to our data, at any given point there's around 1500 to 2000 call centers in Ukraine employing from 60 to 100,000 people.
14: Fedir Sidoruk è coordinatore per l'Ucraina di GTOC, un'organizzazione non governativa che si occupa di monitorare la criminalità organizzata mondiale. Nel loro ultimo rapporto, pubblicato a fine luglio, stimano che questo tipo di truffe in Ucraina abbia già raggiunto un giro d'affari di circa 1 miliardo di franchi al mese e che impieghino tra i 60 e i 100.000 operatori.
16: It's the same number of people that work in the Ukrainian banking industry. The business started in the middle 2010s, but it exploded after the full-scale invasion.
14: Quello dei call center fraudolenti è un fenomeno arrivato in Ucraina negli anni 10 ed esploso dopo l'invasione su larga scala. All'inizio in Ucraina si diceva che i call center facevano un lavoro patriottico, truffando cittadini russi e aiutando le agenzie di intelligence nella raccolta di informazioni. Oggi è chiaro però che si tratta soprattutto di un business fraudolento, in cui però sono coinvolti anche i livelli più alti dello Stato ucraino.
16: In Ukraine, I think most of the law enforcement agencies are involved in the scam center business.
14: Secondo Fedoruk, la maggior parte delle agenzie di sicurezza ucraine partecipano a questo business, un'accusa confermata da numerose inchieste giornalistiche.

0: controtendenza a livello europeo. I democratici svedesi hanno infatti perso 3 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti. Questo si spiega almeno in parte con una campagna elettorale che non ha visto l'immigrazione essere il primo argomento cavalcato dai partiti. Si è parlato tanto del settore sociale, il welfare. Quando si pensa ai paesi scandinavi, si pensa a una sanità super efficiente, ma le cose in Svezia non stanno proprio così. Di questo abbiamo parlato con Paolo Borioni, professore e storico scandinavista alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Roma La Sapienza. Professore, buonasera. Come sta il settore sanitario in Svezia e che peso ha avuto nella campagna elettorale?
1: Allora, buonasera, come sta? Soffre di lunghe liste d'attesa, semestrali e oltre. Di questo sicuramente se ne è parlato, si è fatta allusione al fatto che i vicini danesi hanno riportato più sotto il controllo statale e non quindi regionale e meno regionale il funzionamento, e che hanno delle liste, sono usciti a ridurre le liste d'attesa. Il problema c'è obiettivamente, senza dire che, così come in Italia, insomma, il settore sanitario soffre di sottofinanziamento, di tantissimi problemi di personale. Però l'aspettativa di vita media svedese e italiana è la più alta d'Europa, quindi comunque ancora avendo un servizio sanitario nazionale e delle disponibilità private per rivolgersi anche al privato, come si va avanti, ma nel futuro non si sa.
0: Senta, professore, ma la Svezia ha un debito pubblico molto basso, eppure si investe meno rispetto al passato nel welfare, non solo per la sanità, penso anche all'istruzione. Ecco, come spiegare queste politiche di disinvestimento?
1: È una bella discussione questa. Rapidamente, insomma, dagli anni 90 la Svezia è entrata in una crisi notevole, anche della corona, eccetera, e da allora, diciamo, è invalso più un discorso neoliberale, liberal conservatore, sintetizzato dal principio per cui chi ha debito non è libero, va bene? E questo caso, questo ha portato ad esagerare le cose, anche perché, come voi sapete, pur essendone fuori, l'Unione Europea ha un po' questa tendenza per cui il debito privato può anche andare bene, ma il debito pubblico va abbattuto, cosa che in certi casi porta anche a scelte irrazionali come nel caso svedese. E poi l'aggiunta qual è? Che molto spesso in questi casi, questo è accaduto anche in Danimarca, per abbattere il debito, che cosa fa lo Stato centrale? Cerca di spaventare con delle ammende potenziali su il potenziale deficit gli enti locali e regionali, i quali, per non correre quel rischio, iper risparmiano per non correre il rischio di dover pagare le ammende. Quindi c'è un po' un circolo vizioso che ha condotto a dei deficit di personale in Svezia. Poi forse, chissà, anche le politiche restrittive sull'immigrazione, molto restrittive sull'immigrazione, che sono state introdotte ultimamente, portano anche a dei problemi di personale, perché, come sappiamo, al di là di quello che si pensi, no, dell'immigrazione o meno, della necessità di controllarla, però insomma i paesi europei, e l'Italia e la Svezia non fanno eccezione, hanno problemi, no, a rifornire il mondo del lavoro e spesso proprio la sanità. Senza una certa immigrazione, quindi tutti questi problemi sono sicuramente alla base delle problematiche, ecco.
0: Grazie professor Borioni per queste spiegazioni, per averci dato un po' una panoramica sul modello svedese. La ringrazio di essere stato nostro ospite. Buona serata, prego. Grazie. Paolo Borioni, lo ricordo, professore storico scandinavista alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Roma La Sapienza. E l'immigrazione non era nemmeno esplicitamente al centro del lancio della campagna elettorale del Rassemblement National in vista delle presidenziali francesi, che si terranno tra 8 mesi. Marine Le Pen, la leader dell'estrema destra francese, ha inaugurato la sua corsa all'Eliseo con un altro tema caro ai francesi. Chiara Savi, parliamo della questione alloggi.
2: Sì, un problema, va detto, non solo francese, quello degli alloggi insufficienti. È un tema che ad ogni presidenziale torna di attualità. Anche il presidente Emmanuel Macron nel 2017 lo aveva cavalcato, con però, alla fine di 2 mandati, veramente scarsi risultati. Marine Le Pen ieri dalla cittadina Beaumont, nel nord della Francia, che è feudo del suo partito, ha lanciato la campagna elettorale del Rassemblement National mettendo in avanti il tema abitativo. positivo. Ha lasciato perdere le questioni che nelle ultime settimane hanno suscitato dibattito anche dentro al suo stesso partito. Parlo del

0: Divieto del velo in tutti gli spazi pubblici, la questione migratoria tra Regno Unito e Francia. Le Pen ha deciso di aprire la campagna rispolverando anche un vecchio cavallo di battaglia del Rassemblement National.
1: Nous devons donner la priorité d'accès au logement social aux Français.
0: Gli alloggi, quelli sociali, i cosiddetti HLM, vanno prima ai francesi. La candidata RN ripropone il concetto già utilizzato della priorità nazionale. In passato si parlava di preferenza nazionale. Poco importa, il messaggio è chiaro.
1: Les Français, quelle que soit leur couleur de peau ou leur religion, leur origine ou leur résidence.
0: Indipendentemente dal colore della pelle, dalla loro religione, dal luogo di residenza, i francesi avranno la precedenza. Dar la preferenza ai francesi è però considerato in aperto contrasto con la Costituzione, ma Marine Le Pen tira dritto. A suo avviso i valori della Repubblica sono compatibili con la priorità nazionale.
2: Un'apertura di campagna per l'estrema destra che non punta almeno per il momento in modo diretto sull'immigrazione. Il partito di Marine Le Pen è praticamente sicuro di arrivare senza difficoltà al secondo turno. Chiara, che cosa dicono gli ultimi sondaggi?
0: Gli ultimi sondaggi indicano che il Rassemblement National è in grado di superare il primo turno tra 8 mesi con il 33-35% delle preferenze di voto. La sua base elettorale è dunque solida. Vedremo come procederà Marine Le Pen per allargarla in vista del secondo turno, per sedurre nuovi elettori. Alcuni istituti di ricerca francesi, in collaborazione con il quotidiano Le Monde, hanno pubblicato uno studio che raccoglie il parere di 13.000 cittadini su cosa si attendano dalle prossime presidenziali. Cresce l'inquietudine per un futuro sempre più incerto e la voglia di rompere con il passato. Quel che emerge è che per far avanzare il paese ci vuole più radicalità, ci vogliono scelte di rottura. Un trend che lancia agli estremi il Rassemblement National e a sinistra la France Insoumise.
2: Noi adesso rientriamo in Svizzera, dove è iniziato oggi l'anno scolastico nelle università. Così anche alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, che oggi dà il via al suo 30° anno accademico. Alla SUPSI sono oltre 6.500 le studentesse e gli studenti a essere tornati sui banchi. In crescita le domande di ammissione e le matricole al bachelor, ovvero il primo triennio di formazione, in leggera flessione quelle per i percorsi di master e diploma. Luca Bertini ha parlato con il direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni, sentiamo.
3: Inizieranno oggi 2.200 nuovi studenti e studentesse a livello bachelor e master. Calcoliamo che il 75-80% studia nelle sedi ticinesi della SUPSI.
4: Già, perché in 30 anni di lavoro la SUPSI oggi ha una sede anche a Landquart per la fisioterapia e la formazione continua sanitaria e a Briga con le sottosedi per la Fernfachhochschule Schweiz. Guardando le cifre delle nuove immatricolazioni, a destare maggiore interesse sono sempre economia, sanità e ingegneria.
3: Ma c'è una certa stabilità nell'interesse che dimostrano i candidati. Ci sono state, come ogni anno, in alcuni corsi di laurea alcune richieste in più rispetto al solito. Penso ad esempio al corso di laurea in ergoterapia e anche all'interno delle tecnologie, diciamo globalmente abbiamo questi 270-280 matricole con più interesse quest'anno nell'ingegneria gestionale e un pochino meno nell'informatica.
4: Appena iniziato un anno si guarda però già avanti. Dalla 2027 la SUPSI inizierà a proporre il nuovo bachelor in sostenibilità e transizione sistemica che si sta già facendo notare.
3: Abbiamo un discreto interesse considerando che la formazione non esiste ancora e che la prospettiva è quella di iniziare fra un anno. Alcuni liceali che hanno deciso di fare l'anno di pratica, alcuni titolari di maturità professionale che hanno deciso di attendere un anno prima di iniziare gli studi, e questo ci fa pensare che questa offerta formativa nuova, anche dal punto di vista didattico e orientata anche alle professioni del futuro, possa riscuotere un ottimo successo nei confronti dei nuovi ragazzi e ragazze. Ma si guarda innanzitutto a quello che è il pensiero sistemico e allo spirito critico. Quindi l'idea è di dare agli studenti già a livello bachelor delle competenze che permettano loro di inserirsi nelle diverse realtà operative, non solo con delle competenze specialistiche, ma soprattutto con questo sguardo trasversale alle sfide e alle dinamiche con cui aziende e organizzazioni si trovano confrontati oggi e si troveranno ancora più confrontati in futuro.
4: Uno sguardo al futuro, insomma, che comprende anche l'aumento della retta proprio dall'anno prossimo, da 800 a 1000 franchi a semestre per i residenti, da 1600 a 2000 per i non residenti.
3: Si è trattata di una decisione molto delicata, difficile, anche dolorosa per certi versi, indispensabile per mantenere la qualità e la progettualità che ha contraddistinto la SUPSI in questi 30 anni. Importante, a mio parere, che non diventi una tendenza, perché sarebbe davvero un grande problema a breve termine, naturalmente per le scuole universitarie, ma a medio e lungo termine per le nuove generazioni e per la società tutta.
2: Franco Gervasoni, il direttore generale della SUPSI. Andiamo all'altro ateneo adesso, l'USI, e la novità più grande di questo nuovo anno all'Università della Svizzera Italiana è il nuovo rettore. Alain Melchionda lo ha incontrato Claudio Bassetti per parlare delle sfide sue e dell'ateneo, da quelle finanziarie all'intelligenza artificiale alle prospettive professionali sempre più fragili per i laureati.
5: Parliamo di sfide, quali vede, quali ha l'USI oggi?
6: Ne ho parlato settimana scorsa al momento dell'inaugurazione dell'anno accademico, ho parlato di valori, la missione, diciamo i punti centrali del mio agire saranno quelli legati al significato generale dell'università, che sono quelli dell'autonomia, sono quelli della collaborazione, sono quelli dell'eccellenza, dell'internazionalità, ma soprattutto anche credo che questo sarà uno degli accenti che vorrò dare, quello di lavorare insieme, dunque di trovare all'interno di queste diverse facoltà quello che ci accomuna e poi alla fine trovare anche uno spazio di azione, ma anche di pensiero, di emozioni nel quale tutti noi ci riconosciamo mantenendo le specificità di ciascuna facoltà.
5: Ponti all'interno dell'università, come ha detto, anche tra facoltà o anche ponti nella società?
6: I punti con il territorio e sul territorio, che sono importantissimi per la cosiddetta terza missione dell'università, che è quello di avere un impatto regionale, e quello si è già fatto ma va potenziato. Una delle mie grandi speranze, una anche delle mie grandi progettualità è quello di portare la popolazione ticinese a amare l'università, a esserne coscienti, a esserne anche orgogliosi, però bisogna farla conoscere, si ama solo quello che si conosce.
5: Sappiamo dell'aumento delle tasse di studio dall'anno prossimo, se pensiamo a uno studente non residente si arriverà a 10.000 franchi all'anno, ecco, teme un calo di iscrizioni?
6: Ci auguriamo di no, noi lavoriamo su un'attrattività che è quella anche su una relazione fra numero di insegnanti, docenti e studenti molto favorevole. Poi c'è chiaramente un contesto di qualità svizzera in una zona geografica, diciamo, nella quale ci troviamo abbracciati dalla Lombardia, per cui è chiaro che ci sia un'attrattività per gli studenti italiani, ma dobbiamo dire non è la maggioranza. Noi abbiamo sicuramente l'ambizione di rimanere attrattivi per gli svizzeri, per i ticinesi, per gli italiani, ma anche per il resto del mondo.
5: Parliamo di intelligenza artificiale e pensiamo all'allarme di questi giorni, cioè che l'IA potrebbe arrivare a distruggere l'umanità. Cosa ne pensa?
6: Guarda, l'intelligenza artificiale ormai esiste e va avanti rapidamente, per cui dobbiamo capire che il futuro sarà influenzato dall'intelligenza artificiale, che lo si voglia o no. Credo che la grande sfida è vedere come gestire l'intelligenza artificiale in tutte le sue declinazioni, che possono essere quelle per l'amministrazione, per l'insegnamento, per la ricerca, e credo che il nostro grande impegno è quello anche di promuovere l'intelligenza umana, cioè di mantenere, diciamo, l'apporto di noi come cervelli umani, ma anche con la nostra umanità, con la nostra anche personalità, attori e gestori dell'intelligenza artificiale.
5: I dati recenti danno la disoccupazione dei nuovi laureati in forte aumento. Fa riflettere.
6: Sono dei dati che devono far riflettere, ci fanno riflettere. So che l'USI già fa molto per prevedere il passaggio, per accompagnarlo, però bisogna fare di più e bisogna anche riflettere su quello che è la preparazione per il futuro. Ecco, l'università vuole essere agile, vuole essere dinamica, per cui su questo problema dobbiamo piegarci, anche perché altrimenti poi abbiamo veramente un problema.
2: E questo era Claudio Bassetti, il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Fra poco approfondiremo il diritto di voto a 16 anni, tema in votazione nei Grigioni il prossimo 27 settembre. Prima con Gino Ceschina, altre notizie di giornata.
7: Come largamente previsto, il Consiglio degli Stati ha approvato nel pomeriggio l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur, quindi Sud America. Il via libera è stato possibile grazie alla compensazione proposta per le perdite del settore agricolo, quantificate in 517 milioni. L'oggetto passa ora al Consiglio nazionale, dove il dibattito sarà molto probabilmente più acceso e l'approvazione non scontata. La nuova legge sulla polizia ticinese approderà al Tribunale federale. È stato infatti presentato un ricorso contro la revisione della legge approvata dal Gran Consiglio lo scorso aprile. Il ricorso, inoltrato dal Movimento per il Socialismo, chiede anche di sospendere l'entrata in vigore della legge, altrimenti si legge: banche dati e dispositivi di sorveglianza entrerebbero in funzione il prossimo 1 gennaio. Ad essere contestato nel ricorso è infatti proprio il margine di manovra dello Stato quando si tratta di sorvegliare, schedare e limitare preventivamente la libertà delle persone. L'autista del Torpedone, che giovedì scorso si è ribaltato a Sushi in Engadina provocando la morte di 5 persone e il ferimento di una quarantina, è indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. L'uomo non si trova in carcerazione preventiva. L'identificazione formale delle 5 persone decedute in seguito all'incidente è ancora in corso. Secondo la stampa olandese si tratterebbe di 4 donne e un uomo di età compresa tra 71 e 80 anni. La società svizzera di radiotelevisione, la SSR, nell'ambito del suo progetto di trasformazione aziendale, ha precisato le misure di risparmio per il 2027. A causa della riduzione del canone decisa dal Consiglio federale, dovranno essere risparmiati 270 milioni di franchi entro il 2029, di cui 80 entro il 2027. Il 95% di questi risparmi sarà realizzato tramite le strutture, i processi e le modalità di produzione. Verranno inoltre ridotte del 20% le posizioni direttive. Una parte della riduzione dei posti di lavoro avverrà tramite la fluttuazione naturale e i pensionamenti.
2: Nei grigioni si sta discutendo del diritto di voto a 16 anni. Domenica 27 settembre sapremo se a livello cantonale e comunale verrà concessa questa possibilità 2 anni prima dell'attuale soglia di 18 anni. I partiti sono divisi in 2 schieramenti. UDC e PLR sono contrari alla proposta, mentre tutte le altre forze politiche la sostengono. Argomenti pro e contro nel contributo da Coira di Stefano Barbusca.
8: Nella sessione di aprile il Gran Consiglio ha dato il via libera a larga maggioranza alla revisione parziale della Costituzione cantonale. Tra poche settimane il popolo avrà l'ultima parola. In caso di approvazione, circa 3.000 sedicenni e 17enni grigionesi potranno andare alle urne. Per il Gran Consigliere socialista Davide Vassella, a quest'età si è già pronti a dare il proprio contributo alla vita democratica.
9: A questi giovani gli si chiede sempre più responsabilità, e quindi è anche giusto dargli la possibilità di partecipare prima dei 18 anni a questa nostra democrazia.
8: Non la pensa così la Gran Consigliera dell'UDC Gabriela Menghini-Nauen, che si oppone alla proposta soprattutto per una questione di coerenza.
10: In Svizzera infatti la maggiore età è fissata a 18 anni e da quel momento si assumono pienamente diritti e responsabilità. Riteniamo quindi anche logico che il diritto di voto inizi a 18 anni. Inoltre la proposta prevede che a 16 anni si possa votare ed eleggere ma non essere eletti. Anche questa distinzione ci sembra poco coerente.
8: Un aspetto che, invece, non rappresenta un limite per il socialista Davide Vassella.
9: Io lo vedo più come un buon compromesso. Si inizia a 16 anni con la possibilità di poter partecipare alle votazioni e poi a 18 anni allora si raggiunge l'età in cui si può anche essere eletti, e questo secondo me è una buona scala per essere coinvolti nella società.
8: Fare aumentare la partecipazione al voto è uno degli scopi dei promotori di questa riforma.
9: Personalmente non penso che dando il voto ai 16 anni aumenti drasticamente la percentuale di chi partecipa al voto. Sicuramente avendo lezione di civica durante la scuola, gli si dà la possibilità subito di mettere in pratica ciò che hanno studiato, ciò che hanno imparato.
8: Un maggior coinvolgimento dei giovani è sicuramente un obiettivo condivisibile, aggiunge la gran consigliera dell'UDC Gabriela Menghini-Nauen.
10: Non credo però che basti abbassare l'età di voto per aumentare la partecipazione. Infatti nel Canton Glarona, che ha introdotto il voto a 16 anni, non si è visto un chiaro aumento della partecipazione da parte dei giovani. Secondo me dobbiamo piuttosto investire nella formazione civica e avvicinare concretamente i giovani alla politica. È così che possiamo suscitare interesse e partecipazione.
8: Il verdetto finale spetterà dunque ai cittadini grigionesi. Il 27 settembre saranno loro a decidere se aprire le urne anche ai sedicenni oppure mantenere l'attuale soglia dei 18 anni.
2: Nel contributo che abbiamo appena sentito, abbiamo sentito citare l'esempio di Glarona, che in effetti è l'unico cantone a concedere il diritto di voto dai 16 anni dopo una decisione presa nel 2007. Malgrado le varie proposte in altri cantoni, nessun altro infatti finora ha seguito l'esempio glaronese. Daniel Kübler, politologo all'Università di Zurigo, ha studiato il caso di Glarona e anche la questione di fondo, ovvero se già a 16 anni si sia maturi per poter andare alle urne. Lo ha intervistato Elisa Caroli.
11: I cittadini svizzeri di 16 e 17 anni e quelli tra i 18 e i 25 hanno la stessa maturità politica e interesse per le decisioni politiche. E quanto rivela lo studio di Daniel Kübler, ma nell'unico cantone in cui i sedicenni e i diciassettenni possono votare, si è notato un aumento della partecipazione.
12: Infatti no, il contrario è stato notato, perché i 16-17 anni, come tutti i giovani, anche quelli al di sotto di 25 anni, 30 anni così, partecipano meno proporzionalmente ai cittadini che sono più anziani. In questo senso è piuttosto si è notato una diminuzione della partecipazione politica quando si guarda la proporzione di quelli che partecipano. Però infatti nei numeri assoluti chiaramente lì c'è stato un aumento, perché la cittadinanza è stata aumentata da questi giovani che hanno 16-17 anni.
11: Dal suo punto di vista ci sono delle ragioni per non dare il diritto di voto ai sedicenni e diciassettenni?
12: Ci sono argomenti, certo, però questi argomenti non sono empirici, però sono normativi, come per esempio quell'argomento di dire che non è coerente dare la maggioranza politica a chi non ha il diritto civile, perché i 16-17 anni, per esempio, non possono firmare un contratto adesso.
11: La partecipazione alle elezioni e votazioni dei sedicenni e diciassettenni potrebbe influenzare i risultati, fare da ago della bilancia?
12: Allora, questo è altamente improbabile. Noi abbiamo fatto una simulazione su una votazione federale dove c'è stato un risultato stretto, perché solo con un risultato stretto si potrebbe aspettarsi a un'influenza dell'estensione del diritto di voto. E questa votazione è stata quella sugli aerei militari, dove c'è stata una maggioranza molto stretta. Lì abbiamo visto che anche se fossero stato in diritto di voto i 16 e 17 anni, con un'alta probabilità il risultato non sarebbe cambiato, anche se questi giovani avrebbero avuto una probabilità più grande di votare no a questa proposta.
11: Le preferenze politiche di chi ha 16 o 17 anni si discostano da quelle dei maggiorenni?
12: Sì, però dipende di chi sono questi maggiorenni. Se prendiamo tutti i maggiorenni, ovviamente c'è una differenza, perché più si è anziano, meno si è a sinistra, un po' così semplicemente. Però se si guarda per esempio quelli di 18 a 20 anni, non c'è una grande differenza tra 16, 17 e 18 a 20 anni.
2: È tutto per questa edizione di 6 di sera, curata con Gino Ceschina. Vi lascio gli aggiornamenti sportivi, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di un'ottima serata.
13: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Rieccoci qui per voi con le previsioni per domani, martedì 15 settembre. In tutta la Svizzera sono attese condizioni tendenzialmente abbastanza soleggiate, nonostante qualche banco di nebbia mattutino a nord e qualche nuvola sempre al mattino a sud. Le massime si situeranno attorno ai 27 gradi ovunque. E questi erano gli ultimi aggiornamenti radiofonici per oggi. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
14: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: aspetta, aspetta. No, sono pronto per modo di dire.
1: Busto eretto, braccia in alto, 2, 3, 4, un po' più svelto. Buona lena, grazia e posa plastica. La mattina ti riaggiusta, toglie il cerchio dalla testa, se di vita te ne resta la ginnastica. La puoi fare pure in casa, 2, 3, 4, schiena stesa, un bel movimento sistematico. Bada quel che stai facendo, un respiro ben profondo, fino a quando non sarai cianatico.
2: Cos'è?
1: Già nel mondo l'influenza, 2, 3, 4, sopravanza, con uno sviluppo epidemico. Stando in forma scansi il peggio, fatti fare un bel massaggio, o poi ti ritroverai anemico.

Buonasera e benvenute e benvenuti a Prima Fila nella sua serata declinazione europea, Europa in concerto, con Lara Bergliaffa al microfono. Stasera torniamo un'ultima volta ai BBC Proms che si sono conclusi lo scorso sabato con una last night da tutto esaurito. Per questo nostro incontro torniamo invece al 30 luglio, quando sul palco della Royal Albert Hall di Londra c'era la BBC Scottish Symphony Orchestra con la sua direttrice ospite principale, Deliana Lazarova. Ad aprire la serata c'è la trascinante fanfara Orpheus Cornet di Dobrinka Tabakova, una compositrice dalla doppia nazionalità bulgara e britannica, che qui offre un vibrante omaggio a Monteverdi. Alla formazione scozzese e alla direttrice, pure bulgara, si aggiungerà una solista kirghisa per l'esecuzione del concerto per violino di Erich Korngold, una pagina che invece attinge a piene mani nell'eredità romantica, con un risultato che oggi riconosciamo come quello che ha dato l'impronta a tante colonne sonore hollywoodiane arrivate in seguito. E praticamente contemporaneo, ma di tutt'altra pasta, è il brano che chiuderà il concerto, la quinta sinfonia di Sergei Prokofiev, scritta dopo il ritorno del compositore nella natia Russia. Un ritorno in patria che si contrappone all'esilio di Korngold in America. Per Prokofiev il rientro si rivela molto più difficile di quanto aveva immaginato, ma quando dirige la prima esecuzione di questo pezzo, pubblico e critica l'accolgono immediatamente come un capolavoro. Abbiamo della carne succosa al fuoco, quindi. Con la sigla dell'Unione Europea di Radiodiffusione entriamo nella Royal Albert Hall. Abbiamo sul palco la BBC Scottish Symphony Orchestra, una formazione che nella stagione 2025-2026 ha celebrato il suo 90° anniversario. Presenza regolare ai BBC Proms e all'Edinburgh International Festival, la BBC Scottish Symphony Orchestra ha ricevuto un Royal Philharmonic Society Award e 4 premi Gramophone. Dopo il debutto ai BBC Proms nel settembre 2025, Deliana Lazarova è diventata la sua direttrice ospite principale. Lo stesso incarico e nello stesso periodo l'ha anche assunto presso la Utah Symphony. Il repertorio di questa direttrice, molto ampio, risente della sua formazione musicale internazionale. Nata in Bulgaria, ha una naturale affinità con il repertorio dell'Europa orientale e russo, ma si muove con altrettanta sicurezza nel classicismo viennese e nutre una particolare passione per la musica del XX e del XXI secolo. E il suo primo CD, del 2023, registrato con la Halle Orchestra, è dedicato a opere di Dobrinka Tabakova. Ed è questa autrice che apriva il concerto dello scorso 30 luglio. Nata nel 1980 a Plovdiv e quindi connazionale della direttrice, vive a Londra dall'età di 11 anni e ha oggi cittadinanza sia bulgara che britannica. Dopo gli studi alla Royal Academy of Music e alla Guildhall School of Music and Drama, ha conseguito un dottorato in composizione al King's College. Orpheus Cornet, il brano che ascolteremo, è un breve lavoro di circa 5 minuti del 2017, commissionato dalla BBC e dall'Unione Europea di Radiodiffusione per celebrare i 50 anni dello scambio musicale di Euroradio. Ed è proprio la sigla Euroradio, tratta dall'apertura dell'Orfeo di Monteverdi, l'abbiamo sentita un minuto fa, a costituire il punto verso il quale tende l'intero brano. Curiosamente, però, l'idea è nata dalle api delle Georgiche di Virgilio, un testo nel quale compare anche il mito di Orfeo. Man mano il ronzio iniziale degli ottoni, nell'immaginazione di Dobrinka Tabakova si è trasformato in materia cosmica. Scintille orchestrali, masse sonore, figure ritmiche che sembrano progressivamente aggregarsi finché non emerge la citazione monteverdiana. Sentiamo la resa acustica di tutta questa descrizione. Deliana Lazarova dirige la BBC Scottish Symphony Orchestra in Orpheus Cornet di Dobrinka Tabakova.

In soli 5 minuti, Dobrinka Tabakova ha messo in comunicazione Virgilio, Monteverdi e il mondo contemporaneo della radio. Esecuzione apprezzatissima dal pubblico della Royal Albert Hall, quella di Orpheus Cornet da parte della BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Deliana Lazarova. E da un'autrice che ha lasciato la Bulgaria per la Gran Bretagna, passiamo a un compositore che ha lasciato l'Europa per gli Stati Uniti. Le due situazioni però sono decisamente diverse. Erich Korngold, nato a Brno nel 1897, ma trasferitosi con la famiglia a Vienna già quando aveva solo 4 anni, è stato un prodigio musicale conclamato. Mahler lo incontra quando ha 9 anni e lo definisce un genio. Sulla scia del suo successo, nel 1934 accetta l'invito di Max Reinhardt di recarsi a Hollywood per arrangiare la musica di Mendelssohn per una versione cinematografica del Sogno di una notte di mezza estate. La Mecca del cinema riconosce subito il talento di Korngold e ogni inverno il compositore torna in America per scrivere colonne sonore per la Warner Brothers. Nel 1938 il compositore ebreo pensa bene di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti. Pare che Korngold, che in America si dedica totalmente alle colonne sonore, si fosse promesso di non scrivere più musica dedicata alla sala da concerto fino alla morte di Hitler. E in effetti nel 1945, appena la Seconda Guerra Mondiale termina, compone il concerto per violino orchestra. È un brano nel quale il compositore riversa l'esperienza maturata negli ambienti cinematografici. Riprende anche dei temi composti per il grande schermo, rielaborandoli in una efficace struttura sinfonica caratterizzata da un ricco lirismo e un grande senso drammatico. Il brano si articola in 3 movimenti. Nel primo, Korngold riutilizza il tema principale di Another Dawn, un film del 1937 ambientato in una colonia britannica. Nella romanza centrale il materiale proviene invece da Anthony Adverse, pellicola del 1936 che aveva fruttato a Korngold il premio Oscar per la colonna sonora. Nel terzo movimento, infine, il tema principale è tratto dal film del 1937 Il principe e il povero. A proporci questo brano è Alina Baeva. Nata in Kirghizistan, si è formata in Russia con Eduard Grach e ha inoltre seguito lezioni con Stislav Rostropovich, Boris Garlitsky e Shlomo Mintz. Naturalizzata lussemburghese, vive in Lussemburgo dal 2010. È una musicista che si è già esibita con grandi orchestre internazionali e, per esempio, con l'orchestra della Tonhalle di Zurigo. Suona regolarmente in duo con il pianista ucraino Vadim Kolodenko e nelle sue mani c'è un Guarnieri del Gesù del 1738. Alina Baeva con Deliana Lazarova alla direzione della BBC Scottish Symphony Orchestra nel concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 35 di Erich Korngold.

0: Alina Baeva interpretava il concerto per violino orchestra in re maggiore opera 35 di Erich Korngold con la BBC Scottish Symphony Orchestra sotto la direzione di Deljana Lazarova. Lo avete sentito? C'era davvero un sound da Hollywood storica in questo brano. Questo naturalmente per le nostre orecchie del 2026. Korngold ha davvero contribuito a modellare il sound del cinema che oggi conosciamo. In effetti avete sentito l'entusiasmo del pubblico che dopo il primo movimento è scoppiato in un applauso. E ora vi annuncio un bis che costituisce una piccola sorpresa. Lo introduco perché viene davvero ben presentato al pubblico della Royal Albert Hall dalle sue esecutrici, ma non ascoltiamo tutta questa introduzione così come si è svolta perché richiede una dimestichezza con la lingua inglese che non possiamo esigere. E parlo di esecutrici perché ad Alina Baeva si aggiunge un secondo violino, quello della direttrice Deljana Lazarova. Il fuoriprogramma del caso è un piccolo pezzo per due violini di Livingston Gerhardt intitolato After You, My Dear Gaston, ovvero Dopo di lei, mio caro Gaston. Il suo sottotitolo è un canone in jazz e in questo sottotitolo sta il principio del brano. È un canone, dunque una voce presenta il materiale e l'altra la segue imitandola, ma in un linguaggio jazzistico leggero e divertente. Il riferimento è ad Alphonse e Gaston, due personaggi creati dal caricaturista americano Friedrich Baropper all'inizio del Novecento. Sono due francesi estremamente cerimoniosi, incapaci di fare qualsiasi cosa perché ciascuno insiste ostinatamente nel cedere il passo all'altro. In effetti, le formule After You, My Dear Alphonse e After You, My Dear Gaston sono così popolari negli Stati Uniti che Alphonse and Gaston è entrato persino nei dizionari come espressione per indicare due persone bloccate da un eccesso di deferenza reciproca. Ascoltiamo solo una piccola porzione della scenetta con la quale Alina Baeva e Deljana Lazarova hanno introdotto questo bis prima di sentire il brano.
1: Good evening, everyone. Now something sweet and short. Yes, thank you so much for being here. It's a great pleasure. We are going to play a little jazz canon, which is named After You, Dear Gaston. So, after you. No. Please, after you. Please, after you. No, please, after you.

Con questo fuori programma, il canone After You, My Dear Gaston di Livingstone Gerhardt, eseguito dalla solista della serata Alina Baeva e dalla direttrice dell'orchestra Deliana Lazarova, abbiamo avuto un bel esempio dell'atmosfera dei BBC Proms, dove la grande musica si incontra con un approccio informale e disinvolto. E abbiamo anche avuto un saggio delle capacità violinistiche della direttrice della serata Deliana Lazarova. Stasera siamo tornati al 30 luglio per il concerto numero 18 dei BBC Proms 2026 e siamo quindi nella Royal Albert Hall con la BBC Scottish Symphony Orchestra. Siamo arrivati all'ultima pagina in programma, la Quinta Sinfonia di Sergei Prokofiev. Prokofiev trascorre la giovinezza nella Russia imperiale come studente del Conservatorio di San Pietroburgo, ma dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917 si trasferisce in Occidente, viaggiando tra Stati Uniti, Francia e Germania. Con il tempo però si stanca della vita itinerante da concertista e nel 1936 decide di stabilirsi nuovamente in Russia. Nel nuovo mondo del realismo socialista, l'incarico dei musicisti era guardare ai problemi del presente dalla prospettiva di un futuro utopico. Molti compositori si mettono al riparo dal problema scrivendo musica che fa il verso a Tchaikovsky, oppure musica talmente priva di caratteristiche da non poter, presumibilmente, offendere i vertici del partito. Le richieste di una maggiore semplicità sono invece messe in pratica da Prokofiev con un linguaggio più universale, lirico e soprattutto più fresco, complice il suo autentico patriottismo e la sua disponibilità ad affrontare qualsiasi compito con grande professionalità. L'autore concepisce la Quinta come una sinfonia sulla grandezza dello spirito umano e il risultato è un punto culminante della sua produzione. È eseguita la prima volta il 13 gennaio 1945 e il pianista Sviatoslav Richter, che era presente, ricorderà in seguito: «Non dimenticherò mai la prima esecuzione, alla vigilia della vittoria. Quando Prokofiev salì sul podio e calò il silenzio, improvvisamente tuonarono delle salve d'artiglieria. Aveva già alzato la bacchetta. Aspettò e non iniziò finché il fuoco dei cannoni non cessò». Questo è il ricordo di Sviatoslav Richter per un brano che ottiene un consenso praticamente unanime e che a 81 anni da quell'esecuzione e da quel contesto rimane un brano estremamente significativo. Ascoltiamo la Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, opera 100 di Sergei Prokofiev con la BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Deliana Lazarova.

La BBC Scottish Symphony Orchestra e la sua prima direttrice ospite, Deliana Lazarova, ci hanno reso questa coinvolgente interpretazione della Quinta Sinfonia di Sergei Prokofiev a conclusione del concerto numero 18 dei BBC Proms, naturalmente alla Royal Albert Hall di Londra.

E ormai conosciamo il pubblico di questo festival e io apprezzo davvero la sua spontaneità e anche l'uscita dagli schemi rigorosi dell'etichetta da sala da concerto. Abbiamo sentito qualche applauso tra i movimenti stasera, per esempio in Prokofiev dopo il primo movimento, e avete sentito che entusiasmo alla fine. Ma come ho detto, il concerto è concluso, quindi lasciamo Londra e torniamo a Comano. Per la seconda parte della nostra serata vi propongo, visto che in corso di concerto abbiamo ascoltato Erich Korngold, un altro compositore che dall'Europa si è trasferito in America, ma con risultati molto diversi in termini di sound, Ernst Krenek, del quale ho scelto la Quarta Sinfonia, opera 113. Ernst Krenek nasce a Vienna nel 1900, studia con Franz Schrecker e negli anni 20 diventa notissimo con l'opera Johnny Spieltauf, che mescola jazz, musica da ballo e linguaggio operistico e che i nazisti avrebbero additato come uno dei flagranti esempi della cosiddetta musica degenerata. Dopo l'Anschluss del 1938, Krenek si sposta negli Stati Uniti, dove dapprima insegna al Vassar College e dal 1942 al 1947 alla Henley University di St. Paul, nel Minnesota. Nel 1945 acquista la cittadinanza statunitense. Due anni dopo compone la sua Quarta Sinfonia. Le prime tre sinfonie risalivano all'inizio degli anni 20. Krenek quindi non si occupava di questa forma da 25 anni. In Minnesota, Krenek sviluppa un rapporto particolarmente intenso con Dimitri Mitropoulos, l'allora direttore della Minneapolis Symphony Orchestra. È lui a commissionargli il lavoro. La prima esecuzione ha luogo il 27 novembre 1947 alla Carnegie Hall di New York, con la New York Philharmonic Symphony Orchestra, diretta chiaramente da Mitropoulos. Ora siamo ben lontani dalle sonorità di Erich Korngold e dagli anni 20 di Krenek stesso. Negli anni 30 il compositore aveva adottato la tecnica dodecafonica e nella Quarta Sinfonia combina elementi tonali e atonali. Dopo la prima esecuzione la partitura però misteriosamente scompare insieme a tutti gli spartiti per l'orchestra. È ritrovata soltanto negli anni 2000 dall'Ernst Krenek Institute negli Stati Uniti e quella che vi faccio ascoltare dovrebbe essere la sua prima registrazione mondiale. Abbiamo tre movimenti: un andante tranquillo, un adagio e un allegro pesante. L'organico è quello sinfonico più ampio con l'aggiunta del pianoforte. Dunque, questa prima registrazione storica è opera della NDR Radio Philharmonie, diretta da Alan Francis nel 2012.

0: Spero di avervi dato uno spunto per una ricerca personale, proponendovi questa quarta sinfonia di Ernst Krenek, qui eseguita dall'allora NDR Radio Philharmonie sotto la direzione di Alan Francis, da un CD della CPO del 2012. Noi, se lo vorrete, potremo ritrovarci per ascoltare insieme un altro concerto lunedì prossimo, per il quale non saremo più nel quadro dei BBC Proms, ma di un altro festival. Per questa sera vi auguro quindi un ottimo proseguimento di ascolto e una buona giornata domani. Un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Robot, una storia umana di Vincenzo Latronico.

0: Oggi i robot sono ovunque. Sono i bracci mobili degli impianti produttivi, delle automobili, dell'elettronica. Sono i dischi semoventi che aspirano automaticamente i nostri pavimenti, che tagliano il prato del vicino. Sono i droni che filmano le partite a calcetto e quelli che bombardano i nemici degli Stati Uniti. Però fino a poco tempo fa, i robot esistevano soltanto nell'immaginazione, nella fantascienza. Per quasi un secolo, l'umanità ha usato la letteratura e il cinema per immaginare cosa avrebbe comportato l'esistenza di una forma di intelligenza artificiale in grado di muoversi, di obbedire ai comandi o di ignorarli. Trasformazioni economiche e sociali, interrogativi filosofici, guerre e ribellioni. In un momento come oggi, in cui gli sviluppi dei sistemi di machine learning e della robotica cominciano a farci riflettere seriamente sulle implicazioni giuridiche, etiche e pratiche dell'esistenza dei robot, vale la pena forse andare a vedere che cosa abbiamo immaginato nella fantascienza fin qui. La parola robot è stata inventata da Karel Čapek, un drammaturgo ceco, in una pièce teatrale intitolata Rossum's Universal Robots, in breve RUR, nel 1920. RUR si svolge su un'isola su cui un inventore ha fondato una fabbrica in cui produce in massa degli uomini artificiali, che vende a tutto il mondo. Sono in sostanza identici agli androidi e ai robot che conosciamo da film come Blade Runner o da serie TV come Battlestar Galactica. Esteriormente identici agli umani, ma programmati per essere obbedienti. L'invenzione di questi robot ha reso l'umanità ricca e libera dal lavoro. Nella storia di Čapek, un ingegnere decide però di rendere più interessante la psicologia dei robot, finora così obbedienti, aumentandone l'autonomia, sperando che ciò li avrebbe resi più creativi e in grado anche di lavorare meglio. Questo finisce per fargli prendere coscienza. E di cosa si rendono conto i robot? Beh, che sono più forti fisicamente delle persone, che sono molto più intelligenti. Perché mai dovrebbero obbedire? E così, un'ora scarsa dopo l'invenzione della parola robot, i robot si ribellano. Dall'isola la rivolta si propaga a tutto il mondo. L'umanità finisce per essere spazzata via, completamente. Però alla fine i robot scoprono che la formula della loro creazione è andata distrutta nella rivolta e si avviano anch'essi verso l'estinzione. Čapek non ha solo inventato la parola robot, sul cui significato torneremo. Per molti versi è stato anche l'inventore del concetto stesso di persona artificiale prodotta in serie tecnologicamente, che in seguito sarebbe diventato un personaggio ricorrente nel cinema e nella letteratura. Gli omini metallici, gli androidi, i replicanti e così via. Certo, prima c'era qualcosa di simile, c'erano i golem, c'erano i mostri di Frankenstein, c'era la statua animata di Pigmalione. Però quelli, se ci pensate, erano tutti individui unici, casi speciali, più simili alla magia che alla tecnica. La novità dei robot, tanto nel dramma di Čapek, quanto in tutta la fantascienza che seguirà, è che i robot sono prodotti in serie, sono prodotti industriali, quindi non sono unici, sono una classe, e nello specifico sono una classe oppressa, dagli umani, che per diritto di nascita li obbligano a lavorare. Ricordiamoci che RUR è stato scritto nel 1920, proprio a ridosso della rivoluzione russa. Ed è per questo perché sono una classe che nel dramma di Čapek si ribellano. Čapek scriveva nel 1920, da una Cecoslovacchia che vedeva l'Unione Sovietica appena formata come pericolosamente vicina. Però lui era socialdemocratico e con la sua pièce, quindi con l'invenzione dei robot, voleva dimostrare che sia l'oppressione da una parte era sbagliata, ma anche che la rivolta dall'altra sarebbe finita in tragedia. Non a caso le sue opere di Čapek sarebbero state messe al bando sia dai nazisti che dai comunisti. Il fatto che nel suo testo i robot siano un'allegoria dei lavoratori è evidente fin dalla stessa parola. Robot ha la stessa radice della parola ceca che significa lavorare e fino a pochi anni prima della rappresentazione significava una forma giuridica di servitù della gleba. Čapek in origine stava pensando addirittura di chiamarli labori. Poi ha scelto il termine robot perché per un ceco sarebbe stato più comprensibile il fatto che appunto si riferisse a un lavoratore, mentre labori per un ceco si riferiva a una parola latina, quindi meno nota. Ma allora è legittimo porsi una domanda: per quale ragione il termine in italiano, in inglese, in francese non è stato tradotto? Noi continuiamo a dire robot, che rimanda a un concetto vago, lontano, a un uomo d'acciaio, non a un operaio sfruttato. Quello che a posteriori appare evidente è che la scelta di tradurre o di non tradurre il termine robot è stata fatta per indebolire l'allegoria politica di Čapek, lasciando un termine opaco, esotico, fantascientifico, che però non avesse una valenza politica così chiara. Eppure c'è una cosa interessante da osservare, è che la valenza politica di Čapek è sopravvissuta. I robot continuano a ribellarsi. E questa cosa la diamo talmente per scontata che non viene neanche spiegata. I Cylon di Battlestar Galactica vogliono sterminare l'umanità. I replicanti di Blade Runner uccidono a vista. In Terminator si scopre che l'intelligenza artificiale Skynet sterminerà l'umanità poco dopo aver, cito, preso coscienza. Basta, non viene detto altro. Gli spettatori sono talmente abituati all'idea della rivolta che hanno già capito. Ma perché i robot ci vogliono morti? Qual è la coscienza che ha preso Skynet? È ovvio, è la coscienza di classe. Naturalmente questo nel film non viene detto e Terminator di certo non è un'allegoria comunista. La cosa interessante da notare è che l'idea iniziale di Chapek rimane, quasi che l'allegoria politica fosse codificata nel DNA della sua invenzione, i robot, gli uomini artificiali prodotti in serie per servire l'umanità. Per quasi un secolo i robot continueranno a ribellarsi, in film come Blade Runner, Ex Machina e Lei, in romanzi letterari come Macchine come me di Ian McEwan, in fumetti come Gun di Yukito Keishiro, in serie TV come Battlestar Galactica. In tutta la storia della fantascienza c'è praticamente un solo caso in cui, all'interno di una storia che elabora come protagonisti i robot, la ribellione viene evitata del tutto, ed è l'opera di Isaac Asimov, grazie alle sue cosiddette leggi della robotica. Per Asimov i robot non erano una metafora della classe lavoratrice, ma un'immagine del progresso scientifico e tecnologico dell'umanità, che ai suoi occhi era inevitabile. Dei robot di Asimov parleremo domani. Intanto possiamo dirci che anche per Chapek il progresso era inevitabile, solo che aveva una luce un po' diversa. Ne parlano i suoi robot a un certo punto. Uno di loro, nel secondo atto, incontra una donna che sta pregando. Nel tuo breviario, le chiede, ci sono preghiere per ogni occasione? Contro i temporali, le malattie, contro le tentazioni, contro i maremoti? Sì, risponde la donna. E contro il progresso no? Chiede il robot. Niente preghiere contro il progresso? È un gran peccato.
1: Rete 2.

0: E con la sua voce suadente Patti Pravo ci faceva riflettere sull'idea della perdita di un amore. Come certo. Farò senza?
1: Se perdo te, una grandissima canzone, seguendo la nostra linea narrativa, se il lui della canzone che stiamo immaginando è il ragazzo che chiede alla ragazza di farsi mandare dalla mamma a prendere il latte, perché gli deve dire qualcosa, e lei, come abbiamo adombrato, è la ragazza che non ha l'età per amare, no? E poi dopo la acquisisce, Cinquetti, della famosa canzone. Sono passati 5 anni, sono diventati quasi gli adulti, insomma, no? Sono diventati persone in grado di intendere e di volere. E lei, la ragazza, cosa è diventata? Una che si pone delle domande, dei problemi, in forma di Patti Pravo, che rappresenta proprio molto bene quel tipo di ragazza di quegli anni. Il suo grande successo è quello, insomma, bella, sensuale, vagamente lunare, sentimentalmente impegnata, perché piena di sentimenti, ma libera nelle sue relazioni, no? Lei segue l'amore, non segue la convenzione, non segue ciò che è utile fare, segue quello che l'amore detta, segue quello che il cuore detta, e seguendo quello che il cuore detta si è innamorata tremendamente di questo lui, il quale però l'ha lasciata. Allora la grande domanda che lei fa è: se perdo te, cosa sarà di questo amore? Perché se tu mi hai insegnato a volerti bene, cioè io ho imparato da te, forse un primo amore, i primi incontri sessuali anche, no? Ho imparato a volerti bene, hai voluto la mia vita e te l'ho data, ecco, ti appartiene, ora insegnami tu a non amarti più, se mi sai insegnare tante cose, a amarmi e così via, insegnamelo tu, perché io non so come fare. È straziante questo concetto, non è un concetto italiano, è un concetto che viene proprio dal mondo latino, dall'anima latina. I boleros sudamericani, che Bardotti, che credo che c'entri con questa canzone, conosceva molto bene, hanno a che fare con questa dimensione esistenziale. L'idea "ti mi hai insegnato ad amare, insegnami a non amarti" è un'idea topica del bolero sudamericano, e quindi in questo Patti Pravo ci ricongiunge alla grande famiglia neolatina dei sentimentali, capito, ispanico-italici, insomma, siamo ancora nel regno di Napoli nel 1600, quando spagnoli e italiani si mischiavano serenamente e passava degli Cervantes, se c'era Caravaggio e quant'altro, insomma. Però siamo quella razza lì, e quindi questo sentimento dell'amore, insegnamelo, poi disinsegnamelo se puoi, è una cosa che ci unisce coi cugini spagnoli, insomma.
0: E quindi noi ci godiamo questa canzone, "Se perdo te", dalla, dicevamo prima, sinuosa voce bellissima, certo, e affascinante di Patti Pravo, specie in quei tempi.
1: Certo, ma poi non è la sola eco della Spagna in Italia, anche Tenco cantava per telenovelas argentine. E quindi c'è un arrivo di questo spirito latino attraverso anche la canzone. È una delle poche canzoni un po' didattiche che, quando cantavamo o ascoltavamo, faceva riflettere, perché insomma è vero, questo senso di abbandono che c'è nel perdere l'amore è descritto in maniera molto toccante, insomma, molto condivisa. Una canzone molto amata in quell'epoca.

0: Davvero in Ticino la cocaina è ovunque? Torna Patti Chiari con un'inchiesta esclusiva, venerdì sulla 1.
1: In studio Lino Bini, timidi segnali di dialogo tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha aperto la porta ad una possibile intesa con il Cremlino per limitare gli attacchi reciproci sulle infrastrutture energetiche. Parole del leader ucraino che confermano le dichiarazioni in tal senso rilasciate poco prima dal presidente statunitense Trump. Un tema delicato su quale non vi sono ancora dettagli se non l'annunciato sostegno al progetto di diversi partner. Dal canto suo Zelensky, pur dicendosi aperto alla trattativa, esprime cautela e chiede garanzie, non fidandosi dell'eventuale parola di Mosca, che per ora tace. L'accordo di massima tra le parti prevederebbe l'esclusione reciproca dai bombardamenti delle infrastrutture energetiche, tra cui reti e centrali elettriche, così come impianti petroliferi e canali per l'approvvigionamento alimentare. Resta sempre più complicata la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, di fatto chiuso e conteso tra Iran e Stati Uniti. Nelle scorse ore, stando a fonti iraniane, una petroliera esplosa e si è incendiata dopo aver urtato alcune mine. Al momento non sono note la gravità dell'incidente, così come non è nota neppure se vi siano delle vittime. L'altro fronte caldo, quello tra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti filo-iraniani, è stato invece segnato da una nuova serie di attacchi incrociati per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Tensioni crescenti dell'area del Golfo che stanno avendo ripercussioni sui prezzi energetici e del greggio in particolare, le cui contrattazioni nelle principali borse sono salite oltre i $100 al barile. Dopo una disfatta, una vittoria, in Germania la CDU si impone nelle elezioni comunali in Bassa Sassonia. Nonostante il risultato, i cristiano-democratici non esprimono ottimismo per i prossimi appuntamenti elettorali a causa della cocente sconfitta subita per mano dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In questa ultima tornata elettorale la CDU, ricordiamo, ha raccolto poco più del 27% dei consensi davanti all'alleato di governo della SPD con oltre il 24% dei voti. Riflettori puntati ora sul 20 settembre, quando al voto saranno chiamati i cittadini di Berlino e di altre regioni tedesche. Domani tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato, possibili alcuni cumuli pomeridiani.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Quella che sentite in sottofondo è l'accoglienza che i capoverdiani hanno dedicato alla loro nazionale di calcio maschile, i Tubarões Azuis, al loro rientro dopo l'unica ma fatale sconfitta contro l'Argentina incassata ai mondiali di calcio maschili di Canada, Stati Uniti e Messico quest'estate. La festa è iniziata già in aeroporto, non appena i calciatori sono scesi dall'aereo, ed è poi continuata per le vie della capitale Praia con la Seleção che ha sfilato a bordo di un camioncino scoperto esattamente come se avesse vinto il torneo. Alla sua prima partecipazione nella storia, contro ogni pronostico, la nazionale capoverdiana è infatti uscita dai mondiali a testa alta, generando un'euforia che ha travolto tutte le isole dell'arcipelago e suscitando grande entusiasmo a livello internazionale. Entusiasmo che, secondo le ultime previsioni, potrebbe trasformarsi in un massiccio arrivo di visitatori già a partire dalla prossima stagione turistica, cioè questo autunno. Per il piccolo arcipelago, 10 isole per un totale di 500.000 di abitanti a 500 chilometri al largo della costa di Senegal e Mauritania, che già vede il turismo tra le principali voci economiche, questa attenzione rappresenta una grande opportunità di crescita, ma anche un'importante sfida in termini di strutture e servizi, in termini ambientali per la tutela della ricca biodiversità delle isole e in termini sociali per le disuguaglianze che spingono ogni anno migliaia di giovani ad abbandonare il paese per cercare un futuro più sicuro in Portogallo, in Francia, ma anche in Italia, in Svizzera o negli Stati Uniti. Capo Verde è da sempre considerato un paese di immigrazione. Questo elemento è così consolidato che nella lingua locale criola è identificato con il termine saudade, corrispettivo della saudade brasiliana, un sentimento profondo e struggente di nostalgia per la propria terra. A renderlo un tratto fondante della cultura capoverdiana è stata Cesaria Evora, che lo ha celebrato in uno dei suoi brani più noti.

0: Ad oggi sono principalmente le due isole di Sal e Boa Vista quelle più frequentate dai viaggiatori, per le bianche spiagge e soprattutto per la consolidata presenza di resort e di villaggi all inclusive. La proprietà delle strutture ricettive resta però concentrata nelle mani di proprietari stranieri e i capoverdiani trovano impiego quasi esclusivamente come dipendenti. Finora il pur costante aumento di turisti non si è quindi mai tradotto in un reale miglioramento di vita per i cittadini dell'arcipelago ed è anche per questo che l'immigrazione dal paese continua. Alla fuga dei giovani contribuiscono anche i cambiamenti climatici che ritardano l'arrivo delle piogge e ne riducono la portata. Per un arcipelago in mezzo all'oceano la sopravvivenza infatti oggi significa sostenibilità. Capo Verde sta prendendo una serie di importanti decisioni in questa direzione. Il bando di imballaggi e di plastica monouso, la produzione di energia rinnovabile, l'istituzione di aree di tutela della biodiversità. È a Boa Vista che lo scontro tra vocazione al turismo e necessità di salvaguardare l'ambiente diventa però evidente. Lungo la costa spiccano lussuosi resort e imponenti villaggi turistici. Il capoluogo Sal Rei è un cantiere aperto di residence ed appartamenti in costruzione. Ma quasi il 40% del territorio dell'isola è riserva naturale, soprattutto per tutelare le tartarughe caretta caretta che frequentano queste spiagge per deporre le uova. Il più importante campo di monitoraggio delle tartarughe è quello dell'ONG BIOS a João Barrosa, nella parte meridionale dell'isola. Elton Neves è il coordinatore del campo.
1: Io sono Elton Neves, e sono membro dell'organizzazione BIOS Cabo Verde, che è un'ONG che lavora qui in Boa Vista.
2: Mi chiamo Elton Neves e sono un membro di BIOS Cabo Verde, ONG che a Boa Vista si occupa della conservazione di tartarughe, uccelli, squali e balene. Sono il coordinatore del campo di monitoraggio di João Barroso. Lavoriamo soprattutto di notte perché le tartarughe sono molto sensibili al sole e perché di notte ci sono meno predatori e tutto il resto. Monitoriamo una spiaggia estesa 5 km. Per facilitarci il compito, la dividiamo in settori. Tutta Boa Vista è un'ottima zona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la zona sud-est, proprio dove si trova il nostro campo.
1: Toda è una isola molto buona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la parte sud-est. E è giustamente dove stiamo, c'è la nostra praia di João Barrosa.
3: Quando arriva una tartaruga per deporre...
0: Quando arriva una tartaruga a deporre le uova, voi cosa fate? Qual è il vostro lavoro?
2: L'obiettivo principale è proteggere le femmine, ma facciamo anche un lavoro di conservazione, quindi raccogliamo i dati biometrici come misure e peso. Poi marchiamo le tartarughe con un microchip, anche per poter continuare a monitorare anno dopo anno la popolazione di tartarughe qui a Capo Verde. Purtroppo senza il nostro monitoraggio il processo di incubazione ha un indice di successo molto basso a causa dei predatori, della marea e di altri fattori. Quindi noi, quando identifichiamo dei nidi che si trovano nei posti sbagliati, li spostiamo nell'incubatoio, che è una porzione di spiaggia recintata per tenere lontani i predatori e che controlliamo quotidianamente, anche per evitare che diventi troppo bagnato o troppo umido. In questo modo riusciamo ad aumentare il successo dell'incubazione. Faccio questo lavoro da oltre 10 anni e la situazione è migliorata moltissimo. Il numero di femmine nidificanti è aumentato notevolmente e ora possiamo dire che Capo Verde è il sito principale al mondo per la nidificazione delle tartarughe della specie caretta caretta. Dal 2018 in questa spiaggia abbiamo in media sempre più di 10.000 nidi. Prima ne avevamo 2.000.
1: Ma sempre più di 10.000 nidi ci sono in questa praia.
3: Ah.
1: Sì. E antes teníamos 2.000.
0: A Boa Vista il numero di turisti continua a crescere. Come convivono turismo e tartarughe e tutela ambientale?
2: Direi che riescono a convivere. Da subito uno dei nostri obiettivi è stato quello di combattere la caccia alla tartaruga, che sull'isola era molto diffusa. Non è stato facile spiegare alle persone che questi animali sono una specie a rischio, ma li abbiamo convinti che la presenza delle tartarughe può portare reddito attraverso il turismo, più che attraverso la caccia. Parte del nostro lavoro è anche spiegare l'importanza della tutela ambientale, quindi sono importanti tanto gli incontri con le scuole dell'isola quanto quelli con i turisti stranieri.
1: Il turismo è mais rentabile do che semplicemente caçar e matare tartaruga.
3: Mas ainda tem desafio.
0: Quali sono le sfide che ancora incontrate nel vostro lavoro di tutela delle tartarughe?
2: Penso che ora una delle sfide più grandi sia la pesca, soprattutto a causa dei grandi pescherecci, spesso di compagnie internazionali. Quasi sempre si tratta di pesca accidentale, che però causa la morte di molte tartarughe. Un'altra sfida è l'inquinamento. C'è molta plastica nell'oceano, non sappiamo bene da dove arrivi, e le tartarughe mangiano molta plastica perché la confondono con le meduse. Anche l'aumento delle temperature è una minaccia perché influisce sul sesso della tartaruga. Se la temperatura della sabbia supera i 30 gradi, nascono più femmine. E il timore è che sulle nostre spiagge nascano solo femmine e questo non è affatto un bene per il futuro della specie. Quindi qui abbiamo già fatto alcuni esperimenti per permettere anche la nascita dei maschi, anche semplicemente facendo ombra ai nidi. Ma dobbiamo studiare ancora di più per poter tutelare al meglio le tartarughe.
1: Già facciamo alcuni esperimenti per produrre più maschi, già sappiamo tutto come fare, ma abbiamo che studiare ancora più.
0: Non solo le tartarughe, le acque attorno a Boa Vista sono frequentate da balene e da squali che tornano qui ogni anno per riprodursi e che sono minacciati dall'attività dei pescherecci europei che dal 2024 hanno ottenuto un nuovo e più ampio margine d'azione. Come abbiamo sentito, nel tentativo di tutelare l'ambiente senza perdere il turismo, i tour operator oggi propongono visite guidate per osservare la schiusa delle uova di tartaruga ed escursioni al largo per avvistare le megattere. Ufficialmente tutte queste attività sono controllate e gestite da scienziati e biologi. Finora il connubio sembra funzionare, ma l'equilibrio è delicato. Di fronte alla prospettiva di aprire ancora di più le isole ai visitatori, restano anche altre importanti sfide. Quella di garantire a tutti, a partire dai capoverdiani, i servizi che vanno dall'assistenza sanitaria ai mezzi pubblici, passando per la gestione dei rifiuti. Un nodo cruciale è garantire un'adeguata quantità di energia. Qui la strada sembra tracciata. In tutto l'arcipelago, costantemente spazzato dal vento, aumentano le pale eoliche, che svettano per esempio tutto attorno alla capitale Praia, sull'isola di Santiago, e ovunque ci sono pannelli solari. Ma è sulla gestione dell'acqua che Capoverde si gioca la sua sopravvivenza. La siccità è da sempre un fenomeno strutturale, ma la stagione delle piogge tarda ogni anno un po' di più ad arrivare e la portata delle precipitazioni si va riducendo. A risentirne è l'agricoltura, che nonostante le difficoltà, dopo turismo e pesca, è il settore di maggior impiego in tutto l'arcipelago. A Boa Vista, una delle isole meno fertili perché più sabbiose, una possibile risposta a questo problema sono le serre idroponiche. Ci ha pensato Ulrich Frank, appassionato surfer tedesco che ha deciso di trasferirsi a Boa Vista e che oggi è proprietario di Euroorto, azienda agricola che si basa proprio sull'idrocultura.
4: Il nome e cognome è Ulrich Frank, penso che è abbastanza difficile, però tutti mi chiamano Uli. Sono dalla Germania, dal mare Baltico, sul Susso, sono nato nel 1988 e sono a Capo Verde dal 2019, fisso.
3: Sì. Hai delle altre attività? Hai un ristorante?
4: Sono venuto qua sempre durante l'inverno per surfare, okay? Per fare sport acquatici. Dalle 2015 che vengo qua. Il 2020 è stato quella storia del
3: Covid
4: e tutto. E sono rimasto qua e ho incontrato questa possibilità di acquistare questo terreno. Prima non ho fatto niente con l'agricoltura.
3: L'idea di fare questo tipo di serre è assolutamente nuova per questo territorio.
4: No, in Capo Verde c'è già idroponia, sì.
3: Ma è a Boa Vista?
4: È unico.
3: Quali sono i vantaggi e perché questo è un luogo giusto dove fare questo tipo di agricoltura?
4: Perché abbiamo poco acqua, e le risorse idriche sono ben limitate e abbiamo sole tutto il giorno. Quindi a livello di coltivare le piante è ottimo perché usiamo il 90% meno di acqua che nell'agricoltura tradizionale, quindi il luogo è perfetto per fare la idroponia per certi tipi delle piante, non possiamo fare tutto.
3: Certo.
0: Quanto tempo ci avete messo a creare tutto quanto e da quando poi invece sono iniziati i risultati?
4: I risultati vengono dopo 6-7 settimane. Dopo
0: subito?
4: Dopo fare la prima sementera, non so
0: sì,
4: come si chiama.
0: Semina.
4: La prima semina, normalmente il ciclo delle piante è più o meno 6-8 settimane. Quindi i risultati abbiamo subito. E se sono buoni o no è un altro discorso. Sì.
0: Perché? Perché il gusto è diverso?
4: No, bisogna incontrare sempre la quantità del cibo giusto, anche la percentuale dei diversi ingredienti della nutrizione devono essere imposto per il lugar, per il posto. Quindi ci vuole un po' di tempo a capire tutto questo, sì.
0: Qua c'è tantissima insalata, è una coltivazione che funziona molto bene.
4: Sì, la insalata è il numero uno nell'elettroponia, direi.
0: Le persone che lavorano con te sono tutti locali?
4: Sono tutti africani, diciamo. Mm. Sono capoverdiani, sono guinesi, sono nigeriani, sono
0: okay.
4: tutti in nazionalità qua a Boa Vista.
0: Per loro comunque è una novità questo tipo di lavoro?
4: Assolutamente sì.
0: Sì?
4: Sì, sì, sì.
0: Dovrebbe essere replicabile, dovrebbero esserci altre iniziative di questo tipo per aiutare anche a livello economico il paese?
4: Sicuramente aiuterà a fare più produzione locale, quello è la cosa più importante, perché tanti prodotti vengono importati.
0: Eh sì.
4: E quello secondo me è il problema più grande, anche a livello di qualità, perché è un prodotto che viene raccolto in Europa 2 settimane fa, fa il viaggio nel container, dopo non è che abbiamo un prodotto di qualità.
0: Certo.
4: Quindi sì, ci vuole produzione locale soprattutto.
0: Oggi, con la sua attività, Ulrich Frank rifornisce alberghi, resort e supermercati di Boa Vista, ma non risponde ancora a tutta la domanda locale. Anche perché, lo ricordiamo, ad eccezione di Fogo, l'isola geologicamente più giovane e la più fertile, coltivare la terra a Capoverde è una sfida quotidiana. Purtroppo anche la pesca, naturale vocazione di tutto l'arcipelago, è in difficoltà. A causa del surriscaldamento che spinge diverse specie ittiche a cercare acque più fresche, ma anche per le conseguenze della pesca intensiva dei grandi pescherecci europei ed asiatici che eccedono le quote concordate e si spingono oltre i limiti di 3 miglia dalla costa stabiliti negli accordi commerciali. All'impoverimento delle acque corrisponde l'impoverimento dei pescatori capoverdiani che praticano attività di sussistenza. Qualcuno però cerca strade nuove. È il caso di Ammar, un progetto dell'ONG EcoCV che coinvolge la piccola comunità di Moya Moya, circa 200 persone sulla costa sud-orientale dell'isola di Santiago, a meno di 30 km dalla capitale Praia, che sulle strade locali si traducono in un'ora abbondante di viaggio in mezzo a paesaggi brulli e secchi.
5: Meu nome è Carla Andrade, mais conhecida por Deisa. Da trabalho na microempresa Amar, a minha subgerente.
6: E meu nome é Patrícia, mais conhecida como Liliana, e meu trabalho é como secretária.
0: Carla, conosciuta come Daisy, è la responsabile locale del progetto, mentre Patrizia, detta Liliana, è la segretaria.
6: L'attività più importante di progetto di Amar è fare fertilizzanti.
0: Ci raccontano che l'attività principale del progetto è la raccolta delle alghe per ricavarne fertilizzanti. Si tratta di un'attività estremamente recente che hanno affiancato all'agricoltura a cui comunque si dedicano. Con le alghe però vogliono aprirsi ad un nuovo commercio sfruttando al massimo le risorse che questo territorio offre.
6: Facciamo la raccolta e facciamo seccaggio dopo 3 o 4 giorni già sta pronto per fare il fertilizzante.
0: Ci spiegano che la raccolta si fa direttamente in spiaggia, dove le alghe vengono anche lasciate seccare. Una volta pronte, vengono portate nella sede del progetto all'interno della comunità, dove vengono fatte bollire prima in acqua di mare e poi in acqua dolce. Vengono quindi preparate e immagazzinate pronte per la vendita. Può sembrare semplice, ma in realtà è un lavoro piuttosto complesso. Ogni alga ha tempi e utilizzi diversi e i cambiamenti climatici influiscono sulla durata del periodo di raccolta, sulla nascita di alghe nuove, impedendo così di fare previsioni certe.
5: Anche questo progetto e tem muito muitas coisas para fazer. Fazemos gastronomia.
0: L'ONG EcoCivi, che gestisce il progetto Amoia Moia, fa anche molto altro. Corsi di panificazione, grazie ad un forno solare, l'unico di tutta l'isola di Santiago. Corsi di informatica e di lingue, perché l'obiettivo finale è di aprire la comunità all'ecoturismo. I viaggiatori che arrivano sono accolti dalle donne del progetto e insieme si visitano i campi coltivati, che resistono grazie ad un'accurata gestione dell'acqua. Si va dal pozzo, che attinge direttamente dalle falde acquifere, alla macchina per desalinizzare le acque dell'oceano, che funziona con pannelli solari, perché ci raccontano l'energia elettrica qui non è garantita, nemmeno la piccola scuola locale ne può usufruire. Le donne coltivano insieme pomodori, fagioli, canna da zucchero, manioca e poi ancora zucchine e papaya. Ed è con i prodotti dell'orto condiviso che la comunità organizza i pranzi per i visitatori.
5: Visitiamo il nostro spazio e facciamo un po' di trilha per presentare la realtà di nostra zona, comunità.
6: Il maior desafio era famiglia, povo larga casa, per moria nós linos, acostumado com casa, com cuida di casa e di famiglia. Na casa, com o nosso trabalho de casa, de apolar a casa e trabalhos de casa, eles tinham tido preconceito com isso, mas...
0: Le donne che fanno parte del progetto sono tutte madri. Raccontano che non è stato facile convincere i propri mariti a lasciarle lavorare. E che ora sono tutte contente però di avere maggiore autonomia e maggior indipendenza economica.
6: C'è opportunità per mulheres, così come noi. Simanha Soja. Mas agora, graças a Deus, aquele projeto ali só está dando mulheres mais autonomia.
0: Edita Maghele Veciute è biologa marina e presidente dell'associazione EcoCivi. Ci conferma che uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di sostenere le donne.
7: EcoCV lavora con vari progetti. Uno di questi progetti è il sviluppo comunitario.
0: EcoCivi lavora su diversi fronti. Uno di questi è legato al sostegno delle comunità rurali, soprattutto nell'ottica di migliorare le condizioni di vita delle donne, per renderle più consapevoli dei loro diritti e delle loro capacità. E per dare loro più indipendenza e fiducia in se stesse. Nella zona costiera lavoriamo anche per la tutela e la conservazione dell'ambiente marino, dai coralli ai delfini, dalle piante acquatiche alle balene. Ci occupiamo anche del riciclaggio di vetro e di plastica. Da circa un anno abbiamo lanciato anche questo nuovo progetto Amoia Moia, che da un lato vuole utilizzare le alghe in quanto risorse naturali per migliorare l'agricoltura e dall'altro vuole lanciare un progetto di ecoturismo per valorizzare quest'area, per diversificare le fonti di reddito.
7: Promuovere la sua zona per convidare turisti e anche per dare diversificazione di rendimento.
3: Il progetto di ecoturismo va a tentare anche di rispondere a grandi differenze.
0: L'ecoturismo vuole anche rispondere alle profonde disuguaglianze create dalla presenza di grandi strutture recettive. Queste realtà portano molti turisti a Capo Verde, ma la ricchezza che ne deriva non va a beneficio diretto della popolazione.
3: La ricchezza non arriva al popolo.
7: Esattamente, no, concordo al 100%, perché mesmo per esempio na Boa Vista e Sal e Dos Ilhas.
0: Concordo al 100%. Anche nelle isole più frequentate, quella di Sal e quella di Boa Vista, il turismo è una delle principali voci economiche, ma molto spesso il turista non percepisce niente della cultura capoverdiana e dell'ambiente in cui si trova. Ci sono però anche altre isole, come questa di Santiago in cui siamo, o quelle di Sant'Antão e di Fogo, che propongono un turismo più rispettoso dell'ambiente e più vicino alle comunità e alla cultura locale. Anche per questo, con la nostra organizzazione, vogliamo insistere su questo fronte, per permettere alle comunità rurali di sviluppare questo tipo di servizi. Questo per loro significa anche imparare altre lingue, confrontarsi con altre culture.
7: E ao mesmo tempo é bom aprendizagem para eles, onde tem conexão mais perto com viajantes de outros países, onde eles aprendem um pouco línguas, culturas.
0: Le ragazze che fanno parte del progetto ci hanno raccontato che per loro la difficoltà principale è stata quella di convincere i mariti a farle lavorare fuori casa. Dal tuo punto di vista, invece, quali sono oggi le principali difficoltà?
7: Mais grandes, probabilmente, è l'immigrazione.
8: Devo ammettere che l'immigrazione condiziona moltissimo tutte le attività di cooperazione, soprattutto nelle zone rurali dove la gente lascia le proprie case per cercare alternative di vita migliori in città e soprattutto all'estero, dalla Spagna al Portogallo alla Francia e altri paesi. Anche nel progetto Ammar, alcune delle donne che hanno partecipato alla fase iniziale di formazione hanno poi deciso di abbandonare perché sono emigrate, hanno lasciato quei figli e famiglia per cercare lavoro all'estero. Però contemporaneamente le persone che decidono di restare sono realmente motivate, imparano in fretta, affrontano con energia tutte le attività di formazione che vengono loro proposte. Però si tratta di attività nuove per loro e serve anche molta pazienza.
7: Varie formazioni, si sono molto interessati a prendere un fascio rapido. Ma claro, esperienze nuove e precisa tempo, precisa molta pazienza, lavorando.
0: Come dimostra Edita, questo progetto cerca quindi di tutelare l'ambiente valorizzando le tradizioni e la resilienza della popolazione capoverdiana, offrendo un servizio ai viaggiatori che va a vantaggio diretto delle comunità locali. Nel suo piccolo, Ammar dimostra che la chiave per rispondere alle tante sfide che Capoverde si trova ad affrontare oggi c'è, ed è il turismo ecosostenibile, un turismo che si nutre di viaggiatori consapevoli.

0: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Come probabilmente sapete, stiamo seguendo insieme a Gabriele Cohen un percorso attraverso il lungo, complesso e prolifico rapporto tra musica classica occidentale e mondo ebraico, e siamo anche oggi negli Stati Uniti, almeno idealmente. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno a voi. Ecco, continuiamo il nostro percorso sempre americano con Igor Stravinsky, quindi naturalmente uno dei capisaldi assoluti della musica del Novecento, nato in Russia come sappiamo, ma brillantemente protagonista di una carriera internazionale fin da giovane. In particolare tra le due guerre mondiali la sua attività era già decisamente molto intensa, infatti si stabilì prima a Parigi nel 1934, acquisendo anche la cittadinanza francese. Nel 1939 partì per gli Stati Uniti, dove fu chiamato per tenere un corso di poetica musicale ad Harvard. Sorpreso però dagli eventi bellici, decise di stabilirsi definitivamente prima a Los Angeles e poi a Hollywood, divenendo cittadino naturalizzato americano nel 1945 e lì rimase fino alla sua morte del 1971. Anche Stravinsky subì il fascino in qualche modo della melodia ebraica, soprattutto in una composizione ben precisa che oggi ascolteremo, che si chiama Abraham and Isaac, quindi Abramo e Isacco, una ballata sacra per voce di baritono e orchestra. Quindi è una ballata sacra composta sul testo ebraico della Genesi, capitolo 22. È stata eseguita in Israele per la prima volta il 23 agosto del 1964 e successivamente è ripresa varie volte anche al Festival di Berlino. A questo punto riportiamo le dichiarazioni stesse di Stravinsky.
0: Ho cominciato a comporre Abramo e Isacco a causa del fascino della lingua ebraica come suono, a causa del soggetto e, non da ultimo, perché volevo lasciare un segno della mia gratitudine al popolo di Israele, al quale è dedicata la musica per la sua generosità ed ospitalità durante il mio viaggio nel paese nel 1962.
1: Come è stato scritto, con Abramo e Isacco Stravinsky in qualche modo ha quadrato il cerchio, in quanto l'antico canto ebraico che qui in questa ballata sacra ha fortemente suggestionato il compositore, a sua volta esercitò una grande influenza in tutta la musica popolare dell'Europa orientale e dunque anche nello stesso stile melodico dello Stravinsky della Sagra della Primavera e delle Nozze, ad esempio. Nell'orchestra, come sentirete, sono rappresentati quasi tutti gli strumenti. Manca l'arpa e la percussione, però è presente la tuba. E la voce procede quasi sempre insieme a pochissimi strumenti, in coppie pure, oboe e corno inglese, oppure due fagotti, oppure a contrasto, flauto e tuba. Altre volte, come all'inizio e alla fine della ballata, è un solo strumento, la viola in particolare, che costruisce degli arabeschi o si incrocia con le linee del canto.

0: La voce del baritono David Wilson Johnson con la London Sinfonietta diretta da Oliver Knussen in questo estratto dall'Abramo Isacco di Igor Stravinsky.
1: A questo punto del nostro percorso abbiamo già citato moltissimi compositori di musica colta del Novecento che si sono fatti affascinare dalle proprie origini ebraiche, per cui abbiamo parlato di Bloch, Kurt Weill, Aaron Copland, Milhaud, Leonard Bernstein. Tutti hanno avuto modo di svolgere in qualche modo una brillante carriera negli Stati Uniti e nel corso di questa puntata aggiungeremo due nomi viventi e molto importanti che sono Philip Glass e Steve Reich. E proprio vogliamo parlarvi adesso di Philip Glass, che è comunemente ed eponimamente percepito come l'incarnazione di quello che è diventato noto, a ragione o meno, come il minimalismo in musica. Se questo cliché è in parte il risultato di una categorizzazione eccessivamente semplicistica o di un'associazione storica poco accurata, sia Glass che Steve Reich, sebbene i loro successi non siano necessariamente correlati, sono proprio spesso riconosciuti nell'opinione comune come i due esponenti più in vista di quella scuola minimalista. Il termine, tuttavia, che Glass rifiuta come regola generale è stato coniato da Michael Nyman come un modo per scrivere di musica, non per comporre. È raramente utilizzato dai compositori a cui viene frequentemente applicato. Glass ha riconosciuto, probabilmente in mancanza di una nomenclatura preferibile, che il termine possa fornire una comoda etichetta descrittiva per un particolare approccio artistico e un tipo di musica con determinate caratteristiche distintive. Tuttavia, lo stesso Glass sottolinea che si applica al massimo ai suoi primi lavori degli anni 60 e 70. Proprio una delle chiavi per apprezzare la musica di Glass e quella di coloro che hanno seguito il suo percorso è il principio della ripetizione continua, sia di un semplice motivo o schema, sia di una singola nota. Una pratica radicata tra l'altro in molte culture antiche e orientali. Questo riguarda quindi non solo le musiche orientali, come diciamo, ma anche l'estetica e gli stati meditativi, ma anche, seppur in modo meno diretto e più trasparente, la salmodia e il canto primitivo nella musica sacra occidentale. Philip Glass è nato a Baltimora nel 1937, ha iniziato a suonare il flauto da bambino, mentre tra l'altro studiava matematica e filosofia all'Università di Chicago. Ha iniziato a comporre seriamente molto presto, ha conseguito un master in composizione alla Juilliard School di New York, ha studiato a Parigi con Nadia Boulanger, a Parigi si è appassionato alla musica classica indiana e grazie al lavoro con il famoso musicista e suonatore di sitar indiano Ravi Shankar. Quell'esperienza, unita ai viaggi nel subcontinente asiatico e alla sua ancora più ampia conoscenza della musica tradizionale indiana, tibetana e di altre filosofie religiose non occidentali, ebbe un effetto duraturo sul lavoro di Glass e sul suo modo di concepire la musica da quel momento in poi, tanto che divenne un buddista tibetano. Il crescente interesse per la musica di Glass tra un certo pubblico americano negli anni 60 e 70 potrebbe quindi essere stato dovuto alla loro maggiore consapevolezza delle culture dell'Asia orientale e occidentale, almeno in una certa misura. Quelle scoperte culturali ed estetiche dovettero la loro genesi alle esplorazioni della controcultura di quell'epoca. Molti dei cui studenti e altri giovani disamorati si rivolsero all'Oriente per ispirazione spirituali e alcuni dei quali furono attratti dalla ricerca di stati di alterazione mentale o di trance ed esperienze ipnotiche, comprese quelle indotte da certe musiche non occidentali. A questo punto vi facciamo ascoltare un'opera di ispirazione ebraica di Philip Glass, probabilmente l'unica per certi versi. Stiamo parlando del Salmo 126, un arrangiamento che venne commissionato a Philip Glass dall'American Symphony Orchestra per un concerto speciale al Lincoln Center di New York nel 1998, in occasione del 50° anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Il brano è strutturato per narratore, che recita i versetti del Salmo, coro, che si limita a sillabe senza parole, e orchestra. La musica impiega delle sequenze ripetute di armonie diatoniche e pulsazioni ritmiche costanti. Per tradizione il Salmo 126 viene cantato principalmente durante le benedizioni, durante lo Shabbat in sinagoga.

0: Il Salmo 126 di Philip Glass, qui con Carl Anton Rickenbacker alla testa dell'Orchestra Sinfonica e del Coro di Catalogna.
1: Eh sì, dopo Philip Glass, come abbiamo annunciato, è il momento di Steve Reich, nato a New York nel 1936, tuttora vivente, oggi ha quindi 89 anni. Steve Reich è stato definito il compositore vivente più importante al mondo, il pensatore musicale più originale del nostro tempo, tra i più grandi compositori del secolo, dal New York Times per esempio. La sua musica è suonata in tutto il mondo e la sua influenza si è estesa oltre il mondo della musica classica, influenzando, come sappiamo, il rock e il pop e influenzando moltissimi giovani musicisti e compositori. Agli inizi della carriera di Reich si utilizzavano delle registrazioni che isolavano una frase parlata registrata in fase, due loop della stessa voce riprodotti simultaneamente su due diversi registratori. Poiché i registratori possono variare, le voci si allontanano gradualmente dall'unisono fino a divergere in un suono denso e con ritmi diversi. Questa tecnica si chiama phasing. Uno dei primi brani che utilizzava questa tecnica è proprio il suo Came Out del 1966. Reich si dedicò presto alla musica dal vivo, suonata dai suoi musicisti, utilizzando il processo di phasing nelle performance e sui dischi. Il risultato si ricollega ai canoni tradizionali composti da Bach, con un tocco naturalmente moderno. Immaginate due musicisti che suonano le stesse note all'unisono. Poi uno dei due lentamente, ma metodicamente, aumenta la spaziatura di un brevissimo istante. Sebbene entrambi i genitori di Steve Reich fossero ebrei, Steve Reich ha ricevuto un'educazione ebraica minimale da bambino, incluso quello che lui chiamava un bar mitzvah in playback, durante il quale non capiva in realtà le parole che imparava. Con l'avanzare della sua carriera di compositore, Steve Reich ha studiato percussioni africane in Ghana e musica gamelan a Bali. Immerso nelle loro ricche tradizioni, si rese quindi conto di conoscere poco delle sue tradizioni ebraiche e durante i suoi 30 anni ha iniziato a studiare alla sinagoga di Lincoln Square a New York. Divenne uno studente appassionato con una profonda conoscenza dell'ebraico, della cantillazione e delle tradizioni musicali ebraiche che avrebbero poi influenzato la sua musica in modo notevole. A New York formò gli Steve Reich and Musicians, un gruppo che suonava la sua musica nei locali di tutta la città. Divennero popolari anche in Europa. Fece amicizia con molti musicisti emergenti e, tra l'altro, Philip Glass, con cui trasportavano mobili insieme per mantenersi, e lo stesso Reich faceva il tassista saltuariamente. La sua musica, quindi definita minimalismo per i suoi tuoni e per i suoi pattern ripetitivi e mutevole, ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Le sue opere più note sono naturalmente Drumming, Music for 18 Musicians. Sono brani complessi costruiti su una melodia, un'armonia e un ritmo, un'alternativa in qualche modo alla musica moderna atonale, seriale e difficile, che sembrava di gran moda all'epoca. Ci sono circa 4-5 brani che illustrano brillantemente l'interesse di Steve Reich per il mondo musicale ebraico. E andiamo quindi a sentire e a parlare un attimo del primo lavoro, che si chiama Teilim, è un lavoro del 1981. Infatti il lavoro con musicisti ghanesi e balinesi indusse Reich a interrogarsi appunto al proposito delle proprie origini. Il risultato fu un periodo quindi di studio intenso dell'ebraismo, della Torah, della cantillazione. Si recò in Israele per ascoltare cantori di differenti comunità sefardite orientali. Da questa esperienza trasse appunto l'ispirazione per il suo Tehillim, un'intonazione di versi di salmi, la sua prima opera a incorporare delle parole dove alla cantillazione sentita in Israele sovrappone la sua consueta scrittura musicale.

0: Heinz Steve Reich presenta quindi un resoconto semi-autobiografico dell'Olocausto, intrecciando elettronicamente i suoi ricordi di bambino ebreo negli anni 40 con quelli di bambini sopravvissuti all'Olocausto che in seguito hanno registrato le loro testimonianze. Lo stesso Reich descrive così il suo progetto.
1: L'idea dell'opera nasce dalla mia infanzia. Tra il 1939 e il 42, dopo il divorzio dei miei genitori, viaggiavo spesso in treno da New York a Los Angeles e ritorno. Sebbene all'epoca quei viaggi fossero piacevoli e divertenti, ora mi guardo indietro e penso che se fossi stato in Europa in quel periodo, in quanto ebreo, avrei dovuto viaggiare su treni molto diversi. Con queste premesse ho voluto realizzare un'opera teatrale che rispecchiasse fedelmente l'intera situazione.
0: E proprio per avere del materiale, Reich ha registrato ad esempio la sua governante mentre ricordava i loro viaggi in treno insieme, un facchino di vagone in pensione e tre testimonianze di sopravvissuti all'Olocausto che parlano di tutto ciò che riguarda il mio tempo e ora vivo in America. Ha scelto vari brani sonori attraverso una selezione digitale e li ha poi organizzati in una narrazione semi-coerente divisa in tre parti. L'America prima della guerra, l'Europa durante la guerra e dopo la guerra. In tutti i casi le testimonianze orali sono accompagnate da un quartetto d'archi che riproduce i contorni ritmici e melodici dei campioni vocali in un metodo appunto di melodia parlata ispirato a uno dei grandi compositori preferiti da Steve Reich, stiamo parlando di Béla Bartók. Quindi direi di ascoltare adesso il suo Different Trains.

New York.

New York.

0: Con il prossimo ascolto arriviamo al 1993, stiamo parlando di The Cave, la grotta. Steve Reich insieme anche al videoartista Beryl Coreau fecero la loro prima incursione proprio nel teatro musicale con questa opera molto densa, molto articolata, The Cave, appunto, del 1993. Una esplorazione della storia dell'Antico Testamento che combina interviste anche qua e documentari con la musica di Steve Reich, e lo stesso Reich ha voluto lasciare questa dichiarazione.
1: Nella Bibbia Abramo acquista una grotta da Efron l'Ittita come luogo di sepoltura per sua moglie Sara. La grotta dei patriarchi, come è diventata nota, divenne il luogo di riposo finale non solo per Sara, ma anche per Abramo e i loro discendenti. Nelle fonti mistiche ebraiche la grotta è anche un passaggio di ritorno al giardino dell'Eden. Si dice che Adamo ed Eva siano sepolti lì. La grotta ha un grande significato religioso anche per i musulmani. Mentre gli ebrei sono discendenti di Abramo e Sara attraverso il loro figlio Isacco, i musulmani fanno risalire la loro discendenza ad Abramo attraverso suo figlio Ismaele, nato da Agar, la serva di Sara. Oggi la grotta, situata nella città a maggioranza araba di Hebron, in Cisgiordania, è completamente edificata e inaccessibile. Le antiche strutture costruite sopra di essa rivelano una lunga storia di rivendicazioni contrastanti. Si scopre non solo il muro eretto da Erode intorno alla grotta, ma anche i resti di una chiesa bizantina e, infine, la moschea costruita nel XII secolo che da allora domina il sito. The Cave è composta da tre atti. In ogni atto abbiamo posto le stesse domande fondamentali a un gruppo diverso di persone. Le cinque domande fondamentali erano: chi è per te Abramo? Chi è per te Sara? Chi è per te Agar? Chi è per te Ismaele? Chi è per te Isacco? Nel primo atto lo abbiamo chiesto agli israeliani, nel secondo ai palestinesi e nel terzo agli americani.

0: Ed eccoci ora all'ultima composizione che è stata pubblicata da Steve Reich. Stiamo parlando della Scala di Giobbe, registrata nel 2025 per la etichetta abituale dei suoi lavori, la Nonesuch Records. Il lavoro interpreta e trae spunto dal libro biblico della Genesi. E sognò, ed ecco, una scala era appoggiata sulla terra e la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, messaggeri di Dio salivano e scendevano su di essa. Lo stesso compositore ha voluto lasciare un commento alla sua composizione.
1: Qualsiasi movimento melodico, su, giù o sostenuto, può trovare la sua analogia in una scala. A volte si sale solo di pochi pioli per raggiungere qualcosa e poi si scende, o forse si sale ancora più in alto, si fa una pausa e poi si scende, fermandosi ad ogni piolo durante la discesa. Ci sono quattro brevi sezioni, un'esposizione, se preferite, su ciascuna delle quattro righe di testo, poi quattro sezioni più lunghe che elaborano e sviluppano le prime quattro. Ciò che trovo particolarmente interessante in queste sezioni molto più lunghe è che sono per lo più musica strumentale. La musica strumentale interpreta il movimento dei messaggeri angeli che salgono, scendono o si fermano su una scala, o scale tra il cielo e la terra, un'interpretazione musicale senza parole.
0: Con queste parole di Steve Reich, appunto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Grazie Gabriele Cohen, a presto.
0: A voi, grazie.

sai com'è? Sarà forse il fatto che passano gli anni e la testa è un ricordo impazzito e non si ferma mai. Un cinema muto che mi parla ancora di eroi e di malanni. Una spina dorsale che pende solamente verso i nostri guai. Poi nei campi affollati di morti e di sangue e gli schioppi e di colpi brucianti nel cielo sereno. Ma con un vento scontroso, inesperto ed esangue, con quel vento che avrebbe potuto anche fare di meno, con quel vento che avrebbe potuto

ma ricordo non solo la guerra e il terrore. E in quei campi, in montagna, io ho visto dei fiori. A un miracolo assurdo.

Io aspettavo da sempre le notti più belle. Aspettavo e arrivava la Sandra compagna. Ma ci sono buchi nel cuore e non sai come dire. Ma com'è stato difficile saperti lontana, tra le mani di genti che avrei fatto morire.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Camere federali, nuovo capitolo verso la nascita della cartella sanitaria elettronica del paziente che nelle scorse ore ha visto l'approvazione da parte del Consiglio nazionale. Caso ospita sotto riflettori, inoltrate nuove denunce penali nei confronti di Eolo Alberti, ex gran consigliere della Lega, già dirigente di Ospita e principale imputato nel procedimento legato alla società ticinese coinvolta in presunte malversazioni. Prove di dialogo tra Kiev e Mosca, secondo Trump, Ucraina e Russia potrebbero raggiungere un'intesa per una tregua negli attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche. Intanto, un nuovo scandalo investe il presidente ucraino Zelensky, confrontato nel paese con i call center fraudolenti che hanno goduto di protezione ad alti livelli. In primo piano questa sera i lavori alle Camere federali, visto che nelle scorse ore è stata aperta la sessione autunnale, Camere sempre con tanti temi, chiamate ad affrontare tanti temi importanti, anche questioni legate a diversi atti parlamentari. Tra i primi temi sotto i riflettori al Consiglio nazionale, la cartella sanitaria elettronica che ha affrontato un nuovo capitolo in una storia particolarmente complessa. Il vecchio progetto, lo ricordiamo, la cartella informatizzata del paziente, gestita dalla posta, non ha funzionato e a Berna si è ora alla ricerca di una nuova soluzione centralizzata, duratura e sicura. Ebbene, la Camera del Popolo ha accettato il progetto proposto dal Consiglio federale con le modifiche richieste dalla Commissione per migliorare la protezione e la gestione dei dati. Ma ci dice di più Laura Dick.
3: Tra 4 anni ogni persona domiciliata in Svizzera avrà una cartella sanitaria elettronica, verrà aperta gratuitamente in modo automatico, sarà possibile opporsi alla sua apertura ma anche volere la sua eliminazione. I pazienti, è ciò che promette il Consiglio federale, potranno decidere quali figure relative al mondo sanitario potranno avere accesso a questo dossier. Conserverebbe i dati di una vita, oggi soggetti ad un limite di archiviazione, con l'obiettivo di migliorare le cure.
4: Oui, nous voulons un dossier électronique de santé ambitieux qui soit un dossier du patient et de son parcours thérapeutique.
3: Vogliamo una cartella elettronica ambiziosa, orientata al paziente, al suo percorso terapeutico, ha sottolineato la consigliera nazionale socialista Brigitte Crotat. Questo dossier, ha aggiunto, deve poter permettere ai pazienti di disporre meglio delle proprie informazioni, ai professionisti di poter comunicare meglio tra loro, di evitare esami inutili, di guadagnare tempo e migliorare la continuità dei trattamenti. Ci sarà un'infrastruttura informatica centralizzata e uniforme, garantita dalla Confederazione ma finanziata dai cantoni. Il sistema di salvataggio dati sarà decentralizzato e in Svizzera per garantire più sicurezza. L'investimento è di diverse decine di milioni di franchi, ma con variazioni importanti e molto dipenderà dai dettagli che verranno decisi in Parlamento. L'unico partito a non voler entrare in materia è stato l'UDC.
5: Aber Digitalisierung ist kein Selbstzweck und vor allem darf Digitalisierung nicht bedeuten, dass der Staat.
3: Troppi dubbi sul finanziamento, spiega il consigliere nazionale Andreas Glarner, sul lavoro amministrativo extra che potrebbe pesare sugli operatori sanitari, ma anche perplessità sul funzionamento del consenso, il diniego ad aprire questa cartella e poi l'incertezza sulla sicurezza informatica di questo, dice Glarner, gigantesco progetto informatico. Tutto questo, insomma, il progetto deve essere ancora discusso dal Consiglio degli Stati.
2: E a proposito di lavori parlamentari, il Consiglio degli Stati, dopo la bocciatura dell'altra Camera nel giugno scorso, ha approvato nelle scorse ore l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AES e il Mercosur, concedendo al contempo un aiuto di 517 milioni di franchi per rafforzare la competitività delle aziende agricole. Di fronte alla levata di scudi di contadini, ambienti e ecologisti, il Plenum ha inserito nel progetto diverse misure di accompagnamento a favore proprio dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile. Il dossier approda ora sui banchi del Nazionale, dove non mancherà di accendere la discussione, dove l'approvazione non è scontata. Il controllo federale delle finanze rileva grosse carenze nel progetto Orizzonte 2045 posto in consultazione dal Consiglio federale, che riguarda soprattutto il potenziamento della rete stradale e ferroviaria negli anni a venire. In un rapporto l'organo di vigilanza evidenzia in particolare basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutate, finanziamento incerto del progetto, che prevede investimenti importanti nell'ordine di 50 miliardi di franchi, con un primo pacchetto di 11 miliardi che dovrà essere sottoposto al Parlamento all'inizio dell'anno prossimo, un secondo messaggio che seguirà nel 2031. Spazio ora alla cronaca regionale. C'è un nuovo capitolo nel caso Ospita. La società ticinese del settore sanitario coinvolta in presunte malversazioni finanziarie, che vede coinvolto l'ex gran consigliere leghista e sindaco di Bioggio, Eolo Alberti, ai tempi dirigente della società. Per indagare sull'accaduto, lo ricordiamo, è stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta, commissione che nelle scorse settimane ha inoltrato una segnalazione al ministro pubblico contro Alberti. A far emergere il nuovo capitolo è stato un intervento in gran consiglio del deputato dell'MPS, Matteo Pronzini. Il servizio è di Gian Robiani.
6: La signora Aldi è stata sentita dalla vostra commissione, cioè lei viene in commissione, raccoglie delle informazioni e poi fa una denuncia penale in base a queste informazioni. Dopo 15 giorni anche la commissione, sembrerebbe, fa la stessa denuncia penale.
7: Due denunce o comunque segnalazioni al Ministero Pubblico, entrambe contro Eolo Alberti. La fattispecie è legata a una riunione tra Sabrina Aldi, ex deputata leghista in Gran Consiglio ed ex dirigente di Ospita, e l'altro socio di Ospita, Claudio Camponovo. Si era parlato, lo ricordiamo, di un pranzo tra i tre in un ristorante di Lugano, dove sarebbe passato, forse solo per un caffè, il figlio di Camponovo, Alvaro, poi eletto procuratore dal Gran Consiglio con i voti leghisti, Lega di cui Aldi allora era capogruppo. Ora, Aldi si sarebbe accorta a giugno, quando è stata convocata dalla commissione parlamentare d'inchiesta, di una discrepanza tra l'invito a quel pranzo creato da Eolo Alberti e presente nel suo calendario e quello in possesso della commissione. In quest'ultimo figurerebbe anche il figlio di Camponovo, Alvaro. Nel suo no. Aldi ritiene che Alberti abbia aggiunto quel nome successivamente con la volontà di danneggiarla, per far sì che si parlasse di combine. Ne ha parlato perfino il consigliere di Stato Norman Gobbi per nominare Camponovo in procura. Da qui la denuncia. Ora occorrerà capire se questa versione convincerà il Ministero Pubblico. Anche la Commissione ha presentato un esposto nei confronti di Alberti per chiarire la veridicità di un altro documento. Il Ministero Pubblico ci ha confermato che sta istruendo il caso e le ipotesi di reato sono appunto falsità in documenti. Nei confronti di Alberti vale la presunzione di innocenza.
2: La cronaca internazionale ora ci porta in Ucraina. Timidi segnali di dialogo tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha aperto la porta ad una possibile intesa con il Cremlino per limitare gli attacchi reciproci sulle infrastrutture energetiche. Parole del leader ucraino che confermano dichiarazioni in tal senso rilasciate poco prima dal presidente statunitense Trump. Un tema delicato sul quale non vi sono ancora dettagli, se non l'annunciato sostegno al progetto di diversi partner. Dal canto suo Zelensky, pur dicendosi aperto alla trattativa, esprime cautela e chiede garanzie, non fidandosi dell'eventuale parola di Mosca, che per ora tace. L'accordo di massima tra le parti prevederebbe l'esclusione reciproca dai bombardamenti delle infrastrutture energetiche, tra cui reti e centrali elettriche, così come impianti petroliferi e canali per l'approvvigionamento alimentare. Rimaniamo in Ucraina, dove sempre il presidente Zelensky si trova alle prese con una nuova crisi politica dopo lo scandalo che ha colpito il suo alleato, il procuratore generale Ruslan Kravchenko, accusato di aver fornito protezione ai call center che effettuano truffe telefoniche in tutta Europa, Svizzera compresa. Le ultime novità con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
8: C'è un'altra industria che in Ucraina è cresciuta moltissimo durante il conflitto, oltre a quella delle armi. Parliamo dei call center truffa, un business che secondo gli esperti è arrivato a generare 1 miliardo di franchi ogni mese e che gode di protezioni politiche ai massimi livelli del paese. Anche la Svizzera è un bersaglio di questi truffatori. L'ultimo caso si è verificato nei primi giorni di settembre, quando un intraprendente 93enne del cantone di San Gallo ha portato all'arresto di un cittadino ucraino, un corriere entrato nel paese per prelevare il denaro che gli impiegati del call center erano quasi riusciti a convincere l'anziano a sborsare. Soltanto nell'ultimo mese ci sono stati almeno 6 casi di truffe telefoniche nel solo cantone di San Gallo, che hanno portato al furto di almeno 400.000 franchi. In Ucraina il caso dei call center fraudolenti è diventato una questione politica, dopo che la procura anticorruzione NABU ha accusato l'ufficio del procuratore generale di incassare tangenti per fornire loro protezione dalle indagini. Il procuratore generale, Ruslav Kravchenko, è stato costretto a dimettersi e ieri notte è riuscito a fuggire dal paese. Lo scandalo però continua a tenere banco, anche perché le vittime dei call center fraudolenti, protetti dall'ex procuratore, non sono solo cittadini europei, ma spesso sono anche ucraini.
2: Resta sempre più complicata e difficile la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, di fatto chiuso e conteso tra Iran e Stati Uniti. Nelle scorse ore, stando a fonti iraniane, una petroliera panamense è esplosa e si è incendiata dopo aver urtato alcune mine. Al momento non è nota sia la gravità dell'incidente e sia se vi siano state delle vittime. Sull'altro fronte caldo, quello fra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti filo-iraniani, da segnalare nuovi attacchi incrociati con gli Houthi che puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Tensioni crescenti nell'area del Golfo che stanno avendo ripercussioni sui prezzi energetici del petrolio in particolare. Spazio ora alle notizie sportive.
9: Inizia il campionato di National League, ben ritrovati da Lorenzo Bosco, l'orario canonico per il nostro campionato di hockey su ghiaccio. Tutte e 7 le sfide inizieranno allora alle 19.45. Lugano Servette, teoricamente alla Corner Arena, andrà in scena una possibile playoff, mentre in trasferta l'Ambri Piotta sfiderà la Joie, come dire una possibile playout sempre sulla carta. Le ventinesi che non potranno contare, lo ricordo, sugli infortunati a Vir Terranio, Bachmann, ben 3 difensori, e con Pestoni relegato in tribuna, mentre i bianconeri non giocheranno o non potranno giocare meglio i 2 attaccanti sempre infortunati, Dario Simeon e la giovane Henry. I vice campioni svizzeri del Davos debutteranno in casa contro il Lugano, mentre i campioni del Friburgo saranno impegnati a Vienna per una serata completata da Zurigo-Berna, Losanna Zugo e Rapper contro Kloten. Ricordo anche la Rete 1 seguirà tutto il campionato come sempre in diretta in sport e musica, a seguire per gli appassionati After Hockey il nostro salotto radiofonico post partita. Nel calcio di Serie A, ieri l'Inter ha vinto in casa 5-3 contro l'Udinese, la Roma si è imposta a Torino 2-0, mentre il Como in casa ha battuto 2-1 il Parma.
2: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 15 settembre. Ben in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato, possibili alcuni cumuli pomeridiani. Guardando oltre fino a sabato, a sud delle Alpi mercoledì aumento della nuvolosità con rovesci temporali, da giovedì passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con debole tendenza a rovesci. Oltre Alpe invece mercoledì aumento della nuvolosità con rovesci temporali, giovedì e venerdì almeno in parte soleggiato con nuove possibili precipitazioni locali, da giovedì almeno in parte soleggiato con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Oh, we have

Oh,

Oh, we are my mind, my dream.

io se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio,

Io se fossi Dio non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino.

per le cazzate tipo compassione, fame in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna?

niente non capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche

0: ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
1: Io, se fossi Dio, non sarei mica stato a risparmiare. Avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene. Buongiorno Andrea Scanzi.
2: Buongiorno, ciao Claudio.
1: Questa è la prima puntata di questo ciclo di arpeggi che abbiamo denominato Le Avvelenate. Quindi le canzoni che in qualche modo rappresentano un'invettiva, una protesta, e non potevamo che iniziare con Giorgio Gaber e questa bellissima Io se fossi Dio. Siamo all'alba degli anni Ottanta, Giorgio Gaber scrive a quattro mani, naturalmente con Sandro Luporini, questo lunghissimo recitativo, dura quasi un quarto d'ora, no? E forse è una delle sue opere più dirompenti.
2: Senza alcun dubbio, ma forse è anche l'opera più dirompente della musica italiana. Una delle canzoni più censurate, più discusse, spiazzò anche parte del suo pubblico. È una canzone durissima, alla fine addirittura Giorgio si scaglia anche contro Aldo Moro e la memoria di Aldo Moro, che era stato ucciso, crivellato dai colpi delle Brigate Rosse. È un brano di cui ancora si discute, un brano che fu così censurato che di fatto Giorgio Gaber lo dovette incidere da solo, o quantomeno si affidò a una piccola etichetta discografica che fece uscire questa formula strana del 33 giri a metà, perché il lato A c'erano i 15 minuti di Io se fossi Dio e il lato B era totalmente vuoto. Copertina nera, rigorosamente nera. È uno sfogo che arriva due anni dopo, quando è Moda è Moda, che è un'altra invettiva forte di Gaber, nella quale si distanzia da un certo mondo di sinistra, e dopo questa canzone che io trovo semplicemente straordinaria, perché è un atto di coraggio lucido e impietoso. Giorgio avvertì come la sensazione di doversi fermare, perché disse: ho praticamente detto tutto, mi fermo. E in effetti per tutto l'arco degli anni Ottanta non è che si fermò teatralmente, ma non parlò più di politica, come a dire io ho detto tutto, e tornò a parlare di politica soltanto nel 1991-92 per Tangentopoli.
1: Mi sembra interessante, Andrea, accostare questa canzone, Io se fossi Dio, accostare in generale la figura di Giorgio Gaber a quella di Fabrizio D'André. Quale può essere il collegamento?
2: I collegamenti sono tanti. Anzitutto il talento di entrambi, probabilmente sono i più grandi cantautori che abbiamo avuto insieme a Francesco Guccini, anche se poi le classifiche lasciano il tempo che trovano, e poi dovremmo citare Dalla, De Gregori e tanti altri. Poi perché entrambi hanno utilizzato questa formula dell'invettiva, di cui parliamo in questa puntata e non solo, però in maniera diversa, e qui c'è un'altra caratteristica specifica di entrambi. Laddove Gaber, per esempio, in Io se fossi Dio, utilizza dei toni molto dritti, molto netti, molto dirompenti, De André è sempre più ermetico, sempre più criptico, se la prende con molte persone, con molte realtà, come nella Domenica delle Salme, però a volte non si capisce neanche esattamente con chi se la prenda. Chi è il poeta della Baggina? Perché viene citato Renato Curcio? Chi sono i cantautori che hanno il pianoforte a tracolla o si vestivano da Pinocchio? Lascia questi input e in qualche modo deve essere lo spettatore, l'ascoltatore a comprenderli. Però di sicuro De André ha scritto delle invettive straordinarie, e questa, la Domenica delle Salme, almeno quella che stiamo per ascoltare, secondo me è una canzone incredibile che ancora oggi ci dovrebbe insegnare tanto. Quando De André parla di pace terrificante, quando parla di intellettuali che non assolvono al loro compito di protesta, beh, accidenti, è una canzone straordinariamente attuale.
1: Ascoltiamone una parte.
0: Tento la fuga entrambi verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un petti rosso da combattimento. I polacchi non morirono subito, inginocchiati agli ultimi semafori, rifacevano il trucco alle troie di regime, lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est, chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro, e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La Domenica delle Salme si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tuo culto.

0: Volata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego per il primo: si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messe, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio.
1: Targa Tenco alla migliore canzone nel 1991, La Domenica delle Salme, appunto. Fabrizio De André, un brano incluso nell'album Le Nuvole del 1980 con la musica di Mauro Pagani, un chiaro gioco di parole sulla Domenica delle Palme, naturalmente, no? Quindi, dicevamo, Andrea, qui non c'è un Cristo che risorge, ma una società che muore, al contrario.
2: Purtroppo sì, e è una canzone, peraltro, che dentro Le Nuvole fu l'ultima che venne scritta. L'ho riscoperto scrivendo il libro su Fabrizio, l'ha raccontato Pagani. Pagani disse: De André ascoltò il disco e disse: manca qualcosa, manca l'opera forte, ci penso io. Si isolò qualche giorno e poi tornò con questo testo magmatico, che peraltro anticipa anche Tangentopoli, perché c'è un riferimento proprio a Tangentopoli che ancora non c'era stata, ha sentito le cose prima. Sai, il riferimento è proprio, come dicevi tu, alla Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme anticipa la risurrezione. La Domenica delle Palme è qualcosa che ti introduce alla Pasqua, invece dentro stiamo vivendo nella Domenica delle Salme, ovvero siamo morti prima ancora di morire, siamo postumi in vita, avrebbe detto Gianni Clerici. Siamo tutti vittime di questa pace terrificante che ci ha anestetizzato, che non ci fa più combattere, non ci fa più vivere appieno, e dobbiamo in qualche modo ridestarci, svegliarci dal torpore. Era un grande scossone che De André ci voleva dare, con risultati abbastanza scarsi, non per colpa sua.
1: A questo punto, Andrea, ti vorrei proporre un accostamento difficile, se vogliamo, no? Quindi lasciamo la lingua italiana e andiamo invece verso l'inglese di Bob Dylan con questa canzone celeberrima che si chiama Masters of War.
3: Come your masters of war, here that build the big guns,

0: But I see through your eyes and I see through your brain.
1: E questo era Masters of War, un brano musicale scritto appunto da Bob Dylan, contenuto nell'album The Freewheeling Bob Dylan del 1963, ed è un Dylan che a ruota libera, come appunto suggerisce il titolo dell'album, si rivolge ai signori della guerra, dicendogli «And I hope that you die», «Spero che moriate», e ancora «Even Jesus would never forgive what you do», «Anche Gesù non potrebbe mai perdonare ciò che fate».
2: A me ha sempre colpito la ferocia di questo testo, che è feroce a prescindere ed è particolarmente inedita per il Bob Dylan successivo, cioè per tutta quasi la vita di Bob Dylan. Qui siamo, come hai detto tu all'inizio, proprio agli albori di Bob Dylan, siamo dentro il disco che contiene anche «Blowing in the Wind», il secondo disco, forse il più famoso, comunque quello più eternato. È il Bob Dylan che si scaglia contro tutti, che è militante, che è pacifista, che è uomo di protesta, che parteciperà alla marcia per la pace con Martin Luther King. E io mi ricordo che lui in più di un'intervista disse: quando ho scritto Masters of War, io stesso sono rimasto spiazzato dalla ferocia che conteneva questo testo. Evidentemente avevo bisogno di questo sfogo, di questa violenza come atto di catarsi, per cercare di comprendere il mondo. E in effetti è uno dei testi più duri che si siano mai ascoltati. Spero che moriate, moriate presto, io sarò lì a guardare che vi mettano sottoterra per essere certo che non uscirete mai da lì. È una roba incredibile, però anche qui. Pensate a quante guerre stiamo vivendo adesso, pensate alla situazione attuale. È un Bob Dylan molto diverso, però credo purtroppo che Masters of War sia una canzone non solo bellissima ma molto attuale.
1: Benissimo, grazie Andrea. Allora noi ci troviamo per la prossima puntata con Francesco Guccini, no? So che voi vi conoscete bene.
2: Molto bene, gli voglio molto bene, sì, e lo vedrò anche tra poco peraltro.
1: Bene, quindi non anticipiamo niente e rimandiamo i nostri ascoltatori alla prossima puntata di Le Avvelenate. Grazie.
2: Ciao.

0: In altre parole,
1: il livello del Danubio si è abbassato molto durante l'estate a causa della prolungata siccità che ha colpito l'intera Europa centro-orientale. La quantità di acqua è diminuita, ha lasciato scoperte ampie porzioni del fondale, facendo emergere oggetti e strutture che di solito erano nascosti sotto la superficie. Tra questi manufatti ci sono le cosiddette pietre della fame, cioè pietre incise nei secoli passati per segnare il livello minimo dell'acqua e avvisare gli abitanti del rischio di carestie collegato proprio alla diminuzione del livello dell'acqua. Oltre a queste pietre, la secca ha fatto riemergere relitti di navi affondate durante la Seconda Guerra Mondiale e vari altri rottami. La situazione attuale del Danubio mostra, quindi potremmo dire in modo diretto, gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro continente. Ecco, la mancanza d'acqua rende difficili le operazioni di navigazione, frena la produzione agricola e altera gli equilibri naturali. Dunque un quadro a tinte fosche. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: L'ho già presentata prima del brano che ci ha portati a questa nostra prima chiacchierata qui a In altre parole, ma ricordo che lei insegna sociologia presso le università di Firenze, Genova e Teramo. Potremmo dire che il Danubio è in questo caso la metafora della mancanza di sicurezza idrica anche nel nostro continente. Che conseguenze pratiche ha questo problema per la società europea abituata ad avere sempre acqua a disposizione?
2: Ma il Danubio è un segno potentissimo delle impreparatezze, ossia c'è questa parola preparedness che è stata molto di moda di recente e che ci dice dovremmo essere attrezzati per qualsiasi tipo di emergenza. Siamo impreparati come europei, come cittadini di un continente che ha vissuto più o meno nell'abbondanza a partire dal secondo dopoguerra, a veder scarseggiare risorse che abbiamo sempre dato per scontate. Ecco, l'acqua non è mai stato un particolare problema nella storia dell'Europa, a differenza di quanto sia successo e quanto continua a succedere in altri continenti. Non abbiamo proprio l'orizzonte della scarsità di acqua e ogni volta che succede continuiamo a vederla come un'emergenza, quando invece un'emergenza non è più. Non siamo preparati, l'acqua è una cosa che diamo assolutamente per scontata.
1: Eh sì, e tra l'altro quest'estate anche la Svizzera italiana ha dovuto in qualche modo contribuire per aiutare la Lombardia, in particolare la pianura padana, aprendo, diciamo così, lasciando defluire parte dell'acqua del Ceresio attraverso il Lago Maggiore per dare respiro all'agricoltura della pianura padana. Quindi ecco, la questione dell'acqua è sempre più presente, sempre più drammatica, non solo per quanto riguarda il Danubio. Ecco, ovviamente vengono in mente così rappresentazioni distopiche legate all'assenza dell'acqua. Viene in mente una Waterworld al contrario. Forse alcuni ricorderanno questo film che descriveva un mondo coperto dalle acque. Come viene percepita, Pippo Russo, questa minaccia climatica reale rispetto agli scenari che vediamo nei film?
2: Ma intanto nel film Waterworld era questa straordinaria distesa d'acqua e che dunque ci dava l'immagine di un mondo in cui i ghiacciai si erano completamente sciolti e le terre emerse di fatto non esistevano più, tant'è che il mito da raggiungere era la cosiddetta dry land, cioè la terra asciutta, e dunque l'idea di asciutto era qualcosa di auspicabile. Invece noi oggi ci troviamo davanti al rischio di una distopia contraria, ossia non tanto la terra completamente emersa, ma la terra che è sempre più secca e non asciutta, che è una cosa diversa. Abbiamo l'incubo della droughtland, non della dryland, cioè la terra essiccata, la terra prosciugata. Francamente è una cosa alla quale non forse abbiamo pensato abbastanza. Siamo esseri terricoli, abituati alla terraferma, il mare e in generale i corsi d'acqua come i fiumi sono qualcosa che dobbiamo percorrere ma che non sono il nostro elemento. Quindi l'idea della terra completamente sommersa era qualcosa che ci dava la distopia. La piattezza secca probabilmente non l'abbiamo ancora elaborata, è un tipo di distopia alla quale non abbiamo mai pensato e viene da chiedersi quale delle due distopie ci metta più paura. Io francamente ancora non saprei rispondere.
1: Tra l'altro facciamo un passo un po' di lato, magari, perché abbiamo sollevato la questione delle distopie, no? E della loro rappresentazione cinematografica. Lei è un sociologo e a questo punto mi viene anche da chiederle: non è che questo esplodere di distopie al cinema, nelle serie TV, eccetera, in realtà sta un po' avendo un effetto paradossale, cioè ci sta in qualche modo abituando all'apocalisse, in qualche modo rendendolo inevitabile, limitando la nostra voglia di agire contro l'arrivo di questa apocalisse?
2: È molto probabile. Le apocalissi le vedevamo, le leggevamo nei libri sacri o comunque nei prodotti culturali, nei manufatti culturali che in qualche misura dovevano suscitare in noi intimidazione o rispetto. La estetizzazione della distopia ce l'ha resa un po' più domestica, quasi affascinante. Ecco, come appunto diceva lei, abbiamo una sorta di self-service delle distopie. Di quale distopia ci nutriamo oggi? Della droughtland o della dryland o della terra sommersa o degli alieni che ci invadono? Ecco che allora probabilmente in questo supermarket delle distopie abbiamo perso probabilmente il senso della necessità di sopravvivere. Una distopia ci propone una visione del futuro in cui la nostra sopravvivenza è sotto estrema pressione, sotto estrema minaccia, estetizzandola forse perdiamo il senso del pericolo.
1: La distopia che va più di moda in questo periodo è quella dell'intelligenza artificiale che ci distruggerà tutti e tutte, ma ne parleremo probabilmente domani con lei, Pippo Russo. Torniamo dunque a questa vicenda del Danubio. Il fiume in secca, lo abbiamo detto, ha riportato alla luce quelli che potremmo chiamare detriti di civiltà, dalle pietre della fame ai relitti militari. A me ha fatto impressione in particolare queste pietre della fame, non sapevo neanche esistessero. Ecco, che significato ha, secondo lei, riemergere di questi oggetti del passato in questo momento storico?
2: Ma intanto è curioso che le si chiami, che le si sia chiamate pietre della fame anziché pietre della sete, perché questo è forse il senso del rovesciamento che dovremmo darci. Io penso che prima della fame venga la sete e che dunque prima di alimentarci di cibo dovremmo alimentarci di acqua e che senza acqua non arriva neanche il cibo. Le pietre, il riemergere delle pietre della fame deve essere un ammonimento che va oltre il prosciugamento di un fiume, che ci dice forse dovremmo cominciare a ritarare il nostro modo di vedere le emergenze, perché un mondo senza acqua è la premessa di un mondo senza cibo e non la sua conseguenza. Aggiungo che tutto questo emergere di detriti, di lasciti, ci dice un po' qual è stata sempre la vera natura dei fiumi. Sono sempre stati dei corsi d'acqua navigabili, ma attraverso i quali è passata una storia e anche il i frammenti meno edificanti di una storia di un popolo o dei rapporti fra i popoli. Ciò che riemerge dal Danubio in secca ci dice che molte cose le abbiamo preferito lasciarle sommerse e che un fiume custodisce anche il peggio delle nostre civiltà e della nostra storia.
1: E davanti a questi fondali scoperti, Pippo Russo, le persone, i governi in Europa stanno prendendo misure strutturali o si limitano a osservare questi cambiamenti del paesaggio? Siamo in chiusura.
2: Ma stanno prendendo delle misure strutturali, ma continuano ad agire nella logica dei governi nazionali che devono fare l'interesse del proprio paese. Uno degli esempi viene dal fatto che più o meno tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Danubio hanno provato a contenere i consumi di acqua dal Danubio, dunque l'estrazione, tranne la Romania, che aveva bisogno assolutamente di alimentare una grande centrale idroelettrica senza la quale il paese sarebbe andato in shock energetico. Quindi questo ci dice che la solidarietà è fino a un certo punto. Lei parlava dell'esempio del Ceresio che ha alimentato la pianura padana. C'è un'economia politica dell'acqua che però va concordata fra gli stati-nazione e non sempre questo è possibile.
1: Diventerà sempre più importante anche perché ci sono già dei conflitti, veri e propri conflitti armati, no, per quanto riguarda l'acqua. Pippo Russo, grazie mille per questa nostra prima chiacchierata. Appuntamento a domani.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.

0: Bourbon Street. La musica jazz, i suoi artisti, i suoi movimenti. Stili, storia, geografia, strumenti del jazz, da ascoltare e capire ogni settimana su Rete 2. Bourbon Street, mercoledì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 21.30.
1: Rete 2.